RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix, solo su RCS Network.

Che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

0: Ehi, ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air. On air.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il castello Otveggio è uno dei luoghi più suggestivi che dominano la città di Palermo. Situato sulla cima di Monte Pellegrino a quota 346 metri, questo edificio in stile neogotico con influenze liberty è spesso scambiato per un antico castello. In realtà si tratta di una costruzione del 1934 realizzata con finalità turistiche. La sua posizione panoramica offre una vista straordinaria sul Golfo di Palermo, rendendolo una meta molto amata da turisti, fotografi e appassionati di architettura. Oggi il castello di Otveggio è anche simbolo di rinascita e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico siciliano. Il castello di Otveggio fu costruito nel 1934 per volontà del cavaliere Michele Otveggio, con l'intento di realizzare una struttura ricettiva di lusso. L'intera struttura venne finalizzata in appena 5 anni, ma il Grand Hotel non ebbe la fortuna desiderata. Durante il secondo dopoguerra conobbe periodi di abbandono e atti vandalici. La regione siciliana nel 1984 è divenuta proprietaria, avviò interventi di recupero per ripristinare gli arredi interni ed esterni. L'edificio divenne così la sede di una scuola di eccellenza, il Centro Ricerche e Studi Direzionali. Dopo questo periodo di rinascita, il castello subì però un nuovo periodo di abbandono, causato dalla chiusura della scuola nel 2016 e fino al 2025, quando venne finalmente riaperto al pubblico dopo grandi lavori di restauro. Il castello Otveggio di Palermo rappresenta oggi un importante esempio di riuso di architettura storica del Novecento. La riapertura offre oggi a cittadini, scuole e turisti la possibilità di ammirare uno dei luoghi in stile neorinascimentale più simbolici della città di Palermo. Dal piazzale del castello si gode di una vista spettacolare sulla città, sul porto storico e sull'intero Golfo di Palermo, soprattutto al tramonto. La visita è gratuita, con prenotazione obbligatoria, ingresso in gruppi e dura circa 50 minuti. Il castello Otveggio, per tutelare l'area naturalistica, non è raggiungibile in auto, ma per accedere all'area è necessario usare le navette elettriche dedicate alle visite. La visita e i trasferimenti sono accessibili anche alle persone con disabilità. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Accade durante i viaggi. Un solo mese sembra più lungo di 4 mesi trascorsi a casa. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.

Dance, il migliore sound dei Caraibi. Le più grandi star d'eccellenza del momento. Un momento esclusivo su RCS Network. Solo grandi new

Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it. Online.it.

Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore scienziato ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ. Sassà di Salvatore DJ.

Sono Peter Pan, il tuo master disc jockey, DJ. Il protagonista della tua vita è la musica, ma non una musica qualsiasi, la musica di RCS Network. Qui c'è il tuo ritmo vitale, Hit Dance. Scoprilo anche su RCS Napoli e tra le perle colte nelle migliori discoteche brasiliane e sudafricane. Tutte le classifiche universali suonano nella nostra Maxi Radio, unite da un filo conduttore, Dance Hit, mixato da Master Joe e Peter Pan DJ, bailando e sognando.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google entra ufficialmente nell'era dell'intelligenza artificiale agentica, reinventando anche la ricerca. A fare un salto all'IA, da semplice interlocutore alle risposte degli utenti ad assistente proattivo in grado di svolgere azioni complesse per conto loro anche 24 ore su 24. Una strategia agentica che si spalma su tutti i prodotti del colosso tecnologico, dall'app Gemini a YouTube, alla programmazione e agli acquisti online. La ricerca di Google entra così nella nuova era dell'IA agentica e si reinventa grazie anche a Gemini Spark, un agente personale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È apparsa sull'App Store americano di Apple una nuova applicazione firmata Meta, si chiama Forum e, stando alle prime informazioni, è dedicata ai gruppi presenti su Facebook. Un modo per avere sotto mano le attività dei gruppi che si gestiscono e quelli a cui si è iscritti senza passare dall'app principale di Facebook, ma anche per introdurre sulla piattaforma social più funzioni di intelligenza artificiale. Infatti Forum integra due nuove funzionalità supportate dall'IA. La prima, denominata Chiedi, è progettata per accogliere ed elaborare risposte estrapolandole simultaneamente da più gruppi. La seconda consiste in un assistente virtuale rivolto esclusivamente agli amministratori. 13 anni dopo i primi Glass, Google torna nel settore degli occhiali smart connessi grazie a Samsung e i marchi Gentle Monster e Warby Parker. A differenza dei Google Glass originari, che montavano un piccolo display nell'angolo di una lente, gli esemplari con a bordo Android XR sono privi di schermi, posizionandosi più come accessorio complementare al telefono che sostituito. Ad oggi l'unico modello con un vero e proprio pannello interattivo è rappresentato dai Meta Ray-Ban Display. In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'accessibilità dello scorso 21 maggio, Apple ha presentato nuovi strumenti per rendere i propri dispositivi più inclusivi, sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Si parte con la realtà mista di visori Apple Vision Pro, ai quali è stato aggiunto un sistema di controllo per le sedie a rotelle motorizzate. Usando il tracciamento oculare, gli utenti potranno guidare sistemi compatibili semplicemente guardando dove vogliono andare e confermando i comandi con lo sguardo. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

balla, balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remixate.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. A RCS Network.
2: Sono le 3.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari con 8 astenuti il disegno di legge delega sull'energia nucleare, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben 2 referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Bonelli. Di tutt'altro avviso è il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, che ha invece parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia.
3: Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti, spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. Coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol, la Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero.
4: Esteri, nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto del 2025 tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. A margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo è intervenuto anche Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori nei contatti con gli Stati Uniti. Dmitriev ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering, annunciando un accordo che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione.
3: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri 2 militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
4: La cronaca, concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolier, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo milanese di 48 anni, secondo le PM Mannella e Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni e umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle 7 vittime maggiorenni.
3: Lo sport, la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo Stadio Olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista. Nei 5.000 c'è Nadia Batocletti, Andy Diaz tra i favoriti nel triplo, di altissimo livello la gara del peso con Leo Fabbri. Attese enorme per i 100 metri che chiuderanno il programma e la sfida tra Jacobs e Lyles.
4: È tutto, buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord migliora al nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato vento, con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.
0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
2: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
6: Network.
0: Passa parola.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La aiuola. E tante altre. Da un

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: Una stella cadente. Come si usa fare? Esprimo un desiderio. Anzi, due. Il primo non si può svelare, ma il secondo è dentro ad una grande radio stereo di quelle dei tempi della leggenda. Cosa c'è dentro? RCS Network, la radio degli innamorati della vita e della musica vera, che non scorderemo mai. Sipu, tanta voglia di lei. Loretta Goggi, dirtelo o non dirtelo. Roberto Carlos, a che serve volare? Pupo, su di noi. Franco Battiato, centro di gravità permanente. Edoardo Bennato, sono solo canzonette.
1: Sono solo canzonette.
0: Daniel Santa Cruz Ensemble, mezzanotte e tante altre collezioni.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Negli ultimi anni è stata sempre solo battaglia, con tante se non troppe parole. Adesso non ce ne sono più, parlano solo le carte in tribunale, quelle che in un paio di mesi al massimo dovrebbero decretare la fine, anche per legge, del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. 2 ore per la prima udienza, con i due ex che sono arrivati molto presto e senza perdersi inconvenevoli. Della coppia d'oro ai tempi delle nozze da favola, celebrate in Campidoglio nel 2005, non resta ormai nulla, anche se proprio la conduttrice si appresta a sposarsi nuovamente ad agosto con il suo Bastian Müller. Entro quella data con il pupone sarà tutto definitivamente chiuso, giusto in tempo per reindossare l'abito bianco. E a proposito di ex, Shakira non perdona e nemmeno dimentica. Nel videoclip di Dai Dai, nuovo inno dei mondiali 2026, la pop star colombiana avrebbe infilato l'ennesima frecciatina a Piqué. Tra Messi, Ronaldo e leggende del calcio compare infatti anche uno dei momenti più disastrosi della carriera del difensore. Una semplice coincidenza? Il gossip internazionale dice decisamente di no. Dopo le ormai storiche frecciatine musicali, l'artista sembra aver trasformato la vendetta sentimentale in una vera e propria disciplina artistica, e il povero ex continua a finire fuori gioco. Rientra in campo infine da protagonista la possibile coppia composta da Stefano De Martino e Gil D'Ambrosio, avvistati insieme a Milano. Sguardi complici, sintonia alle stelle, quel feeling che da anni continua a far parlare di un ritorno di fiamma. Loro si definiscono solo amici, ma i fan già sognano il sequel. Nel frattempo lui pensa ai tanti e nuovi progetti di lavoro e punta dritto a Sanremo 2027, ma c'è chi giura che il vero spettacolo sia già iniziato dietro le quinte. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Spot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112, oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni, Musica Musica, Fatti Bravo, Pensiero Stupendo, Peppino Di Capri, Champagne, Raul Casadei, Romagna Mia, e tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con l'atteso ritorno di Ariana Grande, che ha pubblicato Hate That I Made You Love Me, il primo singolo del suo 8° album intitolato Petal, in uscita il 31 luglio. Nel testo la canzone esplora i temi del rimpianto e delle

0: Una riflessione sul distacco, sulle relazioni e sul bisogno di spazio personale in una dimensione musicale molto sfaccettata, dove rap e sonorità più soul e melodiche si incontrano. E passiamo ad una figura centrale della scena elettronica francese ed internazionale, The Avner è tornato con Starlight, un inno solare trainato dall'iconica voce della cantante americana Ultra Nate, nome di riferimento della house e della dance music. Con Starlight, The Avner riunisce tutti gli elementi per una hit estiva di grande impatto. Hippie Yayo, però anche no, è il titolo invece del nuovo singolo di J-Ax, rap, country e folk per l'ex articolo 31, che dà il benvenuto all'estate con atmosfere da toga party e immagini che fanno venire voglia di fare festa senza smettere di riflettere e di pensare, raccontando il suo rifiuto per la guerra. Malika Yan è tornata invece con Una possibilità, questo è il titolo di una cosiddetta finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro ad un mondo sonoro che per ritmo, melodia ed armonia evoca invece un'attitudine più spensierata. L'intento di Malika è mostrare che l'immagine della felicità che arriva dall'esterno non è universale, ma che anzi a volte si rivela una trappola in cui si cade, perdendo di vista il piacere personale ed autentico. E passiamo a Nicolò Filippucci, si intitola Mantra, il singolo pensato per l'estate, che mostra un nuovo lato del percorso artistico di Nicolò, più spontaneo, diretto e vicino alla sua generazione. Nicolò Filippucci è stato il vincitore tra le nuove proposte all'ultimo Sanremo con Laguna. Ancora musica da ballare insieme a Bebe Rexha, che ha pubblicato Sad Girls in collaborazione con la superstar del mixer David Guetta, che ha creato una travolgente produzione progressive house. Sad Girls è un inno dance euforico che parla del dolore di vedere la persona amata andarsene con qualcun altro, ma Bebe Rexha trasforma la sofferenza in sfida, dichiarando che le ragazze tristi non se ne vanno finché non suona l'ultima canzone. E passiamo a Sal Da Vinci, che ha pubblicato il suo nuovo album, intitolato come la sua grande hit Per Sempre Sì, in contemporanea anche con un nuovo singolo estivo che si chiama Poesia. Per Sal Da Vinci è la consacrazione di un percorso costruito da decenni. Due featuring dell'album, uno con il figlio Francesco Da Vinci, una pagina intima nata da un dialogo artistico e generazionale tra padre e figlio, e poi un duetto con Serena Brancale. 14 le tracce totali. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Tic Tac, nuovo singolo di Gabri Ponte, realizzato con il rapper Salmo. Incontro ravvicinato tra due mondi apparentemente distanti: da un lato Gabri Ponte, architetto della dance tra BPM e sintetizzatori, dall'altro il flow tagliente di Salmo, capace di sezionare il beat con precisione chirurgica. Ed è così che Tic Tac si propone come un'anomalia di sistema. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Salmo. Amava il mio silenzio, pensava che l'ascoltassi.
1: Music Express, in viaggio con la musica.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu,
1: Solo tu,
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna,
2: Gianna,
0: Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande. Stefano Rosso, Una storia disonesta. Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre. Da un'idea di Salvo Di Gennaro.

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre, Giliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda, Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.

0: Ehi, Salvo, cosa stai sbirciando nella cassapanca di mamma?
1: Guarda quanti dischi!
0: Fai vedere? Oh, c'è Riccardo Fogli, Scene da un amore. Lucio Battisti, Sì viaggiare. Antonello Venditti, Sara. I Pooh, Storia di una lacrima. Ah, Tony Dallara, Tu sei romantica. Renato Zero, Triangolo. Julio Iglesias, Sono un vagabondo. Che gusto però. Tutti i giorni su RCS Network c'è The Legend, tutto il gusto della musica italiana che non troverai altrove. Alla console, Salvo Di Gennaro.

0: regole.
1: Fermati, fermati, Robin Hood! Cosa succede?
2: La porta di Camelot. I briganti hanno rubato la radio della regina Ginevra, sempre sintonizzata su RCS Network. La regina è inconsolabile, è in lacrime, e il nostro sovrano Re Artù non sa più cosa fare. Il tuo compito è recuperare il maltolto. Avrai una ricompensa di 100.000 penny e oro in abbondanza. Parola del gran sovrano.
1: Va bene, ci proverò.
2: Robin Hood ce l'ha fatta. Entri nel reame con tutti gli onori.
1: Restituisco alla regina la magica radio.
2: Ecco la ricompensa. Giusto in tempo perché la regina possa ascoltare The Legend su RCS Network.

Un viaggio fantastico e travolgente, pieno di emozioni, teletrasportati in full immersion nella ruota del tempo, dove tante stelle canore di un'epoca che fu hanno brillato per una stagione irripetibile e che oggi rievochiamo con The Legend, le opere più belle del cuore italiano che suonano solo su RCS Network, la radio degli innamorati, ricordando Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me, Sergio Endrigo, io che amo solo te, Gino Paoli, sapore di sale, Teresa De Sio, voglio tornare, Umberto Balsamo, l'angelo azzurro, Sasà i nobili Graziella, da un'idea di Sasà di Salvatore,

0: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
1: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
0: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
2: Network.
0: Passa parola.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Cupra Tavascan. Le versioni d'accesso a motore singolo prevedono la sola trazione posteriore, caratteristica rilevante tenendo conto delle prestazioni normalmente non indifferenti, 286 cavalli e 545 Nm. L'architettura è 400 volt e il pacco batteria montato su tutte le versioni è un'unità NMC da 82 kWh lordi, ricaricabile in corrente alternata a 11 kW e in continua a 135 kW. In quest'ultimo caso significa ripristinare dal 10 all'80% in 28 minuti. Finora 5 generazioni per arrivare fino al titolo di auto più venduta del mondo nel 2025, ma ora si cambia con un nuovo RAV4 anno 2026 che volta pagina nel look e aumenta di molto la qualità costruttiva. Resta immancabile la motorizzazione 2.5 benzina full hybrid e un generale aumento di efficienza tanto per la variante a trazione anteriore da 185 cavalli che per quella AWD a trazione integrale intelligente da 194 cavalli. La marcia in più la innesta invece RAV4 plug-in hybrid con la nuova batteria agli ioni di litio da 22,68 kWh di capacità. Passiamo alle due ruote. Yamaha l'ha fatto ancora. Niente leva della frizione, niente pedale del cambio. Eppure questa si candida a essere una delle sport tourer più in voga del 2026. Stiamo parlando della nuova Yamaha Tracer 7 YAMT. Sotto le carene batte il cuore pulsante della casa Iwata, il noto bicilindrico CP2 da 689 cm3. Parliamo dei soliti 73,4 cavalli di potenza e di un valore di coppia pari a 68 Nm. Ma la vera star è il sistema YAMT. Dal peso di solo 2,8 kg usa due attuatori elettrici per gestire frizione e cambio. Onda evolve il concetto di moto accessibile introducendo l'e-clutch sulle nuove XL750 Transalp e CB750 Hornet. Una tecnologia che elimina l'uso della frizione mantenendo il cambio tradizionale. La Transalp migliora nella maturità ciclistica che nel comfort, la Hornet resta reattiva e divertente, entrambe accomunate da un bicilindrico tra i migliori della categoria e da una soluzione che unisce innovazione e tradizione. Chiudiamo con una curiosità: le strade italiane si confermano una risorsa economica enorme per le casse comunali. Nel corso del 2025 i comuni del nostro paese hanno incassato la cifra record di 1,77 miliardi di euro attraverso le più diverse sanzioni per violazioni del codice della strada, segnando un incremento di 12 milioni di euro sul 2024 e una crescita del 23% sul 2022, anno in cui il valore complessivo si fermava a 1,4 miliardi di euro. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Jackpot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

0: lo spettacolo continua. RCS Network diventa The Legend.
1: The Legend.
0: Tutti i ritratti italiani riportati alla luce. Grandi colossal che hanno fatto epoca e marchiato le nostre storie d'amore. Collage, due ragazzi nel sole. Dick Dick, viaggio di un poeta. Lucio Battisti, pensieri e parole.
2: Che ne sai di un bambino?
0: Umberto Balsamo, l'angelo azzurro. Stefania Rotolo, cocktail d'amore. Un'esclusiva di Cuore Italiano su RCS.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Milano, che rende omaggio a Giovanni Gastel, uno dei maestri della fotografia contemporanea. Un viaggio emotivo e immersivo che consente di rivedere la sua intera carriera da una nuova prospettiva, non cronologica ma tematica, poetica e profondamente personale. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso oltre 250 immagini, dalle prime copertine di moda del 77 agli still life più innovativi, dalle campagne che hanno segnato la storia della moda fino ai ritratti di figure iconiche del nostro tempo, a cui si aggiungono oggetti personali e strumenti di lavoro. Per la prima volta una mostra

0: presso Palazzo Ducale fino al 19 luglio. E ora a Roma per una mostra che riunisce opere raccolte e commissionate dalla Casa d'Asburgo, restituendo l'immagine di un impero multietnico, multiculturale e multireligioso che ha fatto dell'arte uno strumento di rappresentazione culturale, diffusione del sapere e dialogo tra civiltà. Con oltre 50 opere commissionate tra il XVI e XVIII secolo dalla famiglia imperiale austriaca, il percorso espositivo offre al pubblico uno sguardo privilegiato sullo splendore, il gusto collezionistico e la visione politica di una delle dinastie più potente della storia europea. Da Vienna a Roma, meraviglie degli Asburgo presso Palazzo Cipolla. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Sono nata sbagliata, una vita vissuta tra rose e spine di Rosanna Marani. Pioniera del giornalismo sportivo italiano, l'autrice racconta la sua storia di donna che ha saputo farsi largo in un mondo fino ad allora rigidamente riservato agli uomini. L'autrice ripercorre con lucidità e passione un'esistenza intensa, accompagnata da fotografie d'epoca e ricordi personali che diventano tasselli di una vicenda umana e professionale fuori dal comune. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

Mia moglie è letteralmente impazzita. Si è messa in testa una Lamborghini completa di accessori autoradio stereo creata da Chrysler e Philco, sviluppata nel 1955. Ma come potrei mai averla con quel che guadagno? Lei non può fare a meno di ascoltare The Legend su RCS Network. Per lei è una terapia per la mente, ma per me... una tempesta! Perché proprio una Lamborghini? The Legend funziona benissimo anche se l'ascolti ovunque e comunque. Basta vedere cosa succede quando parte La gatta di Gino Paoli. O senti la voce celestiale di Mina con Le mille bolle blu. E il ritmo irresistibile di Edoardo Vianello con Abbronzatissima. E poi Roberto Carlos sa che serve volare. Franco Califano, L'ultimo amico va via. Lucio Battisti, Sì viaggiare. The Rocks, Bisogna saper perdere. È un'esclusiva di RCS.

0: RCS Network scende in campo e si inchina, proponendo frammenti di opere musicali senza tempo, grandi colossal, che hanno fatto innamorare diverse generazioni. Come non ricordare Edoardo De Crescenzo, ancora?
1: Notte alta.
0: Mina, mi mandi rose. Lucio Battisti, il mio canto libero.
2: In un mondo che...
0: Bobby Solo, una lacrima sul viso. Little Tony, cuore matto. Adamo, la notte. E tanti altri successi che suonano su RCS, The Legend.

0: Buonanotte.
1: Scesi su quella spiaggia immensa ed assolata. Bastò uno sguardo e poi un bacio. Ti presi per mano e segnammo sulla sabbia un cuore italiano. Così iniziò la nostra storia d'amore. Ti cerco senza trovarti in questo tempo d'inverno. Ritorno su quel litorale, alzo gli occhi al cielo e vedo quegli stessi gabbiani. Il mare agitato che cancella le impronte sulla sabbia, ma non nel cuore. Ricordo solo le nostre canzoni d'amore, quelle che cantavamo insieme. Alunni del sole, l'aquilone, Nico Fidenco, con te sulla spiaggia. Homo sapiens, bella da morire. La bottega dell'arte, bella sarai. Harmonium, dolce amore mio. RCS Network, The Legend.

Andrebbe certo meglio se riavvolgessi il nastro. Andrei a cercare cose che ho perduto. Cancellerei le volte che ho mentito. Doppierei le frasi che ho sbagliato.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Negli ultimi anni è stata sempre solo battaglia, con tante se non troppe parole. Adesso non ce ne sono più, parlano solo le carte in tribunale, quelle che in un paio di mesi al massimo dovrebbero decretare la fine, anche per legge, del matrimonio tra Francesco Totti e Ilaria Blasi. 2 ore per la prima udienza, con i due ex che sono arrivati molto presto e senza perdersi inconvenevoli. Della coppia d'oro ai tempi delle nozze da favola, celebrate in Campidoglio nel 2005, non resta ormai nulla, anche se proprio la conduttrice si appresta a sposarsi nuovamente ad agosto con il suo Bastian Müller. Entro quella data con il pupone sarà tutto definitivamente chiuso, giusto in tempo per reindossare l'abito bianco. E a proposito di ex, Shakira non perdona e nemmeno dimentica. Nel videoclip di Dai Dai, nuovo inno dei mondiali 2026, la pop star colombiana avrebbe infilato l'ennesima frecciatina a Piqué. Tra Messi, Ronaldo e leggende del calcio compare infatti anche uno dei momenti più disastrosi della carriera del difensore. Una semplice coincidenza? Il gossip internazionale dice decisamente di no. Dopo le ormai storiche frecciatine musicali, l'artista sembra aver trasformato la vendetta sentimentale in una vera e propria disciplina artistica, e il povero ex continua a finire fuori gioco. Rientra in campo infine da protagonista la possibile coppia composta da Stefano De Martino e Gil D'Ambrosio, avvistati insieme a Milano. Sguardi complici, sintonia alle stelle, quel feeling che da anni continua a far parlare di un ritorno di fiamma. Loro si definiscono solo amici, ma i fan già sognano il sequel. Nel frattempo lui pensa ai tanti e nuovi progetti di lavoro e punta dritto a Sanremo 2027, ma c'è chi giura che il vero spettacolo sia già iniziato dietro le quinte. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: RCS Network, lo spettacolo continua con le grandi collezioni italiane,
1: direttamente dai vinili originali d'epoca.
0: Sono targate The Legend. Un canale radiofonico esclusivo che oggi brinda e festeggia assieme a te 60 anni di grandi successi. Noi le suoniamo e le cantiamo così. I Pooh, Pier, Pino Daniele, Notte che se ne va, Francesco De Gregori, Buonanotte Fiorellino,
2: Buonanotte tra il talento,
0: Lucio Dalla, Attenti al lupo, Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore, Antonello Venditti, Giulia e tante altre.

a lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

0: su RCS Network. The Legend.
1: The Legend.
2: The Legend.
0: La più bella musica è qui. Tra Angelo Branduardi, Cogli la prima mela. Viola Valentino, Comprami. Riccardo Fogli, Storie di tutti i giorni. I Pooh, Linda. Gianni Bella, E più ci penso. Marcella Bella, Resta con me. I Pooh, La leggenda di Mao. Dai su, brindiamo. Tutte le stelle suonano su RCS Network. Inimitabile.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 5 giugno 2026 è il 156esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:36 e tramonta alle 20:42. Il santo del giorno è San Bonifacio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 giugno del 1224 Federico II di Svevia fonda l'Università degli Studi di Napoli. È ritenuta la più antica università laica e statale del mondo. Nel 1977 esce sul mercato l'Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti della storica società di informatica fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. Nel 1989, durante la protesta di piazza Tiananmen a Pechino, uno studente cinese, noto come il rivoltoso sconosciuto, si para davanti ai carri armati per cercare di arrestare la loro avanzata. Quell'immagine storica diventerà il simbolo del grande movimento di protesta che portò migliaia di studenti universitari a manifestare contro il regime comunista cinese, che dal canto suo rispose con una sanguinosa repressione militare. Nel 2016 le unioni civili entrano in vigore nell'ordinamento italiano. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 giugno del 1968 cominciò la fase finale del campionato europeo di calcio, noto anche come Euro 68, organizzato dall'Italia. Nel 2010 la vincitrice del torneo femminile di tennis del Roland Garros è per la prima volta un'italiana, Francesca Schiavone. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 giugno del 1966 Gianni Morandi è in vetta alle classifiche con La Fisarmonica. Nel 1970 Pensieri e parole di Lucio Battisti è in cima alla Hit Parade. E nel 1999 Jovanotti è tra gli artisti più trasmessi in radio con Per te. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Salvatore Ferragamo. Nato a Bonito il 5 giugno 1898 e scomparso a Firenze il 7 agosto 1960. Stilista e imprenditore italiano, è il fondatore della casa di moda omonima. Compie oggi 80 anni l'attrice italiana Stefania Sandrelli. Ha partecipato a oltre 100 film, molti dei quali hanno fatto la storia del cinema italiano. Spegne 77 candeline lo scrittore britannico Ken Follett, autore di alcuni dei bestseller più venduti di tutti i tempi. È uno dei più ricchi e famosi giallisti britannici della storia. E buon compleanno anche ad Enrico Ruggeri, il cantautore, scrittore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano, compie oggi 69 anni. Spegne infine 39 candeline la giornalista e conduttrice televisiva italiana Giorgia Rossi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cader non può chi ha la virtù per guida.

0: RCS Network, un faro nell'oscurità, una melodia illuminata dalle stelle, nell'universo di note. E le suoniamo in un viaggio nel tempo, sfogliando tutte le classifiche degli anni 60, 70, 80, 90.
1: 60, 70, 80, 90.
0: Canzoni trascendentali che restano per sempre nel nostro cuore. Cuore italiano. Ricordando Raffaella Carrà e Salutala per me. Joe Sentieri e Mezzanotte. Richard Anthony, Cin Cin. Ornella Vanoni, Ricetta di donna. Mina, L'importante è finire. Adriano Celentano, Cosa ti farei? Claudia Mori, Non succederà più. Un'esclusiva di RCS Network. The Legend.
2: Facciamo di tutto per proteggervi, ma voi avete vite complicate, auto potenti e la testa altrove. Noi vi diciamo di controllare la velocità e le distanze. Non bere prima di guidare. Ma fate qualcosa anche voi. Ricordatevi di allacciare le cinture di sicurezza.

0: Aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Com'è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
2: E ora su RCS Network è il momento di parlare di te.
3: Di me?
2: Sì, proprio di te e della tua attività.
3: RCS Network Pubblicità porta nelle case, nelle auto, sugli smartphone, tablet e iPod della tua azienda. Scegli una pubblicità vincente, uno spot che fa sempre colpo, un target di clienti mirato e selezionato. Scegli RCS Network Pubblicità, la radio giovane che parla della tua azienda. Per tutte le info
4: invia una mail a info@rcsnetwork.it.

0: Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio. Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.
1: Che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha rivoltato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, dove voglio fare? Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco? Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa pure freddo.

0: capire la vostra impulsività e cercare un dialogo sincero. Toro, sarete chiamati a conservare la vostra stabilità e a godervi tranquillità e comfort. In ambito lavorativo, la vostra pazienza oggi frutterà risultati concreti. Gemelli, le occasioni di dialogo non mancheranno in questa giornata, permettendovi di esprimere le vostre idee con chiarezza e fermezza. Amore e amicizie fioriranno, arricchite dal vostro spirito curioso. Cancro, un giorno per rinforzare i legami con i vostri cari, favorendo la serenità domestica. Il lavoro potrebbe richiedere un po' più di attenzione da parte vostra per evitare incomprensioni. Leone, la fiducia in voi sarà la chiave del vostro successo. In amore evitate di essere troppo dominanti e cercate invece una condivisione più equa delle decisioni. Vergine, la vostra capacità di pianificare e di portare ordine sarà evidente e premiata oggi. In amore la vostra attenzione ai dettagli farà la differenza, mentre nel lavoro non sottovalutate il valore delle collaborazioni. Bilancia, giornata ideale per riflettere su decisioni importanti. Prendetevi il tempo per analizzare le opzioni con cura. La vostra capacità di trovare un compromesso vi guiderà bene. Scorpione, vi troverete di fronte oggi a situazioni che richiedono un cambiamento. Affidatevi alla vostra intuizione. In amore un mistero potrebbe aprire la porta del vostro cuore a nuove scoperte e incontri. Sagittario, la vostra sete di avventura vi condurrà verso nuove esperienze. In amore non abbiate timore di esprimere ciò che desiderate e di intraprendere strade inusuali. Capricorno, le vostre ambizioni professionali troveranno finalmente un terreno fertile e allora coltivatele con passione e impegno. In amore dovrete affrontare questioni rimaste in sospeso. Fatelo con gentilezza e apertura. Acquario, in un giorno pieno di sfide, il vostro spirito innovatore vi dirà di muovervi tra diverse possibilità. In amore, cercate armonia per evitare fraintendimenti. Pesci, la vostra natura sensibile vi permetterà di capire le emozioni nascoste degli altri. Nel lavoro la vostra capacità di adattamento sarà preziosa. In amore, l'arte e la musica porteranno nuovo vigore alla relazione. Oggi vi saluto con le parole di Albert Einstein. Ci sono due modi per vivere la vita. Uno è pensare che niente sia un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa sia un miracolo. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: le bellissime, le più strabilianti, emozionanti, fantastiche storie d'amore che suonano solo su RCS Network. La radio nella radio che diventa The Legend. I classici che ritornano nel nostro tempo, senza tempo, ricordando Renato Zero, più su, Pino Daniele, Volisse essere allero, Fabio Concato, Domenica bestiale, Stefano Rosso, Allora senti cosa fo, Francesco De Gregori, Rimmel,
1: e qualcosa rimane
0: da un illustre ricordo di Jerry D'Auria.
2: Di Jerry D'Auria.

0: A tutti i cavalieri della corte di Re Artù, vi leggo il mandato del re. Dovete recarvi a Sanremo per prelevare tutta la musica più bella che fa pulsare il vero cuore italiano per portarla a RCS Network.
1: A RCS Network.
0: Dove tutti i giorni rivivono le opere più leggendarie. The Legend. L'immersione in un mondo fantastico di note memorabili, indimenticabili. Come non ricordare Dalida? L'ultimo valzer. Wes Dorighezzi, Un corpo e un'anima. Alberto Fortis, La nena del Salvador. I Pooh, Pierre. Franco Califano, Tutto il resto è noia. Giuni Russo, Un'estate al mare. Fiorella Mannoia, La Aiuola. E tante altre. Da un'idea di Jerry Dauria.

0: RCS Network si trasforma in The Legend. Romantiche, strabilianti, immortali opere italiane che splendono oggi più di ieri.
1: Direi noi più di ieri.
0: Il Giardino dei Semplici, concerto in la minore dedicato a lei. Toto Cutugno, l'italiano. Loretta Goggi, sabato sera. Ricchi e poveri, come vorrei. Peppino Di Capri e Mo e Mo. I Pooh, ci penserò domani. Donatella Rettore. Insomma, RCS, cuore italiano.
2: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il castello Otveggio è uno dei luoghi più suggestivi che dominano la città di Palermo. Situato sulla cima di Monte Pellegrino a quota 346 metri, questo edificio in stile neogotico con influenze liberty è spesso scambiato per un antico castello. In realtà si tratta di una costruzione del 1934 realizzata con finalità turistiche. La sua posizione panoramica offre una vista straordinaria sul Golfo di Palermo, rendendolo una meta molto amata da turisti, fotografi e appassionati di architettura. Oggi il castello di Otveggio è anche simbolo di rinascita e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico siciliano. Il castello di Otveggio fu costruito nel 1934 per volontà del cavaliere Michele Otveggio, con l'intento di realizzare una struttura ricettiva di lusso. L'intera struttura venne finalizzata in appena 5 anni, ma il Grand Hotel non ebbe la fortuna desiderata. Durante il secondo dopoguerra conobbe periodi di abbandono e atti vandalici. La regione siciliana nel 1984, divenuta proprietaria, avviò interventi di recupero per ripristinare gli arredi interni ed esterni. L'edificio divenne così la sede di una scuola di eccellenza, il Centro Ricerche e Studi Direzionali. Dopo questo periodo di rinascita, il castello subì però un nuovo periodo di abbandono, causato dalla chiusura della scuola nel 2016 e fino al 2025, quando venne finalmente riaperto al pubblico dopo grandi lavori di restauro. Il castello Otveggio di Palermo rappresenta oggi un importante esempio di riuso di architettura storica del Novecento. La riapertura offre oggi a cittadini, scuole e turisti la possibilità di ammirare uno dei luoghi in stile neorinascimentale più simbolici della città di Palermo. Dal piazzale del castello si gode di una vista spettacolare sulla città, sul porto storico e sull'intero Golfo di Palermo, soprattutto al tramonto. La visita è gratuita, con prenotazione obbligatoria e ingresso in gruppi, e dura circa 50 minuti. Il castello Otveggio, per tutelare l'area naturalistica, non è raggiungibile in auto, ma per accedere all'area è necessario usare le navette elettriche dedicate alle visite. La visita e i trasferimenti sono accessibili anche alle persone con disabilità. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Accade durante i viaggi. Un solo mese sembra più lungo di 4 mesi trascorsi a casa. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
2: Voyage, a spasso per il mondo.

Ritratti d'autore italiani. Un volo nel passato con le più celebri canzoni indimenticabili che hanno segnato un tempo che fu. Oggi le suoniamo tutte qui. Marco Ferradini, Teorema, Mattia Bazar, Per un'ora d'amore, Umberto Tozzi, Stella Stai, Cugini di campagna, Meravigliosamente, Alessandro Canino, Brutta. RCS Network. The Legend.

Grande festa RCS Network. Grande festa RCS Network. Accendiamo 70 candeline. Festeggiamo The Legend, i più grandi colossal dell'epoca gloriosa che fu. Auguri, auguri, auguri! Con il cuore italiano che batte più forte di sempre, accompagnando interpretazioni leggendarie. Roberto Soffici, Ti voglio tanto bene, Riccardo Fogli, Scene da un amore, Lucio Battisti, Si viaggiare, Antonello Venditti, Bomba o non bomba, Domenico Modugno, Volare, Gio Sentieri e Mezzanotte, Pino Daniele, Notte che se ne va, Raul Casadei, Ciao ciao mare. Sì, le suoniamo tutte e brindiamo a questo grande festival. Da un'idea di Jerry Dauria.

RCS Network diventa cuore italiano. Canzoni senza tempo che hanno fatto la storia d'Italia, trasformandosi in vere chicche indimenticabili. Alunni del Sole, Concerto, Donatella Rettore, Cobra, Alan Sorrenti, Figli delle Stelle, Amedeo Minghi, 1950. RCS, The Legend.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 5 giugno 2026 è il 156esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.42. Il santo del giorno è San Bonifacio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 giugno del 1224 Federico II di Svevia fonda l'Università degli Studi di Napoli. È ritenuta la più antica università laica e statale del mondo. Nel 1977 esce sul mercato l'Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti della storica società di informatica fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. Nel 1989, durante la protesta di piazza Tiananmen a Pechino, uno studente cinese, noto come il rivoltoso sconosciuto, si para davanti ai carri armati per cercare di arrestare la loro avanzata. Quell'immagine storica diventerà il simbolo del grande movimento di protesta che portò migliaia di studenti universitari a manifestare contro il regime comunista cinese, che dal canto suo rispose con una sanguinosa repressione militare. Nel 2016 le unioni civili entrano in vigore nell'ordinamento italiano. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 giugno del 1968 cominciò la fase finale del campionato europeo di calcio, noto anche come Euro 68, organizzato dall'Italia. Nel 2010 la vincitrice del torneo femminile di tennis del Roland Garros è per la prima volta un'italiana, Francesca Schiavone. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 giugno del 1966 Gianni Morandi è in vetta alle classifiche con La Fisarmonica. Nel 1970 Pensieri e parole di Lucio Battisti è in cima alla Hit Parade. E nel 1999 Jovanotti è tra gli artisti più trasmessi in radio con Per te. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Salvatore Ferragamo. Nato a Bonito il 5 giugno 1898 e scomparso a Firenze il 7 agosto 1960. Stilista e imprenditore italiano, è il fondatore della casa di moda omonima. Compie oggi 80 anni l'attrice italiana Stefania Sandrelli. Ha partecipato a oltre 100 film, molti dei quali hanno fatto la storia del cinema italiano. Spegne 77 candeline lo scrittore britannico Ken Follett, autore di alcuni dei bestseller più venduti di tutti i tempi. È uno dei più ricchi e famosi giallisti britannici della storia. E buon compleanno anche ad Enrico Ruggeri, il cantautore, scrittore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano, compie oggi 69 anni. Spegne infine 39 candeline la giornalista e conduttrice televisiva italiana Giorgia Rossi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cader non può chi ha la virtù per guida.

0: The Legend, grandi firme della musica riproposte da RCS Network. Solo con indimenticati autori e compositori scelti da noi, riproponendo opere fantastiche e insuperabili. Come non ricordare i Mattia Bazar, Solo tu,
1: Solo tu.
0: Collage, Tu mi rubi l'anima, Rino Gaetano, Gianna,
2: Gianna,
0: Umberto Tozzi, Notte Rosa, Sandro Giacobbe, Sarà la primavera, Alunni del sole, Liu. Un'esclusiva di RCS Network.

0: il vostro Cristiano Militello in le scuse più incredibili ai posti di blocco.
1: Buono il vino, eh? Il trasgressore dichiara: non ho bevuto, ho solo baciato una che era ubriaca.
2: Sì.
1: Sicché? Non sono ubriaca, mi hanno fatto un gavettone di Cuba Libre.
3: Non c'è niente da ridere, non ci sono scuse. Quando guidi non bere, mai. Quando guido, io non scherzo.
4: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
5: MNS Media & Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media & Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078, www.mns.it.
4: RCS Network Ufficio Pubblicità ti aiuta a farti conoscere, a immettere e rendere fruibile sul mercato il tuo marchio. Fai marketing, quindi, fai conoscere la tua attività. È la soluzione perfetta per negozi, supermercati e tanti altri esercizi commerciali. Contattaci via email su pubblicita@rcsnetwork.it e lasciaci i tuoi contatti. La tua richiesta verrà immediatamente presa in carico dall'ufficio pubblicità di RCS Network. Sarà un piacere veder crescere la tua attività assieme a noi.

0: Chantal, oh dolce Chantal, ti confesso d'aver fatto un'introspezione che mi ha fatto nuovamente innamorare alla follia. Sì, ma delle stelle degli anni più belli, i 60, 70, 80, le stelle canore che facevano battere il cuore e lo fanno battere ancora. Non è solo nostalgia, è... The Legend! Su RCS Network, tutte le più belle interpretazioni di quei tempi nelle versioni originali. Ricordando Mina, Non Credere, Adriano Celentano, Soli, Loredana Bertè e La Luna Bussò. Franco Famigliulo, A me piace vivere alla grande, Stefano Rosso, Una storia disonesta, Stefania Rotolo, Cocktail d'amore e tante altre, da un'idea di Salvo Di Gennaro.
1: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi accompagnano verso il fine settimana. Ariete, la vostra energia sarà contagiosa oggi, in grado di trasformare un'idea semplice in qualcosa di straordinario. In amore farete bene a gestire la vostra impulsività e cercare un dialogo sincero. Toro, sarete chiamati a conservare la vostra stabilità e a godervi tranquillità e comfort. In ambito lavorativo la vostra pazienza oggi frutterà risultati concreti. Gemelli, le occasioni di dialogo non mancheranno in questa giornata, permettendovi di esprimere le vostre idee con chiarezza e fermezza. Amore e amicizie fioriranno, arricchite dal vostro spirito curioso. Cancro, un giorno per rinforzare i legami con i vostri cari, favorendo la serenità domestica. Il lavoro potrebbe richiedere un po' più di attenzione da parte vostra per evitare incomprensioni. Leone, la fiducia in voi sarà la chiave del vostro successo. In amore evitate di essere troppo dominanti e cercate invece una condivisione più equa delle decisioni. Vergine, la vostra capacità di pianificare e di portare ordine sarà evidente e premiata oggi. In amore la vostra attenzione ai dettagli farà la differenza, mentre nel lavoro non sottovalutate il valore delle collaborazioni. Bilancia, giornata ideale per riflettere su decisioni importanti. Prendetevi il tempo per analizzare le opzioni con cura. La vostra capacità di trovare un compromesso vi guiderà bene. Scorpione, vi troverete di fronte oggi a situazioni che richiedono un cambiamento. Affidatevi alla vostra intuizione. In amore un mistero potrebbe aprire la porta del vostro cuore a nuove scoperte e incontri. Sagittario, la vostra sete di avventura vi condurrà verso nuove esperienze. In amore non abbiate timore di esprimere ciò che desiderate e di intraprendere strade inusuali. Capricorno, le vostre ambizioni professionali troveranno finalmente un terreno fertile e allora coltivatele con passione e impegno. In amore dovrete affrontare questioni rimaste in sospeso. Fatelo con gentilezza e apertura. Acquario, in un giorno pieno di sfide, il vostro spirito innovatore vi dirà di muovervi

Cara Margaret, stasera ci recheremo a Sanremo Story, dove risplendono ancora i fasti musicali dal cuore italiano. Eccoci, lo spettacolo sta per iniziare. D'incanto si accendono migliaia di luci colorate, ma guarda che scenografia originale! C'è un fonografo gigantesco, già, che fu inventato da Thomas Edison nel 1877. È fantastico restare qui con tanti artisti della canzone che ricorderemo per sempre, come Orietta Berti, Finché la barca va, Ornella Vanoni.

0: musica, musica. Fatti bravo, pensiero stupendo. Peppino Di Capri, Champagne. Raul Casadei, Romagna mia. E tante altre stelle indimenticabili. Ed è naturalmente un'esclusiva di RCS Network.
1: Perché?

0: Ehi, dormiglione, sono le 7, tu devi andare a scuola?
1: Fammi dormire ancora un po'. Avrei bisogno di una carica per svegliarmi.
0: Un caffè forte?
1: Ma no, basta RCS Network.
0: È vero, tutte le mattine c'è la leggenda della musica italiana, la giusta carica che ci serve. Tipu, dammi solo un minuto. Umberto Tozzi, ti amo. Daniele Pace, Picre. Giuliola Cinguetti, Dio come ti amo. Patti Pravo e Dimmi che non vuoi morire. Mina, La Banda. Adriano Celentano, Il tempo se ne va. The Legend, solo.

0: La leggenda continua su RCS Network.
1: Ehi, sceriffo, perché avete messo i cartelli Wanted?
2: Cerco urgentemente una radio che mi aiuti a riempire le mie vuote ore d'ufficio.
1: Sceriffo, e che taglia avete messo?
2: Sono $120,000.
1: $120,000 per una radio? Adesso mi metto subito in sella. Eccola qua, visto? È straordinaria. Ed è pure sintonizzata sul cuore italiano.
2: Grande. Ah, solo Radio Camaldoli Stereo può far volare con la fantasia, immersi in un mondo di note fantastiche e indimenticabili. Grazie, la ricompensa te la meriti tutta.
0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
5: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
5: Io invece sì.
6: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta è offerta dal Disco Bar. Ogni sabato e domenica dalle ore 19, un viaggio verso le discoteche del passato. Didi Jackson, Meteor Man, Luna de Miel, Paradise Mi Amor, Baciotti, Black Jack, Gloria Gaynor, I Will Survive, Frankie Valli, Green, Casey and Sunshine Band e tante altre. Ad RCS Network.
1: Sono le 6:59 minuti.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura al conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra, fissiamo una data precisa. E questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e Unione Europea. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo. E poi indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, così commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele. Colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est. Ucciso un casco blu serbo, nessun italiano coinvolto. E siamo alla politica. Slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma. Non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega sia ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Le opposizioni sono divise. E siamo alla cronaca. Archiviate a Firenze le accuse a Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Secondo il GIP mancano elementi concreti su contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi. Sesta archiviazione dopo 30 anni di indagini, una storia che mostra un altro disastro giudiziario per Marina Berlusconi e conferma che la sconfitta del referendum è stata un'immensa occasione perduta. Spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, dice invece la premier Meloni. Il Colle intanto prende atto che la grazia Nicole Minetti, la ex consigliera regionale di Forza Italia della Lombardia, va avanti. Nessuna revoca, il presidente della Repubblica nelle sue decisioni non si fa influenzare, non c'è stata inconsueta segretezza, così afferma una nota del Quirinale. Ancora cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini, i pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime, Safer. Lo sport in chiusura con l'Atletica. 3 successi azzurri nella tappa italiana della Diamond League all'Olimpico di Roma. Andy Diaz vince per la terza volta in carriera il Golden Gara, trionfando nel salto triplo con 17:59. Trionfo anche per Fabbri nel peso e per Scioli nell'alto. Un buon Jacobs, quinto nei 100 metri vinti da Lille. Una generosa Nadia Battocletti, in evidente difficoltà, chiude solo 13esima nei 5.000. Mi servirà da lezione, commenta a fine gara, e dalle batoste che si impara. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è offerto da Gennaro D'Auria, astrologo, veggente e cartomante. Risponde solo all'899 48 46 10 per vederci chiaro e dare una risposta giusta ai tuoi problemi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su Alta Campania e Molise. Temperature stabili, massime tra 28 e 32 gradi.
4: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Story. RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Story, la musica che ha fatto la storia d'Italia.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Cosa sei?

0: va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcuno.
1: Grandi cantautori, indimenticabili parolieri, coinvolgenti melodie.
2: RCS Network ti regala le emozioni italiane che hanno fatto grande la musica.
1: Su RCS Network, solo musica italiana, solo emozioni senza tempo.

0: Emozionanti, sorprendenti, coinvolgenti.
1: Su RCS Network, solo grandi,
0: solo emozioni italiane.

0: Buongiorno da RCS Network. Vi presentiamo l'oroscopo di Maya, scritto e a cura di Gennaro D'Auria. L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi accompagnano verso il fine settimana. Ariete, la vostra energia sarà contagiosa oggi, in grado di trasformare un'idea semplice in qualcosa di straordinario. In amore farete bene a gestire la vostra impulsività e cercare un dialogo sincero. Toro, sarete chiamati a conservare la vostra stabilità e a godervi tranquillità e comfort. In ambito lavorativo la vostra pazienza oggi frutterà risultati concreti. Gemelli, le occasioni di dialogo non mancheranno in questa giornata, permettendovi di esprimere le vostre idee con chiarezza e fermezza. Amore e amicizie fioriranno, arricchite dal vostro spirito curioso. Cancro, un giorno per rinforzare i legami con i vostri cari, favorendo la serenità domestica. Il lavoro potrebbe richiedere un po' più di attenzione da parte vostra per evitare incomprensioni. Leone, la fiducia in voi sarà la chiave del vostro successo. In amore evitate di essere troppo dominanti e cercate invece una condivisione più equa delle decisioni. Vergine, la vostra capacità di pianificare e di portare ordine sarà evidente e premiata oggi. In amore la vostra attenzione ai dettagli farà la differenza, mentre nel lavoro non sottovalutate il valore delle collaborazioni. Bilancia, giornata ideale per riflettere su decisioni importanti. Prendetevi il tempo per analizzare le opzioni con cura. La vostra capacità di trovare un compromesso vi guiderà bene. Scorpione, vi troverete di fronte oggi a situazioni che richiedono un cambiamento. Affidatevi alla vostra intuizione. In amore un mistero potrebbe aprire la porta del vostro cuore a nuove scoperte e incontri. Sagittario, la vostra sete di avventura vi condurrà verso nuove esperienze. In amore non abbiate timore di esprimere ciò che desiderate e di intraprendere strade inusuali. Capricorno, le vostre ambizioni professionali troveranno finalmente un terreno fertile e allora coltivatele con passione e impegno. In amore dovrete affrontare questioni rimaste in sospeso. Fatelo con gentilezza e apertura. Acquario, in un giorno pieno di sfide, il vostro spirito innovatore vi dirà di muovervi tra diverse possibilità. In amore, cercate armonia per evitare fraintendimenti. Pesci, la vostra natura sensibile vi permetterà di capire le emozioni nascoste degli altri. Nel lavoro la vostra capacità di adattamento sarà preziosa. In amore, l'arte e la musica porteranno nuovo vigore alla relazione. Oggi vi saluto con le parole di Albert Einstein. Ci sono due modi per vivere la vita. Uno è pensare che niente sia un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa sia un miracolo. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Benvenuto nel mondo della più bella musica italiana. Rilassati, apri le ali della fantasia e vola in alto sulle frequenze di un grande network. RCS Network. Tutto il gusto della musica italiana.

0: Jackpot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% a fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Come è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
2: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
3: Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi è come se fermasse le lancette del suo orologio.
4: RCS Network, da sempre, è in sintonia con te. Conosciamo le tue idee. Sappiamo quanto è importante il tuo business. Studiamo strategie di comunicazione per farti conoscere nel modo più semplice. Se ancora non l'hai fatto, entra in un mondo di vantaggi. Entra in RCS Pubblicità. Richiedi informazioni senza impegno o invia una mail a info@rcsnetwork.it.
3: RCS Network. Sempre in sintonia con te.
5: La bandiera italiana canta le hit del momento.
6: Solo musica italiana su RCS Network.

0: Fatti prendere per mano dalla musica e vola dove ti porta la fantasia.
1: RCS Network è la più bella musica italiana di sempre.
0: Emozioni che fanno volare la fantasia.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del giorno a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 5 giugno 2026 è il 156esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.42. Il santo del giorno è San Bonifacio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 giugno del 1224 Federico II di Svevia fonda l'Università degli Studi di Napoli. È ritenuta la più antica università laica e statale del mondo. Nel 1977 esce sul mercato l'Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti della storica società di informatica fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. Nel 1989, durante la protesta di piazza Tiananmen a Pechino, uno studente cinese, noto come il rivoltoso sconosciuto, si para davanti ai carri armati per cercare di arrestare la loro avanzata. Quell'immagine storica diventerà il simbolo del grande movimento di protesta che portò migliaia di studenti universitari a manifestare contro il regime comunista cinese, che dal canto suo rispose con una sanguinosa repressione militare. Nel 2016 le unioni civili entrano in vigore nell'ordinamento italiano. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 giugno del 1968 cominciò la fase finale del campionato europeo di calcio, noto anche come Euro 68, organizzato dall'Italia. Nel 2010 la vincitrice del torneo femminile di tennis del Roland Garros è per la prima volta un'italiana, Francesca Schiavone. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 giugno del 1966 Gianni Morandi è in vetta alle classifiche con La Fisarmonica. Nel 1970 Pensieri e parole di Lucio Battisti è in cima alla Hit Parade. E nel 1999 Jovanotti è tra gli artisti più trasmessi in radio con Per te. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Salvatore Ferragamo. Nato a Bonito il 5 giugno 1898 e scomparso a Firenze il 7 agosto 1960. Stilista e imprenditore italiano, è il fondatore della casa di moda omonima. Compie oggi 80 anni l'attrice italiana Stefania Sandrelli. Ha partecipato a oltre 100 film, molti dei quali hanno fatto la storia del cinema italiano. Spegne 77 candeline lo scrittore britannico Ken Follett, autore di alcuni dei bestseller più venduti di tutti i tempi. È uno dei più ricchi e famosi giallisti britannici della storia. E buon compleanno anche ad Enrico Ruggeri, il cantautore, scrittore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano, compie oggi 69 anni. Spegne infine 39 candeline la giornalista e conduttrice televisiva italiana Giorgia Rossi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cader non può chi ha la virtù per guida.
2: RCS Network, un successo dopo l'altro, ti farà entrare nel mondo delle più belle hit italiane di oggi e di domani.

0: le più coinvolgenti, le più belle.
1: Su RCS Network solo le più grandi hit italiane. Vivile con noi
0: e amerai sempre più lo stile italiano della musica del nostro tricolore.

0: RCS Network.
1: Solo grandi successi.
0: Solo grandi hit da ascoltare ad alto volume. Volume, volume.
1: Questa è la musica di Gennaro D'Amico.

0: non ti scordare di me e noi.
1: Dove non ti porta la vita di tutti i giorni, ti porta RCS.
2: RCS Network suona le hit italiane più di successo, per sognare tutte le volte che vuoi. Questa è la musica di Gennaro D'Auria. Radio Free.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche, per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da Ciao Ciao TV, tutte le più belle sigle della televisione italiana. Un appuntamento da non perdere. La domenica alle ore 10:50. Raffaella Carrà, Felicità Tata, Portobello, Pinocchio Carlo Collodi, Corrado il pranzo è servito, le ragazze cin cin. Happy Days. A RCS Network.
1: Sono le 8:02.
0: Buongiorno da RCS Network. Tra pochi minuti, studio aperto, prima pagina. Sfogliando i giornali.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Tragico incidente nel Bresciano. A Iseo, due sorelle di 14 e 23 anni hanno perso la vita a seguito di uno scontro frontale tra due auto lungo la strada provinciale 510. Una delle due vetture coinvolte si è ribaltata finendo contro il guardrail, rimanendo inclinata senza più una parte del cofano. Le vittime, residenti in Valtellina, sono morte sul colpo. Nell'altra vettura coinvolta nell'incidente viaggiava un uomo rimasto ferito e trasportato in ospedale a Brescia.
2: Ancora cronaca, uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì in provincia di Cosenza. E quanto emerge dal decreto con cui il GIP ha disposto il carcere per i due presunti assassini pakistani Ahmed Safer e Ali Raza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio tra una delle vittime e Safer.
3: La politica slitta il voucher energia da 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. La Lega si oppone alla norma, non aiuta il ceto medio, ma i soliti noti fanno sapere dal carroccio. Dubbi anche in Fratelli d'Italia. Rinviata un decreto ministeriale anche la proroga del taglio delle accise. Primo sì invece al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite 50 anni dopo il referendum. La Camera ha approvato la legge delega, sì ai piccoli reattori, la fusione dal 2050. Opposizioni divise.
2: Conflitto Mosca-Kiev, incontriamoci faccia a faccia e finiamo questa guerra. Fissiamo una data precisa e questa è la proposta di Zelensky in una lettera aperta a Putin. Kiev propone il cessate il fuoco completo durante i negoziati. Il presidente ucraino chiede di andare oltre l'intesa dell'Alaska con Trump e propone di coinvolgere anche Stati Uniti e UE. Da San Pietroburgo arriva la risposta del leader russo: siamo pronti a una soluzione pacifica, ma intanto in Ucraina avanziamo, e indica l'ex cancelliere tedesco Schröder come mediatore. Putin e Zelensky devono incontrarsi, commenta Trump. Intanto Hezbollah respinge la tregua in Libano con Israele, colpi di mortaio contro una postazione dell'UNIFIL nel settore est, ucciso casco blu serbo, nessun italiano coinvolto.
3: Il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping effettuerà una visita di Stato in Corea del Nord l'8 e il 9 giugno su invito di Kim Jong-un, segretario generale del Partito dei Lavoratori della Corea. Sarà la prima visita dopo anni. L'ultima volta che il leader cinese si era recato a Pyongyang era il 2019. Il suo viaggio sarà l'ultima di una serie di iniziative intraprese dalla Cina per rafforzare gli stretti legami con il vicino. Dotato di armi nucleari, il cui leader Kim Jong-un si è avvicinato alla Russia negli ultimi anni, in particolare inviando truppe e armi convenzionali a sostegno della guerra contro l'Ucraina.
2: Lo sport, Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo a Parigi nel doppio misto battendo in rimonta Dabrowski King col punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in un'ora e 20 minuti di gioco. Una partita in crescendo di due azzurri che vincono così il loro quarto slam nella specialità. Cresce intanto l'attesa per la storica semifinale di stasera tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sarà il secondo derby di semifinale negli ultimi 20 anni a Roland Garros. L'unico precedente è stato il match giocato dagli spagnoli Rafa Nadal e David Ferrer nel 2012, match vinto dal maiorchino.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, medium, veggente e cartomante. Risponde solo al 899 48 46 10. Analizza a fondo i tuoi problemi e cerca la giusta risposta, il più possibile risolutiva. Gennaro D'Auria ti aspetta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora il nord-ovest, rovesci e temporali tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma in attenuazione dal pomeriggio con tendenza a schiarite, temperature stabili massime tra 23 e 27 gradi. Al centro instabile tra Toscana interna, Umbria e Adriatiche con piogge e rovesci, maggiore variabilità con ampie aperture sulle altre zone, temperature stabili massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo soleggiato con qualche modesto annuvolamento in arrivo in serata su alta Campania e Molise, temperature stabili massime tra 28 e 32 gradi.
5: Grande novità! Scarica l'app gratuita di RCS Story. RCS Story. Le canzoni che hanno fatto la storia della musica. Musica 40, 50, 60. RCS Story, l'app che ti porta indietro con la fantasia. RCS Story, un flashback musicale. La musica dal gusto 40, 50, 60. Scarica l'app RCS Story sul tuo smartphone e tablet. RCS Store, RCS Store su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Store, la musica che ha fatto la storia d'Italia.
6: Chiudi gli occhi e immagina di volare
5: con RCS. Sognare è sempre possibile.
6: RCS Network, solo grandi hit del momento, solo successi italiani. Per sognare

0: RCS Network, la radio di classe. RCS Network anticipa i gusti del momento, le nuove tendenze, lo stile che seduce. RCS Network, the radio.
1: 1, 9, RS La Santa.

0: modo ma stonato. Le parole vanno all'aria.
1: Accendi RCS. Accendi le più grandi hit italiane del momento.
2: RCS Network. Solo grandi successi.
1: On air. Questa è la musica di Gennaro D'Angelo.

0: RCS Network. RCS Network. Carattere italiano.
1: RCS Network. RCS Network. Stile e classe tipici italiani.

0: RCS Network presenta l'Almanacco del Giorno, a cura di Gennaro D'Auria.
1: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 5 giugno 2026 è il 156esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.42. Il santo del giorno è San Bonifacio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 giugno del 1224 Federico II di Svevia fonda l'Università degli Studi di Napoli. È ritenuta la più antica università laica e statale del mondo. Nel 1977 esce sul mercato l'Apple II, il primo personal computer accessibile a tutti della storica società di informatica fondata da Steve Jobs e Steve Wozniak. Nel 1989, durante la protesta di piazza Tiananmen a Pechino, uno studente cinese, noto come il rivoltoso sconosciuto, si para davanti ai carri armati per cercare di arrestare la loro avanzata. Quell'immagine storica diventerà il simbolo del grande movimento di protesta che portò migliaia di studenti universitari a manifestare contro il regime comunista cinese, che dal canto suo rispose con una sanguinosa repressione militare. Nel 2016 le unioni civili entrano in vigore nell'ordinamento italiano. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 giugno del 1968 cominciò la fase finale del campionato europeo di calcio, noto anche come Euro 68, organizzato dall'Italia. Nel 2010 la vincitrice del torneo femminile di tennis del Roland Garros è per la prima volta un'italiana, Francesca Schiavone. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 giugno del 1966 Gianni Morandi è in vetta alle classifiche con La Fisarmonica. Nel 1970 Pensieri e parole di Lucio Battisti è in cima alla Hit Parade. E nel 1999 Jovanotti è tra gli artisti più trasmessi in radio con Per te. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Salvatore Ferragamo, nato a Bonito il 5 giugno 1898 e scomparso a Firenze il 7 agosto 1960. Stilista e imprenditore italiano, è il fondatore della casa di moda omonima. Compie oggi 80 anni l'attrice italiana Stefania Sandrelli. Ha partecipato a oltre 100 film, molti dei quali hanno fatto la storia del cinema italiano. Spegne 77 candeline lo scrittore britannico Ken Follett, autore di alcuni dei bestseller più venduti di tutti i tempi. È uno dei più ricchi e famosi giallisti britannici della storia. E buon compleanno anche ad Enrico Ruggeri, il cantautore, scrittore, conduttore radiofonico e conduttore televisivo italiano, compie oggi 69 anni. Spegne infine 39 candeline la giornalista e conduttrice televisiva italiana Giorgia Rossi. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cader non può chi ha la virtù per guida.

0: RCS Network. Tutta la musica che vuoi, tutte le hit italiane che non troverai altrove.
1: RCS Network. Più stile, più ritmo, più musica on air.

0: È bello viaggiare con il vento in faccia, sentirsi liberi. Ma non possiamo fare miracoli se non tenete il casco allacciato. Aiutateci a proteggervi.
1: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.online.it. Risparmiare si può, si può. Questo spot è rivolto sia ad utenti residenziali che alle piccole e medie imprese che vogliono ottimizzare il risparmio energetico. I costi fissi mensili andrebbero gestiti meglio. Tanti utenti pagano somme importanti per energia e gas, ma noi possiamo fornire un aiuto concreto. In primis, ti invitiamo a valutare i numerosi incentivi di conto termico, l'ingresso in comunità energetica o i fondi PNRR. Nei piccoli comuni con meno di 15.000 abitanti ci sono contributi del 65% fondo perduto e si può arrivare anche al 100% in alcuni casi, come per le onlus e il terzo settore. I costi di gestione delle tue utenze potranno così essere abbattuti. Per approfondimenti visita il sito www.mns.it. Troverai un'adeguata consulenza per cambiare caldaia, per il fotovoltaico, per risparmiare sempre e comunque. Natale Borriello, CEO di MNS SRL, consulente disponibile e preparato, mette a tua disposizione un servizio di analisi e consulenza gratuita. Accedi a www.mns.it e invia una copia della tua fattura di energia, di gas o di entrambe. Riceverai immediatamente una consulenza gratuita e senza impegno. Solo se vi sarà una concreta possibilità di risparmio ti verrà proposto il cambio fornitore. Semplice, onesto, concreto. In conclusione, risparmiare su energia e gas è davvero possibile. Com'è possibile sfruttare gli incentivi CER Comunità Energetica, gli incentivi conto termico e i fondi PNRR. E ciò vale sia per le imprese che per i privati. Richiedi una comparazione e un preventivo per vedere quanto potrai risparmiare su energia e gas. Conviene a te, conviene all'ambiente. Maggiori informazioni sul sito www.mns.it. Puoi inviare i tuoi quesiti e le tue fatture anche su WhatsApp al 333 98 38 113. Contattaci telefonicamente allo 081 88 32 078 o via email a energia@mns.it.
2: MNS Media Net Service, da 15 anni partner ideale di ogni ufficio. Realizzazione e gestione siti web, registrazione e gestione nomi a dominio, siti web dinamici, gestiti dal cliente in piena autonomia, internet service provider, software per studi legali, vendita e noleggio di fotocopiatrici, macchine e attrezzature per ufficio e contratti di smaltimento rifiuti informatici. MNS Media Net Service di Natale Borriello. Fai un sito con noi e ti regaliamo il dominio. MNS Media Net Service, via Nazionale 603, Parco Magnolia, Torre del Greco. Info 081 883 2078 www.mns.it.
1: RCS Network, la radio che ti ascolta. Ed oggi ovviamente ci siamo adeguati al mondo globale e digitale. Oggi far conoscere il prodotto commerciale su una radio con uno storico di milioni di ascoltatori al giorno, il successo è garantito, sempre. Noi pubblicizziamo tutte le medie alte imprese di ogni format aziendale, quindi fatti conoscere in questo canale pubblicitario, il successo è assicurato. Scrivi alla nostra email pubblicità@rcsnetwork.it. Basta solo un click. Indica il nome del referente aziendale con un contatto telefonico e denominazione della tua azienda e verrai subito contattato dal nostro ufficio Spot Time Radio Camaldoli Stereo.

0: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
1: Pronto?
2: Salve, salve a lei. Da dove chiama?
1: Da Potenza.
2: Benvenuto. Può alzare un po' la voce perché la sento malissimo, eh?
1: Pronto?
2: Mi sente?
1: Sì, da Potenza.
2: Benvenuto, ho detto.
1: Grazie, grazie.
2: Allora, vediamo un pochettino. Quando è nato?
1: 06-09-63.
2: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
1: Sì.
2: Io vi do un'azienda di trasporto persone.
1: Sì,
2: ma che cosa gestisce lei?
1: Trasporto persone, pullman.
2: Ah, pullman, benvenuto. È la prima volta che ci chiama, eh?
1: Sì, la prima volta.
2: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi, eh?
1: Sì, sì, è vero.
2: Ma le cose si riprenderanno, però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
1: Anna, mia suocera.
2: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei, eh?
1: Ho capito.
2: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua, infatti, mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi, vada sereno perché le cose lei andrà molto bene, sa?
1: Va bene, la ringrazio.
2: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vanto, un saluto al mio giornalaio, un saluto a tutti gli amici, appunto, che fanno parte di Radio Camaldo Listerio, un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando purtroppo, eh? Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile, oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
3: Gennaro, carissimo.
2: Chi è in linea?
3: Sono Pierluigi D'Angri.
2: Ciao Pierluigi, tutto bene?
3: Tutto a posto, Gennaro, io sono un grande ascoltatore.
2: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi, Luigi.
3: Allora, la data?
2: Sì, sì.
3: Allora, 16-11-80.
2: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro, eh?
3: Bravo, Gennaro.
2: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo, eh?
3: Esatto, esatto.
2: Questi cambiamenti ti porteranno. Ma che è un'azienda, devi aprire?
3: Esatto, Gennaro.
2: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
3: Ma guarda, no, niente.
2: No,
3: niente.
2: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
3: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche persona di strada, ma amicizie così.
2: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
3: Ho capito.
2: Quello, chi mi segue lo sa come la penso io, quello.
3: No, ma Gennaro, io ti ascolti mia moglie in macchina, ma da una vita.
2: Grazie di cuore.
3: Ormai sei una persona di famiglia, sei diventato.
2: Sei molto.

questa è una scommessa del mio amor della, appunto, di Jeannette, allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare.
1: Sì.
0: Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo? Vedo dei contenitori di... Che ingegnerite? La plastica? Cioè, che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro!
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro. Complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17-9-90. Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con un must fravagatore praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce
1: qua.
0: Va bene, meglio così. Allora,
1: vabbè.
0: Per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale, ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci, auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899 48 46 10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi, quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10, io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, eh? La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria. Quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi ha il telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22-9-64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte e stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro.
0: Ma proprio ti è una fama a bocca, come si vuole. Ma proprio non stai faticando proprio più, una volta cominciavano poco una casa, chiamavano il pittore, dove ci fica così soldi pure la coppa pittore che ti fa fatico, ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Assolutamente proprio.
0: Cioè, c'è un sciumanfra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci faccio?
0: Vediamo, no. Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un must fravagatura. Vediamo un po'. No, ma guarda. È un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati se parola, quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quanto
1: proprio
0: meno
1: tanto.
0: Te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, qua, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è no.
0: Auguri.
1: Però intanto, vabbè, grazie, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao.
0: No, per carità, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork, www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con
1: buongiorno.
0: Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavoro.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta, che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato, ma i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Nell'imbrazio di polizia sono stato.
0: Allora, perché io vedevo qua. Ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa. Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, c'è un mio amico di scuola. Ma
0: ah, ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo, insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai
1: grazie.
0: E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao, ciao.
0: Un abbraccio a tutti. Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere. Quindi 899-48-46-10. 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri, che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da? Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', Giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua, perché io
3: sì,
0: vedo
3: sì,
0: che
3: sì.
0: Tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è Pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu, Ariete?
3: Io, 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo.
3: Ah.
0: No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più. Tu conoscerai un'altra... Questa non è bionda, questa ragazza?
3: No,
0: non
3: è bruna.
0: Castana, è bruna,
3: È
0: eh?
3: Bruna. Sì, sì, è bruna.
0: No, ma tu andrai avanti, per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene, guarda, Sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che
3: sì.
0: Tu sei innamorato, però sì. Hai paura di perderla, questa persona.
3: Esatto.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che, insomma, pure lei è innamorata?
3: No, infatti, si allontana.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi, 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

Allora andiamo un pochettino a morire su scena, pronto? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano 899 48 46 10.

0: mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato in questo momento, è sposato? Che cosa è? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così.
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto.
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei.
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente, andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura, va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Daila?
1: Dalila.
0: Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'... Che origini c'ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnole dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente. Veramente un bel nome, state sereno. Lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Lei sta dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi. Io vedo le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa, chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto? Che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no, sinceramente?
1: Ah, certo.
0: Andate sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata.
1: Grande.
0: Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: È il vero.
0: O la fotocopia?
2: No, è il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora, gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è un verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
0: Buon di tutto, no, io lavoro sempre, buon di tutto!
2: Adesso proprio stavo ascoltando e ho sentito Salvatore.
0: Sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie, un forte bacio a Tony 90, buona giornata.
2: Ciao.
0: Ciao però. Allora abbiamo le linee libere, io vado un attimo in privato, se mi fate andare per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì,
0: allora, da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19.163.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No, no, no.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti, grandi tir, camion?
1: Sì, sì.
0: Eh?
1: Sì, sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Incidente?
0: Perché io vi do...

0: Qua un furto addirittura una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: molti anni fa parlo,
1: Sì, sì.
0: Sono cose che io potevo sapere sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ti ascolto tutti i giorni, Gennaro.
0: Grazie, e vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La consolina e fino a Marcenise, da Marcenise sta la consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino. Accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manca più caffè si può cattà. Ma lo sta barranco!
1: Lo so, lo so.
0: E canisciuli sa scelta! Ma che baranna ma fo!
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca. Una terra secca. Non c'è più lavoro, non c'è più niente. Ma che fine sta facendo? È una punità!
1: La
0: ma pigliare la carrettella con succiariella, nata po', te la pigliam! Allora, tu andrai bene. Non ti farai i palazzi, come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti. Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà
1: concreto.
0: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupa e tieni solo pazienza che è un periodo negativo al massimo. Però tu hai avuto ancora periodi più negativi che stai, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando successe questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E come è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto... Ah, ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
0: area. Sarebbe l'area di servizio, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che era una vecchia forse autostrada che portava poi forse a...
1: Sì.
0: È proprio là, e come sono venuti mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto, addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti figlio caro, che le cose... Beh, dico, a chi ora è successo per curiosità?
1: Erano verso le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va? D'accordo? Sì, le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza. Auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao. Buongiorno. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10, Salvatore? Allora, 899 48 46 10, abbiamo tutte le linee libere.

0: ora mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro. E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese, sì. Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16:30 fino alle 12:30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però i tempi sono
0: per giusti. Lavorare con la fame che c'è, con la fame che c'è, giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so.
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato?
1: Tu era, sei... sì, un mio ex ragazzo.
0: Ah, era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, cioè, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronna mia, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai avuto i corna, chi sto povero Gesù Cristo. Hai inguto i corni, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: A piglio, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Ti cagna la capa tua!
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collera.
1: No.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu aglione, e te ne pure nata aglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare?
1: Avete ragione.
0: Yeah, forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più la succulone, fai il coso fatto per bene, va
1: bene.
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899 48 48 46 10 899 48 46 10. Valva contursi, ma dove siete? Colliano, voglio salutare il mio amico Gerardo della grande macelleria Paesani e soprattutto la romantica, che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica perché si mangia a fine lumun, come carni, Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Wanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché sì, purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, ci avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Dunque, ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Banda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Allora,
0: questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento,
2: vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo, allora, va bene?
2: Senz'altro, grazie. Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone. Io vado in privato 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce Califano, 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta che è uscita è il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non sta.
0: Vediamo
1: con me
0: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie, eh?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna, io vi do una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere, voi siete la luna e lei è il sole, voi dicete una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè.
1: Ah, no.
0: Raffè, ascoltami, ti voglio dire una cosa. Tu, da dove chiami la prima cosa? Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899-48-46-10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate, forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee. Fatelo piano piano il numero telefonico. 899-48-46-10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi, fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro!
0: Hello, buongiorno Arzano!
2: Uè, mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico!
0: Ma diciamo, stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Uè, che dici a fa?
0: Dimmi!
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona e gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po', mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio, eh?
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, fra scopoli, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo, io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario,
2: sempre,
0: lo vuoi ricordare come
2: www.trasciopolis.com
0: e anche
2: .it,
0: eh? Quindi andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza, vediamo un po', da quanto tempo è che sta insieme a lei? Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami, scusami?
2: Lorenzo,
0: ascoltami, io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità così per...
0: Ma non esce niente in particolare, Lore, esce che lei ti vuole bene. Alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo, ti volevo rasserenare su questa cosa, eh?
2: Va bene,
0: se no. Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899-48-46-10.

0: grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa. La pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata. A me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene? Da Gragnano questa pasta?
1: No, no, ho caricato qui a Nola, ho caricato.
0: Va benissimo. Allora, che
1: cosa lo portiamo a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male. Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64, quando è nata la tua mogliettina?
1: 19-03-67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai incuti corna però, mica questa povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quali vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manchi più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: Beh, è normale, vedi, guarda, mi vuole sempre nervoso.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però c'è un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava cannuttiere. Ma onestamente, perché hai fobiglio colera a sta moglie a tui? Che non se ne accorge. Però u parametro c'era da un sacco di gente, cai vica. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: Mm. No, questo vuole sapere.
0: No, non c'è. Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
1: Sarà capitato.
0: A Liquirizia, ma che è capitata? A Liquirizia non c'è la però. Ci fate su che Liquirizia, che la creatura, che treccio.
1: Che la
0: voleva la caramella. Non mi fa ingazzare,
1: No,
0: fa capire così. La caramella sarà sucata una volta, due, tre. Ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai. Tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei accompagnare.
0: Arrogli da Liquirizia, faccio un'urca, uscioglio solo moglierata. Ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: Anche a te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. 899 48 46 10, io me ne vado in privata, basta mo. Gennaro D'Auria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: Fa fa fa. 899 48 46 10. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20 10 77.
0: Sì. 20 10 77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un masti, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete un grande master, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle.
1: Sì.
0: E perché, Frenuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita sta situazione?
1: No, il lavoro era di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque vi posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Voi lavorerete, perché un pizzaiolo serve dappertutto. Se vi spostate da Pompei, maronna mia, va robbana. Se andate a Ravenna, se andate sopra, va robbana. Perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unico, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata sulla Napart, che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica, che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa? Chi se tiene un graurino nell'angoppo, un'impasta particolare. Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata a temperatura giusta t'hanno un forno e pizza. Casa crede che la gente si uscima. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco, e invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella, ma non solo quelli. Allora, di una pizza lei mi insegnerà, signor pizzaiuolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto? Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza a bocca.
1: Sì.
0: Quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì.
0: Su a romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurigno nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, quello che sia.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa,
1: sì,
0: la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti
0: io,
1: sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. Io mago a mangiare bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa olivete cetra, sto tranquillo là perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico, che è il proprietario della Romantica, che si merita tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo. Ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale. Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Rima, ma voi come fate? Cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. E invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene, non vi preoccupate.
1: Bene, va bene.
0: Forza e coraggio, non per dire, voi siete un buon uomo, siete il mio pizzaiolo preferito della zona, perché onestamente la pizza la sanno fa,
1: sì,
0: è una luomana, ma mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi.
1: No,
0: ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta, è la cosa primaria. Va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora, abbiamo tutte le linee libere, signori. 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno, Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno, Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, okay. Allora.
2: Dunque, niente, io...
0: T'ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: Non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Io dico, si sentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero...
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899 48 46 10, vi lascio Vanda, che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti, allontaneremo tutte le negatività, è importante in questo periodo di crisi, e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce, cioè da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù bambino di Praga. È l'unica certezza che, come sempre ripeto, concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione.

0: informazione e coscienza che ci sarà dato. Perché, perché tutto questo, io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
1: È vero.
0: Ci diamo una piccola mano,
1: certo,
0: se un piccolo sorriso, guarda, certo, farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superare, superate. Abbiate fiducia,
1: certo,
0: non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi,
1: va bene.
0: Lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
1: Esce, dopo il sole, dopo la tempesta esce il sole.
0: Ecco, bravo.
1: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Wanda, io ti ringrazio.
0: Allora io vi abbraccio con forte, forte bacio, vi sono vicino e rivolgetemi sempre a Gennaro. Perché
1: grazie, cara.
0: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli, vogliamolo bene.
1: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
0: Quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldoli Stereo.
1: Ciao Vando, un bacio grande.
0: Ciao, buone cose, ciao.
1: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Wanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Wanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10, abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 489 48 46 10 per un consulto di degenza, ok? Chiamatemi all'istante.
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai

0: posso fare aspettare la persona. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buon lì. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuori Grotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può darsi.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi pensa ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto nel a Caivano,
0: lavorando
1: lavoro.
0: Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì, sì.
0: Questo è importante. Però vi

0: ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro,
1: Sì.
0: Molto
1: in positivo.
0: In
1: positivo.
0: Certo, mica è negativo. Qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao.
1: Ciao. Grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10, 899 48 46 10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano.
0: Ottaviano, un abbraccio, Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi, Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile forse qualche volta, ma generalmente
0: alimentari,
2: porto...
0: no?
2: Sì.
0: Alimentari attualmente, vedo. Luigi, che volete sapere?
2: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
2: 5-6-62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
2: 15-10-57.
0: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom zoom zoom.
2: Come zoom zoom?
0: Hai capito?
2: Ma la canzone, sì, sei in sottovoce, sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respirare pure la uccella. Allora. Ah, oh no, mi sto sbagliando.
2: No, non ho capito, c'è una.
0: Hai fatto zoom zoom zoom zoom zoom zoom zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà, ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua, perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e dei buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom, zoom, zoom.
2: Ah, l'ho fatto respirare.
0: L'hai fatto scicacama fora. Che le stavi soffocando, ti saranno fatte pure il ragnatela.
2: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più, però, me lo prometti?
2: Sì.
0: Non ti voglio.
2: Per mia moglie.
0: Per tua moglie, non da mai che la creatura, Rai Miss, è rimasta in da cristalliere, se un po' impolverati i capelli, un po' povero coppi i capelli. Però all'anno non sei moppato.
2: Ho capito.
0: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non da mai traditi in poche parole, a mavria.
2: Va bene, dove grazie, messa
0: la, però la uccella chiude la cucatenaccia,
2: Va bene, Gennaro.
0: Agava, io te li indulietti mugliere, che cucatenaccia andrà per il solo mugliere.
2: Bravo, Gennaro, posso dirti una cosa? Io vengo una figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaggia, miseria. Quanto tempo fa?
2: Cioè un anno e mezzo.
0: Sì.
2: È stato in coma, fortunatamente si è ripreso, come salute sta bene, però è rimasto un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia.
2: Sta facendo tanto piccola operazione, però.
0: Ma dove si è rivolta? Chi si è rivolta?
2: Cardarelli. Cardarelli, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, che risultato stai avendo?
2: Piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, mo che si trova così in casa, non esce.
0: È normale che avvenga
2: ne vale pure, bravo, pure
0: dei complessi
2: come
0: di inferiorità, dei complessi di inferiorità. Dammi la data, ti controllo un attimo, faccio un'eccezione perché povera figlia.
2: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
2: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, fidati a un professore che la segue, una da mettere in mano quella figlia, perché ma, oggi ma... si trovi turno professore chi sta qua, rimane

0: stato pure su. L'anguaiano così, capito?
1: Sì, così ospedale, ma di Napoli, sempre il professore, sempre di
0: figlio
1: Napoli.
0: Mio, non mi, allora, il, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che si fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi è il problema?
1: Sì.
0: Chi è il problema?
1: Vabbè, ma i sacrifici che stiamo facendo.
0: Lo so, però ti posso, fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, ora ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là, e c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché, e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata, c'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Canada, a Napoli, nata a Verona, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guardate professore, che si può fare per questa creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova, perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
1: la mettono dentro
0: e così cresce la carne, e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando, ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, portala da un grande chirurgo. Grande chirurgo, ma pure se spiega qualcosa di soldi, sono soldi benedetti.
1: Va bene,
0: non te la far rovinare, figlio, non te la far rovinare, capito?
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao. Vogliatemi bene a me, perché veramente io non so con ballata. Fatemi apposta per, fatemi questo, fatemi quello, chiama qua, chiama là, papà. E questo è Napoli? Allora, forza, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
2: Per poterti dire mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci, mi piaci.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
3: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
3: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
3: Sì,
0: ma buongiorno. Mancavi tu, come stai?
3: Tutto bene, Gennaro, ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
3: Però qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
3: Ah, Radio Nuova Tirrenica.
0: Facebook là, come si. Praticamente su Facebook praticamente. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
3: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto.
0: Quello sta in Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostino, che è una donna eccezionale.
3: Ah, ho capito.
0: Salvato, come stai?
3: Tutto bene, tutto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
3: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
3: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
3: Lo so, Gennaro.
0: Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
3: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
3: No, è vero.
0: Stammi a sentire. Vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
3: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po'. Dammi la data di tua moglie.
3: Allora, 12/10/83.
0: Tu quando sei nato?
3: 5/6/80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta moglie tua,
3: Esatto, bravissima.
0: Mamma mia,
3: in
0: volta una supporta proprio.
3: Capite?
0: Ma che le bilancia se non vado errato?
3: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
3: No, questo. Ma comunque veramente, è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore, è un segno. Gli segni che è fatto a così. Sama
3: perché
0: sangue.
3: Tu studi molto astrologia, lo
0: sì,
3: so. Lo
0: sì,
3: so.
0: Bravissimo, Lucido, bravo.
3: Sì, lo so.
0: Sabato pensa a fatica.
3: Gianna, basta fare un saluto.
0: Come no?
3: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro Dauria e tutta Arzana che ha portato in due cormi.
3: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere, adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone, una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
4: Gennaro.
0: Sì, buongiorno, chi è?
4: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, dite. Buongiorno, grazie per il bello, ma non è che so proprio, diciamo, so bello, ma brutto, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
4: No, è simpaticone, poi mi devi credere, alle volte mi metto a piangere. Dice.
0: No, per favore.
4: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
4: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta. Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
4: Sì, Giuseppe,
0: da dove chiamate?
4: Santa Anastasia.
0: Io vi voglio bene.
4: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona.
4: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: No, ma come facete a supportare? A Gennaro D'Avri, come mi fate a sopportare?
4: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
4: La volontà, sì.
0: O sennò chi si ferma, Perduto.
4: Perduto. Comunque troppo, veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
4: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
4: Giuseppe.
0: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
4: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
0: Grazie.
4: In questo momento mi commuovo.
0: Giuseppe caro, non piangete.
4: Non fa piangere.
0: No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
4: Lo so.
0: Giuseppe,
4: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? Forza e coraggio, tanti auguri, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
4: Grazie.
0: Ciao, non piangere.
4: Si potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
4: C'è una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
4: Non so se è sincero e
0: falso. Sì.
4: Allora la data è...
0: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso voi in famiglia?
4: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma com'è morta sta sorella vostra?
4: È bella e buona, ha avuto
0: un infarto?
4: No, è quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavata, si è cambiato tutto, si è menata nel letto, non si è svegliata più.
0: Ma non capisci.
4: Mia sorella, sono 4-5 mesi.
0: E dico, i medici che hanno detto? Perché è successo questo?
4: Non lo so, i medici non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché...
0: Cioè, la poveressa cristiana com'è morta?
4: Com'è morta ha avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
4: Sì. Purtroppo.
0: Infatti mi è uscita qua.
4: Purtroppo siamo nati a ben morire.
0: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
4: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
4: Che si fanno vestire. Quella là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, su fatto non faccio.
4: Come?
0: Non lo so questa cosa qua, si fanno vestire?
4: Sì.
0: Ma nella bara, voi dite?
4: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono i sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
4: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', se no caldo mentre una sala mortuaria.
4: Sì,
0: e a Rob che succede?
4: Io ho chiamato già una volta qua.
0: Va bene.
4: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
4: No.
0: È italiana, dico.
4: No, no, no, no, no, io sono sposato.
0: No, sì. Dico questa signorina che vi viene a trovare.
4: No, no, no, è uomo.
0: Ah, è un uomo, no. Questo qua.
4: Due in parola, in privato.
0: No, in privato, siamo in diretta purtroppo, dispiace. No, ma vabbè, siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
4: Comunque, andate 028.
0: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato io non avevo capito. Sì. Attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
4: 78.
0: Sì, ho capito. Vabbè, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
4: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va.
4: Va, viene, bravo.
0: Però non ci date soldi?
4: No.
0: Perché alle volte vi ho chiesto anche dei soldi, vedo.
4: Sì.
0: E non ci darò, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non già. L'amore non si paga.
4: Io lo tratto, no, ma io lo tratto sincero, la verità.
0: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
4: Ma come lo vedete?
0: Con bombolone, però onestamente, cioè io.
4: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spostate, chiste? Ma voi lo sapete?
4: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, andate, vi posso dare consigliate avanti con la moglie vostra. I Mish, Mish, Miao e Gatti, lasciateli stare.
4: Io tengo un'età di 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va bene?
4: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i Mish.
4: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
4: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
4: Quando sento lei parlare di farmi una piangere.
0: No, no, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccio più salvagente a roba per sciacca. Uè, un abbraccio.
4: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
4: Grazie.
0: Arrivederci, grazie,
4: ciao,
0: a voi. No, ma di cuore.
4: Ciao,
0: brava
4: Gennaro.
0: Persona. Ciao grande, ciao, attivo, ciao, e passivo. Ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: speciale.
1: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
2: Pronto?
1: Sì, chi è che urla?
2: Gennaro.
1: Salve, buon dì, chi è?
2: Salve.
1: Chi siete?
2: Sono Lello Nate Contigiano.
1: Non si è sentito, mi scusi.
2: Sono Lello Nate Contigiano.
1: Ciao Nello, dimmi.
2: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
1: Va bene. Quando è nata lei?
2: 1-4 sì. 68.
1: Questa è la donna?
2: No,
1: questa
2: no.
1: È la vostra data?
2: No, la mia data.
1: Ah, sì. Scusate. Quando è nata la donna?
2: No, veramente non c'è ancora, non c'è una donna.
1: Devo sapere se in poche parole si trova una compagna, vediamo un attimo.
2: Sì.
1: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
2: Sì.
1: Indossate anche una divisa?
2: No, la divisa no, la divisa della ditta, sì.
1: Io vedo una divisa azzurrina, bianca qua, esce due di colori.
2: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
1: Perciò
2: faccio il trasportatore.
1: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
2: Sì, anche davanti.
1: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
2: Sì.
1: Hai pianto molto? Cioè, dico, con il cuore hai pianto, no?
2: Con il cuore, sì.
1: Ed, perché tu lo sai.
2: 5-6 mesi fa.
1: Ma dimmi una cosa, ma questa da misi
2: corno? Perché l'ho beccata. Ma misi corno, bravo,
1: Ma che sta?
2: L'hai beccata in tuo bagno con...
1: Come, nel bagno? Qual
2: sì.
1: È il bagno?
2: Nel bagno della mia casa.
1: E allo stesso, un coppa lavatrice questo?
2: No, un coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una persona.
1: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era? Utubist East?
2: Veramente mandate, perché poi lo sai, affonica dalla ragione e si passa a torto.
1: Ma
2: poi.
1: In effetti mi vuoi spiegare, guarda, tu hai aperto la porta al bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato a tua moglie che stava insieme a una.
2: Bravo, bravo.
1: Stavo con lecca bocca.
2: Non proprio così, però qualcosa stavano facendo, perché si vedeva che stavano in una situazione che...
1: Ma disse che mestiere fosse sta bella persona?
2: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio.
1: Ma
2: poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari uno sa che
1: comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutto che la puzza. Ma poi, a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in ducesse proprio e ti ha messo, ti ha cornificato con un gabinetto, ma chi sei scema sta femmina?
2: Sì, la troverò qualcun altro, visto ormai è chiuso proprio con me.
1: No, ma tu hai capito, è uno schifo, è uno schifo totale.
2: Perché ma me ne sono andato.
1: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
2: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che c'era già la gonna un po' alzata, si vedeva che stai nascendo qualcosa.
1: Insomma, stavano...
2: sono negato pure, ma come tu stai giù sentando un bagno, che devo negare?
1: Ma è normale, se secondo me stai suonando la chitarra, Gil. No,
2: poi me ne sono andato, perché la città medica me ne va, perché poi non lo sai com'è.
1: Ma stavo suonando la chitarra.
2: Io papi una mazza e ce la sono ancora a tutti e due, però ci sto che fa, però
1: no,
2: come
1: no,
2: una corongalera.
1: Ma mezzi una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Sta messa di tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patane, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a che la scimanfru. Hai capito?
2: Vabbè, grazie.
1: La penso più, ciao, auguri.
2: Grazie.
1: Sti bagni sembra andare subito, Sti bagni sembra andare subito. È una cosa esagerata. Signori, basta con

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi li voglio far ascoltare la gente perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Pascalino, tu che vuoi da me?
1: Sei un grande Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E ci ha fatto fa per 10 anni, non mi senti a me, non ti è esaurito ancora?
1: No Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
0: Come ti chiami tu?
1: Pasquale.
0: Pasqualino, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso. Spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. Ma a parte che comunque.
0: Noi
1: sei...
0: anche l'attrazione, lì bagna.
1: No, ma tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che
0: figlio
1: poi sono
0: mio.
1: Utili nella vita.
0: Grazie, sei molto caro di cuore. Io
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo Trash Shop.
1: Salutami Ciro, Titti e tutti.
0: No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli acchiappafantasmi, trashopoli.it.com.
1: Andate grande, a visitare Trash Shopolis, Gennà, grande.
0: Oui, un abbraccio di cuore, grazie. Pasquale,
1: ciao, Gennaro,
0: per gli
1: auguri. Ciao.
0: Grazie, ciao. Ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Mater Domini, anche per le zone, insomma chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

e 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli anni? Io non lo so, io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo, ma che ella veramente ha fatto pigliare 3-4 volte, ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda, perché io non sono proprio interessato al gioco. C'è la dottoressa che prepara degli ampi, diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato, e facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10 899 48 46 10 anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ottologo. La dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh? Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Wow, bella, Napoli mia, si sempre tu, si sempre tu. Ah, sai la canzone, no?
1: Sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stavano a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, lì c'è nata volta, 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino come sta combinata. Rimma che sta succedendo. Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo lento di guadagno, però non piangere perché, dico, no, nel senso, non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo, dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare, ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. Aspettano poco.
1: Va bene.
0: E aspettando poco, però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai molto bene.
1: Va bene.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Va bene.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio, auguri.
1: Grazie, grazie. Come il profumo
0: dell'oleano. Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Oui, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. Allora.
1: Come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo su.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi, qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti, positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, vedo... Allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che una richiesta, una... Hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo, ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene. Ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti...
0: No,
1: può...
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie.
0: Auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No!

consulto di cartomanzia, eseguito da Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente, quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi, e quanti questi finiscono, ecco, e allora si dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, un'attività commerciale. Vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10. Io vado in privato.

899 48 46 10, 899 48 46 10, per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10, carissimi ascoltatori. Io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary che è una donna eccezionale, ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. La seconda parte, la storia della lampada maledetta, a cura di Gennaro D'Auria. Si alzò dal letto la piccolina dopo aver visto e sentito dei rumori al piano di sopra, in quella casa che ormai si erano stabilizzati. La piccolina cominciò a salire le scale. Una luce forte veniva dall'alto piano della porta. Camminando e salendo le scale, aprì la porta. Un urlo buttò la povera bimba, cadde a terra, svenuta. La mattina dopo, la povera bimba svenuta a terra, la mamma, Madonna, ma cosa è successo? Portiamolo subito in ospedale. Guarda, guarda, la nostra piccola sta a terra. Ma che è successo in questa casa? Libri a terra, il tavolo rotale, ma che cosa è successo? Ma guardi, disse il dottore, sua figlia ha avuto uno svenimento. Può darsi che sia un atto di sonnambulismo. Signora, portatela a casa, niente.

stanza stava in ordine. Non è possibile che mia figlia abbia fatto tutto questo. C'è qualcosa che non va tuttora. A mamma, dopo che si è ripresa la figlia, mamma, ma dimmi, cosa è successo? La bimba non riusciva a parlare con gli occhi sbarrati.

ci voglio tutto. Ho paura. Vieni, mamma, è stato solo uno shock, vieni. E la portò di nuovo a casa. Ma la prima settimana trascorse tutta lineare, senza problemi. E la famiglia cominciò a rivivere appunto in quella casa, così, vivendo sempre con quel terrore di che cosa era successo, anche perché la mamma non si poteva capacitare che in quella casa stava tutto in modo corretto e quella stanza stava sotto sopra e la bimba a terra svenuta. Una notte del 28 dicembre.

sempre freddissima. Comincio a vibrare il letto. La bimba aprì gli occhi sbarrati, si alzò dal letto e risalì di nuovo quelle scale.

0: vicino alla porta. La lampada cominciava ad agitarsi, ad accendersi e spegnere.
1: Vai via! Andate via!

Francesco, chiama, vieni subito qua. Chiamò anche il vicino di casa, la signora e il marito, ma la bimba di nuovo a terra e tutto sottosopra. Il mattino dopo andarono subito all'agenzia dove avevano acquistato quella casa. E le persone del vicinato dissero: ma qua abitava una famiglia che poi si è estinta, non si sa per quale mistero, ma il giorno 28 dicembre del 1931 questa famiglia si è estinta, padre, madre e figlia. L'agenzia di questa cosa sapeva, perché già altre persone erano andate praticamente a vivere in quella casa. Ma nessuno è durato più di un mese, perché poi alla fine sono andate via. Alla fine termina appunto anche la seconda edizione della Lampada Magica. Ci sarà la terza, la quarta e la quinta. Ci fermiamo qua per il momento e rientriamo nelle vesti del programma Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria.

ricordo che potete telefonarmi all'899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10. Questo è il numero appunto dove potete entrare in contatto con me.

saluto a gennarodauria.it, ad Andrea, a tutti indistintamente. Ne siete tanti, scusate, vi abbraccio, un bacione. Voglio dire per coloro, ecco, la sorpresa che io ho riservato a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a gennarodauria.it, www.rcsnetwork, il sito di Gennaro D'Auria. Io voglio salutare Riccardo, che è un grandissimo amico di Milano, insieme a Matteo, tutto lo staff webmaster e anche al grande grafico Matteo, che ha fatto una cosa insieme allo staff meravigliosa. Grazie Matteo, ciao Riccardo. Veramente sono dei ragazzi eccezionali, hanno fatto il sito, finalmente è uscito il sito di Radio Camaldo Listerio, a brevi giorni lo potete anche visualizzare, www.rcsnetwork, e vedrete appunto tutte le nostre cose della radio che vi possono interessare, la storia, tutto. Andate sul sito www.rcsnetwork di Gennaro D'Auria. Adesso potete cominciare a chiamare appunto per avere un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10. Signori, noi abbiamo dovuto cambiare il numero perché quel numero era difettoso, perché ogni 20 secondi, un massimo 30 secondi, cadeva la linea, e quindi non è che abbiamo cambiato perché per noi l'abbiamo talmente pubblicizzato, ma proprio per parlare un po' più con voi abbiamo cambiato il numero, ed è questo, solo questo, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare questa trasmissione, io vado in privato, vi faccio sentire una bella canzone, una canzone che io ci tengo moltissimo. Intanto voi componete l'899 48 46 10. Questo è il numero che dovete chiamare a Gennaro D'Auria. Questa è una canzone disperata al massimo, perché un signore cerca di chiamare una persona a casa e non ci riesce perché è sempre occupato il telefono. Una canzone di massima rarità.

Bellissima sta canzone, dopo la riproponiamo perché c'è una diretta, diamo spazio. Pronto? No, purtroppo non c'è, è caduta. 899 48 46 10 899 48 46 10. Segnatevelo su un'agenda perché vi può essere utile. Allora, tu ascoltiamo appunto questo grande cantautore. 1978, canzone rarissima. Tenta disperatamente di chiamare una ragazza da un palo del telefono, ma non ci riesce, perché questa non c'è mai in casa.

carissimi ascoltatori, potete chiamare all'899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria.

0: Buongiorno, salve, buonasera, pronto?
1: Ciao, ciao Gennaro.
0: Salve, allora, cosa volete sapere? Come vi chiamate, la prima cosa?
1: Raffaele.
0: Da dove chiami, Raffaele?
1: Non ho capito, Gennaro.
0: No, ho detto,
1: bene.
0: Da dove chiamate?
1: Sto sulla superstrada, sto al Lago di Patria, più o meno.
0: Ah, benissimo. Allora, dammi la tua data di nascita che vediamo un attimo le carte, dai.
1: Allora, 27.
0: Sì.
1: 881.
0: Vediamo un po' le carte. Allora, Raffaele, tu fai dei trasporti, ti sposti?
1: No, Gennaro.
0: Perché vedo anche dei trasporti, non so cosa è qua.
1: No, viaggio perché sono lontano col lavoro da casa.
0: Ecco, diciamo, quindi ti sposti, ti mi sposti, sposto, ecco. Sì. Allora, vediamo un pochettino che succede qua. Melania è la tua ragazza?
1: Sì, sì.
0: Melania è la tua ragazza. Dimmi una cosa, ma ultimamente vedo un pochettino di freddezza, ma come mai? Il rapporto non sta funzionando proprio bene, bene, bene, bene?
1: No, è tutto a posto, diciamo.
0: Eppure vedo, bene. Io vedo che qua il rapporto, diciamo, ci sono alti e bassi, ma comunque è normale pure questa cosa.
1: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, Maria chi è questa Maria che mi esce qua? Chi è questa Maria?
1: Maria è zia Maria, una vicina di casa mia, qui è come una mamma per me.
0: Ma ti ha cresciuto, figlio mio?
1: Sì. È cresciuto proprio.
0: E infatti, mi è uscita molto presente. Poi mi esce questa crocettina, hai perso qualcuno caro in famiglia tua?
1: Ho perso un amico qui che ci tenevo tanto.
0: Ma è morto di malattia?
1: No, un incidente, cioè no. Un incidente stradale.
0: Antonio chi è questo Antonio che mi esce?
1: Antonio è mio zio. Di
0: Enzo
1: padre.
0: Chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No, Enzo non è nessuno in particolare.
0: Enzo è qualche, per caso qualche cugino di lei? Non lo so, Vincenzo, Enzo?
1: No.
0: Mi esce un Enzo qua, evidentemente ci avrà a che fare. Aspetta, mi esce collegato anche al lavoro, eh?
1: No, al lavoro non ci sta nessuno, sicuramente.
0: Mi esce qua collegato, poi non lo so, può darsi pure che è una persona che devi conoscere nel futuro.
1: Può dare.
0: Ma pure è strano, perché a me mi esce questo Enzo, vedi bene, in famiglia?
1: No, c'è no, Enzo proprio niente, nessuno. Stavo conoscendo un amico così, però non è nemmeno tanto un amico, quindi sicuramente.
0: Ma questo per caso è un omosessuale, questo Enzo che vedo qua? Scusami se te lo dico.
1: Ragazzi, no, per niente.
0: È sposato questo signore?
1: Sì, questo qua sì, però non è nemmeno un amico, capito? Un conoscente.
0: No, vabbè, comunque io te lo dico non per qualcosa, perché a me mi è uscito. Allora, abbiamo stabilito, Melania è la tua ragazza, tu andrai avanti, per ti vedo successo anche nel lavoro. Rimane il punto interrogativo di questo Enzo, che poi non lo so chi sia, ma evidentemente sarà nel passato. Però io ho visto anche un omosessuale nel passato. Comunque, sorvoliamo questa parentesi e andiamo avanti. Perché questo è successo molti anni fa, giusto?
1: Che cosa?
0: Questo fatto dell'omosessuale, chi era? Un amico tuo del vecchio passato? Cioè, non ho detto che tu hai avuto rapporti. Ho detto era qualcheduno che tu conoscevi in passato. Perché, senti, o si dice, Raffaele, con tutto il cuore, o qua diciamo la verità. Io perciò mi sono assentato per tanto tempo, per il fatto di quello che è capitato nella stazione, tutto quel macello. Tu hai visto, no? Hai sentito, no? E mi sono assentato.
1: Infatti, ho sentito la diretta e...
0: Guarda, io sto a crepare in corpo, perché giustamente io dico le verità, però se dobbiamo essere ipocriti oppure non vogliamo dire le cose come stanno, perché tu da piccolo...
1: Chiamare per poi dire le bugie, a che serve?
0: Bravo, bravo. Allora, io ti voglio dire una cosa. A me qua mi è uscita questa situazione, quindi io perciò... te l'ho detto, io sto parlando del tuo passato, dei tuoi 14-15 anni.
1: No,
0: era un amico tuo, non è che tu hai avuto rapporti, capisci?
1: È omosessuale, io non lo so, qualcuno l'ho conosciuto, può darsi pure, però
0: no, amici, Raffaele, parliamoci con Dio davanti agli occhi. Questa è una storia vecchissima, di quando era qualche amico di gruppo che dice: guarda, quello è un po' gay, un po' così, un po' colì.
1: Cioè, non mi ricordo nessuno così, Gennaro. Ti dico la verità.
0: Io parlo da piccolo.
1: Può darsi che sia capitato, non mi ricordo.
0: Può darsi non esiste. O è esistito o non è esistito.
1: No,
0: io non ho detto che tu hai avuto rapporti, ripeto. Cioè, sai quando uno c'ha dei amici comuni? E questo era omosessuale. Uno di questi. E tu lo sapevi, caro Raffaele. A me le bugie non le dovete contare, sennò è tutto inutile che parliamo.
1: No, non sto dicendo le bugie.
0: Se io sono bugiardo,

0: sta tranquillo che andrà bene. Si è affidata a buoni mezzi. Andrà bene, non ti preoccupare.
1: Ma sei grandissimo, non lo lascia più la diretta, però non ci lascia così.
0: Però ti dico una cosa, le bugie a me non me le devi dire, eh. Raffè, guarda.
1: No, non te lo sto dicendo, ti giuro.
0: Io sto dicendo che tu non hai fatto niente. Ti sto dicendo che c'è stata una conoscenza.
1: Quale problema avrei a dirti?
0: Cioè, no, cioè guarda, sai quando uno c'ha un gruppo di amici? Uno di quelli era gay, che sta gente, niente di particolare.
1: Ma può darsi che era così, non me ne sono accorto.
0: E può darsi di sì.
1: Perché ti do di una bugia? Cioè,
0: no, ma per carità, per carità. Chiudiamo qua l'argomento, non fa niente. Ascolta, quello che ti voglio dire, il parto andrà bene, tu andrai avanti e avrai successo. Ti faccio tanti auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao, bello, ciao. 899-48-46-10. Io non commento nessuna telefonata, per carità, perché non è giusto. Un saluto, avanti. E per gli amici di gennarodauria.it, il mio lavoro stressante è stato proprio questo: www.rcsnetwork. Questo è il mio sito, www.rcsnetwork. Un saluto a Riccardo e a Matteo, a tutti i grafici che hanno lavorato tanto per me. Quindi fra pochi giorni sarà visualizzato. Questo è un omaggio e un regalo anche a gennarodauria.it. Va buono? Allora, un saluto ad Andrea, a tutti quanti. Allora, 899-48-46-10 per andare appunto in diretta o in privato con me.

0: Allora, ci dice la regia la prossima diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non si sente. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Ecco qua, ecco qua. Allora, buongiorno, con chi parliamo?
1: Con Anello da Nola.
0: Ciao Anello. Allora, vediamo un pochettino, dammi la tua data.
1: 19.3.65.
0: Figlio mio, stai senza lavoro, eh?
1: Sì.
0: Ma prima avevi un ferramenta tu?
1: No, non avevo un ferramenta, lavoravo con una ditta di ferramenta.
0: Ah, ecco, non eri tu il proprietario?
1: No, no.
0: Però lavoravi nel ferramenta.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu adesso stai arrangiando un pochettino? Perché vedo qua dei piccoli lavori che tu stai facendo.
1: Sì, sto arrangiando, Gennaro.
0: No, ma tu lavorerai. Fai passare, guarda, deve passare sto, mi devi credere, deve passare sto brutto periodo che veramente è negativo al massimo. Povera gente, mi abbraccio tutto Napoli e tutti i grandi lavoratori che attualmente stanno a spasso e che stanno facendo proteste a Napoli. Vi sto vicino, credetemi, vi sto vicino.
1: Grazie,
0: se volete mandare qualche comunicato stampa, qualcosa, io ve lo leggo per radio, perché a me piace aiutare i lavoratori. Vi sto vicino, vi abbraccio di cuore, so che vuol dire senza lavoro non si può stare, quindi lo sappiamo.
1: Dimmi.
0: Franca, chi è qua? È tua moglie?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po'. La signora molto triste, vedo qua.
1: Sì.
0: Molto triste.
1: È perciò, perché comunque non ho lavoro, non ci sono soldi, questo è il discorso.
0: Ma tu in passato l'hai tradita tua moglie qua? Mi esce un tradimento, quando è capitato?
1: Un poco tempo fa.
0: Ma non lo fare più, la signora non merita, è un angelo quella moglie tua. Non lo fare più.
1: Sì, va bene.
0: Senti, nel tuo paese, io ti voglio dire una cosa. C'era un cantautore che io ho amato più di me stesso, più del mio cuore, Ciro Sebastianelli. So che non c'è più.
1: Comunque
0: voglio salutare la moglie di Ciro Sebastianelli e voglio dire che è un grande, era un grande e lo è ancora.
1: È vero.
0: Perché con le canzoni Laura, Il buio e tu, Vattin e tutte quelle belle canzoni io li ascoltavo sempre. Gennaro D'Auria amava e ama Ciro Sebastianelli. Un omaggio dopo mandiamo. Allora,
1: no, un po', volevo sapere pure qualcosa economicamente.
0: Tu migliorerai e tenere un po' di pazienza, perché vedo un uomo che ti aiuterà. Andrai a migliorare.
1: Va bene.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
1: Grazie, Gennaro. Ciao.

Io amavo Ciro Sebastianelli, un abbraccio di cuore. Allora, questo è il regalo, e diciamo tutto sto tempo, anche lontano dalla diretta, abbiamo costruito il sito di RCS Network, Radio Camaldo Listerio. Basta cliccare www.rcsnetwork e troverete il sito della radio. Andatelo a visitare, ve lo dico, questo è un regalo che Gennaro D'Auria, mi credete una cosa, io non lo facevo il sito, l'ho fatto per gli amici di Gennaro D'Auria, per Andrea, per tutti i discepoli appunto di questo, di gennarodauria.it. lo, veramente di cuore, abbraccio a Saturno, abbraccio a tutti, non voglio fare nome, ne siete tantissimi, però c'è una sorpresa per voi quando andrete nel sito. Un abbraccio di cuore a tutti. Vi voglio bene a tutti, perché ho visto che veramente ci tenete per me, ci tenete moltissimo. Ragazzi, grazie per tutto quello che fate per me. Allora, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ripeto, questo è l'unico numero che vi farà entrare con me appunto a parlare. 899 48 46 10. C'è la dottoressa anche Giovanna che sta facendo vincere, non saccio come, piccole vincite, però chiedete anche della dottoressa Giovanna per i numeri da gioco, non mi chiedete a me perché io queste cose non ci vado appresso, non lo so come fa lei, forse fa delle statistiche, io non credo che esistano persone umane che danno i numeri all'otto, però lei ci riesce, ha fatto vincere parecchia gente, lo dico ancora quando è stato sabato scorso un signore ha vinto, ci ha mandato il fax, e questo mi fa piacere. La dottoressa la trovate allo stesso mio numero, 899 48 46 10. Salvatore, se puoi annunciare l'altro, ti ringrazio. Allora, 899 48 46 10. Un saluto per Wanda. Ciao Wanda, buona giornata. Chiamami per cortesia se sei all'ascolto. 899 48 46 10. Sto in diretta per voi, un saluto a tutte le zone che mi ascoltano, un saluto indistintamente a tutti, ma come si può fare? Veramente la gente sta rovinata, io ho visto i disagi delle persone, e più avanti andiamo e più si va in rovina qua, io non riesco a capirlo sto fatto. Un saluto particolare voglio mandarlo a tutti i medici di buona volontà che aiutano tanto, a tutti i sofferenti, a tutti gli handicappati, a tutti i malati. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione.

Allora, io adesso vado in privato, vi faccio ascoltare una canzone, anzi non mi fanno andare in privato, vediamo un attimo chi è, vediamo un attimo.

0: telefonata, pronto?
1: Ciao Gianna, buongiorno.
0: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
1: Claudio.
0: Claudio, ditemi, cosa volete sapere?
1: Senti Gianna, essendo che io ho fatto una domandina in un'altra ditta, no?
0: Sì, che ditta è?
1: È una ditta di trasporti.
0: Sì.
1: E niente, perché dove sto io non sto bene.
0: Ma perché, che è successo, figlio
1: niente,
0: mio?
1: Niente, Gianna, diciamo di incomprensioni.
0: Ho capito, vabbè, però toglici una cosa, che la crisi che c'è oggi conviene soppassare su alcune cose.
1: Ma purtroppo è una storia lunga. Niente, volevo sapere se andrà a buon fine oppure no.
0: Sì, adesso controlliamo.
1: Grazie.
0: Dammi un attimo la data, per favore.
1: Allora, 22 8 66.
0: Sì.

0: Senti, ascolta, qua diciamo è un po' di sopportazione, però nel futuro vedo un cambiamento che avverrà. Vedo un cambiamento che avverrà e tu andrai benissimo.
1: Vabbè,
0: ma tu dimmi una cosa.
1: Dimmi.
0: In passato hai preso una forte caduta tu qua.
1: Sì, Gianna, sì.
0: Ma che è successo?
1: Niente, sono caduto, diciamo, dal camion, sono andato a finire a terra.
0: Ma io vedo dei punti, delle cicatrici nel volto qua,
1: sì,
0: dalla mia visione.
1: No,
0: nel volto, lato dell'orecchio, non lo so. Vedo...
1: No, nella gamba, Gianna, ce l'ho queste cicatrici, sì.
0: Ah, nelle gambe allora.
1: Sì, sì,
0: no, perché
1: sì,
0: vedo anche un po' la fronte come se fosse, non lo so, al lato dei capelli, qua dell'orecchio, ma
1: no,
0: qualche cosa del passato, non lo so.
1: Sì, diciamo, molte cadute l'ho prese, Gennaro.
0: Ho capito, va bene.
1: Senti, Gennaro, ti volevo dire che io da lontano 1982 ti ascolto quando facevi quelle dirette di notte.
0: Grazie,
1: sei veramente una persona umile, sei veramente e ascolto ancora tutte le repliche tue nel camion quando vado avanti e indietro tutta la giornata.
0: Grazie.
1: Ti ascolto sempre.
0: Dal 1900, ecco, queste sono le testimonianze delle persone.
1: No, su serio,
0: no, perché la, cioè, dal 1982, quanti anni sono passati?
1: C'è no, fatto punto, 82,
0: sono,
1: 2002, sono 30 anni più di.
0: Sono 38, no, aspetta, sono. Vabbè, siamo al 2000, allora facciamoci un attimo il conto. Sono 37 anni.
1: 37 anni, Gennaro, che io ti ascolto, credimi, che io ti ascolto, Gennaro.
0: Eppure mi devi credere, non ho fatto un capello bianco io, secondo me, stando sempre chiuso, appunto,
1: certo.
0: In questa bella emittente, devo dire, perché si sta molto bene, poi a temperatura,
1: sì,
0: abbiamo i condizionatori,
1: è giusto,
0: si sta veramente bene. E quindi ti devo dire, non ho un capello bianco.
1: Sei sempre un simpaticone, Gianna, ti saluto.
0: Antonella chi è qua?
1: È mia moglie.
0: Senti, ti vuole molto bene, non c'è nessun tradimento.
1: Io purtroppo.
0: Però
1: io
0: tu hai fatto il birichino, eh?
1: Sì, tu
0: ne hai fatta strage. Tu te ne hai mangiata pelle cotta, voglio. Pelle rosea.
1: Purtroppo faccio i camionisti.
0: Voglio, però ti dico questo, ogni autogrill è miscato femmina, l'uomo ne ha fatto un macello. Un macello.
1: Se
0: ferma, ti fermi sull'autogrill e fai l'uomo. Vai in coppa là e fai la femmina. Cioè,
1: vabbè,
0: guarda, sei una persona schietta, mi piace perché si è fatta così.
1: Vabbè.
0: Un abbraccio.
1: Ciao, Gennaro.
0: Però non tradì a tua moglie, non la tradire perché non se lo merita. Un bacio, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gali da Colliano, un saluto anche a Roberto e alle sue pecorelle smarrite.

0: Allora, vediamo un pochettino la prossima telefonata. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, buongiorno.
1: Ciao,
0: buonasera,
1: buongiorno.
0: Qua non so. Allora, si perde la condizione del tempo, finestre qua non ce ne sono. Pronto?
1: Denaro?
0: Sì, ti sento. Come ti chiami e da dove
1: Vittoria,
0: chiami?
1: Vittoria, chiamo da Napoli.
0: Dimmi, Vittoria, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nata?
1: Il 10/12/78.
0: Vediamo un pochettino. Giovanni chi è?
1: Allora, volete la data?
0: Sì.
1: Allora, 13/4/71.
0: Giovanni è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Ma perché tiene sempre dei dubbi su sto Giovanni?
1: Io, perché...
0: Perché ti... No, mi devi spiegare. Perché tiene dei dubbi, signorina bella?
1: Perché ho passato una storia precedente un po' brutta.
0: Signori, voi amate molto il vostro papà?
1: Sì.
0: Signori, voi da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Signori, mi dovete dire la verità, ma
1: ditemi.
0: La verità assoluta.
1: Sì.
0: Quando eravate piccolina,
1: eh?
0: Voi guardavate dal buco della serratura qualche
1: no.
0: volta a papà.
1: Ma non esiste proprio.
0: No, non mi avete capito. Non mi avete capito. Guardavate il vostro papà dalla buco, cioè nel senso buco della serratura, con un occhio vuol dire buco della serratura, perché amate molto vostro papà.
1: Sì, lo amo perché normalmente è lui che mi ha fatto crescere, lui che...
0: È questo vi sto dicendo, questo vi sto dicendo. Lo guardavate con un occhio un po' particolare perché lo volevate molto bene.
1: Sì.
0: E lo volete molto
1: bene. Lo voglio bene ancora, sì. Ha fatto tanto per me, Gennaro.
0: Ma per carità.
1: Ma tanto, tanto.
0: Ma figlia mia, per carità. Dimmi una cosa. Tu a mo' ti spieghi in breve sintesi che cosa è successo. Tu stavi con un ragazzo, sei stato per vari anni, ti ha fatto
1: sì.
0: molto soffrire.
1: Sì.
0: Quanti sei stata? 5-6 anni?
1: Sì, poi mi sono sposata, ho avuto dei bambini e lui.
0: E quindi. Mo' hai trovato quest'altra e hai paura, insomma, di perderlo.
1: Sì.
0: Non
1: sì.
0: lo perderai. Parola d'onore, tu andrai avanti, figlia mia. Enzo chi è?
1: Non lo so.
0: Appartiene a lui?
1: Il fratello.
0: Scusa, a me mi esce, perciò te lo dico.
1: Sì.
0: Gennaro D'Auria vale oppure no, figlia mia?
1: Ah? Vale. Io da sono da quando sto con lui che ti sento.
0: Da quanti anni?
1: Sono 2 anni.
0: Va bene, poco. Io sto dal 79 qua. 78-79.
1: Tutto bene?
0: Tutto bene, tesoro, ti voglio bene. Grazie della chiamata.
1: Ti ringrazio a te, ciao Gennaro.
0: Un bacio, sei molto cara, ciao.
1: Grazie
0: amore,
1: Gennaro, ciao.
0: 899-48-46-10 899-48-46-10. Un saluto per Wanda che non sento. Wanda, dove sei andata a finire? 899-48-46-10. L'umanità sta soffrendo. Sta soffrendo tanto per purtroppo per il lavoro che manca a Napoli. Un abbraccio a tutta Napoli, vi porto nel mio cuore, io, Napoli, Caserta, tutte le zone. Un saluto, ho detto, a Galileo, un saluto a gennarodauria.it, un saluto ad Andrea, a Uros, a tutti del sito, a Minollo che disse che non lo saluta. Io mi dimentico, Minollo, e mo non c'ho nemmeno la scheda di tutti voi, però vi ho fatto una sorpresa. RCS Network, www.rcsnetwork, il sito di Radio Camaldoli Stereo finalmente è nato, www.rcsnetwork. Saluto a tutti i fans club anche di Facebook, che pure là sopra ho visto tante belle cose, ma in particolare il mio cuore lo sapete dove batte, da Andrea l'Angelo Azzurro. Allora, 899-48-46-10 899-48-46-10 per parlare direttamente con me. Io non ho altri cartomanti che rispondono al mio posto, io sono solo ed unico, ok? Allora, abbiamo cambiato numero perché quel numero non durava più di 20 secondi, 30 secondi e poi cadeva la linea. Questa è la motivanza. Era un numero difettato e abbiamo cambiato con questo qua. Signori, abbiamo le linee libere, adesso metterò un brano e vado in privato. Salvatore, tu preparati. Allora, privato, vado in privato, ascoltatevi.

0: Molto bella questa canzone, dite la verità. Molto molto bella, eh? Allora, signori, andiamo alla prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
0: Cara, da dove chiami?
1: Io da Formia.
0: Da Formia. Dimmi una cosa, cosa vuoi sapere?
1: Sull'amore.
0: Sull'amore?
1: Sì.
0: Allora, sull'amore. Dammi la tua data.
1: 08-06-78.
0: Allora, vediamo un pochettino qua. Gino è tuo marito? Gino, ho detto, è tuo marito?
1: Sì, sì.
0: Lavora con i computer, informatica, ha fatto dei corsi di informatica o ha fatto,
1: sì, esatto,
0: solo pratica?
1: No, no, no, lavora con i computer.
0: Ah. Ma non c'è nessun tradimento, signora, perché pensate queste brutte cose? Voi arruinate una famiglia così, perché tenete una fissazione nella vostra mente che vostro marito vi tradisce. Perché pensate queste cose?
1: Sto un po' gelosa.
0: Signora, gelosia mi acceca, mi uccide, brutta malattia.
1: Lo so, lo so.
0: Il cuore combatta per mandarla via, ma voi facendo così rovinate la vostra offurnia fuori su. Perché voi, solo a guardare in faccia vostro marito quando viene la sera a casa, urite un poco curiosi. Io poi sta cosa curioso l'essi sapeso. A coppa a 30 anni la gente dice: ma io vedo mio marito un po' curioso.
1: Esatto.
0: Che vuol dire curioso? Urite un poco pallido, faciteci una bella fetta di carne arrostuta e vedete che non urite più pallido. Signora, suo marito vi vuole bene, è un grande uomo e non ha fatto niente di male.
1: Lo so, sono io.
0: Lo so. Lo so. Signora, se lo sapete non mi chiamavate, no?
1: Ma uno vuole una certezza.
0: Vuole una conferma.
1: Una conferma, esatto.
0: Signora, felli carne è andata avanti, non ci sta niente, sto scherzando ovviamente, io sono un po' ironico, però suo marito non l'ha tradita, signora. Vi faccio
1: su
0: tanti auguri.
1: Mia figlia non vede niente.
0: Che cosa?
1: Su mia figlia.
0: E lei non me la... Io faccio... mi ha dato la data di sua... la data sua. Mi deve dare la data di vostra figlia.
1: Anche la 9-10-2001.
0: Aspetta, signora, ma che lei è piccolina?
1: Lo so che è piccolina.
0: Vi sta dando un po' di fastidio per caso per l'amore?
1: Cosa?
0: Vi sta dando un po' di fastidio per un rapporto?
1: No, no, no, no.
0: E che volete avere su questa figlia vostra?
1: Per il futuro.
0: Vediamo un po'.

0: Allora, signora?
1: Sì.
0: Si chiama Maria, vostra figlia?
1: Sì, sì, esatto.
0: Signora, come guardi, avrà un ottimo, guardi, avrà un ottimo futuro. Fatela vivere questa picciorella, fatela andare avanti che andrà tutto bene. Non vedo, no, gli ostacoli nella vita ci sono, ma non sono quelli brutti da riportare sulla cartomanzia. Sono ostacoli di vita e basta, ma andrà bene, non si preoccupi. Auguri.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno a voi. Da dove chiama?
1: Torre Annunziata.
0: Benvenuto a tutta Torre Annunziata, che pure amiamo molto. Non è vero che c'è rivalità fra Torre del Greco e Torre Annunziata, assolutamente. Un abbraccio a Torre Annunziata. C'ho tanti amici di Torre Annunziata, in particolare voglio salutare una famiglia che io porterò sempre nel mio cuore, appunto, adesso mi sfugge anche il cognome, comunque se lui mi sta ascoltando gli voglio dire vai avanti così con la tua il simbolo del tuo canoro, perché tu sei un artista. Michele De Santis, se mi ascolti, Michele De Stasio, ecco, un saluto a Michele De Stasio. Michele, so che sei venuto, ma io non c'ero. Io non sto a Santa Maria la Bruna con il centro, sto a un'altra parte. Michele, un abbraccio a tutta la famiglia di Michele De Stasio di Torre Annunziata. Allora, vediamo un pochettino. Lei trasporta pane?
1: Sì.
0: Trasporta pane. Angela, chi è?
1: Angela.
0: Sì.
1: Ma una mia ex ragazza.
0: È stata una fiamma. Maria
1: invece,
0: Maria è sua moglie, questa Maria che esce?
1: No, no.
0: E chi è questa Maria che mi esce qua?
1: È un'altra mia ex Maria.
0: Infatti, sei stata uno sciupa femmine, come vedo. Casanova, sì. Giacomino, sì. Casanova, chi lo volete, sta stungo qua.
1: Latrine Love.
0: Iric Latrine Love, scusate l'espressione. Perché tua moglie non sa mere di corno tuoi, voglio. Allora. Hai capito?
1: Sì.
0: Tu in passato sei stato anche, vedo qua, che c'entra il porto? Hai fatto una mura a basso porto, voglio?
1: Sì.
0: L'hai fatta, sì, dietro ai bungalow, là, come si chiamano quei specie di costruzioni in cemento armato, là? Vero?
1: A Castellammare.
0: Dio mio. Ma qua vedo anche un bagno in passato, l'hai fatto anche in un bagno tu? Nata a voto su un bagno a mezzo. L'hai fatto,
1: sì.
0: anche in un bagno?
1: Sì.
0: E la puzza di merda, la sentivo l'andito, voglio?
1: No.
0: Ma la medita vecchia, addirittura non sentiva la puzza di merda l'andito. L'amore nel bagno, là si pigliano i microbi, i virus, figlio mio. E te ne scuola coppa su fatto. Comunque tu migliorerai con il tuo lavoro, non ti preoccupare, andrai avanti e non ci mettere il corno anche la povera moglie era tua, mi raccomando, eh?
1: Ok, grazie.
0: Ciao, voglio. Sti bagni, poi mi fanno allontanati 7-8 mi sa basciarati, poi mi allontano di nuovo, ve lo dico già perché già mi sta salendo la pressione. E quando mangazzi non saccio se scurucia l'acca. Diventa mezzanotte di fuoco. 899 48 46 10. Già mi sto alterando.

0: già mi sto bianna un po' angazzato.
1: E' angazzato.
0: Sto fatto un bagno ogni poco, un bagno a qua, un bagno là. Giù a se pigliano i microbi in tu bagno.
1: Ma tu?
0: Ma io non lo so, no? Mo' m'allontana, nati secco.
1: No,
0: mi sei nata, no, ma Giova, tu sai come sono fatti questo.
1: Non ti allontanare, Gennaro, tu ci devi aiutare.
0: Giovanni caro, come stai? Questo è un caro amico. È un caro amico mio, ve lo voglio dire, non è un radio, non è uno che io non conosco. Giovanni è un caro amico mio, che io ci tengo tanto. All'epoca di Radio Sirio, prima di Torre del Greco, dove lui faceva i programmi, nell'anno che anno ero, Giovanni?
1: Stiamo parlando della fine degli anni 70, inizio anni 80.
0: Ecco, bravo figlio mio. Come stai, Giovanni?
1: Gennaro, sto passando un periodo veramente molto, ma molto particolare. Innanzitutto c'è mancanza di lavoro. E io per questo ti ho chiamato e vorrei sapere un pochettino la situazione come sta.
0: In aggiunta, se mi puoi aiutare. Allora, tu sei sciuta? Non ho capito, Giovanni, non ho capito, scusami.
1: Sto in un periodo molto particolare.
0: Allora, tu imbarcavi, mi ricordo.
1: Sì. Stavo lavorando a San Giuseppe, Vesuviano.
0: Giovanni, ti voglio usare che bene, mi devi credere, però sto soffrendo qua giù. Perché la gente non mi capisce. Ma come si può fare a morire da Nucessa?
1: C'è da, lo so.
0: Ma chi sta in da stazione? Chi sta da aiuto? Io già sto sbattendo con la capa, io queste cose mi urtano.
1: Non lo pensare, Gennaro, non lo pensare.
0: Dimmi una cosa, Giovanni, dica, il bonus sta imbarcando in più, frate?
1: Non sto imbarcando e vorrei sapere un pochettino se riuscirò a prendere qualche lavoro, perché è più di quasi 2 mesi, Gennaro, che non sto lavorando.
0: Giovanni, dammi la tua data, Gennaro, muovete subito.
1: 15-4-69.
0: Mandiamo un saluto, 15-4-69. Sei un ariete?
1: Sì.
0: Mandiamo un saluto al giardiniere. Sai perché si è operato i denti? Saluando tutti.
1: Ci siamo visti ieri, fuori la tua radio.
0: Si saluano tutti che la randamma frascia da bucca. Io tenevo certi rientri, mamma mia, altre che drago lo vuoi. Ma no, tutta frascia che li rientra.
1: Gennaro, ci siamo incontrati ieri fuori la tua radio.
0: Che Dio lo possa benedire.
1: Che
0: gli possono mettere una dentiera, veramente una buona dentiera, così può masticare un pupurone, può masticare tutti i tipi di carne. Perché ogni pezzo di carne che si mangiava se ne arriva una mola.
1: Certamente ci mangiamo insieme, no?
0: Certo, ce ne amma al grande ristorante La Romantica, che io saluto, perché La Romantica voglio salutare, perché è un ristorante bello, mi piace, si mangia buono. La Romantica Oliveto Cetra, andate là, perché a Oliveto Cetra, scusa,
1: prima ma quanto ce ne andiamo insieme?
0: A parte che c'è sta cordialità, perché dove c'è la cordialità a me piace. Maronna mia, Giovanni, ma mi accontentano di tutto. Olive verdi che fanno loro, salame affettato, antipasti meravigliosi, quelle che ci chiede, quelle ti portano.
1: Ma
0: un abbraccio,
1: te,
0: che
1: no?
0: Dio vi benedica alla Romantica, alla Romantica d'Oliveto Cetra, che è stupendo.
1: Tu sei una buona forchetta, dicevo.
0: Mamma mia, allora Russana, la Romantica lo sa. Io spero che mi chiamerà la Romantica, specialmente il proprietario, perché è una persona splendida. Una volta loro fanno anche il pane loro nel forno a legno, una volta mi regalano un pane, ma un'altra volta la pizza non me la fecero pagare, ma sono delle persone straordinarie. Quando farò il raduno alla fine di agosto, sicuramente giù hai veni pure tu.
1: Sperando che
0: verranno tutti gennarodauria.it, ma hai veni pure tu. Allora stai a sentire. Giuamo, vediamo un attimo le carte. Ma lo stai a casa, mo?
1: No, sto in macchina.
0: Vabbè. No, giù a Superiore fornisce. Abbiamo, ecco qua, la seconda carta è la carovana. Tu andrai avanti e guadagnerai, giù a passo. Allora, stiamo buona a sentire.
1: Sì.
0: Tu lo sai, quando io dico una cosa, sa vero.
1: Sì.
0: Tu devi, allora, non puoi aspettare sempre un barco.
1: Sì.
0: Devi girare un po'. Ci sarà qua una persona che ti consiglierà, o già ti ha consigliato, dove dovresti andare. Se non è successo, giù verrà. Però io, come ti dissi l'altra volta, vedevo per te un cambiamento di lavoro, perché tu, boh, come sei tu, boh, quello che è tutto, è giusto. Un momento è raggiò. Pure se è in un Ferrari, faccio un esempio.
1: Sì, ma quello è quello che sto cercando. Qui questo è quello che sto cercando. Infatti devo avere delle risposte e vorrei sapere se saranno concrete.
0: È
1: oppure...
0: positivo, Giovanni, però non adesso. Giovanni, aspetto che a mese e mezzo. purtroppo, Giovanni, questo se ne parla ad aprile-maggio.
1: Vabbè.
0: Cioè, però ti voglio dire una cosa, il tempo, allora, io lo voglio
1: il tempo non si può calcolare, questo già lo so.
0: Allora, Giovanni, vuoi sapere perché non si può calcolare il tempo? Te lo voglio dire a te. Allora, i numeri chi li ha creati?
1: I numeri, io penso che sono una cosa astratta.
0: No, cioè, i numeri li ha creati l'essere umano.
1: Sì.
0: Però, Giua, i numeri non già hanno anima, perché l'ha creato l'uomo. Cioè, io quando mi vado a concentrare su un calendario, per avrei tu quando lavorerai, là non c'è anima nei numeri. Come faccio avrei quando tu vai a faticare, frate? Posso vedere se è vicino o lontano, a me mi è abbastanza vicino. E invece, per esempio, se image concentra su di te, tu sei un essere umano, tu c'hai un'anima, e allora mi posso concentrare, capito? No. Ma sui numeri che non c'hanno anima, io non mi posso concentrare, figlio mio. Questa è la verità. È caduta la linea. Signori, allora 899 48 46 10. Un saluto a Wanda che non sento.

0: mattino, pronto?
1: Pronto.
0: Da dove chiamate?
1: Da San Marcellino.
0: Alzate la voce, signora.
1: Da San Marcellino.
0: Quando siete nata?
1: 23-4-90.
0: Vediamo un pochettino. Volete sapere che cosa?
1: Sul lavoro di mio marito.
0: Datemi la data.
1: 13-2-86.
0: Allora, vediamo un po' le carte qua, mischiamo.
1: Teodosio.
0: Come si chiama suo marito? Non mi curioso.
1: Teodosio.
0: Ma lo chiamate in un altro modo pure, Terry.
1: Teddy.
0: Ah, ecco. Ma mai sentito, perché mi usciva una T, una D. Mai sentito. Ma che fa? Lavora il pane? Che fa questo?
1: Sì.
0: Ma è panettiere?
1: No, sta così per il momento per portare qualcosa a casa.
0: Arrangio, portando un pane in diputico.
1: No, stavo affaticando il forno.
0: Lavora nel forno. Migliorerà, signora, si sposterà da dove sta e andrà molto a migliorare, avrà più soldi. Dove sta o pisce a mano, come si dice a Napoli. Ora hanno quattro perucchi. Mi sto sbagliando, signora?
1: No.
0: Quanto piglia? 800-900 euro al mese?
1: Sì.
0: Perciò oggi tu pisce a mano, non è una brutta parola.
1: No.
0: Ora hanno quattro perucchi a chi su povero Gesù Cristo. Signora, cambierà e migliorerà. Auguri!
1: Grazie.
0: 899 48 46 10

0: la prossima telefonata, vediamo di chi si tratta. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora. Salve. Buongiorno a lei, da dove chiama?
1: Chiamo da Pompei.
0: Allora, che volete sapere?
1: Voglio sapere per il mio lavoro,
0: sì,
1: se riuscirò ad avere una conferma.
0: Sì, io sì, vediamo un attimo, concentriamoci, sì. Pensate intensamente al lavoro vostro.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Allora, Andrea, chi è il suo papà?
1: Sì.
0: La sta aiutando molto, penso, no?
1: Sì, sì, sì, sta.
0: Ma io vedo un ufficio di finanziaria qua che vi hanno promesso un lavoro di finanziaria.
1: Sì.
0: In un ufficio di contabili, non so capire, che cos'è?
1: Sì, è un lavoro di contabilità.
0: Signorina, lei ci riuscirà. Auguri.
1: Grazie.
0: I miei consulti sono flash e veloci, vedete? Appunto per darvi spazio a tutti. 899-48-46-10. 899-48-46-10. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. Io faccio una pausa con un bel brano musicale e me ne vado in privato. Allora, questo brano io
2: ci dobbiamo ormai lasciare.
0: Lo dedico appunto, lo dedico ad Andrea.
2: Io ti
0: Andrea l'angelo

0: bellissima sta canzone per l'Angelo Azzurro. Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
1: Gennaro.
0: Gennaro, ditemi, cosa volete sapere?
1: Un poco sul lavoro.
0: Quando siete nato?
1: Posso dirlo in privato?
0: Sì, un attimo solo. Dite, la mia voce sta in diretta, ma lei è in privato, dite. Sì. Sì. Va bene. Allora, pronto?
1: Sì, sì.
0: Allora, eccoci qua di nuovo in diretta. Vediamo un po' le carte. Lei è geometra, eh?
1: Sì, sì.
0: Geometra. Lei deve avere anche dei soldi da alcune persone, vedo qua, eh?
1: Sì, sì.
0: Ha accumulato parecchi soldi lei. Comunque lei migliorerà, questo è un periodo negativo al massimo, è vero o mi sbaglio?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Lei si riprenderà, è come un fiore che risboccerà. Non si preoccupi, è solo un momento che non va. Scusatemi, ma dico una cosa, signor Gio, da quanto tempo avete avuto questa crisi? Dal 2008?
1: Sì, dal 2008.
0: Quindi
1: sì,
0: gli anni passati?
1: Sì.
0: No, no, ci saranno delle belle soddisfazioni che lei si toglierà, non si preoccupi.
1: E invece in amore, Gennaro?
0: In amore ci sono un po' di litigi, alti e bassi, come mai qua?
1: Vabbè, è sempre il periodo di crisi, quindi...
0: Forse non... Avete due figli voi?
1: No, no, nessuno.
0: Ma perché non provate?
1: Ci stiamo provando.
0: Ma andate dal medico, per piacere, se state provando e non vengono, c'è qualcosa sicuro che non va.
1: Vabbè,
0: andate da un medico e fatevi tutti gli accertamenti, voi e vostra moglie, perché alla fine vedo che avrete dei figli. Auguri, ne avrete due.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Allora, 899 48 46 10. Ripeto, il numero è 899 48 46 10.

0: prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora, dite.
1: Allora io vorrei sapere se mio figlio ha qualcosa di brutto, cioè perché è pazzo della ragazza.
0: Signora,
1: no, gli ha fatto tante cose, io vorrei solo sapere.
0: Signora, che cosa gli ha fatto sta ragazza che voi siete così ostinata verso questa ragazza?
1: Non lo so. Nel pensiero che me lo dice.
0: Signora, voi vita fai fatto vostra, perché la figlia, il vostro figlio ama molto questa donna.
1: Lo so.
0: Voi, mamma come voi, distruggono i figli, signora. Un giorno, se voi vi mettete a mezzo, sentitemi bene quello che vi dico, se voi vi mettete in mezzo a questa, parlo per i vostri interessi, non mi fraintendete, perché...
1: No.
0: Allora, se voi quando eravate piccolina, no?
1: Sì.
0: Se il vostro papà diceva vicino a voi, lascia chi lo aiuta, mentre voi questo ragazzo che avevate lo volevate bene, voi non stavate a sentire a vostro papà, perché l'amore è più forte, no? Allora, il genitore deve parlare quando un figlio piglia una mala via come la droga, l'alcol... Ma non è che andava a parlare per l'amore del... Lui deve... È adulto e vaccinato, deve fare le sue scelte. Ha deciso sta ragazza, fatelo andare via. Se voi vi mettete contro il vostro figlio, un giorno vostro figlio vi girerà la faccia e se ne va e fa buona.
1: No, voi avete ragione, io mi tolgo da mezzo, però vorrei solo... Cioè, quella dice troppe bugie la ragazza.
0: Sentiamo,
1: ma noi a livello che sta...
0: Facciamo questo piccolo pettegolezzo, che bugie dice?
1: A livello che...
0: Voi non sapete manco chi è l'Gaitarici, signor, ma iate venne per piacere, voi non sapete manco chi è l'Gaitarici, una cosa in taca. Signor, vi state facendo una concezione mentale negativa di questa ragazza, quando un domani questa ragazza veramente vi può essere anche utile a voi, che vi viene a trovare con i nipotini. Vi da mettere scuorne, signor, arrivederci. Mi dispiace, signora, mi dispiace, ma lo volete voi. Ma per piacere, non tenete che pensate da scuccio a sto povero guaglione. Ma per piacere, iate venne proprio. Io capisco che il genitore deve intervenire quando praticamente, quando c'è stato un problema serio. Quando, per esempio, un figlio sta pigliando una guagliona droga. Drogata, o sapigliata, non so, sapigliata nella brutta strada con Manu, che magari si è messo in una grenga a rubare. Allora i genitori devono intervenire. Ma l'amore, quando un figlio nasce dal corpo di una persona, di un essere umano, e si distacca dall'ombelico della mamma, è una vita a parte. A mamma darò solo consigli, ma non gli deve imporre di lasciare quella guaglione. Per quale motivo la signora non mi ha risposto? Gente, sentite. Sentite che è legata sta signora. Ecco, perciò la gente è distorta, ha un messaggio sbagliato. Sentite a chi li cartomante, non vi preoccupate, va, faccela sciò io a sta guaglione, non vi preoccupate. Dice, non lo sa che è strunzata. Gennaro Dauri è solo verità.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: È pronto, sono Anna di Aversa, vorrei sapere sull'amore.
0: Datemi la vostra data.
1: 15.08.90.
0: Il vostro ragazzo?
1: Giovanni.
0: No, voglio sapere la data.
1: Ah, 11.06.87.
0: Signori, posso dirvi una cosa?
1: Sì.
0: Voi da quanto tempo state con Giovanni?
1: Sono sposata da 4 mesi.
0: Auguri, non vi tradisce.
2: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
0: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biasi. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro.

segnuccio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldoli Misterio a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 8, 48, 46, 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Come ti chiami?
1: Sono Enzo da Gragnano.
0: Enzo, vediamo un pochettino le tue carte, eh?
1: Sì.
0: Vediamo un po' che cosa esce. Ah. Tu hai lavorato in una fabbrica tipo motori?
1: Sì, 4-5.
0: Infatti lo vedo.
1: Ah, sì.
0: Infatti lo vedo. Quando sei nato?
1: 6/11/79.
0: Sei sposato, eh?
1: No.
0: Niente?
1: Niente.
0: Chi è questo omosessuale che vedo nella cartomanzia? È un amico tuo?
1: No.
0: Chi è questo omosessuale? È un amico
1: di infanzia? Sono fidanzato.
0: No, ho capito, ma io ho detto chi è l'omosessuale? È un amico tuo? È una persona dell'infanzia?
1: No.
0: Eppure mi esce qui una persona dell'infanzia. Chi è, un cugino tuo? È la verità, voglio sapere però. No, o diciamo la verità oppure dobbiamo essere onesti.
1: Forse è un cugino.
0: No, forse. È o non è? È un cugino?
1: È un cugino.
0: Che è omosessuale. Tu migliorerai molto. No, guarda, io non voglio il contentino perché qui dobbiamo essere onesti. Questo è un omosessuale e un cugino tuo.
1: Sì.
0: E tu lo sapevi, giusto?
1: Sì.
0: Tu lo sapevi oppure no?
1: No, sì, ho capito.
0: No, lo sapevi sì o no?
1: Sì.
0: Ah, allora, bisogna dire la verità. Tu lavorerai e andrai molto bene nel tuo futuro.
1: Sì.
0: Un po' di pazienza, perché purtroppo ci sono stati molti ostacoli. Tu stai arrangiando adesso,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Allora, per te ci sarà un altro lavoro, attività. Però devi aspettare.
1: Sì.
0: Per te ci sarà un lavoro molto positivo. Penso un numero, ti ho detto, penso un numero da 1 a 5, non lo dire. L'hai pensato?
1: Sì.
0: Il numero 3?
1: No.
0: Quale hai pensato?
1: 4.
0: 4, vediamo un po', apriamo il quarto delle carte. Vediamo un po'. Anna chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. No, ma tu lavorerai e andrai molto bene. Maria chi è?
1: Mia sorella.
0: La vedo. Io vedo quasi tutta la tua famiglia qua,
1: eh?
0: Sì. Carmela chi è?
1: Carmela, mia cognata.
0: La vedo, è molto cattiva, eh?
1: È cattiva.
0: No?
1: Forse che devo. È un po'. Forse è la mia. Io c'ho mia cognata Carmela e poi c'ho la suocera di mia sorella che è un po' Carmela.
0: È la suocera.
1: Sì.
0: Vabbè, ma comunque tu andrai avanti e guadagnerai tanti soldini. Auguri, buonasera.
1: Grazie, arrivederci.
0: Buongiorno. Allora, dopo questa telefonata, ricordatevi amici, il nostro numero telefonico per intervenire, per parlare con me, Gennaro D'Auria, è l'899 48 46 10. Ripeto, per parlare con me, 899 48 46 10. Allora vediamo un pochettino. Pronto?
2: Sì.
0: Mi ascolti?
2: Ma siamo
0: sì. Allora vediamo un pochettino. Quando sei nata?
2: Io preferirei andare in privato.
0: No, siamo in diretta, dimmi.
2: No, in diretta no.
0: Pasquale chi è? La verità fa male. Purtroppo, signori miei, la verità fa male. Fa molto, ma molto male. Allora. abbiamo un ascoltatore, Gennaro. Gennaro?
3: Sì, sono in linea, dimmi.
0: Ah, ok, vediamo un pochettino. Quanto sei nato, preciso?
3: 010269.
0: Allora, vediamo un po' che cosa mi esce sulle carte. Olga si chiama mamma?
3: Sì, sì.
0: Olga è tua mamma, eh? Una brava signora.
3: Sì.
0: Dagli un bacio da parte mia.
3: Adesso sto al lavoro, non lo posso
0: lo so, vabbè, quando la vedi. Tu lavori nel gas?
3: Sì.
0: Infatti. Tu cambierai lavoro, lo sai? Gennà, tu avrai un lavoro di spostamento. Vedo una nave passeggeri. Vedo una nave, una bella compagnia che ti accoglierà.

0: E Genna, ma questo è possibile?
1: Hai fatto già delle domande?
0: No, comunque sono prossimo per... No, le domande sono a giorni per farle.
1: Ma tu, tu hai questo pensiero, scusami.
0: Sì, sì, sì.
1: Tu lavorerai su una nave passeggeri.
0: Sì, Genna, è un'altra cosa.
1: Antonio chi è?
0: Antonio.
1: Sì.
0: E Antonio è quel collega che sta vicino a me adesso. Comunque Antonio, in famiglia dici tu?
1: Ma no, no, no, parlavo di una persona che avvertivo la vicinanza.
0: No, sta vicino a me.
1: Me lo passi un attimo?
0: Sì, aspetta.
1: Antonio.
0: Pronto?
1: Antonio.
0: Dimmi, Gennà.
1: Tu chi hai perso in famiglia?
0: No, io ho nessuno, Gennà.
1: Una zia tua. Una
0: no.
1: Zia tua la vedo morta. Una zia tua. Peppe chi è?
0: Non lo conosco, Gennà.
1: Tu hai perso una zia, Anto. Perché non lo dici in diretta? Perché? Perché nascondete le verità?
0: Gennaro, no, no, no, no.
1: Questa zia tua è morta in passato. Io la vedo qua.
0: In passato, sì.
1: Perché allora mi dici le bugie?
0: Me hai preso i
1: tu hai avuto un'unghia incarnita? Hai
0: sì.
1: Avuto un'unghia incarnita che ti ha fatto buttare il veleno,
0: sì.
1: Il sangue!
0: Sì.
1: Porca miseria! Perché non dite la verità?
0: Sì.
1: Quando hai avuto questa unghia incarnita?
0: L'anno scorso, cioè no.
1: È passato proprio... Stavi avendo una paralisi tu?
0: No, proprio
1: quando,
0: paralisi.
1: Quando te la stavano estirpando?
0: No, no, no.
1: Io sono Gennaro Verità.
0: Lo so.
1: Quest'unghia incarnita, dove l'avevi? Al piede destro? Sì. Sì.
0: Al piede destro?
1: Sì. Sì. Sì.
0: Aspetta.
1: Io vedo un'unghia incarnita al piede destro. È stata tolta. Adesso sì. Stai bene?
0: Sì.
1: Assafaddi, cosa mi vuoi domandare?
0: No, è mo di passo Gennaro.
1: Va bene. Comunque, no, Antonio.
0: Dimmi, Gennaro.
1: Anto.
0: Svegia.
1: Salvatore chi è?
0: Salvatore?
1: Sì.
0: Non lo ricordo, Gennaro.
1: È un amico che faceva la pizzeria?
0: Aspetta un attimo, ti passo a Gennaro.
1: Un attimo solo, Antonio. La verità vi fa male. Ma perché la verità non la volete sentire? La verità non la volete sentire!
0: Gennaro, lascialo stare.
1: Lascialo stare.
0: Gennaro,
1: lasciamolo stare.
0: Gennaro, un'altra cosa.
1: Io ho visto tante di quelle cose. Però voi dite lasciatelo stare, io mi devo purtroppo astenere.
0: Gennaro,
1: ditemi, ditemi.
0: Parlo con tu, solo voi, Gennaro.
1: Non ti preoccupare, tu sei un fratello mio, dimmi.
0: Gennaro, un'altra cosa, ma in amore come.
1: In amore? Sinafrana. Sinafrana. Perché? Tu vuoi bene alla tua persona, però non vuoi bene agli altri. Sai che cosa succede in te? Odio e amore nello stesso momento. Cioè, sai che vuol dire?
0: Che vuol dire?
1: Mi ascolti? Anna chi è?
0: È un bel nome, detto.
1: Perciò Tajarit, figlio mio. Io perciò te l'ho detto.
0: Anna, ma Gennaro, ci sono parecchi anni, non una sola, però.
1: Un amante.
0: Amante.
1: Mi sono spiegato bene? Cioè, ma tu ferma.
0: Sì.
1: Tu vuoi sapere la verità?
0: Sì.
1: Allora, se vuoi sapere la verità, da me devi venire, però se tu sei un grande bugiardo, allora a un certo punto non mi viene
0: mai.
1: A me dice la verità. Tu hai fatto il corn, tu tanti che il corn che ci hai fatto sta povera guaglione la tua che non puoi immaginare, perciò che l'hai lasciata in passato, parlo del tuo passato
0: e parliamo del presente, Gennaro.
1: Del presente tu ami una persona, però ami anche altre persone, sei un amatore, questa è la vera parola che ti devo dire, tu sei un grande amatore.
0: Sì, ma troverò la persona giusta per me,
1: vediamo un po'. Perché ci hai fatto i corna anche la guaglione che insomma
0: una, tanto? Gennaro, mica una sola ci ha fatto i corna.
1: Ma perché fai sti cose?
0: Mi piacciono, che devo fare?
1: Ti piace fare lavoro?
0: In che modo,
1: Mamma mia. Ti calmano poco. Tu troverai una ragazza e ti vorrà molto bene. Auguri!
0: Gennaro, l'ultima cosa è poi attacchi. 3-4 anni fa tu mi dicesti ci incontrammo,
1: dove ci siamo incontrati?
0: A qua a Leopardi. Dicessi comunque tu dicevo, comunque ci vorrà molto tempo, mi gesti la mano.

0: 899-48-46-10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Abbiamo, mi dicono dalla regia, la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: E salve, con chi parlo?
1: Maria da Castellammare.
0: Signora, salve, abbassate un po' la radio, è troppo alta. Ditemi allora, sì. Allora vediamo un po' la sua data di nascita, qual è?
1: 10-1-55.
0: Signora, ma io vedo a livello di salute voi non state bene.
1: Sì.
0: Ma vi state curando, signor?
1: Sì.
0: Che state facendo come cura?
1: È una cosa privata, preferirei.
0: No, non... signora, se lei mi chiama io devo essere sincero. Allora, se lei mi vuol dire cosa sta curando, me lo dice.
1: Va bene, sto curando una leucemia.
0: Da quanti anni?
1: 5. Pronto?
0: Sì, no, sto vedendo le carte, un attimo.
1: Sì, sì, grazie.
0: Lei ha avuto anche una sofferenza d'amore, vedo qua.
1: Sì.
0: Catello chi è?
1: Nessuno.
0: No, parlo dei precedenti, eh.
1: No, non ho avuto nessun catello.
0: Qualche familiare, evidentemente.
1: No, no, no.
0: Perché mi esce qua.
1: No.
0: Io vedo che lei ha questa situazione un po' scalabra. A livello d'amore è stata lasciata lei, signora?
1: Sì.
0: È stata lasciata. E allora non mi deve dire più. No. È perché è la verità. Lei non ce la fa proprio più, lei sta soffrendo, lei non è stata capita a causa di questa sua brutta malattia, bruttissima devo dire, che purtroppo lo sappiamo, no?
1: Sì.
0: Che cosa vuol dire leucemia?
1: Sì.
0: È una delle più brutte che possa esistere. È stata abbandonata anche dalla persona amata.
1: Sì.
0: Per lei ci sarà un'altra persona.
1: Sì,
0: sì, sì. Da sì,
1: quanto
0: sì.
1: tempo?
0: Non è molto lontano.
1: Mm.
0: Non è molto lontano.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Grazie.
0: Arrivederci. Arrivederci. Forza, vediamo chi è la prossima. 899-48-46-10. Chiamate in questo momento. 899-48-46-10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro D'Auria. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.

0: Allora abbiamo la prossima diretta, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto.
0: Salve, con chi parlo?
1: Con il signor De Falco.
0: Sì. Allora, quando siete nato?
1: Il 25.
0: 25.
1: 12.
0: Sì.
1: 88.
0: Vediamo un pochettino. Allora, qua sulle carte mi escono dei tessili, lavorava in delle fabbriche appunto dove facevano giacche, camicie,
1: sì, pantaloni?
0: Eh?
1: Sì, pantaloni.
0: Pantaloni, perfetto, perché mi esce. Ma è stato licenziato? Questa fabbrica sta in deficit?
1: Vabbè, non ha più bisogno di queste, di certe persone, da licenziare.
0: A lei vi ha licenziato? Scusate,
1: sì,
0: io
1: sì.
0: Sto parlando con voi, De Falco.
1: Sì, sì.
0: A voi vi ha licenziato?
1: Sì, sì, non solo a me.
0: No, io parlo di voi, lasciamo perdere gli altri.
1: Certo, sì, a
0: lei
1: me
0: mi
1: sì.
0: ha dato la sua data, io devo vedere su di lei.
1: Ah, sì, a me sì.
0: Vi ha licenziato quanto tempo fa?
1: 2-3 mesi fa, adesso disoccupato.
0: Lei lavorerà e andrà molto bene in un'altra fabbrica, auguri. Allora, in questo momento sono ritornate linee, appunto le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti. Allora abbiamo la prossima telefonata. Signora?
2: Pronto?
0: Da dove chiama?
2: Chiamo da Caserta.
0: Come si chiama?
2: Maria.
0: Signora, vediamo un po', mi dia la data.
2: Allora, 19.162 sul mio marito.

0: subito.
1: Un attimo, fatemi vedere. Questo signore lavora, appunto, lavora, vediamo un po'. Ha passato un po' la radio. In ecologia?
0: Sì.
1: In ecologia. È stato licenziato?
0: Infatti.
1: Venerdì è stato licenziato?
0: Insomma, un po' prima.
1: Giovedì, venerdì, comunque. Sì, sì. Vedo qua che è stato licenziato.
0: Però dicono che se lo prendono proprio, no? Non lo so se mi dicono la verità oppure fa fattuariamente così.
1: Signora, suo marito lavorerà. Suo marito lavorerà. Comunque non è finito qui il rapporto. Io vedo un proseguo di lavoro, signora. Auguri.
0: Grazie.
1: Abbiamo la prossima diretta, pronto?
2: È pronto.
1: Con chi parlo?
2: Con il signor Giovanni.
1: Allora Giovanni, datemi la vostra data.
2: 13/5/85.
1: Toro.
2: Sì.
1: Allora vediamo un po' che mi esce sulle mie carte. Vediamo un po'. Perché ti ha lasciato la tua ragazza?
2: Perché sono stato un po'...
1: Tu sei stato un farabutto, l'hai tradita. Perché l'hai fatto? Per quale motivo? Volete vita pace, non sapete apprezzare pace. Mostra che agna, come un coccodrillo. Un coccodrillo che ti agna. Tu ci hai fatto il con. Notte, mattina, notte e giorno. E mo tu stai agnando. Perché stai agnando?
2: Oh, io sto agnando, però...
1: No, tu stai agnando perché a quel giorno tu ti ha schifato! Ti ha schifato! Ha detto non ti voglio più!
2: Lo so.
1: No, alza la voce, non ti sento!
2: Come amma risolvere questo problema?
1: Come amma risolvere? La prima cosa, tu sei stata una grande scostumata, perché tu teneva pace e non hai saputo apprezzare.
2: Ma che sono momenti di debolezza.
1: Momenti di debolezza. E tu ci hai fatto il corno notte e giorno a sta guagliona tua.
2: Ma sulla notte.
1: Tu che la disgraziata. E ti par bella che le hai fatta. E poi ti lì pure stufatta.
2: Dici una cosa.
1: Stammi a sentire. Allora, tu o cagni oppure la pierda proprio.
2: Sì,
1: tu ritornerai, però purtroppo. Voglio, hai fatto un grave errore.
2: Ma...
1: Questo errore che tu hai fatto,
2: sì.
1: Io te lo dico come un fratello,
2: come,
1: sì. Hai sbagliato tutto cosa. Teneva la pace e non hai saputo apprezzare. Arrivederci.
3: 899-48-46-10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899-48-46-10. 899-48-46-10, abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate.
1: Allora abbiamo la prossima diretta, pronto?
4: Pronto.
1: Sì, buonasera, salve, buongiorno, scusatemi. Come vi chiamate?
4: Francesco.
1: Datemi la vostra data.
4: 16/01/82.
1: Come?
4: 16/01/82.
1: Perché ti ha lasciato sta guagliona? Perché ti ha lasciato questa ragazza? Da quanto tempo ti ha lasciato?
4: Tempo fa.
1: Ma io vedo anche un'altra donna vicino a te però, eh? Anna chi è? Tu da dove chiami?
4: Da Messina, ma sono napoletano.
1: Palermo?
4: Messina.
1: Ah, da Messina, Sicilia.
4: Sì.
1: Dalla Sicilia tu ci chiami. Sì. E lo so perché Radio Camaldoli si ascolta anche in Sicilia, in Molise, in Abruzzo, anche in Sardegna, attenzione. Tu non ritornerai più con questa ragazza.
4: Gianna, questo lo sapevo, ma quale ragazza? Perché io sei quella.
1: No, perché tu ti hai lasciata. La prima ci hai fatto le cornicchie. La seconda pure ci hai fatto i corn. La terza hit te ne hai a fanculo. Cioè, te l'ha detto proprio chiaro. È vero oppure no? Te l'ho detto chiaro oppure no?
4: È vero.
1: T'hai detto oppure no?
4: È vero, sì.
1: Come t'hai detto? Te ne hai a fa?
4: Gula.
1: Ah, e voglio, te ne hai a fanculo veramente. Perché tu, per te ci sarà un'altra ragazza. Auguri, buona giornata.
3: 9, 48, 46, 10. Per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata.
1: Carlo.
5: Sono Anna.
1: Datemi la vostra data.
5: 27/2/65.
1: Allora, vediamo un po' che è successo qua. Voi siete stata pure voi, Marò. Le macchine.
5: Sì.
1: Vedo le macchine. Le lavori in un'officina meccanica?
5: Sì.
1: Ma è stata licenziata, no, eh?
5: No.
1: Lei se ne vuole andare?
5: Sì.
1: Ma chi è Nupok? Scusate un po'. Scusate, possiamo entrare un po' in confidenza, signori?
5: Sì.
1: Ma chi è questo maniaco che cerca di sedurvi?
5: Maniaco?
1: No, perché io vedo che voi non volete a sta fatica. Oppure mi sto sbagliando?
5: Sì.
1: Voi volete lasciare questo lavoro?
5: Sì.
1: E perché volete lasciare?
5: E perché voglio di meglio.
1: Volete andare meglio?
5: Sì.
1: Io vedo... però qua passerà un po' di tempo, ma io non vedo questo lascito.
5: Ah.
1: Non vedo questo lascito, signori. Non lo vedo. Lei continuerà a lavorare, però io qua vedo anche una persona un po' maniaca, eh? Un po' maniaca. Qualcuno ha fatto qualche avanzo verso di lei, signori?
5: No.
1: E lui siete una grande buciarda natuta, pasciuta e natuta e pasciuta. Perché a voi vi hanno fatto qualche avanzo, mi esce qua sulla mia cartomanzia. Chi è che vi ha corteggiato, signori? O ricima verità oppure ricimi buci e vanno a vienta.
5: Ma ci sono tante persone, ma nessuno è stato.
1: Signori, per... voi siete stata toccata dietro il culettino. No? Signori, voi ve ne volete andare perché capite che là non è così più. E già il guadagno è poco. E poi qualcuno se ne sta approfittando anche di lei, mi sto sbagliando.
5: Sì, non è mai successa una cosa del genere.
1: Signori, io la vedo qua. Signori, chi è che vi ha fatto una proposta, insomma, di uscire qualche sera? Qualche dipendente che lavora in questa carrozzeria, che cavolo è, non lo so, perché mi esce automobili, riparazioni e tutte le... Parecchi di loro vi hanno proposto di uscire, essendo che voi siete così bella?
5: No.
1: Eh?
5: No.
1: E lei l'ha detto prima, ha detto prima lei che c'è stato qualcuno che, insomma, si è
5: fatto... Ma non a questo livello, no?
1: Però vi ha fatto capire che avevo simpatia nei vostri riguardi.
5: Sì, ma niente di più.
1: Niente di più. Però voi che cosa gli avete risposto a questo signore?
5: Niente.
1: Cioè?
5: Non mi interessa.
1: Perché ci sta un ragazzo vicino a voi, perciò parlate così.
5: No, sono sola.
1: Ah, signori, buongiorno.
3: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 899 48 46 10, abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. è il semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate. Oh. Pronto?
6: Pronto.
3: Come vi chiamate?
6: Vincenzo.
3: Allora, datemi la vostra data di nascita.
6: 27/4/40.
3: Vediamo un po' che cosa esce. Vi hanno operato gli occhi?
6: Sì.
3: Ma vi hanno fatto perdere un occhio a voi?
6: Sì.
3: Dove vi siete operato?
6: A Cardarelli.
3: Mamma mia.
6: Mamma mia, io sono di Napoli. Salta la neve e mi hanno portato a Cardarelli.
3: E perché vi hanno fatto perdere stucchi?
6: Perché sono andato da con distacchi e rete.
3: Ho capito.
6: Ah, poi passati degli anni, sono passato quasi 4-5 anni, ho avuto una cataratta a questo occhio. E immaginavo pure per, diciamo, di andare a Cardarello un'altra volta.
3: Ma chi vi ha operato? Vito? Adesso proprio l'occhio.
6: Sì, sì, lo tengo l'occhio. Ovviamente di lui però non vedo niente.
3: Ma chi sono tutte queste donne che vedo vicino a voi? Vedo tre donne, chi sono?
6: No, è mia moglie.
3: E poi? Vostra figlia pure?
6: Sì, sta dormendo mio figlio.
3: E poi chi c'è più?
6: Nessuno più, Mario.
3: E Maria, chi è sta Maria che vedo?
6: Io dico la pura verità. Io sono Gennaro Davide, dico solo la verità.
3: Avete capito finalmente. Napoli, io voglio bene Napoli. Un bacio a Napoli.
6: Anche a te, Gennaro.
3: Perché Napoli tengo in tu cuore mio, e Napoli sape chi dice la verità oppure dice il strunzato.
6: Io sono corre la verità, io mi chiamo Gennaro Davide.
3: Ma voi verità che lì così da televisione là che fanno svuotare lo stomaco?
6: Ma questo sono proprio
3: cose. Alati da sentì. Che le strunzate in televisione non avete per più.
6: No, non ho parlato di ascoltare.
3: Perché gli strunzati in televisione fanno perdere il chiocco.
6: Dice no.
3: Dice, specialmente sta che la femmina vecchia là, che la cosa brutta, dice, non sa che è strunzata e vi tratta pure male, e voi hai chiamato pure.
6: Io mi sono superato perché io non vedo niente. A questa
3: doccia, mi sono tomato un po' di. No, ma la gente va bene perché usava che le chiedi di chi. Mamma mia, un sabato troppo buono che io ho dedicato 25 anni della mia vita a Napoli e vi sono stato sempre, non mi ha già girato in spalle per venire in Inghilterra, in Germania, pigliare il telefonate la Germania, Inghilterra e Francia e Spagna. Io sono stato sempre a Napoli e vi aiuterò sempre tanto, sempre un buon consiglio.
6: Sì, no, come dice Fattiglio?
3: Ma io, tu Motina, pure chissà tutti che non va buono.
6: Sì, non va, io mangio però. Ma ci vede proprio questa dolce.
3: Io non sono Mirka, però.
6: No, io ho telefonato perché.
3: Vai al centro di Bologna, vai al centro di Bologna.
6: Aspetta, quando tu metti trasmissione, no? Dicevo sono medico, con anche strumenti e come però posso vedere, diceva, da mano va bene. È giusto o no?
3: Certo.
6: A chi sto qua, no? Tengono vari decimi. Dico l'ombra.
3: Ma perché non vai a Bologna? Ma perché non vai a Bologna? Tu sei a Bologna. Tu sei a Bologna. Vai in un centro specializzato a Bologna. Ci sta un bel centro là. Io non faccio Mirka. I viaggi se li faccio, figli miei. Va a Bologna. Là ti mettono a nudo. Ti fanno tutte le analisi. Ti fanno tutti i radiografini dall'occhio. Ti viene la pressione. Ti viene tutte quelle che panna per lei. Va a Bologna. Non perdere la capa. Va a Bologna. Va a Bologna. Va a Bologna. E non vuoi capire, oh?
6: Io no, ma se vi piace, ma mi resta, no?
3: Andrai bene, tu andrai bene, migliorerai. Va a Bologna, vai giù.
6: No, se non vado a Bologna.
3: Vai fuori Napoli.
6: Se lui decimo che tengo, lui tre decimo.
3: No, non sa ci avrei, 2, 3, 4, 5, 8, 10, non sa ci avrei. Però se vedo che tu... Allora, stiamo a Santé. Se tu Maronna, che durica. Allora, se tu ti sposterai migliorerai. Le carte. Se tu ti sposterai migliorerai. È chiaro? Va fuori, auguri.
6: Ciao,
3: vaglio. Tanti auguri a te e a tua moglie. 9:48:46:10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Un po' mi hanno passato un'altra telefonata. Pronto?
7: Pronto?
3: Con chi parlo?
7: Con Stefania.
3: Allora, dammi la tua data, Stefania.
7: 29-6-83.
3: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Mario chi è?
7: Mio marito.
3: Ma lavora in carpenteria? Fa
7: come?
3: Lavori di cemento armato?
7: Sì.
3: Perché vedo una ditta qua, ma è stato licenziato?
7: Adesso sta lavorando.
3: E vabbè, vedo una finitura qua, mi esce.
7: Sì. Volevo sapere
3: ma
7: un
3: lui
7: po'...
3: lavorerà comunque.
7: È perché siamo un po' in difficoltà economica.
3: Sì, lo vedo qua. Ma abbassa un po' la radio.
7: Sì, un attimo solo, dica.
3: No, ma comunque Mario, mi è uscito il nome M-A-R-I-O. Mario lavorerà. Ha già parlato con degli amici, però.
7: Veramente sta mettendo un po' voce dappertutto. Però abbiamo molti problemi economici.
3: Lo immagino, amore mio, lo vedo qua.
7: Molti.
3: No, ma comunque alla fine ce la farà. Perché qua mi esce una carta molto positiva, la carta della fertilità.
7: Ma ne passerà tempo?
3: Un pochettino.
7: Un pochettino. Comunque non è che avremo problemi grossi fino allora.
3: No, no, ce la farete, non vi preoccupate.
7: Andremo sempre avanti, non è che
3: certo,
7: avremo problemi.
3: Ce la farete. Da quanto tempo mi ascoltate?
7: Veramente pochissimo, sono un paio di giorni.
3: Mamma mia, figurati, da dove chiamate?
7: Da Napoli.
3: Va bene. Comunque ce la farete e andrete molto bene, auguri.
7: Grazie.
3: Tante belle cose.
7: Arrivederci.
3: Ascoltatori, allora, ritornano le linee libere. 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro D'Auria a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
8: Pronto?
3: Salve, con chi parlo?
8: Con Massimo.
3: Quando siete nato?
8: 1-2-59.
3: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Rosa chi è?
8: È mia moglie.
3: Vostra moglie. Lei fa carpentiere?
8: Sì.
3: Lei continuerà molto ma molto bene, avrà dei grandi miglioramenti. È un periodo difficile, signore, questo qua. Un periodo molto ma molto difficile, vero?
8: Sì, sì, vero.
3: Ma lei ce la farà alla grande, comunque, non si preoccupi. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata.
9: Dimmi.
3: Salve. Allora, vediamo un pochettino. Mi dai la tua data, per favore?
9: 18.
3: Attenzione ai cellulari perché è un omnite o un team?
9: Omnite.
3: Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nato?
9: 18-5-70.
3: Vediamo un pochettino. L'amore, vediamo l'amore. Allora. È un periodo un pochettino questo qua per l'amore non tanto fertile a quanto pare, perché purtroppo è un periodo un pochettino, diciamo che tu sei una persona molto particolare, ti spiego subito. Ti piace rinnovarti. Hai avuto dei momenti un po' bui con la tua ragazza?
9: No.
3: No, in passato vedo qua.
9: Sì, in passato sì.
3: Anna si chiama la tua ragazza?
9: Sì.
3: Anna, hai avuto dei momenti un po' bui in passato?
9: Sì.
3: Perfetto. Dammi una carta da 1 a 3, vediamo un po'.
9: 2.
3: Vediamo un pochettino che cosa esce. vediamo un po' per il

0: lavoro ci saranno buonissime cose.
1: Sì.
0: Per l'amore pure. Io vedo che le cose si aggiusteranno, anzi già si sono aggiustate.
1: Sì.
0: Però attenzione, attenzione solo a una cosa. Antonio chi è? Scusami.
1: È un amico mio.
0: Ma che fa questo? Me lo vuoi spiegare un attimo?
1: Prima lavoravo, ma non lavora più, si è buttato in mezzo alla strada.
0: Mannaggia la miseria.
1: È stato pure per qualche furto.
0: Mi dispiace di queste cose, mi dispiace, cerca un po' di aiutarlo perché io vedo la purtroppo qui vedo la prigione.
1: Un'altra volta.
0: Purtroppo qui mi esce la prigione. Mettilo sulla buona strada perché tu sei tanto buono come persona. Ti abbraccio, buona giornata e tanti auguri.
1: Ciao giornata.
0: Ciao bello, ciao ciao ciao. Carissimi ascoltatori, allora ritornano le linee libere 899 48 46 10. Potete benissimo formulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quanto concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899 48 46 10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Allora abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto?
0: Salve, mi ascolta?
2: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Da dove chiama lei?
2: Io, da Casoria.
0: Come si chiama?
2: Gaetano.
0: Signor Gaetano, cosa vuol vedere?
2: Sul lavoro.
0: Sul lavoro, vediamo un pochettino qua. Allora, mischiamo un po' le carte. Da parecchio tempo che ci segue?
2: Sì, sì.
0: Signor Gaetano, dovete alzare la voce perché non vi sento.
2: Sì.
0: No, parlare un po' più vicino al telefono?
2: Sì.
0: Caro Gaetano, ascoltami attentamente.
2: Sì.
0: Io qui sto aprendo le carte per te. È un periodo questo qua che tu stai andando avanti, no? Giusto?
2: Sì.
0: Ma hai passato proprio dei brutti periodi, come gennaio, febbraio e marzo.
2: Sì.
0: Poi adesso si sta cominciando un poco poco a riprendere, ma tu hai un negozio di idee e regali?
2: No, no, io lavoro.
0: Bomboniere, queste cose qua.
2: No, io lavoro, sono un dipendente, volevo sapere sul lavoro
0: sì.
2: Se va bene.
0: Sì, attenzione, ma che cosa produci?
2: Facciamo mobili, camerette, lampadari, tutto.
0: Bomboniere?
2: Sì.
0: Anche bomboniere?
2: Sì, sì.
0: Quindi bomboniere e poi idee regalo pure?
2: Sì.
0: E allora, qui è uscito idea regalo, io vedo sulla carta l'arcano. Ci sono stati questi momenti, attenzione, perché io vedo qua anche dei licenziamenti che sono stati effettuati,
2: Sì.
0: Penso che tu lo sai, non devi fare lo zio meravigliato. Qui esce proprio chiaro, c'è stato appunto anche delle persone che sono andate via dall'azienda, no? Appunto perché il lavoro è poco, la produzione è poca, non è più come una volta. Tu andrai benissimo, non ti preoccupare.
2: Va bene.
0: Ciao, tanti auguri.
2: Grazie a voi.
0: Allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro Dauria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10.
3: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
3: Con Maria, dottore del Greco.
0: Ciao Maria, dimmi cosa vuoi sapere? Vediamo un pochettino per te le carte che cosa ci dicono, d'accordo?
3: Sì.
0: Allora, dammi la tua data, per favore.
3: Allora, 7-6-63.
0: 7?
3: 6.
0: Ma perché si sente bassa la vostra voce?
3: Non lo so.
0: 7-6?
3: 7-3.
0: Vediamo un pochettino. 7-6-73.
3: Sì.
0: Voi avete avuto un sacco di sofferenza d'amore, signorina. Diciamo signora, signorina.
3: Signorina.
0: Signorina, però in passato c'è stato veramente un signore che vi ha deluso molto. Giusto?
3: Giusto.
0: Io parlo del suo lontano passato, una storia brutta è capitata. Lei ha fatto molte lacrime in amore, signorina.
3: Giusto.
0: Però io qua vedo questa persona, è uscito Giovanni il nome, è il ragazzo attuale che avete?
3: Il ragazzo che stavo frequentando.
0: Mi deve dare la data però.
3: È del luglio del 68, il giorno non ricordo.
0: Ma questo è sposato, quest'uomo? Esce la carta qui del matrimonio.
3: Che io sappia, no.
0: Attenzione, attenzione, signorina cara. Quest'uomo è sposato. Io ho aperto qui le carte. Questo Giovanni è sposato. Siete sicura voi? Perché a me io dico che è sposato al 100%. Ma non è una condanna, attenzione.
3: No, no, Gennaro, che io sappia, si doveva sposare perché è stato fidanzato 8 anni. E poi si sono lasciati, avevano preso anche casa.
0: A me qui mi esce il matrimonio, una donna che stava insieme. Il tempo purtroppo non lo posso calcolare in modo specifico, però ci troviamo più o meno, perché è una cosa, ma da recente si è lasciato verso Natale, si è lasciato sta ragazza.
3: Non lo so.
0: Ma attenzione, quest'uomo ti sta facendo un doppio gioco, Attenzione, attenzione, perché io quando dico una cosa succede.
3: Quindi meglio lascia perdere.
0: No, io ti dico, apri gli occhi. Io non sono nessuno a dirti lascia quell'uomo, per l'amor del cielo. Tu mi hai consultato e allora la cartomanzia, sai a che cosa serve, amore mio? Serve a far capire la gente che non deve sbagliare, a evitare appunto che domani puoi ripiangere di nuovo. Sto Giovanni è uscito proprio evidente sulla tua cartomanzia. E allora io ti dico proprio come un fratello, credimi, non c'ho. Mo ci vuole il fatto. Allora, il discorso è questo. Questo Giovanni è un uomo che purtroppo a me tu dici è stato fidanzato, questo è sposato per me. Questo io vedo il matrimonio, tesoro. Apri gli occhi. Senti, tu mi devi essere sincera, perché così no è inutile continuare la cartomanzia. Quest'uomo per me è sposato, ne manca fidanzato, questo è sposato. Guarda, mi esce proprio la carta del matrimonio qua.
3: Forse io non so,
0: ma lui te l'ha detto sto fatto?
3: Sì, sì.
0: E ti ha detto una stronzata? Perché quest'uomo è letteralmente sposato. Guarda, esce proprio chiaro. Tu prendi informazioni, ma di dov'è quest'uomo?
3: Pomigliano d'Arco.
0: Figlia mia, tu stai a Torre del Greco e quest'uomo è di Pomigliano d'Arco, quindi non sai, diciamo, la vita che lui svolge, giusto?
3: No.
0: Magari lo vedi una volta ogni tanto, giusto?
3: Mo si è allontanato pure, non mi vuole manco più sentire per
0: il motivo. Te so, quest'uomo è sposato e te lo posso mettere per iscritto. Le carte non mi mentono. Questo è un uomo che c'ha la moglie e ha voluto prendere così, diciamo, un diversivo stando con te. Purtroppo tu ti sei innamorata di questo. Prima dice, io lo dico, tesoro, lo dico a tutte le donne, io vi voglio bene, vi abbraccio, però voi siete troppo aperte. Prendete informazioni prima di mettervi con qualcuno. Questo è sposato, te lo metto per iscritto. È sposato, lo sto dicendo in diretta, e così è. Attenzione, ma sai perché dico attenzione? Perché quella che soffre, l'amante è una perdente, quella che soffre si tu dopo, perché quello la sera va a letto con la moglie, quindi praticamente chi rimane a bocca aperta sei tu, cioè nel senso che tu vuoi un vero uomo vicino a te per vivere una vita. E allora io te lo dico proprio con quell'amore, cambia strada per te, vediamo se ci sarà appunto un'altra persona.
3: Va bene.
0: Te so, è la verità. Quest'uomo ti ha preso in giro, un farabutto è stato.
3: Resterà la faccia sua.
0: Vabbè, non parliamo così in una diretta, dai. Però queste cose non si fanno, illudere le persone. È stato molto, ma molto cattivo lui. Certo che ci sarà un uomo, però senti, tu devi stare attenta agli uomini sposati, perché manca a farlo apposta ci vai a finire sempre con lo zambino dentro tu. Già è successo in passato pure.
3: Bravo.
0: E allora tu già sei cotta. No, figlia mia, tu devi cambiare. O se no tu ti fai vecchia, no? Come si dice a Napoli. E della vita che cosa hai concluso?
3: Niente, ma io mi voglio sposare.
0: Ma non è cioè l'impostazione è negativa come tu ti volgi. Cioè, dire io mi voglio sposare, tu ti puoi sposare da oggi a domani. Però attenzione, prima di aprire le braccia, per non dire altre cose, no? Cioè vediamo, valutiamo chi è la persona, capisci? Se io mi arrabbio non è perché ti voglio trattare male, se io mi sto arrabbiando così è perché vi voglio bene, non voglio che sbagliate. Te so, per te ci sarà un altro uomo, è chiaro? E se ti chiama, mandalo a quel paese, perché chi se si più di una passionalità non vuole da te. cioè sta con la moglie, ha i rapporti suoi belli, ogni tanto da cagnà, no? Sai quando uno mangia sempre pasta asciutta, allora ogni tanto c'ho pure paste e cocuzze, è chiaro? Allora, questo è il discorso, lui ti tiene come una ruota di scorta e questa non è una bella cosa. Per te ci sarà un altro uomo, ti sposerai e andrai benissimo, auguri!
3: Grazie.
0: Ciao tesoro mio, scusami, ma è la verità. Io non ti posso mentire. Ciao, ciao.
3: Ciao.
0: Dopo questa telefonata, mamma mia, andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. Abbiamo Michela da Napoli. Sì. Michela, da che parte di Napoli chiami?
4: Io?
0: Sì.
4: Da Somma.
0: Allora, vediamo un pochettino, mi dai la tua data?
4: Allora, 23?
0: Sì.
4: 7?
0: Sì.
4: 78?
0: Sì, vediamo un po'. L'amore vuoi controllare?
4: Sì, sì.
0: Chi è questo ragazzo che sta vicino a te? Chi è questo ragazzo che sta vicino a te?
4: Ah, è un collega.
0: Io vedo che tu stai al lavoro.
4: Sì, sì.
0: Ah, ecco, infatti. Ma chi è, un collega?
4: Sì, sì, è un collega.
0: Ho capito. Per te ci sarà un amore. Devi aspettare i mesi più caldi. Auguri!

0: Allora abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve. Allora, con chi parlo?
1: Con Peppe.
0: Allora, cosa vuol sapere?
1: Sull'amore, Gennaro, io ti seguo da più di 10 anni.
0: Un abbraccione a te e a tutti coloro che magari ti circondano. Da dove mi chiami?
1: Io sei da Marano.
0: Marano, allora, quando siete nato?
1: 25-7-70.
0: Allora tu 25-7-70, vediamo un pochettino. Ma questa ragazza è un periodo che si è allontanata da te?
1: No, no, quindi siamo sposati.
0: No, dico, non mi hai capito, dico, a livello di rapporto, a sì, livello, sì. Capisci quello che voglio dire? Si è allontanata?
1: Due, sì. Un poco tutte e due, sì.
0: Ma puoi parlare un po' più vicino al telefono?
1: No, quella è una fabbrica, non si capisce.
0: No, ti stavo dicendo, a livello di rapporto, la vedi un pochettino allontanata da te?
1: Sì.
0: Allora, la tua ragazza, diciamo tua moglie, io dico sempre ragazza, si chiama Carla.
1: Sì.
0: Però la cosa più strana, mi devi dare un attimo la data di nascita.
1: Non me la ricordo, vedi.
0: Almeno quanti anni ha?
1: 23.
0: 23 anni, vediamo un pochettino. A livello di rapporti vedo un po' di lentezza comunque.
1: Hai ragione, è vero.
0: Ma comunque è un periodo, diciamo, già è un bel pezzo che si è un pochettino rallentata. Ascolta, ti posso dare un consiglio?
1: Sì.
0: Cerca di cambiare un pochettino tu, se vuoi che le cose cambiano, no? E vai a migliorare con la tua ragazza, cerca di cambiare anche un po' tu. Purtroppo è caduta la linea. 9, 48, 46, 10. Per parlare con Gennaro D'Auria, il vostro maestro dell'occulto, colui che riesce a percepire tante di quelle situazioni. Per parlare direttamente con me c'è solo un numero, 899 48 46 10. Ripetelo, scrivetelo, lo potete utilizzare nell'arco della giornata quando voi desiderate. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Passiamo alla prossima telefonata.
2: Quando cerchi Gennaro?
0: Sì, salve. Allora, buongiorno. Allora, ditemi la vostra data.
2: 7545.
0: Vediamo un pochettino che cosa esce. Voi siete vedovo?
2: Sì.
0: Domenica Mimma.
2: Sì.
0: È la vostra moglie Mimma?
2: Sì.
0: Domenica?
2: Sì.
0: Ma voi siete un infartario, scusate.
2: Sono?
0: Avete avuto un infarto?
2: Sì.
0: Quanto tempo fa?
2: Il primo l'ho avuto nel 83.
0: Sì.
2: E il secondo, ma adesso nel 83 ho avuto due. E ma un mese scorso ho avuto un infarto.
0: Comunque dovete stare sotto cura medica, assolutamente.
2: Sì.
0: Sotto cura medica?
2: No, ho capito, ce n'è.
0: Lei migliorerà.
2: Migliorerò?
0: Certo, lei migliorerà tantissimo. Lei migliorerà tantissimo.
2: Perché ho avuto un intervento proprio 2 settimane fa.
0: Lei andrà molto bene. Si affida. Speriamo. Ai medici, si affida. Affidatevi ai medici.
2: Arrivederci, Gennaro.
0: Come vi chiamate?
2: Edoardo.
0: Edoardo, auguri, lei andrà.
2: Grazie.
0: Bene. Non vi preoccupate. Affidatevi.
2: Grazie.
0: Ai medici.
2: Va bene.
0: Auguri.
2: Grazie.
0: Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
3: Pronto?
0: Con chi parliamo?
3: Buonasera, Gennaro. Io penso la...
0: Buongiorno, signora. Buongiorno,
3: buonasera.
0: Ditemi.
3: Io sono Giovanni.
0: Sì.
3: Sono
0: salve.
3: Una vecchia conoscenza.
0: Sì.
3: Comunque vorrei sapere qualcosa su mio marito.
0: Allora. Mario chi è?
3: È mio marito.
0: Datemi la data di Mario.
3: 9-4-66.
0: Vediamo un po'. Le cose non vanno molto bene. Signora?
3: Sto seguendo.
0: Vediamo un po'. Ma fai il macellaio?
3: No, il salumiere.
0: Vabbè, macelleria, salumeria, vedevo una cosa del genere. Migliorerà tanto, signora?
3: Spero.
0: Migliorerà, è un periodo difficile, un po' di pazienza. Auguri.
3: Grazie, buonasera.
0: 9, 48, 46, 10. Appunto per parlare con me, per avere un buon consulto di cartomanzia e veggenza. 8, 9, 9, 48, 46 10. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Vediamo un po' appunto chi è che ci chiama, vediamo un pochettino chi è che vuole intervenire appunto a parlare con Gennaro D'Auria. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10, chiamatemi all'istante, vediamo un pochettino la prossima chiamata.
4: Con la mano cercava me e io sì.
0: Allora vediamo un pochettino. Pronto?
5: Pronto.
0: Come vi chiamate?
5: Domenica.
0: Allora datemi la vostra data.
5: 6482.
0: Ma voi vi dovete sposare, signori?
5: Sì.
0: Antonio chi è?
5: È mio ragazzo.
0: Ho capito. Ma io vedo dei conflitti qua a livello di famiglia.
5: Sì, sì, infatti.
0: I genitori vi hanno negato la casa.
5: I genitori?
0: Vi hanno negato dei soldi, come se non fossero d'accordo.
5: No, veramente, infatti, perché la casa ce l'hanno data, però non vogliono sapere niente, perché la casa si deve costruire.
0: Ma io vedo qua molte difficoltà.
5: Molte difficoltà?
0: Sì, alla fine però ci riuscirete, auguri.
5: Alla fine ci riusciamo.
0: Ci riuscirete, non vi preoccupate.
5: Però adesso molte difficoltà.
0: Auguri.
5: Grazie.
0: Ci riuscirete, non vi preoccupate.
5: Grazie.
6: Do you remember our meeting on that beach? Our steps drew love time, love story, unforgettable moments.
0: Sento bene adesso. Se può alzare un po' la voce perché è un po' bassa come audio. Signor Gianni, da dove chiama?
7: Da Torre del Greco.
0: Signor Gianni, cosa vogliamo vedere?
7: Qualcosa sull'amore.
0: Sì, quanto siete nato?
7: Il 5774.
0: 5-7-1974. Gianni, sua moglie?
7: Mia moglie no, non sono sposato.
0: Ah, vuole sapere sull'amore? C'ha una ragazza perché mi serve la data.
7: No, non c'è nemmeno la data.
0: Lei vuol sapere se troverà una persona?
7: Sì.
0: Perfetto, adesso questo io controllerò subito. Da quanto tempo mi ascolta, signor Gianni?
7: Sono anni.
0: Un abbraccione a tutta Torre del Greco. Devo ringraziare Torre del Greco perché è stata la città che ha voluto tanto bene a Gennaro D'Auria, e grazie ai torresi che io veramente ho dato tanto a Torre del Greco, mi dovete credere.
7: Sì.
0: A Teleturre, Tele2, ve lo ricordate?
7: Come?
0: Telegolfo, tutte quelle belle cose, mamma mia.
7: Quando era bello.
0: Vediamo un pochettino. Un saluto a Carmine Garofalo di Teleturre.

0: Esce già dal passato, da una brutta storia, signor Gianni.
1: Sì, però è una storia che si dovrebbe parlare un po' in privato.
0: Ma comunque ti posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Tu andrai molto bene nel futuro. Giovanni,
1: sì.
0: Non ti vedo proprio felice al 100%. Ti senti sì. annoiato un po' di questa vita?
1: Sì.
0: Ma tu stai in depressione un pochettino. Tu ti devi fare aiutare da un medico, Giovanni.
1: Da un medico?
0: Ti spiego il perché. Ascoltami. Una persona che non ha... Allora, tu con i tuoi occhi hai visto troppo, Giovanni.
1: Sì.
0: E questo è stato il difetto tuo. No, il difetto, diciamo, la vita è corsa così e tu... Cioè, quando una persona ha provato questo, ha provato quello, ha provato codesto, ha provato... Capisci?
1: Sì.
0: E ha visto tante porcherie, scusatemi tanto l'espressione, ma è la verità, se lo dobbiamo dire. E allora, è arrivato a un certo punto, è come se la vita... che tu stai attraversando in questo momento non ti sta dando più niente, non ti senti appagato più.
1: Bravo.
0: E ti scocci di fare tutto.
1: Sì, ho provato tutto, perciò allora no.
0: Ma comunque ti posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Tu incontrerai e poi un giorno me lo dirai da vicino.
1: Una donna o un uomo?
0: Allora, mi ascolti?
1: Sì.
0: Tu incontrerai una persona femminile.
1: Ah, femminile.
0: Sì, una persona femminile. Non è un gay, assolutamente, non è un omosessuale, ma è una donna, sto parlando. Tu puoi avere qualsiasi tipo di gusto. Queste sono cose tue personali.
1: Sì, sì,
0: è chiaro?
1: Sì, sì.
0: E non le metto in dubbio.
1: Sì.
0: Allora, non le condanno e non le metto in dubbio. Lei incontrerà una donna che la farà cambiare la sua vita, signor Giova.
1: Ma mi sposo poi?
0: Perché non si dovrebbe sposare? Oh, Gesù. Ma per lei mi può dire una cosa? A titolo proprio di cortesia. Che cos'è il matrimonio per lei? La domanda più intelligente dell'essere. Signor Giovanni, lei è una brava persona, non mi faccio queste domande stupide. Sono domande stupidine. Allora, signori, forza e coraggio, forza che in questo momento ho le linee libere. Ho le linee libere 899 48 46 10. Chiamate in questo istante, tutte le linee sono libere. Io sono a vostra completa disposizione. Chiamate in questo istante 899 48 46 10. 899 48 46 10. C'è anche l'ottologa, la dottoressa Giovanna, che appunto ha vinto tantissimo con le sue previsioni che lei elabora sulle date di nascita e fa dei numeri personalizzati. Quindi per gli amanti del gioco c'è la dottoressa Giovanna, che la troverete all'899 48 46 10. Forza e coraggio, chiamate 899 48 46 10. Gennaro Dauria risponde a tutti. Pronto?
2: Genna.
0: Sì, chi?
2: Genna, sono Edoardo e chiamo da Casoria.
0: Ciao Edoardo.
2: Sì, io ti devo fare i miei complimenti, tu a me mi fai morire.
0: No, tutto.
2: Io ti ascolto che saranno all'incirca 5-6, anzi anche di più, 10 anni.
0: Grazie.
2: Quando lavoravo al laboratorio mi hai fatto morire, Genna. Tu a me mi fai morire.
0: No,
2: attenzione. No, vabbè, no, dico nel senso così.
0: Attenzione. No, perché oggi un funerale pure costa.
2: Ah, pure costa, pure. Hai dato l'opportunità, insomma, hai detto, ma
0: sì,
2: lo devo chiamare,
0: sì,
2: no,
0: sì.
2: Perché Genna fa o non lo faccio.
0: Vi voglio tanto bene,
2: però
0: Napoli già è martorizzata.
2: Genna, guarda, tu certe volte io ti ascoltavo la sera, ma io guarda, non lo so, sei una cosa sciambazzì, Genna.
0: Mo vediamo un po',
2: mi fa sciambazzì per radio.
0: Mo vediamo un po'.
2: Sputtalo che tu già sai.
0: No, aspetta, le risate forse a voi sembra ironico, però dovete vedere quanto io mi arrabbio. Questo non è assolutamente niente, perché io quando vedo le cose storte, tipo per esempio quella signora che mi chiamò, no? Andò in diretta, ascoltate, io questo lo devo dire all'intera umanità. Cioè, mi diceva, ma io c'ho i miei figli, io c'ho i figli. Signor, ma voi tradite vostro marito, perché non lo, voi, perché non lo affermate? E la signora mi fece alterare, ti ricordi?
2: Ah, come, Gennaio, io
0: allora,
2: quasi...
0: la signora, no, aspetta, la signora mi chiamò in privato, disse, Gennaio, è vero, quello veniva fino a casa,
2: sì, sì,
0: fino
2: Gennaio,
0: a casa,
2: ma...
0: fa il fruttivendolo.
2: Gennaio, ma le indovinate, guarda, le indovinate di cotte e di crude.
0: L'abbiamo
2: io
0: smascherate.
2: Ci sono state,
0: ma no.
2: Gli episodi che mi hai fatto morire, Gennaio, guarda.
0: Il fatto della stufetta.
2: Che no, mi ricordo nei episodi, ma mo non so quando l'ho sentito sta replica, quella là che tu la sfottessi, se ci riesco fatto, aspetta, come si chiamava? Il fatto che teneva la gola irritata e tu ci riesco e ci riesco e si vede che tu la muri troppo.
0: No, aspetta,
2: mi fatto morire,
0: no, no, no, aspetta, aspetta, no, siamo seri. Il fatto della gola irritata. Comunque sei un simpaticone, io ti ringrazio.
2: No,
0: di
2: te lo, io te lo volevo dire, io qualche volta ti vedo pure quando stai a tele a cosa,
0: grazie,
2: mi soffermo qualche volta.
0: Grazie.
2: Sto fatica.
0: Grazie.
2: Comunque senti, se ti vuoi venire a pigliare,
0: grazie,
2: un caffè, io sto a Via Nazionale delle Puglie.
0: Va bene, no, stai
2: 274. È un Kodak sviluppo e tutto il cuore.
0: Ti ringrazio.
2: Va bene. Ciao,
0: un abbraccio. Come vi chiamate?
2: Edoardo.
0: Ciao Edoardo, e tanti auguri e buona vendita.
2: Grazie, grazie.
0: Ciao, ciao, tanti Gennaio, auguri e tanti, ciao, soldini. Ciao.
2: Ciao.
0: Da? Arte divinatoria, un programma a cura di Gennaro Dauri e De Biase. In questa trasmissione potete parlare dei vostri problemi sociali. La cartomanzia è a vostra completa disposizione. Per parlare con Gennaro D'Auria bisogna formulare l'899 48 46 10. Per parlare con Gennaro D'Auria. Ascoltatori di Radio Camaldo di Stereo, quindi chiamate senza indugio 899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia. Io sono sempre qui a Radio Camaldo di Stereo a vostra disposizione per parlare di tutto. Quindi 899 48 46 10. Tra poco inizia appunto la grande cartomanzia. Prenotatevi.

0: 1978 Gennaro D'Auria ha presentato per la prima volta appunto la divinazione con arte divinatoria. Ormai sono anni che io sto qui, sono passati oltre 30 anni, signori cari. Gennaro D'Auria è sempre qui presente con nuove trasmissioni, abbiamo smascherato tante di quelle situazioni e siamo qui appunto per darvi dei consigli e per aiutare le persone disagiate, le persone che si trovano in situazioni veramente drammatiche. Allora, per parlare con me bisogna formulare l'899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Telefonata, pronto?
1: Sì.
0: Con chi parlo?
1: No, sono sempre Maurizio.
0: Maurizio, allora dammi la tua data.
1: 3-4-81.
0: Vediamo un po' le carte che cosa dicono. Maurizio, tu stai facendo dei corsi di informazione?
1: Sì, sì, infatti anche.
0: Ecco.
1: Mi sono iscritto da poco, da metà di marzo vi dovrebbero chiamare per iniziare.
0: Vedo il centro direzionale, cosa c'entra?
1: Sono dei corsi per quanto riguarda trasporti, cioè traghetti, treni, però verso la metà di marzo mi hanno detto di venire per informazioni più dettagliate. Quindi vorrei sapere se mi conviene poi così per intraprendere qualche lavoro.

0: centro direzionale cosa c'entra?
1: Lì si trovano queste ufficio informazioni dei ricorsi.
0: Tu ce la farai?
1: Sì.
0: Hai fatto due, diciamo, perché qua mi esce sulle mie carte che tu hai fatto varie domande.
1: Sì, sì, infatti, c'è scritto agenzia di lavoro, annunci su Bic e Brac, tante di queste cose.
0: Ce la farai, Maurizio.
1: Grazie.
0: Auguri. Ciao.
1: Grazie, buongiorno.

0: Abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Pronto?
0: Buonasera, buongiorno, mi scusi, con chi chiamo?
1: Sono Giovanni.
0: Allora, Giovanni, quanto siete nato?
1: 12-1-65.
0: Allora, vogliamo controllare il lato dell'amore?
1: Sì.
0: Allora, Alessia è stata la tua ragazza precedente?
1: È un'amica.
0: Un'amica o è stata la tua ragazza?
1: No, ci vedevamo, non è mai stata la mia ragazza.
0: Ho capito. Però, insomma, in un certo tal modo, se diciamo con questa Alessia, tu sei andato avanti, giusto?
1: Sì.
0: Allora, per te ci sarà una nuova persona che si chiamerà Anna Maria. Chi porta la divisa?
1: Mio fratello.
0: Tanti auguri a tuo fratello. Antonio chi è?
1: Antonio è un mio amico.
0: Ma chi è questa persona che mi esce, che ti vuole tanto bene, del segno dell'Ariete?
1: Cioè, sai che cos'è? Questo Antonio, questo è un ragazzo gay.
0: Sì, ho capito, ho capito. Ho capito. Ah beh, ma comunque mandiamo un saluto a tutta l'omosessualità, perché sono creature di Dio, per l'amor del cielo. Tu andrai avanti, conoscerai una ragazza e sarai molto felice. Auguri e buona giornata. Allora, carissimi ascoltatori ed ascoltatrici, Gennaro D'Auria qui presente con Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria è a vostra completa disposizione. Buongiorno, con chi parlo?
2: Allora, ciao, io sono Anna.
0: Sì, dica.
2: Volevo sapere un poco qualcosa circa l'amore.
0: Certo, quando siete nata?
2: Allora, il 14-9-55.
0: Vediamo un pochettino.
2: Io sono, comunque ti voglio dire, se ti posso precisare, sono sposata e sono separata.
0: Antonio chi è?
2: Antonio?
0: Sì.
2: È un mio ex.
0: Infatti lo vedo.
2: E quindi cosa vedi su
0: un
2: questo
0: attimo?
2: Sì.
0: Però tu hai sbagliato moltissimo. Antonio ti ha lasciato perché tu gli hai fatto le corna. Tu gli hai fatto le corna.
2: No,
0: con un altro uomo. No. È la verità. Dobbiamo. Allora, ascolta, io sono di una bocca solo, la sincerità. Tu l'hai tradito, quest'Antonio. Tu
2: sei una grande
0: amatrice della sessualità. È inutile che dici di no, perché è la verità. Allora, o diciamo le verità oppure chiudiamo.
2: Senti, io ti dico la verità, io non ho tradito Antonio.
0: Ma quest'Antonio io lo vedo ancora presente. Poverino quest'Antonio, sai.
2: Diciamo che lo vedi presente perché mi sono lasciata da poco tempo,
0: da qualche
2: mese, ecco.
0: Sì, però tu non lo ami proprio.
2: Non ho capito?
0: Tu non lo ami proprio. Perché lo prendi in giro a questo Antonio?
2: No, io non lo sto prendendo in giro.
0: Ma mi pare di sì, tesoro, perché io vedo che tu quest'Antonio, cioè, non lo ami abbastanza.
2: No, non lo amo, sono rimasta un po' scottata da alcune cose che mi ha fatto.
0: Certo, infatti esce qua, però vedo che anche tu non è che sei stata di meno, perché vedo una simpatia nei riguardi di un'altra persona.
2: No, Gennaro.
0: Ascolta.

0: bisogna insistere. Amore mio, perché?
1: No, no, meglio non voglio insistere, ma ti posso chiedere un'altra cosa? Se a disposizione,
0: sono qui.
1: Altra persona?
0: Certo, certo. Però non dobbiamo, appunto quello che voglio farti capire, no? Io non sto contro niente, cioè assolutamente nessun essere umano. Ognuno la può pensare in un modo, però dobbiamo anche essere onesti con noi stessi.
1: Certo,
0: tu
1: certo.
0: Stavi con quest'Antonio, ma pensavi a un'altra persona. Perché quest'Antonio a te ti faceva un po' schifo, a livello sessuale, a livello di rapporto, a livello di tutto. Tu non hai mai amato quest'Antonio, perché nel momento che tu hai conosciuto quest'Antonio l'hai conosciuto approfonditamente, cioè dopo ti è passata quella cosa, pensavi che Antonio era un'altra persona. Riesci a capirmi?
1: Sì,
0: quando poi hai scoperto Antonio,
1: Bennaro,
0: che elemento era?
1: Hai centrato in pieno. Complimenti.
0: No, amore mio,
1: io
0: mi metto vergogna, sai
1: no,
0: perché?
1: No, perché è vero così. Perché
0: io mi metto vergogna perché certe cose non le vorrei dire in diretta, ma purtroppo le devo dire perché io credo molto. L'errore mio di Gennaro D'Auria, sapete qual è? Che credo molto nel mio lavoro. Credo molto.
1: Sì, sì.
0: Non accorgi che oggi i maschi sono molto diminuiti, sono pochi.
1: Sì, è vero, è vero.
0: Tu hai avuto una...
1: sono pochi maschi.
0: Hai avuto, amore mio, una brutta esperienza. Tu c'era anche un omosessuale che ti voleva, però tu non avevi il coraggio di dire voglio, ma tu sei ricchiuno. Cioè, tu non gliel'hai detto per correttezza, perché sei una donna vera, però tu hai bisogno di un vero maschio vicino a te.
1: Quindi cosa vi prevedi nel mio
0: per
1: futuro?
0: Per te vedo cose buone, tu conoscerai un maschio che ti soddisferà, ma ti soddisferà tantissimo, però devi attendere.
1: Ho capito.
0: Auguri.
1: Quindi allora Antonio sta con un'altra.
0: Antonio, tu già lo sapevi, ma perché mi dici queste cose? Ma perché tu non lo sapevi?
1: Ah, no, volevo una conferma da te.
0: No, ferma, tu non lo sapevi?
1: No, non è che non lo sapevi, perché
0: tu lo sapevi.
1: No,
0: no, tu lo sapevi.
1: Avevo un dubbio.
0: No, i messaggi sul telefonino, i messaggi sul telefonino, chi li ha letti?
1: Li ho letti, hai ragione.
0: E allora perché mi mentisci? Donna, donna, lo sai. Ti abbraccio, auguri.
1: Va bene, ciao, grazie,
0: ciao. Ti voglio bene. Comunque non devi fare il doppio gioco. Ciao.
1: Ciao.
0: E mi dovete dare la data, senza la data non posso vedere le carte. Allora, quando siete nato voi?
2: 31-7-69.
0: Allora, vediamo un pochettino le carte. Mariangela, chi è?
2: La mia ragazza.
0: Quando è nata?
2: Ma allora, mica la dite per radio?
0: No, no, in privato, prego.
2: 7-69.
0: Va bene. Ho abbassato la diretta, non si è sentito niente, non ti preoccupare. Allora, mi ascolti?
2: Sì.
0: Lavora Mariangela, vedo sì. Qua un lavoro.
2: Sì.
0: Ma non sta andando bene come lavoro? Ma no, insegna? No, scusate, sì. Questa signora insegna? Questa ragazza?
2: Non ho capito.
0: Allora, è una tappabuchi, è una maestra?
2: Sì, sì.
0: Ma una maestra di scuola elementari o d'asilo?
2: Scuola privata.
0: Asilo. Ma alle volte lavora. Scusate. Alle volte lavora e alle volte non lavora.
2: Alle volte lavora.
0: Comunque diventerà stabile questa signorina.
2: Ah, diventerà stabile.
0: Molto stabile.
2: Molto stabile.
0: Non vi preoccupate, state tranquillo perché è uscita la carta solare che identifica appunto un buon presagio. Vuol dire praticamente che verranno dei momenti fertili. Si affermerà, non si preoccupi.
2: E lavorerà sempre tutto il periodo, diciamo.
0: Sì, sì, sì, andrà benissimo, non si preoccupi. Mi chiamerete e mi ringrazierete perché esce proprio chiaro qua.
2: Va bene.
0: Arrivederci. Grazie. Andiamo subito in diretta con la prossima. Pronto?
3: Pronto?
0: Salve.
3: Salve.
0: Con chi parlo?
3: Sono Sara da Napoli.
0: Ciao Sara, da quanto tempo mi segui?
3: Io ti conosco da anni, ti ho sempre seguito sia per televisione che per radio.
0: Grazie.
3: Ti ho chiamato adesso perché hai dato la possibilità insomma di telefonare.
0: Sì, a tutti
3: con...
0: quanti, certo. Sì. Allora, dimmi una cosa.
3: Allora, io sono giovane, ho 19 anni appena compiuti.
0: Mi puoi alzare un po' la voce?
3: Sì, sì, è pronto. Allora, io sono giovane, ho 18 anni, 19 anni appena compiuti, sono stata...

0: malata molti mesi, sono stata quasi 4 mesi ferma per delle complicazioni dopo un'operazione. Adesso sto bene, diciamo che sono 3 mesi.
1: Ma che cosa hai avuto? Scusami.
0: Ho avuto delle complicazioni gravi al polmone dopo un'operazione di appendicite fatta d'urgenza, quindi un'operazione banalissima.
1: Cioè, io voglio capire, hai avuto un intervento di appendice peritonite?
0: Sì, d'urgenza.
1: Ho capito, d'urgenza, sì.
0: Sì.
1: E che c'entra il polmone?
0: Sì, perché praticamente mi hanno fatto venire infezioni.
1: Oddio mio.
0: Alla pancia, che a polmone, e in più mi hanno fatto venire anche un'embolia polmonare.
1: Embolia polmonare si chiama.
0: Esattamente.
1: Sono dei liquidi che si formano dentro al polmone.
0: Un infarto del polmone, a parte il liquido che ho avuto alla pleurite, cioè il liquido,
1: sì,
0: l'infezione, ho avuto proprio questo infarto del polmone, cioè un embolo che mi ha fatto venire questo infarto del polmone.
1: Mamma
0: una
1: mia.
0: Cosa che al 90% è mortale, quindi io adesso diciamo che sto bene perché sono giovane, quindi l'ho superata la cosa, sono stata molto molto malata per una stronzata, scusa la parola. Per un appendice, però sto bene, diciamo che però questo fatto che io ho perso parecchi mesi, io stavo al primo anno di università, sai, mi dovevo mettere insomma a fare delle cose e quindi mo voglio sapere se mi riesco a riprendere, se riesco a continuare questa la mia vita normalmente. Pronto?
1: Sto qua, ti sto ascoltando.
0: Sì. E questo volevo sapere, se vedi che comunque mi riesco a, perché è stata questa pausa, insomma è stata molto forte per me, e sto bene sia emotivamente che di salute, però c'ho un po' di paura se non ce la faccio insomma a riprendermi.
1: Capisco.
0: Vuoi sapere la data?
1: Sì.
0: Allora, 12 aprile 85.
1: Sì, un attimo solo. Allora, cosa devo guardare in sostanza?
0: In sostanza principalmente l'università. E quindi se riesco a riprendere tutte le cose più importanti della mia vita all'università.
1: Vabbè, vado a vedere se ci sarà una ripresa.
0: Sì.

0: ti riprenderai, andrai benissimo. Quello che è caduto è la tua forza di volontà. Mi meraviglio, signorina, sì, 19 anni che lei sta così depressa. Lei ha bisogno di un piccolo medico che si chiama psicologo, perché lei c'ha tutto scombussolato per quello che ha subito, cioè c'ha tutti gli equilibri, la persona c'ha degli equilibri all'interno.
1: Sì.
0: Niente succede a caso, ha sentito prima Wanda che ha parlato degli equilibri e di tutto, quindi sono degli equilibri che lei ci ha spostato all'interno. Il psicologo non è il medico dei pazzi, come tanti ignoranti credono, salvando lei e qualcun altro. Mette a posto gli equilibri di una persona. Le cose andranno molto bene, però forza e coraggio, tiri fuori quella forza di volontà.
1: Diciamo che io mi faccio un sacco di cose, ogni volta mi metto a cominciare cose nuove, non mi riesco a focalizzare.
0: Lei quando si sveglia la mattina deve dire queste parole:
1: sì,
0: io sono una persona positiva, sono gli altri che sono negativi. Perché se lei va a valutare la sua vita, sono stati gli altri a danneggiare lei. Allora, quando si sveglia la mattina, dica: io sono una persona positiva, ringrazio Dio che mi ha fatto risvegliare anche stamattina. Io sono positiva, lo deve dire ogni mattina che si alza, perché è una cosa buona che lei fa. Si deve dar forza, signorina, lei c'ha solo 19 anni, ma che scherziamo?
1: Quindi va bene, voglio dire, riuscirò prima.
0: Lei ce la farà tranquillamente, non si preoccupi.
1: In tutto, insomma, nell'università.
0: In tutto. Nelle cose che lei vuole realizzare ce la farà, però ci vuole un pochettino di forza in più. Perché in tutto, signora, tutto non esiste, signori, perché in effetti si deve fare nella vita una cosa, ma che la cosa una sola, ma fatta bene.
1: È quello che non ci riesco io.
0: Appunto. Perché lei dice su tutto, su tutto. Il tecnico mi guarda perché tu non eri riuscito manco a fare a casa che ti hanno bloccato. Poi non mi far parlare, ti hanno bloccato là e tu affare da casa là e pure là ti hanno bloccato. Poi stai in affitto. Non parlare proprio tu. No, non mi interessa. Chiama il capo a chi vuoi. Ti abbraccio.
1: Grazie.
0: Il direttore non c'è oggi, è malato.
1: No. Grazie, Gennaro Daurea.
0: Dimmi.
1: Grazie, ringrazio.
0: No, io ce l'ho con il tecnico. Vuole andare dal direttore, sta malato il direttore. Io ti ringrazio, io a te. Signorina, forza!
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao tesoro. La prossima 899 48 46 10. Chiamate in questo momento 899 48 46 10. Le nostre linee in questo istante sono libere, potete chiamare appunto per intervenire e parlare con Gennaro Daurea. Forza e coraggio, 899 48 46 10. Vediamo chi è la prossima telefonata.
2: Sia.
0: Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Salve signora.
2: Sì, cercavo proprio lei. Speravo signora, proprio di sentirla.
0: Signora cara, da dove chiamate?
2: Da Casaluce.
0: Da Casaluce Caserta. Mi dica signora, cosa vuol sapere?
2: Ho un problema riguardo mia figlia e non riesco a venirne fuori.
0: Signora, io vedo qua problemi di droga, c'ha?
2: No.
0: Signora, perché dice non riesce ad uscirne fuori? Non pianga signora, che cosa è successo?
2: Non lo so neanche io stessa, mia figlia è un problema.
0: Signora, forza, un susso d'acqua, che è successo?
2: Mia figlia c'è un problema di ritardo mentale.
0: Allora, suo figlio come si chiama?
2: Mia figlia.
0: Giovanna. Sua figlia. Sì. Fatemi capire. Calma, si prende un sorso d'acqua. Calma,
2: sì,
0: calma.
2: È passato, grazie. C'è un problema di ritardo mentale.
0: Sì.
2: La tenevo a lavorare, diciamo lavorare simbolicamente, perché le davo io la paghetta.
0: Sì.
2: E niente. Due o tre anni in un.
0: Sì, ma è nata così?
2: Non ho capito.
0: È nato con questo ritardo mentale?
2: Sì, mi hanno detto i medici che è stato provocato alla nascita, quando è nato.
0: Mannaggia la miseria.
2: Comunque, adesso c'ha 30 anni.
0: A quanti mesi avete partorito?
2: 8 mesi e un giorno. Però è nato asfittico per il travaglio lungo che ha avuto.
0: Capisco. E fatemi capire bene la situazione.
2: La ragazza adesso mi faceva... Da prima di Pasqua mi diceva che lei non voleva più andare in questa scuola, in questo asilo. E mi disse, perfino disse, mamma, non fai in modo che io non vada più.
0: Voi dove la mandavate?
2: In una scuola materna. oltre che l'elettronico anche nei centri di riabilitazione.
0: Ma da piccola praticamente, da piccola, no? O adesso?
2: No, sono 3-4 anni addietro.
0: Ah, quindi pure da adulta, sì, ho capito.
2: Anche per perché me l'aveva detta la psicologa.
0: Sì, ma è importante questo, sì, perché sì. Allenano, diciamo, è un'allenazione della mente.
2: Sì, e sì. Niente, ed un tratto mia figlia mi ha detto che lei non voleva più andare perché se no lei avrebbe fatto qualche scatto e aveva paura, dice, stanno i bambini e io non voglio fare nessuno scatto. Ma da allora non la riesco più a capire.
0: Signora, da quando è andata a questa scuola?
2: Da quando non va più a questa scuola.
0: Ah, da quando non va più. Sì. Ma chi è che non l'ha voluta fare andare più a Sarpino?
2: È lei che mi ha fatto questa richiesta.
0: Come?
2: È mia figlia che mi ha fatto la richiesta di non andare più.
0: Signora, ma lei, voi sapete, vostra figlia è un angelo, è una brava persona, purtroppo ha avuto questo problema che non, a Dio ha voluto così, e prendiamocela con la, come si vuol dire, con la sapienza di Dio, con
2: sì.
0: Però quello che voglio dire è questo, voi non dovevate toglierla, signore, è come se voi l'avete tolta dal psicologo, oppure gli togliete un farmaco che gli fa bene a sta figlia vostra.
2: No, lei pure adesso se pensa a quelle persone,
0: il sostegno non ce l'ha più.
2: Si innervosisce moltissimo quando sente queste persone.
0: Signor...
2: Non vuole. Io ho cercato di mandarla. Lei si rifiuta categoricamente, non vuole andare.
0: No, signora,
2: è lei che si rifiuta.
0: Signora, esiste una legge di costrizione quando un essere umano non ha la forza di agire né di volere. Signora, deve andare quella bimba sua appunto a scuola perché
2: molto
0: là
2: molto rivolta
0: si deve
2: rivolgere sociale.
0: Signora, solo così può fare, è l'unico modo, è l'unica strada. Là mantengono la mente sempre allenata, signora. Questa vostra figlia deve continuare ad andare in quella scuola, signora.
2: Ma perché non vuole.
0: Signora, ma non, sua figlia non intende né conosce, quindi purtroppo la mente gli ha fatto dire che non vuole andare, però voi gli avete tolto il sostegno mentale. Involontariamente non è colpa vostra, ma vostra figlia deve continuare, signora, perché stava meglio.
2: Ma non
0: quando
2: ci riesco, come devo fare? Non ci riesco più come fare.
0: Signor, dovete prima di tutto un abbraccio. A voi che siete una mamma speciale,
2: sì.
0: Veramente speciale, perché capisco oggi che sofferenza ci sta per portare avanti questa sua figlia, veramente una sofferenza, veramente un abbraccio a lei. Signora, però deve fare il possibile con fategli parlare proprio da queste persone della scuola, proprio queste persone.
2: Ho tentato.
0: E beh, che cosa vi ha
2: detto? Niente. Sta persona l'ha pure telefonata qua. Lei è tutta contenta.
0: Sì.
2: Poi si è innervosita a tal punto il giorno dopo con me.
0: Sì.
2: Che io non sapevo più cosa fare, cosa dire.
0: Signora, là è importante che va. La ragazza è un'allenazione mentale che fa. Signora, sa, io le voglio dire una cosa, se lei mi ascolta. C'era una ragazza anoressica, no? Stava andando verso la morte.
2: Sì.
0: I genitori preparavano il mangiare, lei lo buttava. La volevano ricoverare in ospedale, lei non voleva. Signora, chiamarono, la denunciarono. E purtroppo sì, la denunciarono, l'accompagnarono i carabinieri all'ospedale e là, pure là, fece le cure e adesso questa ragazza sta bene. Se i genitori non si rimboccavano le maniche, a quest'ora questa ragazza anoressica sarebbe morta.
2: Sì.
0: Adesso, ringraziando Dio, non è più anoressica, è ingrassata da 38 kg,
2: sì,
0: è arrivata a 60 kg. Signora, mi ha capito quello che ho detto?
2: A volte io arrivo a pensare
0: che cosa ho voluto dire,
2: sì.
0: E penso che il mio discorso è chiaro. Non voglio dire che le deve denunciare sua figlia, però signora, no, questa è sua figlia, ha bisogno di sostegno mentale, sua figlia ha bisogno appunto di questo medico o appunto il psicologo o
2: io dal medico la porto.
0: Purtroppo è caduta la linea. Le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10. Andiamo avanti. Abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto, Marco?
3: Sì.
0: Da dove chiami?
3: Da Vico.
0: Allora, Carla chi è?
3: È la mia fidanzata.
0: Dammi la data.
3: 26/7/72.
0: Tu quanto sei nato?
3: Il 30.
0: Come?
3: Il 30.
0: Sì.
3: Pronto?
0: Il 30.
3: 01/70.
0: Sì?
3: 30-01-70.
0: Ah, ecco, 30-01-70, vediamo. 30-01-70, vediamo un po'. Che mazza tu scegli, l'1, il 2 o il 3?
3: Il 3.
0: Dimmi una cosa, questa donna ti sta facendo sbattere proprio di brutto, eh?
3: Sì.
0: Tu non, cioè, non riesci a capire il suo comportamento, è vero?
3: Sì.
0: Ascoltami, questa è una persona molto ma molto particolare.
3: Sì, è vero.
0: Lei è una donna che, figurati, ha parlato anche male di te, che tu sei il suo ragazzo.
3: Addirittura.
0: Vicino agli amici. Tu sei molto morboso a livello di amicizia, a livello di amore.
3: No, io la lascio tranquilla, ma lei con le amiche.
0: Io vedo che tu non hai fiducia di lei.
3: No, ultimamente no.
0: Attenzione, c'è un altro uomo qua.
3: Ah.
0: Purtroppo c'è un altro uomo. E tu già sapevi qualcosa.
3: Sì, avevo un sospetto con un suo amico.
0: Infatti, Mario chi è?
3: Il nostro amico comune.
0: Attenzione a questo Mario. Senti, tu te la sposerai e sarai felice, però questo Mario contrasterà molto il rapporto. Auguri!
3: Grazie!
0: Buonasera,
3: ciao.
0: Abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
4: Pronto?
0: Allora, vediamo un pochettino. Come ti chiami?
4: Elisabetta.
0: Da dove chiami?
4: Da Versa.
0: Allora, dammi la tua data.
4: 25/4/64.
0: Di cosa dicono? Vediamo un po'. Che mazzetto vuoi? 1, 2 o 3?
4: 2.
0: 2, vediamo un po'. Che confusione mi esce qua.
4: Sì.
0: Rosaria chi è?
4: Mia sorella.
0: Questo ostacolo molto, diciamo, la tua vita, in quanto vedo un fatto di eredità.
4: Sì.
0: Vedo proprio che, diciamo, ha collaborazioni con la mamma, eh? Chi è morto?
4: La mamma e il papà.
0: Infatti, ho visto però che già in passato avevo una grande collaborazione con la mamma e il papà. Qui c'è un imbroglio a livello ereditario, tesoro mio. Questi si vogliono prendere i tuoi soldi, i tuoi fratelli e le tue sorelle, eh?
4: Ho capito.
0: È vero?
4: Sì.
0: Giuralo.
4: Sì, lo giuro.
0: Hanno messo un avvocato, vedo.
4: Sì.
0: Guarda che tu rimarrai senza soldi. Queste persone vogliono fotterti.
4: Stanno giocando.
0: Stanno giocando con il fuoco. Ma tu hai messo l'avvocato?
4: Sì.
0: Lo vedo. Antonio chi è?
4: Mio fratello.
0: Questo è un altro che purtroppo è implicato in questa faccenda.
4: Infatti.
0: Stai attento da quest'Antonio.
4: Sì, sì.
0: Quello è la pecora nera della famiglia.
4: È il servo principale.
0: Ti sto dicendo, amore, dimmi una cosa. Gennaro D'Auria, no? Tu lo sai che è unica in Campania che riesce anche a dire dei nomi. Io non sapevo di quest'Antonio, è vero?
4: Sì, no.
0: E ti sto dicendo, attenzione, perché quest'Antonio farà un brutto scherzo alla tua situazione che attualmente è in corso.
4: Sì.
0: Dimmi una cosa, tu c'hai un neo sulla faccia?
4: No.
0: A livello vicino all'orecchio vedo come una macchiolina scura, che cos'è?
4: non mi risulta.
0: Al livello vicino all'orecchio, lato dell'orecchio, è un brufolo, che cos'è?
4: Un piccolo neo.
0: Comunque, la cosa importante è solo una cosa: questo Antonio bisogna appunto che ragioni, perché questa persona potrà mettere un sacco di ostacoli.
4: Speriamo.
0: Già le ha messe.
4: Sì.
0: Qui ci vuole un buon avvocato.
4: Ce l'ho.
0: Alla fine vediamo un po', dammi un mazzetto da 1 a 5, vediamo un pochettino che cosa esce.
4: 1.
0: Abbiamo una coppa, appunto una donna coppe, quindi raccoglimento. Alla fine ce la farai, amore mio.
4: Spero di sì.
0: No, ci devi riuscire. Dimmi una cosa.
4: Sì.
0: Rosario chi è?
4: Mia sorella.
0: Rosaria.
4: È mia sorella.
0: Vediamo un po'. Pure lei sta contro di te?
4: Sì.
0: Oddio mio. No, ma alla fine ce la farai. Non
4: però la situazione di tutto è proprio questa qua, che ha fatto traboccare tutto.
0: Il vaso, sì. Antonio e Rosaria.
4: Sì.
0: Questi sono i personaggi più, diciamo, che creano appunto tanto dispiacere.
4: Infatti, l'avevo notato.
0: Alla fine ce la farai. Tanti auguri.
5: Grazie. Parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10 899 48 46 10 abilitato da tutti i telefonini Wind, Team, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della Team, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dice io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate.
0: Chiama, pronto? Mi hanno passato una telefonata.

0: Pronto?
1: Buonasera. Salve, buongiorno, buonasera.
0: Buonasera.
1: Ormai non c'è più condizione di tempo qua, Con chi parlo?
0: Con Antonio.
1: Vediamo un po' le carte. Quando siete nato?
0: Io sono nato il 21 ottobre del 1959.
1: Vediamo un po' le carte che cosa mi dicono. Maria chi è?
0: Maria è mia moglie.
1: La vedo.
0: Maria Rosaria.
1: Dimmi una cosa, tu hai sospettato su tua moglie che ti ha messo le corna?
0: Sì.
1: Ma è tutto l'incontrario, sei tu che gli hai messo le corna?
0: Vabbè, ma questo tempo fa però.
1: Eh?
0: Tempo fa.
1: Tempo fa gliele hai messo le corna, perché a me mi escono qua. Tua moglie sta vicino a te?
0: No.
1: Ah, ecco, perché qui mi esce un rapporto con un'altra persona sposata.
0: Oh.
1: È una meraviglia?
0: Sì.
1: Non credo proprio. Io non credo proprio. Comunque con tua moglie a te non ti tradisce, se tanto vuoi mettere la coscienza apposta, però tu hai tradito. Chi è il poliziotto?
0: Poliziotto.
1: Un amico?
0: Quello che abita accanto a me.
1: Oh, ho capito. Ascolta, le cose vanno bene con tua moglie, devi essere solo tu a cambiare un po'. Tu in passato l'hai tradita, purtroppo hai fatto l'amore con un'altra donna, è vero?
0: Più di uno.
1: Guarda, io ti ammiro e ti faccio i miei complimenti perché hai detto la verità.
0: Ti ringrazio.
1: Tanti auguri.
0: Grazie.
1: Tua moglie non ti tradisce, auguri.
0: Ti ringrazio.
1: Però non fare questo perché è tutto inutile. Ricordati, chi costruisce su terra fertile appunto raccoglie, ma se tu coltivi su terra già battuta non raccoglie niente. Tanti auguri, come ti chiami?
0: Sempre Antonio.
1: Antonio, ti abbraccio, tante belle cose.
0: Ciao,
1: auguri,
0: grazie,
1: ciao. Sono ritornate le nostre linee sono libere. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama, vediamo chi è la prossima telefonata. 899 48 46 10, ripeto, 899 48 46 10, linee libere all'istante per le vostre telefonate, amici. 899 48 46 10, andiamo avanti.

0: abbiamo la prossima chiamata. Pronto?
1: Ciao Nicola.
0: Con chi parlo?
1: Tommaso.
0: Con?
1: Tommaso.
0: Tommaso, quanto siete nato?
1: 1165.
0: Chi c'hai vicino a te, tua moglie?
1: Sì, sì.
0: Dagli un bacio da parte mia, che è una bravissima persona.
1: Ah, va bene.
0: Non ti tradisce, ti vuole molto bene. Però ti dico una cosa, tu non sei felice. Tua moglie perché fa la civetta? Me la puoi passare un attimo? Ci devo dire qualcosa a tua moglie che è uscita sulle carte. Signora?
2: Pronto?
0: Buonasera.
2: Buonasera.
0: Anzi, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Signora, lei ha chiesto, ha fatto chiamare, perché è stata lei l'artefice, ha detto, Tommà, chiama un attimo a Kist. Però le dico una cosa, perché la famiglia è contro?
2: Contro che cosa?
0: Dall'inizio la famiglia è stata... Allora, voi siete una bravissima persona, voi e vostro marito, però la famiglia si è messa contro. La famiglia vostra o quello di vostro marito?
2: Come fa? Beh, la famiglia è mia, no?
0: No, passatemi un attimo vostro marito.
2: Sì, sì, ecco.
0: Allora dimmi.
1: Come fa?
0: Come faccio a saperlo? Ma tu ti credi che qua stanno i babà? Qui ci sono le frollatelle. Le frollatelle. Sai che vuol dire? L'essenza della veggenza. Io lo so. Guarda, ci è voluto uno stomaco a chiamare, però ti dico questo, tu e tua moglie andrete avanti e nessuno vi dividerà. Non state a sentire alle famiglie, alle mamme, perché in mamma ne fai mamma. Tu sei un figlio e fai figlio.
1: Sai che sei mamma?
0: Come?
1: No, sto parlando con lei.
0: Che hai detto?
1: La mamma.
0: No, è inutile che tua moglie vuoi difendere. Vuoi difendere la mamma. Perché purtroppo lo sai troppo bene. Signora, vogliamo ridere?
2: No, guarda.
0: No, signora, se dobbiamo... guardate, signora, vi spiego una cosa. Abbiate bontà, che Dio vi benedica. Noi dobbiamo essere onesti e sinceri. Siamo nati tutti quanti. Noi siamo nati per morire. Quindi, se lui ha ricevuto strunzato, ricimmano. Però vi dico una cosa, io non sono tipo... Perché qualcuno della famiglia si è messo in mezzo a questo matrimonio?
2: Non è la famiglia mia.
0: È la famiglia di vostro marito?
2: Sì.
0: E vabbè, io ho visto una mamma, però vorrei che una cosa, vi dico una cosa.
2: Io penso neanche la mamma, più il padre.
0: Maria chi è? Scusate.
2: Chi?
0: Maria.
2: È la sorella.
0: È manca mi piace.
1: Neanche a me.
0: Come? No, fate parlare vostro marito perché io rimango schiattato in corpo.
2: No, io ho chiamato per vedere solo il fatto di mio marito.
0: Signora! Ancora, signora!
2: Ho fatto chiamare.
0: Come?
2: Io ho fatto chiamare per vedere se mio marito mi tradisce ancora.
0: No, non più. In passato voi siete molto furba. Allora, vostro marito non vi ha mai tradito. Chi sta
1: fatto il giorno la terra nuova?
0: Vostro signora, signora, signora, voi siete malata mentale, perché voi state distruggendo un matrimonio e voi è su tradimento. Questo marito lo state scamazzando, lo state uccidendo a suo marito vostro. Rim, rim insieme. Signora?
2: Ditemi.
0: Ma perché vi ho buttato a nazzo? Ma che voi credete che le carte qua non le leggo? Signora, voi se fate così vostro marito veramente vi mette il corna e fa buono se vi metta, perché voi che siete una donna e amate vostro marito e da funifo doppia gioca, questo qua vi vuole bene e non vi tradisce, anzi se tanto volete sapere c'è stata una femmina che voleva fare amore con marito vostro, è chiaro? E un marito vostro non ha sbagliato. Gennasio, signora, vi dovete chiudere. Buonasera.
3: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Tutte le linee sono libere. Chiamate in questo istante all'899 48 46 10. 46 10 899 48 46 10 abilitato da tutti i telefonini Wind, TIM, Vodafone, H3G. Mi raccomando, se non siete abilitati, fatevi abilitare, chiamate al vostro gestore della TIM, della Vodafone, della Wind, dell'HG3, cioè, e fatevi abilitare, dici io voglio essere abilitato al servizio 899, così vi abilitano. È semplice, no? 899 48 46 10, anche da rete fissa, chiamate, chiamate, chiamate.
0: Ma pronto? Mi hanno passato un'altra telefonata, vediamo un po' chi è. Pronto?
4: Sono Salvatore.
0: Salvatore, quando sei nato?
4: 31-3-76.
0: Tu porti pullman?
4: Sì.
0: Vedo qui sulle carte un autobus. Che linea fai?
4: Di turismo.
0: Ah, quindi ti sposti?
4: Sì.
0: Quando sei nato?
4: 31-3-76.
0: Tu già hai avuto una brutta delusione, voglio?
4: Sì.
0: Hai avuto una brutta delusione che mi esce sulle mie carte. Angela chi è?
4: È una ragazza che ci sta presso da 12 anni.
0: Ma questa non ti vuole?
4: Oramai me ne sono accorto.
0: Quella di prima come si chiamava?
4: Michela.
0: Però tu perdi la testa per quest'Angela.
4: Sì.
0: Madonna mia. Ma tu c'hai pure... dimmi una cosa, sei un po' robusto tu?
4: Sì.
0: Voglio, ma vuoi fare sta dieta o no? Ma tu sei troppo grasso. Tiene sta panza annanzi che fa paura.
4: Infatti, un pochino di dieta, un pochino del mestiere.
0: No, tu e un bar che ti guai a te, figlio mio. Vai spesso in bar.
4: Eh?
0: Vai spesso nel bar.
4: Sì, prima ci andavo, adesso non.
0: Tu hai bevuto tante birre. Guarda, hai bevuto casse di birra.
4: Questo sì, in passato.
0: Mamma
4: sì.
0: Mia, che pancia che c'hai. Che bocca che c'hai per mangiarti meglio, diceva Cappuccetto Rosso. Ma st'Angela, che tu ci tieni tanto, da quanto tempo la conosci? Da 12 anni?
4: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, la verità però, eh?
4: Sì.
0: Quanti anni c'ha quest'Angela?
4: 30.
0: Vediamo un po' se potrà essere qualche persona che magari ti può fare compagnia nel futuro. Ma tu sei rovinata, come Vic. Chi è morto in famiglia tua?
4: Mio nonno.
0: Eppure tua zia?
4: Sì.
0: Lo vedo. Anna chi è? Antonino chi è?
4: Antonino è il mio proprietario di lavoro.
0: Stai attento a st'Antonino perché non è più come una volta.
4: No.
0: Come ti chiami, scusami?
4: Salvatore.
0: Salvatore. Quando sì. Trica 3 e 3.
4: Sì.
0: Se mi stai a sentire... è buono per te.
4: Sì.
0: Mamma mia, che vedo. Quest'Angela addirittura ti ha sputato in faccia, ha detto non ti voglio, te ne devi andare.
4: È vero.
0: Quanto te l'ha fatto?
4: Un paio d'anni fa.
0: Qua, addirittura l'ha sputato nell'occhio, in faccia. Che vergogna. E tu ami ancora questa persona?
4: Perdutamente.
0: Mi dispiace, per te ci sta un'altra persona. Questa persona non si chiamerà Angela. Tu perché hai perso la testa per questa persona? Io non lo so, però io sono Gennaro Verità. Solo verità! E ti dico due cose. Questa persona... veramente non sta con Dio, non si fa sentire mai una messa. Mamma mia, è una vergogna. Tu andrai avanti, figlio mio, tu sei troppo buono, ti fai sputare in faccia da questa persona, non ti metti vergogna. Quella ti ha sputato nell'occhio, ti ha sputato nella tua faccia e tu ancora corri appresso a questo. Tu mi spiega perché io sono scemo, fammi capire.
4: No, Gennaro, perché comunque la follia che ti devo dire. Come perché ancora non trovo.
0: Ma questa ti ha sputato in faccia! Tu... tu come cazzo fai ancora ad andare dietro a questa persona? Io non lo so. Perché la ami? Perché la vuoi bene?
4: Perché ti devo dire, al cuore forse non si comanda.
0: E che sei una femmina? Che sei una femmina di merda? Questa è una donna di merda. Per te ci sarà un'altra persona. Auguri, buonasera.
4: Grazie Gennaro, ciao.
0: Ciao.
3: 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata.
0: Telefonata, pronto?
5: Pronto?
0: Buonasera signora, buongiorno.
5: Buongiorno, sono Tiziana.
0: Dica signora.
5: Sono nata il 22.
0: Sì.
5: 6 75.
0: Da dove ci chiama?
5: Da Montoro, provincia di Avellino.
0: Allora, lei è sposata?
5: No, no, fidanzata.
0: Vediamo un po', mischiamo le carte, vediamo un po', speriamo che non... Lei sta ascoltando, che vergogna?
5: Sì,
0: quello
5: sì.
0: Che... è una vergogna quello che abbiamo sentito prima, eh?
5: Mm-mm.
0: Lei ha seguito?
5: Sì, sì.
0: E non è una vergogna? Figlia sì. Mia, una sì. Donna che sputa in faccia un uomo non è una vergogna?
5: Certo,
0: eh?
5: Non è una vergogna.
0: E voi avete sentito?
5: Sì, ho sentito.
0: Meno male. Come si chiama il vostro ragazzo?
5: Angelo.
0: Vediamo un po', vediamo un po'. Voi state vicino a un ristorante?
5: Sì, sì.
0: Voi abitate vicino a un ristorante?
5: Sì.
0: Sto ragazzo vi ha tradito in passato. Figlia mia, è
5: ma
0: meglio che tu dica.
5: Massimo. Eh? Quando?
0: Massimo, chi è?
5: Massimo.
0: Sì.
5: Che conosco.
0: Lo so, hai fatto l'amore con lui?
5: No.
0: Dimmi la verità, femmina!
5: Con Massimo no.
0: Io vedo che tu hai tradito il tuo ragazzo qua.
5: Sì, lo ammetto.
0: No, amore mio, guarda, io non sono un giudice, però tu hai fatto un po' la puttanella con un ragazzo, perché a cama esce belle chiaro e tondo. Perché hai tradito il tuo ragazzo, cara puttanella mia? Amore mio, io devo dire la verità,
5: no,
0: perché in coppia carta mai...
5: Ammetto.
0: Lo so, ti benedico per questo, però perché hai tradito agliuno tuo?
5: Posso fare una domanda?
0: No, mi rispondere prima a me.
5: Perché mi sentivo esclusa da lui, dal mio ragazzo.
0: Antonio, cioè, chi è?
5: Antonio è mio fratello.
0: Lo vedo. Perché hai fatto i curnacchi a suo agliuno?
5: Perché mi trascurava.
0: Luigi chi è?
5: No, non lo conosco nemmeno.
0: Luigi è un amico di questo ragazzo che tu hai fatto l'amore?
5: No, non lo so.
0: Perché io vedo una pineta, tu stai in un posto alto, no? Vedo degli alberi e questo qua praticamente ti ha amato, ti ha baciato, ha fatto sessualità con te.
5: Luigi.
0: È vero? Gli alberi, vicino agli alberi. Questo ragazzo che tu hai avuto e che tu hai tradito il tuo
5: sì.
0: Ragazzo. È vero? Era un posto di montagna, è vero?
5: Sì, però non si chiamava Luigi.
0: Lo so, tesoro mio. Su Massimo chi è?
5: Massimo è un amico, cioè è stato il...
0: Ma ti piace molto sto Massimo?
5: No.
0: Figlia mia, tu sei tutta sbagliata. Tu hai fatto un grave errore, perché questo ragazzo non si meritava le corna. Assolutamente. Io non capisco perché tu l'hai tradito, per quale motivo. Io voglio capire, da persona intelligente, perché ci misi curnetti a suo agliuno.
5: Perché mi trascurava.
0: Ti trascurava a livello sessuale?
5: Sì, in tutto.
0: E tu così lo hai collaborato. Franco chi è?
5: stanco.
0: Non
5: ho sposato. Che,
0: cioè, hai fatto l'amore con lui?
5: No, no, è innamorato di me.
0: Figlia mia, che Dio ti benedica. Qua esce la macchina sua che è bianca, è vero?
5: No, c'ha la macchina azzurra, però è innamorato di me.
0: No, prima avevo una macchina bianca, poi l'ha messa azzurra, ha cambiato. Questo figlia mia, ti posso dire una cosa? Tu stai sbagliando la vita tua. Tu stai sbagliando. No, mi fa parlare. Tu stai sbagliando tutte cose.
5: Non so che sto sbagliando, per questo.
0: Perciò hai telefonato. Allora. Tu chiami da Montoro Superiore, dove fanno le pelli là.
5: Sì.
0: Però ti. È vero?
5: Sì.
0: Ma tu hai fatto belli pelle, figlia mia, Ti hai fatto un sacco di pelle all'angop. Ti dico una cosa. Sì. Tu, se continui così, passi peggio di una puttana. Perché, ti dico una cosa, uaglione tuo ti vuole molto bene. E sei tu che sei una grande zoccola, che hai fatto hamburger 2-3 l'ora. Tu hai cagnato. Sei un cagna, tu fai una brutta fine.
5: Non so, per questo ho chiamato.
0: E allora stammi a sentire. Abbracciati il tuo ragazzo cornuto e digli: da oggi in poi ti voglio bene, perdonami e digli pure quello che gli hai fatto. Perché suo aglione è un buono uaglione e non sa merito quello che tu fai.
5: Lo so, ma il problema è un altro. Che ci sta la mamma di lui.
0: Mamma! Ma che conta sta mamma? Ma che conta sta mamma? Tu devi dire essa! Ma che c'entra la mamma? La mamma Lucazza! La mamma Lucazza! Tu devi dire essa!
5: Sì.
0: Ma che scusa sono questa, figlia mia! No. Ma per piacere, toglietemi questa diretta! Un certo punto, abbiate bontà! Ma voi volete bene sto ragazzo, non volete bene? Mamma, ogni scusa è buona. Ui, ti ha fatto la puttanella, cucchillate. Allora, mamma, abbiate bontà. Abbiamo la prossima telefonata, squilla il telefono. Pronto? Pronto?
6: Sì.
0: Con chi parlo?
6: Io mi chiamo Biagio.
0: Allora, Biagio, quando siete nato?
6: 21-4-53.
0: Tua moglie quando è nata?
6: Ah, oddio, non la ricordo bene la data questa.
0: Come?
6: Aspetta.
0: La data precisa?
6: Sì, aspetto.
0: Qua, oggi mi state facendo dannare.
6: Tutte queste
0: telefonate strunze.
6: No, non sono strunze, sì, io sto in macchina, quindi.
0: Ma tu stai sentendo quanti tradimenti?
6: Sì, come no?
0: Ragazze che fanno le corna.
6: No, questo non esiste a me.
0: Quando sei nato tu?
6: Io 21-4-53.
0: Sei un pesci?
6: No, toro.
0: Ah, sì, vai nel toro, è vero. Tua moglie quando è nata?
6: 20.
0: Voglio però te muovere,
6: Ma io sto in macchina, capito? Sto guidando.
0: Figlio mio, e muovetelo poco. Pare peggio la pappardella che è uscita dal forno. Mamma mia, che guai.
6: No.
0: Voi avete a che fare con Gennaro Verità.
6: 20-59 novembre.
0: Bra.
6: 20-59 novembre, esatta.
0: 20?
6: 59 novembre.
0: No, aspetta. 20.
6: Sì.
0: Poi 9. Aspetta, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre. E che è 11?
6: Sì.
0: 29 e 11?
6: 20.
0: Ho capito.
6: Novembre.
0: 20, 11?
6: 20, 59 novembre.
0: Andata a voto su 5. Serisce prima, praticamente il giorno, il mese e l'anno. Figlio mio, tu
6: allora,
0: rovigliatemi il sumo.
6: 20.
0: 11 perché è novembre.
6: Sì, 11.
0: Perché dicembre 12, figlio 59, mio.
6: 59.
0: Che vogliamo vedere?
6: No, io a me mi interessa il lavoro più che altro, non so come fa il lavoro. Perché
0: allora è inutile che mi dai a dati tua moglie abitata.
6: No, io ve l'avevo detto prima, voi mi avete detto.
0: Chi porta? Io vedo quanti trasporti.
6: Sì.
0: Tu trasporti?
6: Sì.
0: Vai a Nanzi e vai a Reta.
6: Sì, e poi torno a casa.
0: Tu sorridi, che lavoro,
6: no, è la verità, perché ecco, io l'ascolto sempre in macchina.
0: Giuralo
6: su
0: Dio,
6: giura,
0: no, mi dice una verità.
6: Come no?
0: Gennaro D'Auria lo vuoi bene?
6: Sì, ascolto le belle.
0: Pure io ti voglio molto bene, perché io vedo la verità. Cioè io tengo le carte, sono più di 30 anni, io ho 40 anni, signori miei, 40. Ho cominciato dall'età di 9 anni, figuratevi un po', no? Questo signore fa il trasportatore e vedo qua che tu sei una persona molto particolare. Dimmi una cosa, quel fatto ti succede più di notte, capiscimi a me?
6: Cioè quel fatto succede più?
0: Per esempio, prima ti addormentavi e ti svegliavi di prima mattina.
6: Sì.
0: Ti sta succedendo più?
6: No, adesso non sta succedendo più.
0: Gennaro D'Aurea è grande oppure no?
6: Sì, no, è vero.
0: Sapevo queste cose?
6: No. Io è la prima volta che la chiamo.
0: Da dove chiami?
6: Da Sparanese, provincia di Caserta.
0: Ti voglio molto, molto bene.
6: La ringrazio.
0: Quando vuoi venirmi a trovare, vieni a Torre del Greco. Allora ascoltami.
6: Dimmi.
0: I soldi sono pochi. Chi è il problema? Tu hai chiamato più soldi, perché i soldi sono pochi, il lavoro è poco, i soldi sono pochi. Cioè un lavoro ci sta, però i soldi sono pochi.
6: Il lavoro c'è, i soldi sono poco, perché purtroppo il lavoro che faccio io, un ambiente del lavoro che faccio io, che non sembra si guadagni più.
0: Però è vero, no?
6: No, io me la passo bene, ma non è che sono pochi i soldi.
0: Hai avuto ancora problemi al culetto? Cioè, sai che vedo qua?
6: Sì.
0: Prima, non so se sono morroidi, perché non sono un medico.
6: Sì.
0: Però veniva un periodo che tu andavi sempre liquido in bagno. Quanto tempo fa è successo questo?
6: No, veramente nel bagno sono andato un po' spesso su quei soci, perché ho mangiato un po', abbiamo una piccola festa qua in paese, ho mangiato qualcosa e mi ha fatto un po' male.
0: No, perché vedevo un po' di liquido in più, perciò.
6: No, in bagno sono andato.
0: Che sei andato in bagno?
6: Appena dopo mangiato,
0: dicevo io, un po' più liquido sei andato.
6: Sì.
0: Stai attento a quello che mangi,
6: Mangiato un po' di frutta secca qua che ho comprato.
0: Perché in paese che festa c'è? Fammi capire.
6: È una piccola festa qua di paese.
0: Ti voglio bene, mi vuoi far sapere che festa è?
6: È una Madonna.
0: Che Madonna è?
6: La Torello.
0: Madonna del Torello. Scusami, tu sei a Caserta?
6: Provincia di Caserta, un paese provincia.
0: E come si chiama questo paese?
6: Sparanese.
0: Che Madonna si festeggia? Qui a Torre del Greco, dove sto io, stanno facendo la supplica per Pompei.
6: Ah, sì, no, qua è una Madonna del paese, così.
0: Ah, ecco.
6: Ecco, okay. Una piccola festicciola, così, non è? Ieri sera ho comprato un po' di frutta.
0: No, perché ho visto che sei andato un po' liquido con il culetto nel bagno.
6: È vero, proprio.
0: Mi dispiace proprio questo fatto. Tanta carta igienica sprecata. E lo sai, perfino il water dove tu hai fatto il pupuccio, no? Diciamoci la verità, si era un po' otturato. Stai attento, che cosa hai mangiato?
6: No, niente di particolare. Ieri sera ho comprato un po' di frutta secca, diciamo.
0: Ma non è che hai mangiato pure, per esempio, umero mousse, sta roba qua?
6: No, questo non piace.
0: Va bene.
6: E allora, Gennaro, il lavoro come
0: andrà? Molto a migliorare tu. Tua moglie perché non ti ha mai tradito, perché la santa, che è la femmina che ti avanza, non è una puttana, ma è una grande santa.
6: È
0: beata a te che tiene una moglie così brava.
6: Mi aiuta sempre al lavoro e mi sembra
0: quello ti vuole bene, che l'amore senza te. Che segno sei?
6: Io sono del Toro.
0: E ti vuole, guarda, non potevi trovare del meglio, Tua moglie ti vuole bene.
6: Questo è vero, c'è un'altra.
0: Non è una puttanella, capiscimi a me.
6: No, è
0: scusami,
6: vero.
0: Lo so che ti dà fastidio
6: quando uno parla così.
0: Ma vedi che ci riciamo la verità.
6: No, figurati, Gennaro.
0: Mi devi scusare.
6: No, però.
0: Ti dico, tua moglie non è una puttana, ma è una grande donna, perché ti vuole bene, non ti ha mai fatto il corno. E questo ti deve fare onore. Auguri.
6: La ringrazio.
0: Ti voglio tanto bene, sentiamoci. Quando vuoi chiamarmi, chiamami con tutto il cuore. Ma dove ti trovi? Fammi capire dove ti trovi adesso.
6: In questo momento sto proprio a sparare.
0: Io sto tanto agitato.
6: Sto a Sparanese, mi sono fermato con la macchina perché ascoltavo qualche. Mi è piaciuto quel suo.
0: Io sono sincero.
6: Quella ragazza di prima che
0: sono detto, figlio mio. Ha fatto la puttanella.
6: Ho detto voglio parlare un po' con Gennaro, che è una persona.
0: Ma quella là sta a Monturo, l'ha tradito il ragazzo, ha fatto la
6: dice le cose veramente.
0: È vero.
6: ho detto
0: pane, è chiaro.
6: Oh, lei è stato molto,
0: ha fatto lavori nella boscaglia, sì. Ma tu non sai, lei ha spogliato lui.
6: Madonna, che donna.
0: E poi guarda, è meglio che non ti dico il resto. Proprio un toro, meglio, però io, povero ragazzo.
6: L'ha distrutto proprio.
0: Madonna, povera donna. Ciao, un bacio.
6: Oh, grazie, ciao, ti richiamo.
0: Ci sentiamo alla prossima.
6: Senz'altro,
0: ti voglio bene. Ciao. Simulare questo numero e parlare con me. Ricordatevi che per quando concerne il gioco del lotto c'è la dottoressa Giovanna che ha fatto un ampo, mamma mia, meraviglioso. Io non lo so come fa questa dottoressa, è una matematica, è una statistica che lei volge. Quindi la potete trovare allo stesso numero 899-48-46-10. Gennaro Dauri a vostra completa disposizione. 899-48-46-10. Telefonata, pronto?
7: Pronto?
0: Voi dovete volermi bene, perché io scopro le cornicchie di tutti gli ascoltatori. Li metto a nuda. Allora, come vi chiamate?
7: Federico.
0: Quando è nata tua moglie?
7: 24/2/83.
0: Perché i mariti vanno a fare i servizi, i mogliere se ne approfittano. Allora, questo servizio è nato proprio per vedere se è la verità, se le mogli sono leali. Vediamo un po', come ti chiami?
7: Federico,
0: tu hai voluto bene a Gennaro Dauri, sai perché? Perché se non ci fossero persone come me

0: che scoprirebbero queste situazioni. Povero struzzo i marita. Allora, tua moglie quando è nata?
1: 24 febbraio.
0: Hai questa voce che non ti senta.
1: 24 02.
0: No, figlio mio, se tu parli vicino al telefono è bene, o se no chiudo la diretta. Allora, quando è nata tua moglie?
1: 24 febbraio 2003.
0: È 2003. 83. È nata un anno fa. Te ne nanna moglie, eh?
1: 83.
0: Quando?
1: 1983.
0: Vediamo un po'. Vediamo un po'. Vediamo un po' che cosa esce qua. Tu fai parecchi lavori, anche di murazione, vedo qua. Vedo cemento armato, ripari i bagni, ripari un po' tutto, eh?
1: Sì, sì.
0: Fai muretti. È vero oppure no?
1: Sì, è vero.
0: Tua moglie è una santa, voglio. Tua moglie non ti ha tradito. Mi gioco la pelle. Perché tiene questo piccolo pensiero nella tua mente che tua moglie ti abbia pensa su tradimento? Perché?
1: No, non
0: prendi tradimento. No, hai detto voglio ti immaginare, poverei che brisce. Non ti tradisce. Per fortuna
1: macchina,
0: tua.
1: Sto in macchina, ho sentito, adesso voglio chiamare.
0: Non, figlio mio, tua moglie è sincera, non ti tradisce. Quello è un acquario. Non ti tradisce. Stai sereno. Stattene un po' rilassata, dove stai mo?
1: In macchina.
0: A che parte?
1: A Pagani.
0: No, ma tua moglie non ti tradisce. Perché pensi sta brutta cosa? Fammelo capire.
1: Ah, no, non penso proprio nulla.
0: Antonio chi è?
1: È mio amico.
0: Lo vedo, ma sta vicino a te?
1: No.
0: Ma è sposato?
1: No, è giovane.
0: Ma tu lo vuoi molto bene?
1: Giusto.
0: Lo
1: è
0: so.
1: Un amico.
0: Vedo qua che lo ami tantissimo a livello di amico, parlo. Sant'Antonio sta devi starti molto attento a suo Antonio.
1: Sì.
0: Sai perché? Perché va con le prostitute. Già lo sapevi?
1: No.
0: Non te l'ha detto?
1: No.
0: La notte, lui c'ha un motorino? C'ha un mezzo?
1: No.
0: Non gli, guarda, io vedo qua una persona che l'ha accompagnata da una prostituta. Attenzione, eh? Questo qua ti vuole molto bene, però ti hai accorta su Antonio. Lo vuoi molto bene?
1: Siamo amici da piccole.
0: Per la pelle. Chi è il professore? Mi esce anche il professore, chi è?
1: È tu, professore.
0: Come?
1: No, professore.
0: No, non sento. Devi alzare la voce, se no non ci siamo. Sto professore che dici, chi è?
1: Chi?
0: Allora, vedo una persona di cultura, il professore, chi è?
1: Io lo conosco.
0: Lo conosce Antonio certamente, però. Appartiene a qualche famiglia che c'ha una maestra, una scuola, qualcosa del genere?
1: Non lo so, penso tu no che sì.
0: Ah, ho capito, vabbè, non lo sai, quindi la prendiamo sul buono. Dimmi una cosa, tu hai avuto un problema fisico a tempo addietro?
1: No.
0: Un incidente io parlo?
1: No, fino ad oggi nessun incidente.
0: Ma tu avevi una macchina bianca?
1: No.
0: Voglio, stammi a sentire, qua mi esce una macchina bianca in passato. Non so se ti è stata regalata, non lo so. Oppure sei andato in una macchina bianca di una persona. Ma io penso proprio di sì. Mi esce anche un omosessuale, ma sto parlando di tanti anni fa. Tanti anni fa. Tu lo sai che io dico solo la verità. E mi devi capire quando io parlo così, perché se io ti dico questo vuol dire che ti voglio aiutare.
1: Ho capito.
0: Chi è l'omosessuale? No, voglio. Allora tu sei bugiardo. Tu sei un grande bugiardo. Io ti voglio bene, ma sei un grande bugiardo.
1: Non mi ricordo.
0: È una. No, tu te la ricordi troppo buona. Non lo guarisce. Che sei nato conta? Chi è questo?
1: No.
0: Chi è?
1: Ho capito.
0: No, non ho capito. Io non ho capito io. Chi è quest'uomo sessuale? Io non c'ho niente contro gli uomini sessuali, però tu hai conosciuto in passato un omosessuale. Chi è?

0: spiegare.
1: Capito che abbiamo cresciuto assieme.
0: Beh, tanto ci vuole, dici. Mamma, a verità allora lo sapevi oppure no?
1: Sì.
0: Chi su cosa ha voluto bene? Chi su cosa la tua vita sua? Ti ha educato. E tu ti metti scordi per l'estoma sessuale. Ti metti il cagame in due sicchie la munnezza. Auguri comunque, andrai bene e andrai a migliorare. Buonasera.
1: Buonasera.
0: Telefonata, mamma mia. Andiamo avanti. 899 48 46 10. Ripeto, 899 48 46 10. Forza, le linee sono libere all'istante, potete benissimo chiamare 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere. Ho la prossima telefonata, pronto? Pronto?
1: Sì.
0: Allora, dammi la tua data.
1: 18 1.
0: Piano che devo scrivere.
1: Allora, 18.
0: Fai il bravo,
1: 1. 60.
0: Casa credono che sta pidimbello, i scurnetti a tutto quanto.
1: Ah, fai buone.
0: Me ne fotto proprio.
1: Fai buone, che no?
0: No, arrivato a sto punto. Ah, poverelli Mondor.
1: Mamma.
0: Ha fatto più esse che Nucarri esercita.
1: Hai capito?
0: Allora. 1-8?
1: No, 1-18, 1-60.
0: Ah, 1-18, piano piano, 1-18.
1: No, scusa, aspetta, ogni 10, 18.
0: Ma allora mi stai facendo esaurire a me.
1: Ti esauriti già.
0: Forza.
1: Allora, 18,
0: 1. Sei un capricorno. Sì. Perché è l'ultimo giorno del capricorno.
1: Sì.
0: Poi viene acquario. Lo so. Maronna mia, voi mi dovete... Signori, voi mi dovete amare, voi mi dovete voler bene, perché gente come me non ce ne stanno più. Io sono l'ultimo stampo.
1: L'ultimo che è rimasto.
0: Mi pare che ca.
1: Ma Gennaro, posso dire una cosa?
0: Dimmi.
1: Secondo me, questa gente che ti chiamano, ti vogliono prendere in giro se effettivamente dici la verità.
0: Ma rimarranno fottuto loro.
1: Bravo,
0: perché sai perché, figlio mio? Perché io ormai tengo 39 anni, sono nei 40. Allora, saccio leggere di carta.
1: È normale.
0: Noi cartoni, carta. Perché i cartoni stanno a leggere tanta gente in televisione. I saccio leggere di carta. È diversa. È chiaro. I carti fo Modiano. Sai chi è Modiano? Sta a Torino. Quello che fa i carte napoletane. La gente non sa neanche perché si chiamano carte napoletane. Perché si chiamano carte napoleoniche. Allora, quando vanno su una cultura, Gennaro Tauri sta qua e può tanto spiegare, però purtroppo c'è sta troppa ignoranza. Si crede che tutto quanto si fanno varchi. Figlio mio, in di pack. Allora, vrimmo futuro tuo e non mi fa parlare assai.
1: Che
0: saliva nella tank. E sto buon riuscendo. Bello.
1: Dimmi, Gennaro.
0: Compra l'ombrello, ti voglio dire su dei cose. Ascoltami bene, Gennaro Dauria, non è oggi che è nato. Le carte sape troppo buone, sape fai carte, sape avere un futuro veramente. La gente si affida ai cartomanti in televisione, quelle che sa la gente che parla Maroni Gesù cazzate. Cristo, che l'altro che parla. Dimmi cosa vuoi sapere, a un certo punto c'è il tuo problema. Allora, io non voglio sapere nulla, sono io ad indovinare e vi dirò tutto. Dirò tutto. Fa di, c'è stato un cristiano che mi ha capito. Però ditela, guardate, io una cosa, c'ho un rimorso per una cosa sola, vi dico la verità.
1: Dimmi.
0: Io sono nato a Torre del Greco.
1: Sì.
0: Torre del Greco mi ha apprezzato tanto, mi ha voluto bene.
1: Sì.
0: Napoli mi ama, Caserta mi ama, però la bugia è la bugia che
1: sei
0: Gennaro Dauria, no?
1: Che fa male.
0: Ve lo giuro su Dio. Sì. Io sto qua dietro, oggi che è una giornata particolare, a quest'ora, sto qua dietro, dopo aver pranzato e tutto, sto qua dietro a fare l'indovino per voi, per darvi un aiuto morale e tutto, ma perché italiani?

0: Hitler in Bucia, no. Ma perché dovete dire le stronzate? Cioè, io non capisco, questo è un lavoro come gli altri. Come esiste il medico bravo, esiste un medico meno bravo. Come esiste un ciarlatano, esiste pure la persona che insomma a un certo punto riesce cioè, onesta. In tutti i campi ci sta un ciarlatano e ci sta l'onesta. Allora, però non facete standarelle che gli ha da messo, facete un rosario e poi facete più. Non mi fa parlare troppo a stare perché la redazione di Radio Camaldoli mi chiude il volume.
1: Che navo, vese tu, fanno in processione.
0: Fanno in processione, a era hanno fatta, figli
1: ah,
0: mia.
1: Bravo, a era.
0: Anche... avrei quanta processione hanno fatta.
1: Tutto allora,
0: una sottanata.
1: Bravo, che mo dico una cosa tutta. Tutte quelle femmine che
0: fanno
1: una
0: cosa, a causa di una processione si è separato un matrimonio, un
1: bravo,
0: matrimonio distrutto.
1: Bravo.
0: E anche negli evangelisti c'è questo.
1: Ah, oh, questo sì, questo ne parlammo proprio.
0: Non ne parlammo proprio, con mare e con marella, fanno i figli bella.
1: Sono tutte traditori a Dio.
0: No, ferma. Dobbiamo rispettare, non voglio parlare. Agisci.
1: Noi dobbiamo sempre rispettare.
0: Allora, fermiamoci. Non parliamo di religioni, non parliamo di quello.
1: No,
0: parliamo che ogni persona, no, boh, onestamente, parliamo di ogni persona. Quando deve rivolgere una preghiera, si rivolge proprio al Padre Celeste. Cioè, non c'è allora, uno può essere musulmano, no, può essere cattolico, può essere evangelista, cioè tutte. Hai capito come pensi?
1: Sì.
0: Allora il discorso è questo qua. È inutile che facimi strunzata. È inutile.
1: No,
0: perché tanta gente. Io sono evangelo, porto la parola di Dio.
1: Ma
0: però
1: no,
0: attenzione!
1: Amore,
0: attenzione!
1: Dio.
0: Allora la parola di Dio la può portare pure se non sei evangelista.
1: Certo.
0: Cioè, se tu ami Dio, la puoi portare sempre, diciamo, a rispetto dell'altro essere umano. Ma perché? Un cattolico non può portare la parola di Dio, perché un musulmano non può portare la parola del divino, scusatemi tanto.
1: Ma tutto quanto la può portare.
0: Ma io non capisco questa cosa. Enzo chi è?
1: Chi è Enzo?
0: Non lo so, mi è uscito Enzo sulle carte, te lo domando a te.
1: Enzo è un nipotino che tiene 4 anni.
0: Allora, tu sei un muratore?
1: Eh.
0: Vediamo un po'. Tua moglie quando è nata?
1: 27-4-63.
0: 27-4-63. Tu quando sei nato?
1: 18-1-60.
0: Capricorno. Sì. No, ce l'ho segnato un attimo. I soldi ti mancano a te, figlio mio?
1: Quelle.
0: E come mamma fa?
1: Come fa io?
0: No, è un fatto di soldi. Tu stai male.
1: Te lo
0: giuro, Gennaro Dauria ti vuole un. Ti mando un bacio. Anche se sei un maschio,
1: grazie,
0: ti mando un bacio. Perché sai perché? Perché amen. Tu hai bisogno di guadagnare di più. Perché veramente, figlio mio, tu non ce la fai. Non arrivi manco alla fine. Una volta conservavi qualcosa di soldi, ma non conserva manco a Vasse Nicola.
1: Hai capito?
0: No, non ce la fai più, non ce la fai più, hai ragione, figlio mio. Non ti preoccupare. Però per te ci sarà una cosa nuova che deve avvenire. Tu ti sposterai da dove stai lavorando, tu andrai molto a migliorare. Prega un pochettino il Signore che, guarda, te lo giuro, ne hai tanto bisogno di pregare un pochettino. Hai perso qualcuno di famiglia?
1: Sì, mio fratello.
0: Come è morto su suo
1: brutto male.
0: Droga che aveva?
1: No, brutto male.
0: Vedo come qua mi esce sulle carte. Il sangue infetto, leucemia. Arrabbia tu fegata? Ma lui beveva?
1: No, lui giocava a pallone.
0: Com'è successa sta cosa?
1: Lui è da pochi giorni che siamo accorti che ha avuto un tumore al pancreas,
0: vicino al fegato, insomma.
1: L'hanno
0: operato?
1: No, se lo operavo già, perché praticamente era già in metastasi.
0: Come si chiamava questo povero?
1: Vito.
0: Che Dio lo possa prendere nelle sue braccia all'aldilà. Facciamoci una preghiera. Padre, figliuolo e Spirito Santo, questa preghiera va per Vito, il fratello del nostro caro amico che per la prima volta mi chiama. Come ti chiami?
1: Io mi chiamo Raffaele.
0: Raffaele. Allora, Raffaele, questa preghiera la mandiamo. Io stanotte mi ho fatto un suon proprio brutta, roba duric. Allora, Padre, Figliuolo e Spirito Santo, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Signore, liberaci da tutti i mali.
1: Amen.
0: Signore, tu che hai schiacciato il serpente velenoso nel deserto del Sinai e non ti sei voltato indietro, Signore, ti imploriamo il tuo nome. Signore, pietà. Cristo, pietà. Discendi su di noi, accogli la nostra benevolenza, appunto, nel nostro amore e nei tuoi riguardi. Padre, Figliuolo e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Questa preghiera va per Vito, per il fratello di questo nostro caro amico che ci ha telefonato. Che Dio lo possa accogliere nella grazia. Padre, Figliuolo e Spirito Santo, tua moglie non ti tradisce, voglio, non è proprio carattere né tipo. Ti faccio tanti auguri.
1: Oh, Gennà,
0: dimmi,
1: voi, mia moglie.
0: Ho le lacrime agli occhi, dimmi.
1: Lo so, sto piangendo pure io.
0: Dimmi.
1: Allora, Gennà, siccome c'ho mia moglie che soffre un po' di ansia.
0: L'hai portata da un neurologo?
1: Sì, l'ho portata altri giorni pure. Bisogna prendere le medicine, tutto questo. No, le medicine aiutano, però certe volte fanno anche male.
0: Lo so, farne troppo abuso sì, fa male.
1: Questo.
0: Fammi capire allora.
1: Cioè, no, io ti chiamo la prossima volta. Comunque io vado, questo dì vado da terra, perciò non ce la faccio.
0: Ho capito. No, ma tu migliorerai comunque.
1: Sì.
0: Guarda, per te c'è un rinnovamento, verrà più nei mesi caldi, oppure qua vedo un periodo caldo e freddo, comunque per te c'è un miglioramento, o caldo o freddo che sia, non mi interessa, però per te c'è un miglioramento, c'è uno spostamento da dove lavori, c'è un miglioramento, sì.
1: Va bene.
0: Un po' di pazienza, guarda, tante persone.
1: Io ti ringrazio, tu sei un amico, ti ascolto sempre questa radio.
0: Vienimi a trovare qualche volta. Gratuitamente, perché
1: il mese prossimo devo andare quasi vicino dove stai.
0: Ti voglio bene, chiamami e ci mettiamo d'accordo.
1: Okay.
0: Cioè mi vieni a trovare un caffè. Non voglio soldi per chi ascolta,
1: No, Gennà, non
0: parla
1: soldi
0: per No, l'ho detto perché no, non hai capito. Parecchi cartomanti che escono in televisione, vienimi a trovare. Allora, io non sono questa stampa. Da me vengono persone, bevono un caffè, parlano con me, un consiglio e stanno bene, e sono amici. Rimangono amici.
1: Bravo.
0: Un bacio
1: io,
0: a te.
1: Io così vorrei. Altrettanto un bacione.
0: Non ti preoccupare.
1: E auguroni. La tua
0: abbracciami
1: persona.
0: Tua moglie, abbracciamela.
1: Ciao,
0: che
1: giornale.
0: La creatura. Ciao. 99 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Se non siete abilitati, chiamate appunto al servizio clienti del vostro telefonino, se avete Vodafone, TIM, Wind, H3G, e fatevi abilitare. 899 48 46 10. Una giusta domanda, una giusta risposta da Gennaro D'Auria, da 30 anni con voi. Forza e coraggio, che in questo momento le linee sono libere. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima telefonata. Mentire, io questo non riesco a capire. Cioè, se io ti sto dicendo no, lavori per lo Stato e puoi essere un carabiniere, un finanziere, quello che sia, no? Perché mi dici le bugie?
1: Ma così?
0: No, così non esiste. Io amo le persone reali. Tu non credi nella cartomanzia, tu mi hai voluto chiamare per mettermi alla prova, è vero?
1: Sì.
0: E io sto dicendo che tu porti una divisa e sei un carabiniere o un finanziere, una cosa del genere sei.
1: Sì.
0: È giusto?
1: Sì, è giusto.
0: Che lavoro fai?
1: L'hai detto.
0: Un finanziere? E allora dobbiamo essere onesti. Allora, cosa vuoi vedere sulle carte? Vai. Io veramente so leggere le carte, non sono come gli altri.
1: Vabbè, le do la data di
0: chiami
1: nascita.
0: Da torre?
1: No.
0: Da dove?
1: Nola.
0: Nola. Dimmi, caro finanziere, cosa vuoi sapere?
2: Di tua data di nascita?
0: È chiaro. Allora, di lei, dell'amante
2: non
0: parlo.
2: La ricordo.
0: Vai.
2: Non la ricordo la sua.
0: No, io ho bisogno.
2: Ah, no, non la ricordo.
0: Dammi la tua.
2: 27580.
0: Da quanti anni ti sei arruolato in finanza?
2: Lei lo sa o no? Lei lo sa meglio di me.
0: No, io sto domandando, io non lo so.
2: Sono 5 anni.
0: Perché mi hai mentito? Quanti? Perché mi hai mentito?
2: Quanti sono?
0: Quando ti ho detto vicino a te, no? Tu lavori per il governo e fai o il carabiniere o il finanziere, perché vedevo una divisa. Perché mi hai detto la bugia? Hai detto no, non è vero. C'è vergogna? Tu stai in diretta comunque,
2: sì,
0: te lo voglio dire.
2: No.
0: Vediamo un pochettino. Vuoi sapere su questa passionalità?
2: Sì.
0: Il nome è Maria?
2: No.
0: Mi devi dare il nome almeno e l'età?
2: Età 26.
0: 26 anni. Dove sei nativo? Non di Napoli, eh?
2: No, non Napoli.
0: Sei di dove?
2: Bari.
0: Lo sapevo. Vediamo un pochettino. Ma questa è una donna sposata?
2: No, non è sposata.
0: Di una persona però. Vicino a questa persona.
2: Ah.
0: È la mamma?
2: Non lo so.
0: Che è questo rumore? Che cos'è questo rumore?
2: No, mi sta squillando il telefono.
0: Rispondi un attimo, metto un po' di musica, vai. Pronto? Pronto?
3: Sì?
0: Salve. Pronto, buongiorno.
3: Sono ancora io, quella di Montoro.
0: Ah, quella signorina che ha fatto
3: sì,
0: l'amore con vari personaggi.
3: Io volevo chiedere...
0: Allora, le posso dire una cosa, francamente?
3: Sì.
0: Le posso dire una cosa?
3: Io ho sbagliato, l'ammetto.
0: Allora, io non sto... Allora, signorina, mi fa... Allora, lei è una vera donna, perché ha avuto il coraggio di richiamarci e... di dare una giustificazione dell'errore che lei ha fatto. Però voglio dirle questo, no? Allora, quando non si vuole bene, lei è la persona che ha fatto l'amore appunto con quel ragazzo nella boscaglia, con l'uomo sposato e tutto il resto che abbiamo tanto parlato, è vero?
3: Sì.
0: Ecco, io mi sento anche mortificato. Però una parte l'apprezzo a lei, perché lei è una vera donna, mi ascolti? Perché ha avuto il coraggio di richiamare e di dire: senti Jenna, io ammetto di aver sbagliato, da oggi in poi vogliamo cercare di un po' di cambiare vita?
3: Sì, per questo ho chiamato.
0: Benissimo, parlate un po' più vicino al telefono?
3: Sì, sì.
0: Ecco.
3: Pronto?
0: Qua. Allora, lei ha avuto rapporti appunto in queste boscaglie di Montoro Superiore, perché lei abita vicino a quel famoso ristorante, non facciamo il nome.
3: Vabbè,
0: lei mi ha capito, insomma.
3: Sì.
0: Allora, vogliamo cercare di cambiare questa vita?
3: Sì, io per questo l'ho chiamato, per dire che...
0: Allora, se lei... Però lei... Non la voglio aggredire, perché io non sono colui che deve... Non sono un giudice che aggredisco, oppure assolutamente. Non sono nessuno, sono solo una persona che legge le carte. Allora, lei deve dire al suo ragazzo: senti, io non ti amo, è meglio che finisce qua il nostro rapporto, perché la cosa più brutta, sa signorina qual è? Che lei continua ad avere rapporti con gli altri uomini, a fare l'amore con gli altri uomini, e si tiene quel povero stronzetto del suo ragazzo, e questo è sbagliato. Allora lei deve fare una cosa, deve dire: senti, io non ti amo ancora, perché secondo me, come la penso io, no? Una persona che tradisce, perché tradisce? Perché non è soddisfatta del tema di vita che appunto
3: è per questo.
0: Alzate la voce, non vi sento.
3: Questo. Sì,
0: come?
3: Ragione.
0: E allora abbiate il coraggio, tirate quella forza di volontà all'interno. Senti, è inutile che stiamo insieme, io non ci tengo per te, perché se lei fa l'amore con altri 3 ragazzi che ho visto io qua nelle mie carte, sto sbagliando?
3: Allora,
0: lei è una super donna. Io, guardi, non perché lei sta affermando quello che dico io, perché io l'ho letto, Allora, se lei deve continuare ad andare avanti.

0: tradire questo povero ragazzo, e anche povera lei, perché non bisogna solo dire povero ragazzo, anche povera lei che non è felice. E allora
1: io vorrei sapere però una cosa, lei prima ha detto che anche lui mi ha tradito in passato.
0: Non ho capito, se lei mi alza la voce la ringrazio.
1: Ho detto lei,
0: parla più vicino al telefono,
1: quando ho chiamato mi ha detto che anche lui mi ha tradito in passato, o mi sbaglio?
0: Sì, ma questo, attenzione, attenzione.
1: Sì, vorrei sapere solamente.
0: Attenzione, attenzione. Quante volte lui si è avvicinato vicino a lei, voleva fare della sessualità, lei l'ha rifiutato?
1: Un sacco di volte.
0: E allora, secondo lei questa domanda è ancora una domanda da effettuare a Gennaro D'Auri? Io penso di no.
1: Sì, però io...
0: È normale che il ragazzo una volta lo rifiuta, un'altra volta... Ma non parliamo di questo, parliamo di lei, parliamo...
1: Vorrei solo sapere una cosa, perché ho pochi soldi sul telefonino.
0: No, per la morte ce l'ho, voglio dire solo due cose, me le faccia dire, poi l'ascolterò. Allora, mi ascolti, lei intanto così, lei lo ama sto ragazzo?
1: Io credo di sì.
0: No,
1: non lo so.
0: Allora, allora, mo le faccio due domande. Lei lo vuole bene a suo ragazzo? Sì.
1: Bene, sì, bene.
0: Lei lo ama? La verità è?
1: La verità è che non lo so, nemmeno io.
0: No, lei non lo ama, signorina. Perché, signorina, guardi, ripeto, io non sono nessuno, io leggo le carte. Lei non prova attrazione sessuale nei riguardi di questo ragazzo. Perché, guardi, io sto qui per aiutarla, per dirle la verità. Lei non lo ama, l'amore è un'altra cosa, il bene è una cosa, il bene sa che cos'è? Quando uno vuole bene una persona e non la vuole perdere perché si è affezionata.
1: Sì, lo so.
0: E allora, questa è la verità, lei, l'amore è un'altra cosa, l'amore è una vibrazione, quando uno gli spalpita il cuore, sente quella vibrazione, mi capite?
1: Sì, ho capito.
0: E lei, per il suo ragazzo, la prova questa vibrazione, mi dica la verità però.
1: No.
0: E allora, signorina, lei deve finire questa situazione. Lei deve dire, guarda, io ti voglio bene, ma non ti amo. Sappi questo, ti voglio bene, ma non ti amo. Però, signorina, lo deve lasciare libero, perché se continuate così, soffre lui e soffrite voi. Sto sbagliando, Gennaro?
1: No,
0: ti voglio un sacco di bene, guarda, ti mando un bacio, perché ti voglio bene, perché hai richiamato e diciamo hai dimostrato di essere una vera donna, con questo io ti apprezzo, però non puoi continuarti a prendere in giro da sola, perché soffri tu e soffre lui, sei d'accordo?
1: Sì, sono d'accordo.
0: Madonna mia.
1: Senti, però ti volevo fare una domanda.
0: Vai.
1: Ora lasciamo tutto questo discorso, perché lo so.
0: No, quello è fondamentale. Quello è fondamentale.
1: No, io volevo chiedere, cioè, vorrei sapere se lui mi ha tradito con una ragazza,
0: no,
1: una signora che.
0: Guarda, ti posso dire una cosa. Questa, se è una scusa che tu vuoi trovare per scusarti, ti posso dire una cosa, questa è una cosa che tu già sai.
1: No, no,
0: che in passato lui aveva un'altra donna e questo tu lo sai.
1: Vabbè,
0: è inutile che. È la sua ex che non aveva dimenticato e tutto il resto, però oddio, dovevi essere anche tu che se veramente lo amavi gliela facevi dimenticare, cioè non troviamo una scusa, dai, per discolparci. Comunque il discorso sta in questo, signorina, lei deve andare avanti, deve amare, cioè deve realizzarsi nella sua vita, deve trovare una persona che veramente lei voglia bene, e non è che lei vuole bene una persona, cioè tanto per un fatto di diversità dal suo ragazzo attuale al nuovo, lei deve sentire una vibrazione che deve stare bene tutta la sua vita.
1: Sì, prima che mi finisse la scheda vorrei sapere qualcosa sulla mia salute. Perché...
0: No, io le carte purtroppo sulla salute non le faccio, però posso dire se andrà bene, se andrà male. Che cosa soffre? Io purtroppo no, è caduta la linea, io non sono un medico. Allora, veniamo a noi. Per parlare con me e per sapere il vostro futuro con la grande cartomanzia di Gennaro D'Auria, bisogna comporre l'899 48 46 10. 899 48 46 10. In questo momento abbiamo le linee libere. Il primo che chiama entra in contatto diretto con me. 899 48 46 10. Forza e coraggio, forza e coraggio. 899 48 46 10. La prossima telefonata. Pronto?
2: Sì, pronto.
0: Allora, eccoci qua. Allora, vediamo un pochettino. Quanto sei nato? Preciso, eh?
2: Sì, 27.580.
0: 27.580. Ma tu non vai nel toro?
2: No.
0: Tu sei un leone?
2: No.
0: No, aspetta, mangio. Vai nei gemelli?
2: Sì.
0: Sì, perché 25. Ripeti la data, per favore.
2: 27.580.
0: 27. Tu da quanto tempo sei arruolato in finanza?
2: 5 anni più o meno.
0: Ma di dove sei nativo, in effetti?
2: Bari.
0: Di Bari, sì. Bari. Che parte di Bari, scusami?
2: La provincia, diciamo.
0: Provincia di Bari, vediamo un pochettino. C'è una donna che ti fa impazzire, eh?
2: Chi sarebbe?
0: Aspetta, fammi vedere un attimo. Tu hai chiamato per la passionalità o per il lavoro?
2: Passionalità.
0: Per l'amore.
2: Diciamo.
0: Chi è questa donna che tu ci tieni tanto? Ti voglio aiutare, amico.
2: Sì, una ragazza.
0: Come si chiama?
2: Tiziana, il nome.
0: Eppure io non lo vedo sta cosa. Vedo una cosa diversa, eh.
2: Cosa vedo?
0: Ma tu sei sposato?
2: No.
0: Per te c'è matrimonio qua, io vedo il matrimonio.
2: Matrimonio no.
0: Come se già fossi sposato addirittura.
2: No.
0: No, io lo dico quello che vedo.
2: No.
0: Quanti anni hai?
2: 24.
0: No, ma le cose andranno bene. Qual è la tua domanda che mi volgi alle carte?
2: Non lo so, cosa dicono?
0: No, dimmi tu la domanda, io ti rispondo.
2: In amore come vanno, diciamo.
0: Sì, e dammi la data di lei.
2: Non la ricordo.
0: Figlio mio, come ti posso aiutare? Cioè, come ti posso dire una veggenza se tu non mi dai nemmeno, appunto, la data di questa persona? Io ho bisogno della... sai, le casseforti tu le conosci, no?
2: Sì.
0: Hanno tutte delle combinazioni, no? Come gli andifurti, no?
2: Sì.
0: Hanno una combinazione. Se tu non mi dai la data di nascita, che io posso entrare nel karma, come posso capire, appunto, questa ragazza, insomma, se è sincera, se è falsa, se stai perdendo tempo? Io non posso vederlo. Salvatore, spegni la batteria della regia automatica. Come faccio a vedere se tu non mi dai la data? No, guarda, questa è realtà, fratello mio bello. Ti voglio accontentare. Però mi devi dare la data. Hai detto il nome? Caro finanziere, come si chiama questa persona?
2: Tiziana.
0: Gianni dov'è? Non l'ho visto proprio. È venuto sul piatto, qua sul mixer ha camminato. E sai dove sta dormendo? Sopra, in cucina. Cucina dove c'ho i miei cioccolattini. Scusami.
2: Sì.
0: Hai detto? Tiziana. E non sai quanti anni ha, che segno è?
2: 27, segno...
0: Vediamo un po'. Sei con un collega tuo vicino a te?
2: Sì.
0: Un abbraccio a tutti e due.
2: Grazie.
0: So che oggi anche per fare... fate bene ragazzi, guardate. Oggi fate il vostro dovere perché è importante, fondamentale. Anche voi purtroppo soffrite tanto perché oggi come oggi c'è un mondo corrotto in tutte le cose, è vero?
2: Cosa c'è?
0: Un mondo corrotto,
2: sì.
0: In tante di quelle cose, è vero?
2: Penso di sì.
0: Quindi fate il vostro lavoro e fatelo bene, come siete abituati del resto. Tiziana, quando è nata, voglio sapere?
2: Aprile, mese aprile. Non mi
0: ma ricordo. È un pesce?
2: Pesce dovrebbe essere.
0: Pesce. Quanti anni può avere?
2: 27.
0: Tu invece hai detto?
2: 24.
0: 24, vediamo un po'. Perché ti sei innamorato di questa donna? Posso saperlo?
2: Ma così. Siamo...
0: Io penso che tu ci tieni veramente in modo molto potente nei riguardi di questa persona.
3: giusto?
2: Sì, sì, giusto.
3: Vediamo un po' le carte che cosa dicono, però io ho bisogno della data.
2: Non la ricordo. No.
3: Allora, quello che adesso io ti sviluppo
2: sì.
3: è puramente casuale, non può essere affermativo.
2: Okay.
3: Perché la data purtroppo io non ce l'ho.
2: Sì.
3: Questa persona si allontana da te?
2: Abbastanza.
3: È come se rifiutasse.
2: No, si allontana, no, non si allontana.
3: No, nel senso è come se, per farti capire, no? È come se non corrisponde nei sentimenti, nei tuoi riguardi.
2: Diciamo che non corrisponde.
3: Capisco. Per te ci sarà una persona che ti farà molto felice, non credo che sia questa Tiziana, però per te c'è un buon matrimonio, assolutamente. Ragazzo mio, ascoltami, per te ci sarà un ottimo matrimonio, per te le cose andranno benissimo. Ricordati, le fatture non esistono. Io l'ho detto in diretta sia televisivo che radiofonico. A proposito, attenzione, attenzione, prossimamente su Canale 5 Gennaro D'Auria, appunto Costanzo mi ha invitato e quindi sarò là a presenziare, mi vedrai?
2: Come, non la vedrò.
3: Ti ringrazio, ti saluterò,
2: Va bene.
3: Allora, quello che ti voglio dire è una cosa.
2: Sì.
3: Il tuo sarà un matrimonio buono, andrai avanti perché già esce il matrimonio. Guarda, se tu non mi avresti telefonato, caro amico della finanza, io già avrei detto che tu eri sposato, perché qua il matrimonio esce in primo piano.
2: No,
3: tu vieni da una famiglia appunto di contadini.
2: Sì.
3: Gente di campagna, insomma.
2: La Puglia è quella.
3: lo sappiamo. Beato te, insomma. Dove sei nativo proprio?
2: Provincia di Bari.
3: Cioè, come si chiama la zona? Come si chiama la zona?
2: Provincia, un paese in provincia.
3: Vabbè, ma me lo vuoi dire o no?
2: Gioia.
3: Ma perché sei così, dai?
2: Così, no.
3: Non me lo vuoi dire?
2: Gliel'ho detto.
3: Io non lo provincia di Bari,
2: sì,
3: detto.
2: Provincia.
3: Va buono. Comunque per te ci saranno buone cose. Dimmi una cosa, sì. Hai avuto problemi anche al molare tu?
2: Sì, ultimamente.
3: Il destro?
2: Sì, il destro.
3: Ma che era bucato?
2: Sì, ho fatto delle turazioni. Però...
3: Finanziere caro, Gennaro D'Auria vale oppure no?
2: Vale, diciamo che vale.
3: Diciamo, non mi è piaciuto.
2: Le passo un attimo...
3: Egregio finanziere, Gennaro D'Auria vale oppure no?
2: Vale.
3: Ti voglio bene.
2: Ti passo un attimo
3: il tuo collega, vai. Vai.
4: Gennaro?
3: Willa.
4: Sì, buonasera. Scusi il collega per primo perché comunque è emozionato, chiaramente.
3: Ma per l'amor del cielo, sì, è un bravissimo collega,
4: no,
3: guarda.
4: Sì, il problema è che non ci credeva. Allora ho detto, siccome io ti seguo sempre per radio, no? E allora io non ho mai chiamato perché.
3: Ma tu eri piccolino, secondo me, tu sei di Napoli?
4: Sì,
3: di Nola, di dove sei?
4: Di Nola.
3: E allora tu già sai Gennaro D'Auria, no?
4: Sì.
3: Da anni che svolge Radio Camaldoli
4: Stelle. Sì. Infatti l'ho richiamato, dico, perché è attaccato qua là e questa è stata la situazione.
3: No, ma figurati.
4: Le brutte figure con
3: io voglio bene ai finanzieri, io voglio bene ai finanzieri, io ho un amico maresciallo della finanza, sì. Che veramente lo salutiamo, l'amico Ciro, io lo chiamo amico, sì. Mi permetto perché è di Leopardi, insomma,
4: sì,
3: lavora per il magistrato, sì. E noi dobbiamo avere persone come
4: no,
3: lui.
4: No, non ti credeva, quindi è stato più che altro, io non ho mai chiamato comunque.
3: Però ancora quel buco nel molare, gliel'hanno curato oppure se l'è tolta la...
4: Il buco nel molare, te l'hanno tolto? Sì. Cioè, no, senti, mi vuoi fare pure a me, raga, visto che ci troviamo,
3: Però mi devi dare la tua data, ti sento tanto brioso, dai.
4: Sì, 4972.
3: Uno scorpione.
4: No, vergine.
3: Ah, tu vai in vergine? Ah, 4-9,
4: sì.
3: Hai ragione. Oh, per 3 punti.
4: Sì.
3: Mi avanza.
4: Sei grande.
3: No, ti voglio bene, dai.
4: Sì.
3: Allora, ascoltami. Sei sposato?
4: Sì.
3: La data di tua moglie, cioè cosa mi vuoi domandare? Io poi subito.
4: No, so, in generale sul lavoro, sul.
3: Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Sai che cos'è? Che tu sei una persona che ami molto l'amicizia. Ti piace per esempio l'amico che ti dà una mano, ti aiuta. Capiscimi a me quando io parlo.
4: Sì.
3: Se uno ti fa un regalo, ti faccio un esempio, una torta, no?
4: Sì.
3: Allora, quel. ma senza interesse di niente. Sì. Cioè, se uno ti regala una torta, una tua, tu lo prendi in considerazione.
4: Sì. Ma quando...
3: Guarda, sì, vogliami bene, veramente. Sì. Ti dico una cosa. Tu sei un finanziere meraviglioso, sai perché?
4: Sì.
3: Ti dico una cosa.
4: Sì.
3: Quando le persone fanno, cioè tu sei molto geloso delle tue amicizie.
4: Sì.
3: Mario chi è, per cortesia?
4: Mario?
3: Sì.
4: Mio zio.
3: Lo vedo. Enzo chi è, per favore?
4: Un altro collega.
3: Lo vedo. Chi ti ha dato fastidio?
4: Non
3: Gennaro D'Aurea.
4: No, chi no, no. Poi in generale sul lavoro si sanno queste cose.
3: Le zizzanie. Tipo
4: le disonestà. Le disonestà che esistono nel lavoro, comunque.
3: Purtroppo esiste. Lo sai che mi ha chiamato un maresciallo dei carabinieri, no?
4: Sì.
3: Questo poveretto è stato accusato di alcune cose che non ha commesso. E io ho sviluppato la cosa, ho detto guarda, la colpa è così e lui mi ha dato ragione.
4: Okay.
3: Tu non puoi vedi, per esempio, tu fai un lavoro molto particolare.
4: Ah, vabbè, tutti i lavori sono particolari, quindi
3: Però ci sono tante perfidie.
4: Sì,
3: sai che cosa sono le negatività? Sono le chiacchiere delle persone,
4: sì,
3: nei riguardi degli altri esseri umani. Le fatture non esistono, esistono le energie negative, ascoltami bene,
4: sì,
3: provocate da altri menti, da altre persone. Capisci? Una volta mi chiamò una signora, disse: ma come fai a dire che le fatture non esistono? Perché allora esistono i preti esorcisti?
4: Ho capito, vabbè.
3: Io dovetti rispondere a questo quesito.
4: Purtroppo, e alla fine anche questo, purtroppo. Non è che lo, se cose andiamo oltre, quindi voglio dire io.
3: Senti, una domanda mi fa la regia qua, no?
4: Sì.
3: A parte che vi saluta e vi vuole bene.
4: Sì.
3: L'amico Alfonso, Claudio e Roberto hanno detto, domanda un attimo ai nostri amici finanzieri su Radio Camaldo Listeri, a parte quello scocciatore di Gennaro D'Aurea che rompe dalla mattina alla sera, cosa volete ascoltare di buono?
4: Ma qualsiasi cosa, vabbè, mi piace la musica italiana in genere, quindi
3: anni 60, 70?
4: No, 70, sì, pure va bene, comunque
3: oppure
4: poi...
3: attuale,
4: però chiaramente non è che ci vuole che ne so io, comunque a me la musica leggera
3: bella, quella là sentimentale, quindi, insomma
4: sì. Cioè, no, è per mia moglie, visto che ci troviamo.
3: Senti, quanti figli hai?
4: Due.
3: Ti voglio dire una cosa, cioè sì, due maschietti?
4: Una femminuccia e un maschietto.
3: Tua moglie la vedo solo un po' depressa. Io ti do un consiglio, ti vuole un sacco di bene, però la vedo molto depressa, non so che cosa ha passato. Ma avete perso qualcuno in famiglia?
4: No,
3: la vedo
4: famiglia,
3: è un fatto economico allora, perché la vedo molto depressa. I soldi sono pochi.
4: Ma non so se io
3: non la vedo più come una volta, sai, anche nell'amore, ti parlo onestamente, guarda, come ti chiami tu?
4: Io?
3: Sì.
4: Anillo,
3: ascolta, sì. Gennaro D'Aurea, la vedo un po' cambiata.
4: Per esempio, il lavoro,
3: anche nei rapporti fra te e lei, una volta ti amava molto di più. Se vogliamo che le cose
4: forse
3: cambiano,
4: sono altre donne.
3: Come?
4: Forse sono le altre donne che magari pensa che io.
3: No, ma vedo delle discussioni inutili, è la verità proprio.
4: Sì.
3: Cioè vedo che lei alle volte si fissa su delle sciocchezze proprio e ti fa urtare i nervi e tu non ce la fai.
4: Sì, anche perché
3: e allora litigate per stronzate del genere.
4: Sì, è la verità.
3: E diciamoci le cose come Dio
4: sì,
3: comanda.
4: Sì, no, è così, no. E poi l'ipocrisia a me non mi è mai piaciuta,
3: figurati
4: un certo, perché già
3: ti voglio abbracciare, frate.
4: Sì,
3: però ti voglio dire una cosa.
4: Sì.
3: Ascolta un attimo, Gennaro D'Aurea,
4: sì,
3: se vogliamo che le cose cambiano, cominciamo
4: sì,
3: a cambiare noi. Che vedi che se noi cambiamo noi, intorno a noi tutto cambierà.
4: Capito.
3: Grande finanziere, ti bacio.
4: Buon lavoro, grazie di tutto.
3: Ti voglio tanto bene, un saluto, seguitemi.
4: Sicuramente, quando abbiamo tempo.
3: Vi voglio bene, chiamatemi.
4: Va bene,
3: ciao,
4: buona serata,
3: tante
4: ciao,
3: belle
4: ciao,
3: cose. 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Aurea, il vostro maestro dell'occulto, colui che riesce a percepire tante di quelle situazioni. Per parlare direttamente con me c'è solo un numero: 899 48 46 10. Ripetelo, scrivetelo, lo potete utilizzare nell'arco della giornata quando voi desiderate. 899 48 46 10 899 48 46 10. Passiamo alla prossima telefonata.
5: Ciao.
3: Sì.
5: Ciao.
3: Ciao.
5: Senti, volevo sapere un po' sulla mia vita privata.
3: Ma posso sapere con chi parlo?
5: È con Ugo.
3: Tu lavori anche tu per il governo?
5: Sì, sì.
3: Che cosa fai, carabiniere?
5: Sì.
3: Ecco, in che ufficio stai? Dove ti trovi?
5: A Napoli.
3: A Napoli, un abbraccio. Dove stai, via Medina?
5: Sì, sì.
3: Un abbraccio a tutti voi. Cosa vuoi sapere, Alfonso?
5: Volevo sapere un po' della mia vita lavorativa.
3: Ma perché non va bene?
5: No, perché ho dei problemi, capito?
3: In che senso?
5: Non vado d'accordo con qualche collega.
3: E che te ne frega?
5: Mi piace fare l'amicizia, capito?
3: E che te ne frega? Fai il tuo lavoro onesto, quel che sei. Ma i colleghi, ma che te ne frega?
5: Ho capito.
3: Abbi bontà. Abbi bontà. Sta vicino a te il tuo collega.
5: No.
3: Passamelo, sta vicino a te perché io sento una vocina.
5: Aspetta, poi te lo passo.
3: Bugiardo che non sei altro. Guarda un po'. Oggi l'arma dei carabinieri, finanza, abbiamo tutti quanti, non manca nessuno.
6: Pronto, Gennaro.
3: Buonasera, salve, buongiorno anzi.
6: Buongiorno.
3: Dica. Perché fate arrabbiare a questa persona?
6: Che devo dire, è sempre lui, fate certe cose che...
3: Voi
6: fa andare...
3: le vostre merendine ve le scambiate a vicenda.
6: Esatto.
3: Che cosa vi fa sto collega?
6: Quello è lui che non ha capito.
3: Io sento, mamma mia, che casino c'è?
6: No, è una macchina che è sua. È lui che non ha capito me.
3: Ma ti vuole bene, dai, finisci.
6: Infatti noi ci vogliamo molto bene, ci stanno sempre litigati.
3: Va buono.
6: Lui pensa male di me.
3: Non è vero, ti vuole bene. Allora, a te, carabiniere, a te alla finanza mandiamo un bel pezzo, d'accordo?
6: Va bene.
3: Ti abbraccio, buon lavoro.
6: Gennaro,
3: bye,
6: ciao,
3: bye, vi vogliamo tanto bene. Ciao.
6: Ciao, Gennaro.
3: Ciao. Abbiamo appunto la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
7: Pronto?
3: Buongiorno, mi scusi.
7: Buongiorno.
3: Con chi parlo?
7: Con Enzo dalla provincia di Napoli.
3: Da che parte di Napoli?
7: Di Caivano.
3: Va bene, vediamo un po'. Quando sei nato, Enzo?
7: 3463.
3: Allora, vediamo un po' le carte, che cosa mi dicono. Apriamo un pochettino. Sei molto stanco del tuo lavoro, vedo,
7: Sì.
3: Perché non vedi un buon proseguo, cioè non vedi un buon profitto. Tu lavori appunto nel campo tessile?
7: Sì, nel campo tessile.
3: Ascoltami, Enzo, ci saranno delle situazioni molto particolari, dei cambiamenti che andranno a tuo favore. Migliorerai perché non stai guadagnando proprio.
7: Esatto, giusto.
3: Tu ti stai preoccupando proprio di questa cosa. Maria chi è?
7: Mia figlia.
3: La vedo. Tanti auguri, che tu andrai benissimo, Enzo.
7: Ti ringrazio, Gennaro.
3: Un abbraccio, ti voglio bene.
7: Grazie, ciao.
3: Ciao, abbracciami tutto Caivano,
7: Ti ringrazio.
3: State vivendo un periodo difficile, lo so.
7: Lo so.
3: Ciao, bello. Ciommi per avere un buon consulto di cartomanzia e veggenza. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante che le linee sono libere. Vediamo un po' appunto chi è che ci chiama, vediamo un pochettino chi è che vuole intervenire appunto a parlare con Gennaro D'Auria. Sono a vostra completa disposizione. 899 48 46 10. Chiamatemi all'istante. Vediamo un pochettino la prossima chiamata.
8: Gennaro.
3: Maria?
8: Sono Maria.
3: Da dove chiami?
8: Arcianite.
3: Quanto sei nata?
8: 17-10-79.
3: Vediamo un po' le carte che dicono.
8: Va bene.
3: C'è una partenza per te. Dove devi andare?
8: In Inghilterra.
3: Perché devi andare in Inghilterra?
8: Perché devo migliorare il mio inglese, perché mi sto per laureare.
3: Pasquale chi è? Il tuo ragazzo?
8: Sì, è il mio ragazzo.
3: Ma tu lo vuoi molto bene?
8: Molto.
3: Ma ha avuto un incidente da piccolo, Pasquale?
8: Che tipo di incidente?
3: No, non lo so, vedo una frattura, una cosa del genere.
8: Frattura? No, che sappiano.
3: No, un incidente io vedo come una caduta, una cosa del genere. Lui di cosa si...
8: Sì, forse l'occhio, sì.
3: Perché vedo una caduta a terra.
8: Si faceva dall'occhio, una canna nell'occhio.
3: Ma vedi da un occhio solo, perché io vedo...
8: No, vedi ora.
3: Ringraziando Dio, porta gli occhiali?
8: No.
3: Ah, ringraziando Dio. Vedevo una caduta, un incidente.
8: No.
3: Però Pasquale è troppo buono. Quando è nato il tuo ragazzo?
8: 15-4-74.
3: Vabbè, andrai molto bene in Inghilterra. Vai, tesoro mio, vai. Che Dio ti accompagna.
8: E noi?
3: Andrà un ottimo futuro. Tu avrai una bimba, come prima genita una bimba. Auguri.
8: Grazie.
3: Auguri, ciao bella, ciao.
9: Sono Patrizia.
3: Da dove telefoni?
9: Io sono di Cava dei Tirreni.
3: Benvenuta, vediamo un po'. Allora, dammi la tua data.
9: 27-12-71.
3: 27-12-61.
9: 71.
3: 71, scusami.
9: No, figurati.
3: Allora vediamo un pochettino. Tu hai avuto una vita molto difficile. Una vita che hai avuto molti uomini nella tua vita, hai fatto un bagaglio di esperienze non indifferente.
9: Sì.
3: Hai provato anche il manganiello napoletano, però ti voglio dire una cosa.
9: Sì.
3: Tonino chi era? Il tuo ex?
9: Sì.
3: Antonio si chiamava.
9: Sì.
3: Era dei Cava di Tirreni?
9: No.
3: Di dove era? Di Salerno?
9: Te lo posso dire il nome?
3: No, non voglio
9: sapere. Dove è la provincia?
3: Provincia di Salerno.
9: Sì.
3: Però ti posso dire una cosa.
9: Sì.
3: Tu hai fatto l'amore appunto su una scogliera una volta e loro ti hanno guardato. Io parlo, mi ascolti?
9: Sì, sì.
3: Quanto tempo fa hai fatto l'amore sulla scogliera? Tempo addietro?
9: Sì.
3: È successo nel tuo passato?
9: Sì.
3: Ma perché hai fatto l'amore con quell'uomo che ha fatto quella brutalità su di te? Tu sei stata una ragazza molto sfortunata, lo
9: sì.
3: sai?
9: Sì.
3: Tu sei stata anche violentata.
9: Sì.
3: Quanto tempo fa sei stata violentata?
9: Una decina d'anni fa.
3: Ma chi erano questi bastardi? Io vedo due uomini sposati che ti hanno appunto inoltrato il sesso. Quanto tempo fa è successo?
9: C'è una bambina di
3: 12 anni. Non ti sento più.
9: C'è una figlia di 12 anni.
3: Lo so, ma da questo purtroppo è successo da questa storia molto negativa.
9: Oh.
3: Abbassate il telefono sopra, per favore. Mi ascolti?
9: Sì.
3: Tu sei stata violentata da questi uomini che ti hanno...
9: Possiamo parlare fuori dalla radio?
3: Prego?
9: Fuori dalla radio.
10: Pronto?
3: Salve, salve a lei. Da dove chiama?
10: Da Potenza.
3: Benvenuto. Puoi alzare un po' la voce perché la sento malissimo, eh?
10: Pronto?
3: Da Potenza. Sente?
10: Sì, da Potenza.
3: Benvenuto, ho detto.
10: Grazie.
3: Allora, vediamo un pochettino. Quando è nato?
10: 06-09-63.
3: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
10: Sì.
3: Io vi do un'azienda di trasporto persone.
10: Sì.
3: Ma che cosa, gestisce lei?
10: Trasporto persone, pullman.
3: Ah, pullman, benvenuto. È la prima volta che ci chiama, eh?
10: Sì, la prima volta.
3: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi, eh?
10: Sì, è vero.
3: Ma le cose si riprenderanno, però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
10: Anna, mia suocera.
3: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei, eh?
10: Ho capito.
3: Vedo dei cambiamenti, la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno perché le cose lei andrà molto bene, sa?
10: Va bene, la ringrazio.
3: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vanto, un saluto al mio giornalaio. Un saluto a tutti gli amici appunto che fanno parte di Radio Canal Polistene, un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando?

0: mondo, purtroppo, eh. Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile. Oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
1: Gennaro, carissimo.
0: Chi è in linea?
1: Sono Pierluigi D'Angri.
0: Ciao Pierluigi, tutto bene?
1: Tutto a posto, Gennaro. Io sono un grande ascoltatore.
0: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi, Luigi.
1: Allora, la data?
0: Sì, sì.
1: Allora, 16/11/80.
0: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro, eh?
1: Bravo Gennaro.
0: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo, eh?
1: Esatto, esatto.
0: Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda, devi aprire?
1: Esatto Gennaro.
0: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
1: Ma guarda, no, niente.
0: No,
1: niente.
0: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
1: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche ecco. Di strada, ma amicizie così.
0: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
1: Ho capito.
0: Quello, chi mi segue lo sa come la penso io, quello.
1: No, ma io ti ascolto e mi amo di macchina, ma da una vita. Una vita.
0: Grazie di cuore.
1: Sei ormai sei una persona di famiglia, sei diventato.
0: Sei molto caro.
1: Grazie.
0: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
1: Vabbè, mi hai sollevato un po'.
0: No, ma non è il fatto di. Io non vedo il fondendino, cioè quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
1: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio la notte non dormo, Gennaro, questa attività che devo aprire.
0: Hai ragione, povero figlio. Hai ragione.
1: È una cosa grande.
0: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà
1: grazie,
0: benissimo.
1: Gennaro, un abbraccio grandissimo.
0: Pure a te, ciao caro.
1: Ciao, allora, ciao.
0: Signori, io vado in privato 899-48-46-10. Ripeto, 899-48-46-10. Ok? Allora, io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo. 899-48-46-10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

Questa è una scommessa del mio amor, della, appunto, di Jeanette, allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì, attendete un attimo. Allora, vediamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare.
1: Sì.
0: Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: L'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che ingenerite? La plastica? Cioè, che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro. Complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17?
1: 9-90.
0: Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con un must fravagatore praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo perché mi esce
1: no,
0: qua.
1: No.
0: Va bene, meglio così.
1: Allora,
0: per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia per, riguardando l'omosessuale. Ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci,
1: ciao.
0: Auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899 48 46 10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi, quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10, io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, eh? La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Para e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria, quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22-9-64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte, stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua
1: vita. Mamma mia,
0: ma proprio ti è una fama a bocca, come ma proprio non stai faticando proprio più, una volta congiavano poco una casa, chiamavano pittore, doveva ci fare cose i soldi pure la coppa pittore che ti fa faticò, ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Niente. Assolutamente proprio.
0: C'è un schumanfra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci fai?
0: Vediamo, aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un must fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma guarda. È un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati queste parole: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando
1: proprio
0: meno
1: tanto.
0: Te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è no.
0: Auguri.
1: Però intanto, vabbè, grazie, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao, ciao.
0: No, per carità, ciao, ciao. Allora un saluto a Vanta, vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale è RCS Network, www.radiocamaldolisterio.it oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio. Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con
1: buongiorno.
0: Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavoro.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato mai i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, nell'imbrasso di pulizia sono
0: stato. Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, è un mio amico di scuola.
0: Ah, ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai e andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio a tutti. Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri, che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899 48 46 10.

0: dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Come
1: ciao.
0: Stai?
1: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
1: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
1: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da? Pozzuoli, un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
1: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo vediamo un po', giusto?
1: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione avuta?
1: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua, perché io vedo che tu sei molto legato.
1: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
1: Allora, lei è pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu, Ariete?
1: Io 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo.
1: Ah.
0: No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
1: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
1: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più.
1: Mm.
0: Tu conoscerai un'altra... Questa non è bionda, questa ragazza?
1: No,
0: non è
1: bruna.
0: Castana, è bruna,
1: È bruna. Sì, è bruna.
0: No, ma tu andrai avanti, per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene, guarda, Sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla, questa persona.
1: Infatti.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che, insomma, pure lei è innamorata?
1: No, infatti, si allontana.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
1: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
1: Va bene.
0: Auguri.
1: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi, 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

Allora andiamo un pochettino a morire su scena, pronta? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano 899 48 46 10.

0: Purtroppo mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato in questo momento, è sposato? Che cos'è? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così.
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto.
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei.
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente. Andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura. Va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Daila?
1: Dalila.
0: Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'. Che origini c'ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente. Veramente un bel nome, state sereno, lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi. Io vedo le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa. Chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto? Che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?
1: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
0: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Avrio oppure no, sinceramente?
1: Ah, certo.
0: Andate sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata.
1: Grande.
0: Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto. Andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: È il vero.
0: O la fotocopia?
2: No, il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Appunto, il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it, è chiaro? Allora, gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi, ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
0: Buon di tutto, no, io lavoro sempre, buon di tutto!
2: Sì, Adesso proprio sto ascoltando e ho sentito Salvatore.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie. Un forte bacio a Tony 90. Buona giornata.
2: Ciao.
0: Ciao però. Allora abbiamo le linee libere. Io vado un attimo in privato, se mi fate andare, per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, Domenico. Allora,
0: da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19.163.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No, no, no, no.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti grandi tir, camion?
1: Sì, sì.
0: Eh?
1: Sì, sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: molti anni fa parlo,
1: Sì, sì.
0: Sono cose che io potevo sapere sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ti ascolto tutti i giorni,
0: Gennaro. Grazie. E vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La sala consolina e fino a Marcenise, e da Marcenise a sala consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, tu il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino. Accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manco più caffè si può cattà. Ma lo sta barranco!
1: Lo so, lo so.
0: E carisciuli sa scelta! Ma che baronna ma fo!
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca! Una terra secca! Non c'è più lavoro, non c'è più niente! Ma che fine sta facendo? È una pulità!
1: La fine della.
0: Ma mi piglia la carrettella con succiarella, nata po', te la pigliamo! Allora. Tu andrai bene, non ti farai i palazzi come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti?
0: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà
1: contento.
0: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupare e tieni solo pazienza, che sta, è un periodo negativo al massimo. Però tu hai avuto ancora periodi più negativi. Però andrai bene. Fammi capire, quando è successo questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto... Ah, ho capito, dove ci sì. Sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna. La...
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, sì, sì, dopo che... Campagna.
0: Viene... Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
0: area. Sarebbe l'area di servizio, sì, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che sì. Era una vecchia forse autostrada che portava poi
1: sì,
0: forse
1: sì,
0: a...
1: Sì, sì.
0: Eh?
1: Sì, sì.
0: È proprio là, e come sono venuti mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto. Addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti, figlio caro, che le cose... Beh, dico, a chi ora è successo, per curiosità?
1: Erano verso le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va, d'accordo? Le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza, auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao, ciao, ciao. Buongiorno. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46-10, Salvatore. Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere.

0: Allora mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo a questa signora?
1: No, non ci sono andata più perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro? E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese,
1: sì.
0: Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16:30 fino alle 12:30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però i tempi sono
0: per giusti. Lavorare con la fama che c'è, con la fame che c'è, giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so.
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato?
1: Tu era, sei... sì, un mio ex ragazzo.
0: Era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, cioè, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronnami, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi, abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai inguti corna chi sto povero Gesù Cristo. Hai inguti corna, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: Appiglio, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Ti cagni la capa tua!
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collera.
1: No.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu vaglione, e te ne pure nata vaglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare?
1: Hai ragione.
0: Forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più al succulone, fai i cose fatte per bene, va
1: bene.
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 89948. 849 48 49 48 49 10 Valva, contursi, ma dove siete? Colliano, voglio salutare il mio amico Gerardo della grande macelleria Paesani e soprattutto la romantica, che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica perché si mangia a fine lumone, come carni Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora, vediamo un po', pronto?
2: Pronto, buongiorno, come va?
0: Avanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché sì, purtroppo non posso sentire. Allora ho domandato, c'avevano l'autovox.
0: Ma noi, scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
2: Ah, ho capito.
0: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò...
2: Lo so, io non ho proprio acceso.
0: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
2: Dunque, ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
0: Banda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
2: Allora,
0: questo è un discorso che può essere anche rimandato.
2: Va bene, senz'altro.
0: Se ti prepari qualche argomento,
2: vedo un poco, senz'altro.
0: Ci sentiamo dopo, allora, va
2: dopo,
0: bene?
2: Senz'altro, grazie.
0: Ciao.
3: Grazie Venezia, torno a Napoli.
0: Bella canzone. Io vado in privato 899 48 46 10. Signori, chiamatemi, che voce califano, 899 48 46 10.

0: Allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Siete, fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta che è uscita è il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non sta.
0: Vediamo
1: con me
0: un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna, io vedo una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere. Voi siete la luna e lei è il sole. Voi dicete una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare, più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè.
1: Ah, no.
0: Raffè, ascoltami, io, no, ti voglio, sì, io ti voglio dire una cosa. Tu, da dove chiami la prima cosa, Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899-48-46-10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate. Forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee. Fatelo piano piano il numero telefonico. 899-48-46-10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi? Fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro.
0: Hello, buongiorno, Arzano.
2: Un mitico, Gennaro.
0: Ma diciamo da, stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Uè, che dici a fa?
0: Dimmi.
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona, gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po', mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio,
2: Ma Ciro non ci sta, Gennaro?
0: No, tra Sciopoli, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo. Io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario.
2: Sempre, Gennaro,
0: lo vuoi ricordare come www.trasciopolis.com e anche
2: .it.
0: Quindi andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza. Vediamo un po'. Da quanto tempo è che sta insieme a lei?
2: Come stai coltivando?
0: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami? Scusami.
2: Lorenzo,
0: ascoltami. Io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità, così per.
0: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene, alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa,
2: Va bene, se no.
0: Ui, un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899 48 46 10.

0: grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa, la pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata, a me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene, da Gragnano questa pasta?
1: No, no, ho caricato qui a Nola, ho caricato.
0: Va benissimo, allora
1: che cosa lo portiamo a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male, eh? Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64, quando è nata la tua mogliettina?
1: 19-03-67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cuti corna però, mica questa povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quale vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manchi più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: È normale, vedi,
0: guarda,
1: mi
0: vuole
1: sempre nervoso.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a già vista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava cannuttiere. Ma onestamente, perché hai fobiglio colera sta moglie a tua? Che non se ne accorge. Però un parametro c'hai dato un sacco di gente, Kaivik. Cioè, cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: Mm. No, questo vuole sapere.
0: No, non c'è. Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiaro.
1: Sarà capitato.
0: A Liquirizia, ma che è capitato? A Liquirizia esagerati però. Ci fate su qualche Liquirizia che la creatura, chi treccia.
1: Che la voleva andare la caramella, che ne sai?
0: La voleva la caramella. Non mi fa cazzare, eh.
1: No,
0: fa proprio vedere così, la caramella sarà sugata una volta, due, tre, ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai.
1: Tu
0: devi cambiare, figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei occuparci di
0: nada. Arrovoglia da Liquirizia, faccio un urca, uscioglio solo moglierata, ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: Grazie, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10, 899-48-46-10, io me ne vado in privato, basta mo'. Gennaro D'Auria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

Questa è una rarità proprio massima. Solo tu dei Mattia Bazzar. In versione straniera, ovviamente.

0: fa fa fa. 899 48 46 10. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20 10 77.
0: Sì. 20 10 77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un masti, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete un grande masta, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle. E perché Franuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita sta situazione?
1: No, è il lavoro di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque vi posso dire una cosa.
1: Sì.
0: Mo, a parte, voi lavorerete perché un pizzaiolo serve dappertutto. Se vi spostate da Pompei, maronna mia, va robbana. Se andate a Ravenna, se andate sopra, va robbana. Perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unico, perché qua non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata sulla Napart, che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica, che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa chi si tiene un graurino nell'angoppo, un'impasta particolare?
1: Sì.
0: Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata a temperatura giusta danno un forno e pizza. Casa crede che la gente si uscima. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco, e invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella, ma non solo quelli. Allora, di una pizza lei mi insegnerà, signor pizzaiolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto. Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza a bocca.
1: Sì.
0: Quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì.
0: Su a romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurignolo nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, quello questo.
0: E perché dico io questa, quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa,
1: sì,
0: la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti io, sul lievito.
0: Più. Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. Io che mangio bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa oliveto cetra, sto tranquillo là perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico, che è il proprietario della Romantica, che sa merito tutta la pubblicità di questo mondo, perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo. Ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale. Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Rima, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. E invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento, perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene. Non vi preoccupate.
1: Bene, vabbè.
0: Forza e coraggio, ne vuoi per dire, voi siete un buon uomo, siete il mio pizzaiolo preferito della zona, perché onestamente qua la pizza la sanno fa,
1: sì,
0: anna l'uomo, ma mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì. qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi.
1: No,
0: ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta, è la cosa primaria. Va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora abbiamo tutte le linee libere, signori. 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno, Wanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno, Wanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, okay. Allora.
2: Dunque, niente, io...
0: Ti ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: Non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Wanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero
0: Wanda usare... Io ti lascio, vado in privato 899 48 46 10, vi lascio Wanda che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti, allontaneremo tutte le negatività, è importante in questo periodo di crisi, e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce, cioè da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento, se non da Gesù, bambino di Praga. È l'unica certezza che, come sempre ripeto, concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste di battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano,
0: certo.
2: Se un piccolo sorriso, guarda, certo, farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superate. Abbiate fiducia,
0: certo.
2: non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi,
0: ma
2: lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
0: Dopo la tempesta esce il sole.
2: Ecco, bravo.
0: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Wanda, io ti ringrazio.
2: Allora io vi abbraccio con forte, forte bacio, vi sono vicino e rivolgetevi sempre a Gennaro.
0: Grazie, cara.
2: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli, vogliamolo bene.
0: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
2: Quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente la supera. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldo di Stereo.
0: Ciao Wanda, un bacio grande.
2: Ciao, buone cose, ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Wanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Wanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Mi complimenti a Vicente, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10. Abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 48 46 10 per un consulto di degenza, ok? Chiamatemi all'istante.
3: Ma tu sai la frase d'amore cominciata?

0: Io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buondì. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuorigrotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, vuol dare.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto a Caivano, lavoro nel...
0: Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì, sì.
0: Questo è importante. Però vi dico questo, è un periodo molto negativo questo che sta attraversando, eh?
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta, sì, è venuta una zingara nel vostro, dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché a dirvi la verità, vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, no, una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Pra Fuorigrotta,
0: all'Aici. Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto, perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro,
1: Sì.
0: Molto positivo.
1: Un positivo.
0: Certo, mica è negativo, qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao.
1: Grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899-48-46-10, 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano.
0: Ottaviano, un abbraccio, Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi,
2: bene.
0: Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti, lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile, forse qualche volta, ma generalmente...
0: Alimentari, porto... no?
2: Sì.
0: Alimentari attualmente, vedo. Luigi, che volete sapere?
2: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
2: 5-6-62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
2: 15-10-57.
0: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom, zoom, zoom.
2: Come zoom, zoom?
0: Hai capito?
2: Una canzone, sì, sei in sottovoce, sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respirare pure la uscilla. Allora. Ah, oh no, mi sto sbagliando.
2: No, non ho capito, c'è una...
0: Hai fatto zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Tu hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà, ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua, perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e dei buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom, zoom, zoom.
2: Ah, l'ho fatto respirare.
0: L'hai fatto scicacapa fora. Chi lo stava soffocando là, ti saranno fatte pure il ragnatela.
2: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più, però, me lo prometti?
2: Sì.
0: Non ti voglio
2: con, mai. Per mia moglie.
0: Per tua moglie, non da mai che la creatura, Rai, Miss, è rimasta in da cristalliere, sei un po' impolverati i capelli, un po' povero coppi capelli, però là non sei moppato.
2: Ho capito.
0: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non andrà mai traditi in poche parole, a mavria.
2: Va bene, dove grazie, pista,
0: la, però la uccello chiude lo cucatanaccia, eh?
2: Va bene,
0: Gennaro. Agava, ietta l'induli, ietta i muglierti, che cucatanaccia andrà per i solo muglierti.
2: Bravo, Gennaro, posso dirti una cosa? Io sì, tengo la figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaggia, miseria, quanto tempo fa?
2: C'è un anno e mezzo.
0: Sì.
2: È stato in coma, fortunatamente si è ripreso, come salute sta bene, però è rimasta un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia.
2: Sta facendo tanto piccola operazione, però.
0: Ma dove si è rivolta? Chi si è rivolta?
2: Cardarelli. Cardarelli, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, fatti già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, che risultato stai avendo?
2: Piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, mo che ci trovo così in casa, non esce.
0: È normale che avvenga
2: dei complessi di inferiorità.
0: Dammi la data, ti controllo un attimo e faccio un'eccezione, perché povera
2: sì,
0: figlia.
2: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
2: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché se trovi turno professore che sta qua, rimane se trovi un altro professore. L'anguaiano così, capito?
2: Chi l'ha così ospedale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: figlio
2: Napoli?
0: Mio, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutto quello che si fa, pure se si muove una prete, sapava. Chi è il problema?
2: Sì.
0: Chi è il problema?
2: Vabbè, i sacrifici,
0: lo so. Però ti posso, fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, ora ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata. C'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Cana, nata a Napoli, nata a Verù, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guardate professore, che si può fare per questa creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova. Perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no? Fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
2: la mettono dentro
0: e così cresce la carne e poi quando è arrivato... Io non sono un medico, però onestamente parlando ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, portala da un grande chirurgo, ma pure se spiega qualcosa, i soldi sono soldi benedetti.
2: Va bene,
0: non te fa rovinare a figlia, non te la far rovinare, capito?
2: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao. Vogliatemi bene a me, perché veramente io non so comballato. Fatemi la posta per, fatemi questo, fatemi quello, chiama qua, chiama là, papà. E questo è Napoli? Allora, forza, 899 48 46 10, 899 48 46 10. Signori, le linee sono libere.

0: sto bene.
1: Che lavoro? Stai lavorando?
0: Sì, faccio il trasportatore.
1: Asso fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
0: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
1: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
0: Lo so, Gennaro.
1: Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
0: Sì, tutto bene.
1: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino che aveva una radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
0: No, è vero.
1: Stammi a sentire, vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
0: Un po' sull'amore.
1: Vediamo un po', dammi la data di tua moglie.
0: Allora, 12/10/83.
1: Tu quando sei nato?
0: 5/6/80.
1: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta moglie tua,
0: Esatto, bravissima.
1: Mamma mia,
0: il
1: voto era una supporta proprio.
0: Capite?
1: Ma che le bilancia se non va del ratto?
0: Esatto, sì.
1: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
0: No, così. Ma comunque veramente è proprio indovinato sta cosa.
1: Salvatore, veramente. È un segno. Io segno che è fatta così. Stamma
0: perché
1: sempre.
0: Tu studi molto astrologia, lo so.
1: Sì, bravissimo, Lucido, bravo.
0: Sì, lo so.
1: Sabato pensa a fatica.
0: Gianna, basta fare un saluto.
1: Come no?
0: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
1: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzana che ha portato in Ducormi.
0: Va bene, ciao Gennaro.
1: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere, adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone, una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
2: Gennaro.
1: Sì, buongiorno, chi è?
2: Buongiorno, bello.
1: Buongiorno, dite. Buongiorno, grazie per il bello, ma non è che so proprio, diciamo, so bello ma brutto, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
2: No, è simpaticone, mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
1: No, per favore.
2: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
1: Io la ringrazio.
2: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
1: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta. Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
2: Sì, Giuseppe,
1: da dove chiamate?
2: Santa Anastasia.
1: Io vi voglio bene.
2: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
1: Vi sento una persona buona.
2: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
1: Ma come facete a supportare? A Gennaro D'Auria, come mi fate a sopportare?
2: Lo sopporto io.
1: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
2: La volontà.
1: O se no, chi si ferma, Perduto.
2: Comunque troppo, veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
1: Grazie di cuore.
2: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
1: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
2: Giuseppe.
1: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
2: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
1: Grazie.
2: Ma a questo momento mi fa buono.
1: Giuseppe caro, non piangete.
2: Non fa piangere.
1: No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
2: Lo so.
1: Giuseppe,
2: un po' di coraggio.
1: Giuseppe, comunque, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? Forza e coraggio. Tanti auguri, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
2: Grazie.
1: Ciao, non piangere.
2: Che potrebbe sapere qualcosa.
1: Sì, Giuseppe.
2: C'è una persona che viene a casa mia, no?
1: Sì.
2: Non so se è sincero e falso.
1: Sì.
2: Allora, la data è...
1: Chi è morto? Scusate, chi è che avete avuto un decesso voi in famiglia?
2: In famiglia è morta mia sorella.
1: Ma come è morta sta sorella vostra?
2: Bella e buona, ha avuto
1: un infarto?
2: No, è quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavata, si è cambiato tutto, si è menata nel letto, non si è svegliata più.
1: Ma non capisci.
2: Mia sorella, sono 4-5 mesi
1: e dico, i medici che hanno detto, perché è successo questo?

0: Non lo so, a me non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché...
1: Cioè,
0: a me
1: la professoressa Cristiana come è morta?
0: Come è morta ha avuto un arresto cardiaco.
1: Ha avuto un arresto cardiaco?
0: Sì. Purtroppo.
1: Infatti mi è uscita qua.
0: Purtroppo siamo nati per morire.
1: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
0: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
1: Sì.
0: Che si fanno vestire. Quella là è un'altra cosa.
1: Fatemi capire, sto fatto non faccio.
0: Come?
1: Non lo so questa cosa qua. Si fanno vestire?
0: Sì.
1: Ma nella bara, voi dite?
0: No, esatto, bravo.
1: Ah, quando mettono sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
0: Io preferisco il pigiama.
1: È meglio ironizzare un po', sennò caldamente è una sala mortuaria.
0: Sì,
1: e a roba che succede?
0: Io ho chiamato,
1: già abbiamo pianto.
0: Ho chiamato già una volta qua.
1: Va bene.
0: Ho chiamato una volta.
1: Questa signorina è in Ucraina?
0: No.
1: È italiana, dico.
0: No, io sono sposato.
1: No, dico questa signorina che vi viene a trovare.
0: No, è uomo.
1: Ah, è un uomo questo qua.
0: Due in parola, in privato.
1: No, siamo in diretta purtroppo, mi dispiace. Vabbè, siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
0: Comunque, andate in 028.
1: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato io non avevo capito. Sì, attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
0: 78.
1: Sì, ho capito. Vabbè, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
0: Sì, da molto anni.
1: Ma vedo che si allontana, viene, va, viene.
0: Va, viene, bravo.
1: Però non ci date soldi?
0: No.
1: Perché alle volte vi ho chiesto anche dei soldi, vedo.
0: Sì.
1: E non ce li darò, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non già. L'amore non si paga.
0: Io lo tratto, no, ma io lo tratto sincero, la verità.
1: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
0: Ma come lo vedete?
1: Con bombolone, però onestamente, cioè io.
0: Come lo vedrete?
1: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spustate, chiste? Ma voi lo sapete?
0: Sì.
1: Voi siete una persona troppo buona, andate, vi posso dare consigliate avanti con la moglie a vostra. I Mish, Miao e Gatti, lasciateli stare.
0: Io tengo un'età, tengo 75 anni.
1: Ancora per 50 in più, va bene?
0: Pure a voi, grazie. Comunque.
1: Non pensate i Mish, i Mish.
0: Gennaro, comunque io vi saluto.
1: Grazie.
0: E vi ringrazio di cuore.
1: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
0: Quando sento lei parlare di farmi una piangere.
1: No, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. O se non caccia, vi devo salvagenda, roba sciacca. Uè, un abbraccio.
0: Vabbè, la ringrazio di cuore.
1: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
0: Grazie.
1: Arrivederci, grazie,
0: ciao,
1: a voi. Ciao. No, ma di cuore.
0: Ciao,
1: una brava persona. Ciao grande attivo e passivo. Ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
1: Pronto?
0: Sì, chi è che urla?
1: Gennaro.
0: Salve, buon dì, chi è?
1: Salve.
0: Chi siete?
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Non si è sentito, mi scusi.
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Ciao Nello, dimmi.
1: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Va bene. Quando è nata lei?
1: 1-4 sì. 68.
0: Questa è la donna?
1: No,
0: questa
1: no.
0: È la vostra data?
1: No, la mia data.
0: Ah, sì. Scusate. Quando è nata la donna?
1: No, veramente non c'è ancora, non c'è una
0: lei
1: donna.
0: Lei vuol sapere se in poche parole si trova una compagna, vediamo un attimo.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
1: Sì.
0: Indossate anche una divisa?
1: No, eh? La divisa no, la divisa della ditta, sì.
0: Io vedo una divisa azzurrina, bianca qua, esce due di colori.
1: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
0: Perciò
1: faccio il trasportatore.
0: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
1: Sì, anche davanti.
0: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
1: Sì.
0: Hai pianto molto? Cioè, dico, con il cuore hai pianto, no?
1: Con il cuore, sì.
0: Sì. Perché tu lo sai.
1: 5-6 mesi fa.
0: Ma dimmi una cosa, ma questa da misericordia.
1: Perché l'ho ma misericordia, bravo,
0: Ma che sta?
1: Ma c'è peccato in tuo bagno con.
0: Come nel bagno? Quale bagno?
1: Nel bagno della mia casa.
0: E allo stesso, con coppa lavatrice, questo?
1: No, con coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una persona.
0: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era? Utubistist?
1: Veramente mandato, perché poi lo so, dalla ragione si passa a torto.
0: Ma
1: poi
0: in effetti mi vuoi spiegare? Guarda, tu hai aperto la porta al bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato tua moglie che stava insieme a una.
1: Bravo.
0: Stavo con lecca a bocca.
1: Non proprio così, però qualcosa stava facendo, perché si vedeva che stava in una situazione che...
0: Ma disse che mestiere fosse sta bella persona?
1: Ma veramente non lo conoscevo proprio, non lo conosco proprio.
0: Ma
1: poi mi sono andato di casa, perché la città medica dalla ragione passo torta, così per i familiari uno sa che
0: comunque che schifezza, ma che schifezza, che vuota stomaco, in danucessa, con tutto che la puzza, ma poi a parte che sei stata una donna irripugnante, cioè che ha fatto l'amore in ducessa proprio e ti ha messo, ti ha cornificato con un gabinetto, ma che sei scema sta femmina?
1: Sì, la troverò qualcun altro, perché insomma è chiuso proprio con me.
0: No, ma tu hai capito, è uno schifo. È uno schifo totale. Ma
1: lui sono andato.
0: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
1: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che
0: c'aveva
1: già la gonna un po' alzata, si vedeva che stai facendo qualcosa.
0: Insomma, stavano.
1: Cioè, sono negato pure, ma come tu stai giù in un bagno, che ti vuoi negare?
0: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Kill. No,
1: poi me ne sono andato, perché la città medica me ne va, perché poi lo sai com'è.
0: Ma stavo suonando la chitarra.
1: Io papi una mazza e ci la sono ancora a tutte e due, però ci sto che fa? Parò
0: no,
1: come
0: no,
1: una
0: corona. Mezzina puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stamme a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patana, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru, hai capito?
1: Vabbè, grazie.
0: Penso tu. Ciao, auguri.
1: Grazie.
0: Sti bagni sembra Nanzu Bidello, chi ha? Sti bagni sembra Nanzu Bidello. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori. Vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni. Non ce la faccio proprio più. Basta con questi bagni, mi darò tu bidet.

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi li voglio far aspettare la gente perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Pascalino, tu che vuoi da me?
1: Sei un grande Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E chi ti ha fatto fa per 10 anni non mi senti a me? Non ti hai esaurito ancora?
1: No Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
0: Come ti chiami tu?
1: Pasquale.
0: Pasqualina, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso, spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. Ma a parte che comunque...
0: Noi sei... anche l'attrazione, lì bagna.
1: No, ma tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che
0: figlio
1: poi sono
0: mio.
1: Utili nella vita.
0: Grazie, sei molto caro di cuore. Io
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo Trash Shop.
1: Salutami Ciro, Titti
0: e tutti. No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli acchiappafantasmi, trashopoli.it.com.
1: Andate grande, a visitare Trash Shopoli, Genna grande.
0: Oui, un abbraccio di cuore, grazie Pasquale.
1: Ciao,
0: Gennaro, per gli auguri.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao. Ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Materdomi, anche per le zone, insomma chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

9 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli anni? Io non lo so. Io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo. Ma che l'ha veramente fatta pigliare 3-4 volte? Ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda, perché io non sono proprio interessato al gioco. C'è la dottoressa che prepara degli ampi, diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato, e facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10 899 48 46 10 anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io, per carità, non sono un ottologo. La dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco chiamate anche alla dottoressa, perché è molto brava.

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo amissimo, roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh. Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Uah, bella, Napoli mia, si sempre tu, si sempre tu. Ma sai la canzone, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stavano a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, dice un'altra volta, 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino come sta combinata. Rimma che sta succedendo. Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo lento di guadagno. Però non piangere perché, dico, no, no, nel senso... Non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo, vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo. Dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare. Ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. E aspettando poco.
1: Vabbè.
0: E aspettando poco. Però ti posso dire che il 2002... avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai molto bene.
1: Vabbè.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Vabbè.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio. Auguri.
1: Grazie, grazie. Come il profumo
0: dell'oleano. Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Oui, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: E come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo solo.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti. Positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, no? Sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, vedo... Allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che... una richiesta, una... Hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo... Ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene, ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti...
0: No,
1: può...
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie.
0: Auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No!

ottimo consulto di cartomanzia eseguito da Gennaro Dauria, 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi e quanti questi finiscono, ecco, e allora si dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire, non lo so, un'attività commerciale. Vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10. Io vado in privato.

899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary, che è una donna eccezionale. Ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. Carissimi ascoltatori, benvenuti. 899 48 46 10, Arte Divinatoria, un programma a cura di Gennaro D'Auria De Biase, naturalmente su Radio Camaldo Listerio. In questo momento potete partecipare tutti quanti chiamando all'899 48 46 10. Naturalmente questa è una radio appunto che parla molto di parapsicologia e soprattutto della divinazione. Allora, il radioracconto sarà trasmesso in un'altra edizione. Questa è un'edizione un po' particolare. Voglio salutare Ciroscione, Titti, poi l'amico qua presente Fausto, Luigi, poi ancora Chris, Marcello. Quindi, signori, siamo in compagnia di tanti amici e Titti soprattutto, per carità. Allora, signori cari, 899 48 46 10, fra poco in

di un programma a cura di Gennaro D'Aure De Biase. Chiamate tutti quanti all'899 48 46 10. Siamo in diretta, naturalmente, qualsiasi persona che vuole chiamare può in questo momento telefonarci. 899 48 46 10 899 48 46 10.

Allora, in questo momento le linee sono libere, sentite? Ok, senza filtro. 899 48 46 10.

Come oggi do la possibilità a tutti quanti voi che potete partecipare a questa trasmissione della divinazione, bisogna comporre questo numero 899.

abbiamo la prima telefonata della serata. Pronto? No, caduta la linea. Forza, signori, amici ascoltatori, appunto 899 48 46 10. Vai, Salvatore.

0: Allora, carissimi ascoltatori, andiamo con il radioracconto, che secondo me sarà una cosa molto migliore. Allora, in quella casa, appunto, che praticamente molto particolare, che cosa succedeva? Siccome c'era una persona che praticamente, come noi ben tutti quanti sappiamo le versioni, le edizioni passate, che cosa accadde? Allora, noi andiamo avanti con il nostro radioracconto. Però c'è una telefonata, vediamo un po'. Pronto?
1: Pronto, buonasera, sono Ciro.
0: Ciao, da dove chiamate?
1: San Giorgio.
0: Allora, Ciro, quanto sei nato?
1: 65 68.
0: 68? Sì. Benissimo, vediamo un pochettino. Io ti faccio una veggenza, d'accordo?
1: Sì.
0: Che vuoi sapere, sull'amore oppure su altre situazioni?
1: Lavoro.
0: Lavoro, va bene. Vediamo un pochettino, adesso mi concentrerò. Allora, io vedo un firmo lavorativo per te.
1: Sì.
0: Un firmo totale.
1: Sì.
0: Da che parte mi chiami tu precisamente?
1: San Giorgio a Cremona.
0: Sì. Vedo un firmo totale. Vedo anche questo nome, Pasquale, chi è che lavora con te?
1: No, è mio cugino.
0: È tuo cugino. Vedo anche dei servizi, perché mi sto concentrando al massimo, di pulizia.
1: Non mi ricordo.
0: Hai avuto qualche problema, diciamo, a livello, perché vedo un fermo, un blocco proprio totale a livello soprattutto di lavoro. Vedo un fermo. E poi vedo anche chi è che lavora in un certo tal modo, praticamente in un... vediamo un po', mi concentrerò un pochettino. Metalmeccanico.
1: Sì, sono io il metalmeccanico.
0: Infatti mi sto concentrando e riesco a vedere questa cosa. Anna, chi è questa Anna che mi esce fuori?
1: È mia moglie.
0: La vedo. Tu l'hai chiamata puttana a tua moglie, per quale motivo?
1: No, mai.
0: No, figlio mio, tu ti sei ingazzato con lei a causa del lavoro. E ma vaffanculo, cioè...
1: Può darsi, ho detto...
0: È successo? Cioè, tu mi devi dare una smentita, è successo o no?
1: Però no, quella parola che hai detto prima.
0: Vabbè, zoccola, puttana,
1: no,
0: la cosa...
1: No.
0: Ma io lo vedo qua, figlio mio.
1: Vaffanculo, sì,
0: tu l'hai mandata a fanculo, eh?
1: Sì.
0: Ma è vero oppure no? Scusa, ricorda bene, perché per me è un fatto di... cioè io tutto quello che dico mi assumo...
1: È vero.
0: No, ma lo stai dicendo per farmi contento?
1: No, perché...
0: Perché lo volevi nascondere quando io ti ho detto che a tua moglie l'hai chiamata zoccola?
1: No, no, non l'ho chiamata così, ti ripeto.
0: E come l'hai chiamata?
1: Vaffanculo, queste cose qua...
0: Ma... Certamente tu sei uscito un po' fuori dalla testa, perché addirittura una volta ci battesti le mani sul tavolo e hai rotto un bicchiere proprio nel lavandino, hai buttato. Talmente che l'hai buttato con violenza, si è rotto pure il marmetto. Allora, so che le puttane certamente ne ha già chiamati a tua moglie.
1: No, va bene.
0: No, va male.
1: Lo so che va male.
0: Tu lavorerai e andrai molto a migliorare. Questo succederà da marzo in poi.
1: Io ho fatto una domanda, ma tu vedi che vado fuori?
0: Io vedo uno spostamento, però vedo anche dei binari. Non ho capito sto fatto dei motori dei treni. Questa è una cosa che mi dovresti spiegare tu. Io vedo un amico omosessuale tuo che ti aiuterà tantissimo. Tu già ci hai parlato con questo amico?
1: Sì, però non so la sua omosessualità.
0: Non ho capito.
1: Non la so la sua omosessualità.
0: Vabbè, non te l'ha detto. Lui è sposato?
1: Io non lo so, perché ho parlato solo per telefono, Gennà.
0: Ah, ecco, non sai, quindi...
1: No, non lo conosco da...
0: Tu lavorerai e andrai molto bene, però ti dico una cosa.
1: Sì.
0: Questa è una persona omosessuale.
1: Sì, sì.
0: E tu questo... Qualcuno già ti ha detto qualcosa, comunque, di questa...
1: Sì, uno che lavora... Sì, già mi ha detto qualcosa, però non conosco di persona.
0: Vabbè, questo omosessuale ti aiuterà e tu lavorerai. Tanti auguri!
1: Grazie, Gennà.
0: Abbiamo tutte le linee libere, ossigeno, Salvatore, ossigeno. Noi non abbiamo. Ecco qua. Chiamate all'899 48 46 10.

0: oggi vogliamo regalare appunto dei consulti, diciamo, in modo anche per augurarci naturalmente quest'anno 2011, 2012, 2013. Lo devo dire perché le mie dirette sono rare, quindi stasera dobbiamo ringraziare Ciraccione, Titti, Fausto, Marcello e naturalmente il grande Chris. A tutti che veramente hanno fatto tanto. Allora andiamo prossimamente con la prossima diretta, vediamo un po' chi è che ci chiama. Pronto? Guardate, io schiaccio un pulsante, potete dire tutto.
1: Pronto?
0: Buonasera, salve, buongiorno, dica.
1: Buongiorno, buonasera, sono Stefano. La volevo salutare.
0: Fammi ridere un po' pure a me, yeah, fammi ridere un pochettino, Stefano.
1: Allora, che devo dire?
0: Da dove chiami?
1: Volevo salutare perché che mi piace molto la sua trasmissione.
0: Sì.
1: Mi sento un po' con l'eco però.
0: Da dove è normale, se diciamo è normale perché tu c'hai la radio alzata.
1: Sì.
0: Allora, da dove chiami? Noi ci
1: da Pomigliano
0: d'Arco.
1: D'Arco, Pomigliano.
0: Allora, che vuoi sapere da me? Sei fortunato stasera?
1: Se sono fortunato in amore.
0: Certo, quando sei nato precisamente? Quando sei fortunato?
1: 16 ottobre 77.
0: 16 ottobre
1: 77.
0: 77. 16 ottobre
1: 77.
0: Va bene, ho capito. Non lo ripetere. Cioè, l'hai detto così in modo proprio. Sei un tipo molto particolare, un po' frufru tu, eh? Sai perché? Perché c'hai un amore verso una ragazza che sta vicino a te, anche un amico tuo, e vedo, soprattutto adesso mi concentro. Ah, è bravo. Dimmi una cosa, mi ascolti?
1: Sì.
0: Ma tu hai avuto qualche bruciore al culetto del culo? Dimmi la verità però, Hai avuto quando, perché vedo come un bruciore al culetto tuo, questo l'hai avuto?
1: Un poco vergogna però sì.
0: No, devi giurarlo su Dio universale che hai avuto il bruciore in culo!
1: Sì, è vero.
0: Ti brucia ancora?
1: No, è passato un'ora fa tipo, però...
0: Come? No, fai la persona seria perché qua non è niente preparato. Noi ci conosciamo?
1: No.
0: Fate una bella sciacquata sotto, figlio mio. Tuo water, magari schiaccia il doppio scarico. Ti dico una cosa, tu non devi sorridere perché queste sono... Senti, ma la gente che ascolta, no? Si crede che noi ci conosciamo? Noi ci conosciamo?
1: No.
0: E allora perché sorridi?
1: Sono emozionato.
0: Ma il bruciore del culo ce l'hai però. Speriamo che non ti escono le emorroidi. La tua ragazza che sta vicino a te, che sta dicendo? Me la passi un attimo per favore. La verità fa male, la verità fa molto male. Telefonate a Bizziffa. Pronto? Vuoi annunciare? Buonasera, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Maroni, che guai, ma chi mi ha fatto fare Ciraccione? Ciraccione, Crassopolis.
2: Buongiorno,
0: un attimo solo. Buongiorno. Allora, volevo sapere un attimo una cosa. Io per fare contento a Ciraccione, a Titti e tutta la banda degli acchiappafantasmi, Chris, Fausto e Marcello, questa sera mi hanno condannato qua giù alla radio. Povero Michi. Allora, lei è felice di parlare con me?
2: Sicuramente.
0: No? Allora,
2: sì, sono
0: mi dica.
2: Felice. Allora, vorrei sapere sulla mia vita.
0: Allora, apriamo. Padre, Figliolo e Spirito Santo, apriamo sulla vita. Allora, mi servono un giravite per aprire sta vita, perché la sua data, quando è nata?
2: Il 19/08/81.
0: 19/08/81. 19/08/81. Allora, cominciamo dall'inizio della storia. Un attimo solo che mi devo concentrare.
2: Sì.
0: Tu hai avuto una brutta batosta in famiglia? Hai avuto una brutta batosta in famiglia?
2: No.
0: Come no?
2: Quale famiglia?
0: La tua, tesoro. Chi sta? Chi ha avuto?
2: Ah, mio marito.
0: Chi sta in carcere?
2: In carcere?
0: Io vedo la legge qua.
2: Nessuno.
0: No, tesoro, tu c'hai un cugino drogato, amore mio. Tu tante cose non le sai, secondo me, eh? Tu c'hai una persona di famiglia che abusa o di droga o di alcol. E vedo che tu sei molto infelice, però tu ti sei innamorata fortemente di una persona che ami tantissimo. Questa persona ti vuole anche lui molto bene, però vedo un distacco fra tutte e due. Che cosa è successo?
2: Ci siamo allontanati. Io sono sposata comunque.
0: Lo so, ma non vuol dire che non hai fatto la troia con quell'altro. Scusami se te lo dico chiaramente, perché tu a questa persona l'hai tradito totalmente. L'hai tradito, figlia mia. È un
2: allora, Gennaro,
0: un sentimento.
2: Un attimo. Hai cambiato le carte.
0: Perché io vedo che tu hai avuto un rapporto con un'altra persona. No. A parte questa persona, in passato.
2: No.
0: Stai sbagliando
2: allora.
0: Sì?
2: Perché io ti sto chiamando per un problema mio, che sono stata tradita, ma io non ho mai tradito.
0: Figlia mia, figlia mia, ascoltami un attimo. Con Antonio non c'è già stati, chiaramente con Antonio io non ci sono stato. Perché vedo una persona di nome Antonio, una persona che tu hai conosciuto in passato. Ma ti dico anche un'altra cosa, proprio per farti ricordare, perché questa è una cosa che risale al minimo 7-8 anni fa. È una cosa vecchia quella che tu hai passato, perché tu amavi molto una persona. A parte che tu sei stata tradita, su questo non c'è dubbio, perché io ho visto un tradimento, però tu hai avuto una forte simpatia per questa persona e anche un rapporto in passato, parlo del tuo lontano passato, 7-8 anni fa. Poi ti dico una cosa, chi ci sta? Mamma vicino a te?
2: No.
0: E chi è questa persona che sta vicino a te?
2: Mia zia.
0: Io vedo una donna con i capelli rosa, chi è? Scusami.
2: Mia cognata.
0: La vedo. È un po' cattivella?
2: Sì.
0: Lo so. E ti voglio dire una cosa, chi ha avuto problemi di legge? Ripeto questa domanda. Una persona di famiglia che ha avuto problemi di legge, perché io la vedo qua. Sì. E sicuramente non mi sbaglio.
2: Mio padre.
0: Che l'hanno arrestato?
2: No, no.
0: E che cosa ha avuto?
2: Sta in problemi, ma niente di che.
0: Ma ha fatto evasione fiscale? Che ha fatto?
2: No, tipo, ma niente di che.
0: Io vedo la finanza che è venuta a casa tua. Vabbè. Andiamo oltre. No, ma
2: vediamo il matrimonio, parliamo del matrimonio.
0: Vuoi cagnare discorso, figlia mia. Ma è venuta la finanza oppure no?
2: No, no.
0: No? E allora perché tuo padre c'ha questo problema?
2: Non lo so nemmeno io.
0: Ah, non lo sai. Allora, Mrajai, non servo come veggente.
2: Perché?
0: È perché mi sono concentrato, ho visto.
2: No, perché non mi sono interessato, perché è una cosa.

0: perché mi sono concentrato, ho visto.
1: No, perché non mi sono interessato, perché è una cosa.
0: Non venire, però Iaccio, visto, figlia mia. Ma non parla.
1: Ma è in passato, non adesso.
0: È in passato, ma ha avuto un problema di evasione fiscale,
1: sì,
0: oppure
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Allora, da me cosa vuoi sapere? Se torni con tuo marito?
1: Io già sono tornato con mio marito.
0: E allora che vuoi sapere? Perché
1: io dalla data di mio marito.
0: Da me cosa vuoi sapere?
1: Sul mio matrimonio.
0: Se andrà avanti?
1: Sì.
0: Quando è nato tuo marito?
1: 24/06/82.
0: Tu non l'ami più, figlia mia. Tu non ami più tuo marito. Mi sto sbagliando?
1: E perché non l'amo più?
0: È perché te ne ha fatte troppo.
1: Rimbiare poco. Che vuoi fare? E comunque lo fa ancora.
0: Ma figlia mia, tu che vivi con tuo marito non lo sai se lo. L'ha fatta e te non te è scesa sta pastiglia.
1: Giusto.
0: E perciò vuoi tradire. Allora io ho letto il pensiero nella tua mente perché tu glielo volevi far pagare appunto a tuo marito per quello che ti ha fatto. Tu vuoi mettere lo stesso scannetto di tuo marito?
1: No, non esiste proprio.
0: Meno male, eh? Una persona intelligente, mamma.
1: Non esiste.
0: Meno male. Senti, tuo marito si pente di tutto quello che ha fatto e vuole riconquistare te. Tu che vuoi fare? Ora ci metterà fuoco pure breve. Yeah. Che vuoi fare?
1: No, vedremo.
0: Va, io ti lascio appunto a pensare quello che vuoi fare. Auguri, buonasera. Allora, la cosa più brutta, sapete qual è? Vuoi andare ossigeno? Mi serve un po' di ossigeno. No, perché prulo una segreta che cae. Qua, guardate, signori. Chiedo scusa, buonasera.
2: Buonasera,
0: Gennaro. Signore, chi è la papessa?
2: Dunque, io molto.
0: No, voglio dire una cosa. Sì, voi sì. Prima di passarvi in diretta avete parlato con qualche collaboratore? O avete parlato nel momento che avete formulato il numero?
2: No,
0: avete parlato
2: ho parlato nel momento in cui ho formulato il numero.
0: Va bene, amore mio. E questa è una conferma che Prulona diventa una prova, la fumicata. Allora, sì. Andiamo avanti e parliamo.
2: Allora, io molti hanno parlato di te e io
0: chi
2: non credo.
0: Ha parlato di me? Sentiamo.
2: Molti amici.
0: Ah, molto bene.
2: E hanno parlato bene di te, però io non ci credo.
0: Caro Rubama, niente a nessuno.
2: Ecco, e
0: noi
2: allora
0: facciamo
2: mi devi.
0: Studio privato, lo voglio specificare, non prendiamo soldi, l'unica cosa prendiamo che la percentuale che ho telefonato. E questo, signori miei, mi sembra anche doveroso.
2: E certo. Allora. E allora che cosa ti serve? La mia data di nascita?
0: La vedova chi è?
2: La vedova.
0: Vedo un'amica vostra vedova. Lei quando è nata?
2: Io sono nata il 24 dicembre del 70.
0: Un capricorno.
2: Domani è il mio compleanno.
0: Facciamo un applauso alla signora, tutti quanti. Auguri signora, auguri.
2: Grazie,
0: da tutto lo
2: grazie.
0: Staff di Radio Camaldoli Stereo che veramente vi vuole bene.
2: Grazie.
0: Allora signora, qual è la domanda?
2: Allora io, poiché io ho telefonato perché volevo capire bene di persona come e mai
0: certo.
2: Tante persone credevano in te,
0: certo.
2: Allora ho voluto chiamare anche io.
0: Signora,
2: io vorrei un bel regalo per domani, che è il mio compleanno e la mia è la
0: signora,
2: vigilia di Natale.
0: Io vi faccio tanti auguri già, è un bel regalo.
2: Sì.
0: Tanti auguri veramente.
2: Certo,
0: abbiamo
2: ma
0: fatto un applauso per voi che lo meritate anche
2: grazie.
0: Se non ci conosciamo.
2: E secondo te che cosa mi porterà Babbo Natale?
0: Signora, io credo molto nella colomba.
2: Non nella credo, colomba?
0: Non credo, io in Babbo Natale non ci credo perché sono tutto babba.
2: Ecco,
0: allora, io
2: bravo.
0: Credo molto nella colomba. La colomba bianca
2: vola.
0: Vola!
2: La colomba della pace!
0: Certo, signora,
2: certo.
0: No?
2: Allora, quindi avrò tanta pace.
0: Grazie.
2: Lei è molto vero, è questo quello che avrò domani?
0: Signora, lei ha sofferto molto nella sua vita, è inutile che ci prendiamo per i fantelli, ha sofferto molto. E io credo che adesso la pace lei già ce l'ha.
2: Ah, già ce l'ho.
0: Ha raggiunto la pace, sì.
2: Ho raggiunto la pace interiore.
0: Dopo tanto tempo che lei psicologicamente non è stata bene, o mi sto sbagliando?
2: No, non ti stai sbagliando.
0: Lei ha fatto un percorso molto bello e questo mi fa molto piacere perché le persone che soffrono nella vita hanno bisogno di un medico e lei è una persona eccezionale.
2: E quindi il mio medico chi sarebbe?
0: È lei.

0: perfetto, ha ragione. Allora mi devo ricredere.
1: Mi sembra una telefonata un po' ironica questa qua.
0: No, perché hai capito, io non ci credevo a queste cose.
1: Lei che cos'è?
0: Ah?
1: Lei che cos'è?
0: In che senso?
1: No, come persona. Lei che cosa lavora? Che cosa fa nella sua vita?
0: Ah, io faccio l'assistente sociale.
1: Perfetto, e quindi è non diciamo un medico, però un assistente sociale sta vicino a tanta gente, no?
0: Sì, sì.
1: E quindi a livello di psicologia lei ha assorbito tante cose nella sua vita.
0: Certo, però anche tante cose negative assorbo su di me.
1: Signora, lei, gliel'ho detto prima e lo ripeto, lei ha sofferto molto.
0: Quindi è finito il mio tempo di sofferenza.
1: Allora, io dico solo due parole, però mi deve capire bene, non facciamo capire né alle telecamere che stanno qua, né ai ragazzi, parliamo io e la sua anima, d'accordo?
0: Sì, sì.
1: Lei era molto innamorato, era molto innamorata, mi scusi?
0: Sì.
1: Ma ha avuto una fregatura enorme.
0: E
1: questo l'ha comportato una lesione proprio interiore, psicologica, che lei si voleva addirittura, non dico ammazzare, ma poco ci mancava. Perché lei ha sofferto molto. Ha sofferto molto, signora, addirittura, lo dico sì, addirittura, alle volte lei si è messa nel letto a piangere e a pregare.
0: Questo sì.
1: Lo so, questo sì.
0: O se suicidare no. Però.
1: Come?
0: Dico suicidare no.
1: Però signora, nell'estate le capsule non l'ho pensate io.
0: Le capsule?
1: I barbaturici. Io non l'ho pensato io. Lei voleva far la finita. Io dico le capsule per dire i barbaturici. Lei talmente che stava male a causa di quella persona, voleva farla finita. Però, ringraziando a Dio, ha avuto un coraggio da leone lei, signora.
0: È vero, allora sono brava io. Meno male. Quindi domani comincio un nuovo capitolo della mia vita.
1: No, lei deve cancellare il passato.
0: Non siamo d'accordo.
1: Io non vado d'accordo con lei, la prima cosa.
0: Perché?
1: È perché lei ha detto un sacco di stronzate.
0: Quali stronzate ho detto?
1: La prima stronzata, quando io ho detto lei voleva farla finita con i barbiturici, lei mi ha detto no, Gennaro, non è così.
0: Non è così.
1: E allora chi è che voleva morire? Mi scusi.
0: Lei... non lo so.
1: Lei voleva far finita la sua vita?
0: No, veramente no. Perciò mi pare strano.
1: Vi ascolto, è molto interessante questa. Perché io amo le persone che mi contraddicono. Adoro, ho fame di conoscenza.
0: Sì.
1: Prego,
0: allora,
1: a volte ritornano.
0: Io non ho mai pensato di far finire la mia vita. Ho pregato, ho pianto, questo
1: nel suo letto ha pregato, ha pianto e questo gliel'ho detto.
0: Però non ho mai pensato...
1: E allora adesso le faccio venire in mente un episodio.
0: Sì.
1: E io in questo momento, proprio dove sta Titti, mi sto concentrando.
0: Sì.
1: Non nelle tue gambe, Titti, assolutamente. No, questo era... No, guarda... Chris, un po' di contegno, per favore. O se no chiamo... Il provolone è un ricchio che è molto buono,
0: sì,
1: sai? A proposito, affettate un po' di provolone. Allora, andiamo avanti.
0: Pensa a me, Gennaro.
1: No, io penso solo a te. Penso notte e giorno. Io lavoro e penso a te. Torno a casa e
0: penso a te.
1: Sto in radio intanto, sempre penso a te.
0: E allora pensami e dimmi qual è questo episodio.
1: Con il cuore ti devo pensare?
0: Sì, adesso mi devi pensare.
1: Certo, sino quando?
0: Certo, fra 2 ore comincia il mio compleanno.
1: Tu sei stata molto male, amore.
0: Sì,
1: tu sei stata molto male.
0: Sì.
1: La finita nel senso che tu sei una vigliacca, cioè il fatto dei barbiturici che ti ho detto io, tu volevi fare la finita in altri modi, perché in effetti sei stata molto male dopo tanti anni con quella persona. È stato un grande farabutto lui.
0: Oh, assai.
1: Lo so. Dimmi una cosa, Armando chi è? No, Armando due palle. Armando chi è?
0: Armando non conosco nessuno che si chiama
1: allora
0: Armando.
1: Stai attenzione perché l'anno nuovo sto Armando Duopal che poi lo tengo uno perché è operata l'altra. Cioè sicuramente lo conoscerai.
0: Conoscerò un Armando io.
1: Con una palla però
0: Con una sola palla. È bello mio però non mi serve. Scusa
1: Vabbù, nel senso di ironica la cosa.
0: Ah
1: no?
0: Va bene.
1: Che cavolo.
0: Me ne servono almeno due.
1: Due?
0: Due palle, non due Armande, due palle.
1: Senti tesoro, ci sono tanti Armando Dupal, però una sola va buona.
0: Ah, tu dici.
1: Certo, comunque la tua sofferenza è stata tale, ma tu andrai molto bene. Nell'estate tu conoscerai un signore che si chiamerà Armando. Non posso calcolare in modo specifico il tempo, ma su Salvatore chi cazzo è che è shoot Cangop?
0: Ma chi è Salvatore?
1: E chi è?
0: È
1: quello
0: conosco.
1: Che annuncia. Allora, sto Salvatore che io vedo, no, aspetta, no, no, no, non prendiamo la cosa a barzelletta. Sto Salvatore è uno che praticamente ha lavorato nella struttura dove tu hai lavorato.
0: Ah, veramente? Ah, è vero. Ma io non ci avevo mai pensato a Kiss. Com'è?
1: E tu ci pensi? Io penso troppo. La mattina, la notte, urne, un supportamento totale.
0: Che devo
1: allora,
0: fare con Salvatore?
1: Allora, stammi a sentire, tu andrai bene. Comunque nell'estate conoscerai una persona che ti vorrà molto bene. Amo molto il lavoro che tu fai, perché stai vicino a persone sia anziane, sia ragazzi,
0: sì,
1: veramente
0: sì.
1: Aiuti psicologicamente la persona. Facciamo un applauso a questa persona che la saluta.
0: Grazie.
1: Auguri,
0: grazie.
1: Ti vogliamo bene, ok? Noi
0: grazie.
1: Di R, signori, R! Un applauso alla signora, buona serata.
0: Grazie, buonasera, auguri pure a te.
1: Ok, linee libere, signori, tutte le linee sono libere. 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee sono libere.

0: signora?
1: Sì.
0: Ma come sopportate? Come lo sopportate?
1: Lo so, sono 8 mesi che adesso non sta lavorando.
0: Lo so. No, ma io parlo in famiglia, a parte il lavoro. Allora, suo marito lavorerà e andrà bene, questo è sicuro.
1: Ma ha tirato qualche attività?
0: Io vedo dei tessuti, quindi c'è qualcuno che lo aiuterà, sarà un uomo e lo aiuterà molto. Un attimo solo, voglio un attimo concentrarmi. Allora, Tonino chi è? Antonio, sto Antonio che vedo negli occhi. Chi è questo Antonio?
1: È mio cognato.
0: E Giuseppe e Salvatore, chi sono queste due persone?
1: No, non lo so.
0: Sempre in famiglia, uno zio suo? Anche Enzo.
1: Enzo è mio cognato.
0: E sarebbe questo Giuseppe che io ho visto e Salvatore sono dei zii vostri personale?
1: No, da parte mia no.
0: Tesoro, io vedo questo Giuseppe che aiuterà. Ma lascia, mo ti faccio ricordare. Ti ricordi quando ti scipparono la borzetta? Cioè, ti ricordi quando hai avuto quel furto? Torna un attimo indietro con la memoria. Torna un attimo indietro.
1: No, ma io non ho avuto il furto.
0: No, io parlo di te quando ti hanno fregato degli oggetti. Una cosa vecchia, sto parlando di 10 anni fa.
1: Ah, un sacco di tempo fa.
0: Ma 10 anni fa ti sto parlando.
1: No,
0: era il 98 o 2000.
1: No, non mi ricordo. Comunque penso...
0: Tu che cosa sei stata scippata? Che cosa si hanno rubato da te? Perché io vedo anche... Dimmi.
1: No, ma hanno rubato quando ancora mi dovevo sposare.
0: Vabbè, che
1: mamma.
0: Cosa si sono rubati?
1: Degli oggetti.
0: Di oro?
1: Sì.
0: Però vedo anche una borzetta dove c'erano degli oggetti. Figlia mia, io non sono il padre eterno che posso indovinare.
1: Lo so, ma non lo so la borsetta, non mi ricordo.
0: C'era una borsetta di tua mamma. Maria, chi è questa Maria che esce?
1: Maria...
0: Sì, sì, perché questa...
1: Maria sarebbe mia suocera, forse.
0: Che tu non sopporti. Poi questa Rosaria che ho visto nella mia mente, chi cavolo è? Rosi, Rosaria, una cosa...
1: Io sono genere. Rosaria.
0: Ah, tu ti chiami Rosaria. E poi?
1: E poi?
0: Apre piano la porta e poi si butta sul letto. Chi è? Prego.
1: Rosaria sono io.
0: E poi?
1: Non lo so, cosa avete detto?
0: È un'amica tua, tesoro. Ti sei dimenticata di Rosaria? Rosaria?
1: Ah, Rosaria, sì, è un'altra amica mia.
0: Lo so, tesoro, dove tu ci dicevi tutti i cazzi tuoi
1: sì.
0: Di quello che facevi con il tuo ragazzo. Ti ricordi? Ti ricordi?
1: Sì.
0: Perfetto. Senti, tuo marito lavorerà e andrà molto bene. Auguri, buona serata.
1: Grazie.
0: Ciao. Allora, abbiamo tutte le linee libere. Salvatore, ossigeno. Niente, assolutamente. Dobbiamo andare... No, non mi fa toccare qua. Pronto?
2: Ciao, Zinnato. Sono Francesco, 3469.
0: 3469. Qua basta solo sussurrare il numero, come ascoltata Radio Camaldoli, e questo mi fa molto piacere perché è una sera un po' particolare, figurati se era una sera di punta. Grazie Francesco, da quanto tempo mi ascolti?
2: Da una vita, insomma, non sempre durante il viaggio.
0: Andate a visitare, Francesco, vai a visitare. Allora, www.trasciopolis.com, che è un sito dove ci sono tutti gli aggiornamenti di Gennaro D'Avria. E andate a visitare anche il sito di Radio Camaldoli, www.radiocamaldolistereo.it e anche www.gennarodavria.it.
2: Gennaro, allora, mi dici che sta il mio stato di
0: come?
2: Salute? Mi dici come sta il mio
0: ormai
2: stato di
0: nostro.
2: Salute?
0: Allora, come ti chiami? Andrea, tu, scusa.
2: Francesco.
0: Ah, scusami Francesco, va bene. Cosa vuoi sapere, Francesco?
2: Salute.
0: Ah, allora, il medico di turno, allora, scusate. Allora, vediamo un po', cosa soffri?
2: Ho una malattia degenerativa.
0: Tesoro mio, vediamo un attimo le carte, quando sei nato, no le carte, mi faccio una leggenza, dai. Le carte non le uso, giù in radio. Quando sei nato?
2: 3, 4, 60.

0: no.
1: Vediamo un attimo, vediamo. Ma c'hai anche problemi di pelle tu?
0: No, no.
1: Allora, con le cure che farai non guarirai, però migliorerai tantissimo. Migliorerai tantissimo con le cure che tu farai, migliorerai tantissimo. Non abbandonare il medico, eh? Auguri, Francesco.
0: No, aspetta, aspetta.
1: Aspettare, Francesco.
0: Pronto?
1: Sì, stai in linea, dimmi.
0: Mi dici pure l'amore come andrà?
1: No, una domanda, devi richiamare dopo, d'accordo? Ossigeno, vabbè, Salvatore, ossigeno. 899 48 46 10, 899 48 46 10. Allora, signori, intervenite tutti quanti. Pronto?
0: Pronto? Pronto, buonasera.
1: Buongiorno, dica.
0: Perché buongiorno? Buonasera.
1: Buongiorno, io dico perché qua non c'è una finestra, quindi non so. Allora, mi dica, da dove chiama?
0: Da Napoli.
1: Allora, come si chiama?
0: Vincenzo.
1: Vincenzo Meppata, me, diceva Totò, il grande Totò, che non esiste più nessuno, vanno a far ridere ma fanno chiagnere. Visitate www.radiocamaldolisterio.it, www.trasciopolis.com, i due siti che vanno a braccetto con Gennaro D'Auria, saluti a Ciraccione, Titti e tutti gli amici a Chiappa Fantasmi, Chris, Fausto e Donatella Rettore, come ti chiami? Luigi e Marcello. Allora, ditemi cosa volete sapere.
0: Volete sapere un po' su...
1: Ma tu capite, perché tu stai in macchina che i compagni tuoi chiacchierà e su quel caffè di qua. Ti pare una bella cosa.
0: Mi sto faticando ancora,
1: ma ero povero figlio mio. A Rossa in da ferrovia.
0: No. Sei in macchina, amore. Sei da fare un servizio a mio papà.
1: Vabbè, che vuoi sapere, vai,
0: Un po' se mia moglie mi ama ancora come prima.
1: Ma tu hai in guti corna che la povera Gesù Cristo. Ti mette sullo scuola la faccia tua. Quando sei nato?
0: 24, 6. 82.
1: No, per una volta tanto devo dire una cosa. Chi è questo compagno tuo che sta vicino a te?
0: No, ma non sta nessuno, è scelto.
1: Chi è questa persona che sta vicino a te?
0: Sarà la mia zia, è mio figlio.
1: Ok.
0: Lo senti?
1: Dimmi una cosa, ti ha lasciato tua moglie, divorziato?
0: No, no, no.
1: E allora perché tiene questo problema? Cioè, che vedo come alle volte un odio verso tua moglie, per quale motivo?
0: No.
1: Vedo che non sei felice.
0: Forse perché litighiamo spesso.
1: Guaglio, tu non sei felice. Tu porti canzone, tu porti, ma non sei felice. Perché non hai. Dammi la data di tua moglie.
0: 19-8-81.
1: Lei vince sempre lei, tu non la sopporti su questa cosa. Tu andrai avanti e andrai molto bene. Non ti preoccupare.
0: Con lei io lo so io.
1: Tu ti sei separato?
0: No.
1: Io ti dico che qualcosa non mi funziona qua, cioè qualcosa non mi torna. Quante volte hai litigato con lei ultimamente? Hai stati pure in mano quella che sta povera guaglione?
0: Sì, ma pure lei su di me.
1: Hai la truscia, hai fatto carino, perfino la faccia. Ma guarda, ti mettere sullo scuorno, voglio. Ti mettere scuorna, faccia in l'uomo. In mano, copi femmina, non si mette, hai capito?
0: Ma la
1: misura è messa a me, però. Allora, la donna è anche accettabile, ma tu c'eri altro, maroni buffa, hai fatto credere un poco umolare destra, hai fatto zumba, a bocca a moglie. Voglio, mettete in scurna, con tua moglie ci vuole dolcezza. Tu l'hai sposata perché auguri va bene, ma hai guti corna. Auguri. Le corna muse. Una volta vinto l'umero. Pronto? 899 48 46 10. Ragazzi, facciamo un applauso, no a me perché io sono l'ultima pedina, facciamo un applauso a che stasera stiamo mangiando un formaggio di prestigio, Lauricchio. Allora, ci facciamo i pernacchi oppure un applauso? Fate i pernacchi che è meglio. Maggio Luadacul, Sta'uricchio puzzolente. Allora, andiamo avanti, signori, con la prossima telefonata. Pronto?
2: Pronto, Gennaro. Ciao, Gennaro.
1: Ui, buonasera.
2: Gennaro, sono Vippo Stella.
1: Sportivo. Allora, dite,
2: Jenny,
1: buonasera.
2: Jenny, sono Vippo Stella.
1: Ah, quello che è venuto al bar.
2: Non potevo fare altrimenti che chiamarti perché sono rimasto estremamente sorpreso dalla tua grandissima diretta.
1: perfetto, con me c'ho il grande Ciroscione.
2: Ciroscione, un abbraccio e auguroni.
1: No, Ciro verrà ai microfoni in questo momento perché ti vuole salutare, perché abbiamo fatto un filmatino molto gradevole per te. Prego.
2: Sono lieto e onorato.
3: Ciao Pippo Stella, come stai? Ciao.
2: Tutto bene, Ciro, quando ti sento ancora meglio, perché sei un grande.
3: Ah, ne sono molto contento, Pippo Stella. Pippo Stella carissimo, ma tu non eri quello che diceva che il sito del Pirocchio e del Provolone avevano un disinteresse totale? Non eri rimasto lì per 3 mesi,
1: no,
3: a suonare il violino?
1: No, perdono, dai.
3: Vuoi
1: no,
3: chiedere no, perdono no, in no. diretta a Gennaro?
2: No, io sono un grande ascoltatore di Gennaro e forse qualcuno ha cambiato le carte in tavola, in quanto io ho sempre seguito Gennaro da grande fan, ripeto.
1: Ma devi volere, se vuoi bene a me, Pippo, devi volere bene a Ciroscione, perché...
2: Ma Ciro, non ho mai detto nessuna parola contro di te, mi dispiace.
3: Pippo Stella, hai scritto il sito del Provolone è disinteressato, il sito del Provolone è tanto bello, siamo tutti quanti tanto amici, tutti gli amici di Gennaro Dauri erano stati...
1: E potevi stare anche tu questa sera qua con
3: erano
1: me.
3: Stati bannati e tu sei rimasto lì a sviolinare col Pirocchio e col Provolone.
2: No, ma evidentemente qualcuno avrà preso il mio nome, perché io non mi colletto sul sito che sono molti mesi. Mi dispiace sentire queste cose in diretta.
3: E poi come mai quando è uscito il famoso video talebano di Gennaro Dauria tu non hai detto una parola, sei sparito completamente?
2: Vabbè, no, effettivamente sì, mi sono allontanato soltanto perché qualcuno mi ha scritto male e allora io mi sono allontanato, ma non ho mai parlato
3: così con
2: male.
3: La testina nella sabbia, poi alla fine hai visto come è andata a finire. Oh no.
2: Ma io non ho niente contro né contro te né contro altri, anzi, sono un semplice ascoltatore.
3: Senti,
2: infatti,
3: il tuo giudizio sul Provolone Auricchio, che cosa ne pensi del Provolone?
1: Buono, ma guarda, una pernacchia ce la facciamo di nuovo?
2: La
1: voglio sentire da... Allora, Pippo Stella, sono Gennaro Dauria. Siccome grande, noi abbiamo aperto il Provolone Auricchio, no? Abbiamo fatto una grande pernacchiata, gliela vogliamo fare anche da parte tua, tutti quanti insieme?
2: Gennaro, che il Provolone esca buono, allora anche una pernacchia al Provolone.
1: No, è uscito marcio purtroppo.
2: È una pernacchia perché è uscito marcio.
1: Allora, tu lo vuoi fare sì o no? Tutti quanti noi?
2: A Capodanno adesso.
1: Adesso!
2: E pernacchiamo tutti quanti, pernacchiamo.
1: Allora, per il Provolone Auricchio, e signori?
3: No, vogliamo sentire quella di Pippo Stella.
2: L'ho fatta.
3: No, non l'abbiamo sentita,
1: non
3: più
1: sentita,
3: forte.
1: Purtroppo.
3: Più forte.
2: Allora, ripetere
1: per il Provolone Auricchio. Ok, allora facciamoci un applauso a Pippo Stella. Foto, no, ciamba fa, No, vai giù, ciamba fa.
3: Pippo Stella, e qualche altra cosa sul Pirocchio?
1: No,
3: vuoi dire qualcosa sul Pirocchio?
1: Se tu permetti, con Pippo Stella ci vediamo al bar e chiariamo da vicino. Io devo continuare i consulti, grande Ciroscione.
2: Un abbraccio,
1: ti vogliamo
2: auguri.
1: Bene, ok?
2: Alla
1: ti vogliamo
2: prossima,
1: molto
2: allora.
1: Bene.
2: Ciao,
1: grazie
2: Ciro,
1: Pippo, un abbraccio.
2: Ciao, Ciro, ciao.
1: Grazie della tua venuta nel bar, ciao. Allora salutiamo Pippo Stella, signori le linee sono libere, ossigeno Salvatore, io sento un caldo da pazzi qua. Allora se volete un consulto 899 48 46 10, mo arriva anche un ricchio. Pronto? No, questo è proprio un 899 a quest'ora. Buonasera, buongiorno, buon pomeriggio, non lo so.
4: Buon pomeriggio, buon weekend.
1: Pure a voi, da dove chiamate caro?
4: Dall'autostrada.
1: È un camionista?
4: No, sto in macchina scendendo da Roma.
1: Da Roma?
4: Sì.
1: Bene, allora, il tempo com'è là?
4: È buono.
1: Meno male.
4: Fino a poco fa.
1: Oh, ragazzi, oggi fa un caldo pazzesco, eh? Proprio si sente un caldo che fa impressione. Allora, mi dica cosa vuol sapere?
4: Ti posso dare i dati in privato?
1: In privato? Mi dispiace, sì. Non posso perché non c'ho il privato, non c'ho centralini, non c'ho niente. Tutto quello che voi sentite io passo in diretta, non c'ho filtri. Ciro, inquadra un attimo questi due bottoncini. Guardate, qua stacco la diretta e qua la metto. Mi sente adesso? Non mi sente. Mi sente adesso? È caduta. Ah, che ho fatto? Ho staccato la linea, mi dispiace. Allora, se puoi richiamare, ossigeno. Allora, io adesso metto una bella canzone, soprattutto per coloro che vogliono parlare in privato con Gennaro Dauria. Coloro che vogliono parlare con Gennaro Dauria. Allora, signori, 899 48 46 10, 899 48 46 10, chiamate in questo momento che le linee sono libere.

0: Allora, no, dopo, dopo.
1: Gennaro, chi la va a dormire?
2: Pronto?
0: Pronto?
2: Pronto, sì, Gennaro.
0: Salve, dica, da dove chiama?
2: Ciao, da Marano.
0: Benissimo, un abbraccio a tutta Marano. Dica.
2: Un abbraccio. Sono Claudio Gennaro, sono... ti chiamo perché ho un piccolo problema.
0: Dica.
2: Niente, praticamente io sarei molto molto indeciso perché vorrei prendere i voti, nel senso vorrei farmi prete. Però sono in difficoltà perché essendo abbastanza giovane mi piacciono ancora le donne.
0: Beh, un peccato questo.
2: Non è un peccato, però non sposa tanto la fede divina poi. Quindi ho paura di fare una scelta sbagliata. Solo tu mi puoi consigliare.
0: Allora, io non ho capito niente, perdonami. Allora, tu vuoi prenderlo dove?
2: No, io non voglio prenderlo, voglio prendere i voti.
0: Ah, i voti.
2: Cioè, voglio diventare prete, non so come dire, farti
0: scusate,
2: capire.
0: Scusate, io non avevo capito. Ah. Cioè, pensavo che...
2: È che il problema mi piacciono le donne. Quindi
0: allora
2: sono...
0: tu pensi che ti piacciono le donne, perciò non lo prendi, cioè non prendi voti?
2: Non prendo il voto.
0: Ho capito. E questo quindi... è un grave problema, voglio. Come?
2: Mi puoi aiutare tu? Caso non lo so.
0: Aiuto solo San Pangrazio. Un attimo solo, 899 48 46 10, chiamatemi perché tra poco vado in privato, dovete essere in molti a chiamarmi. 899 48 46 10. Ciro, questa sera me la paghi, anzi quest'oggi pomeriggio o questa mattina, non lo so, fai tu. 899 48 46 10. Salvatore, mangiate un piatto spaghetti a vongola. Allora, pronto?
2: Sì.
0: Allora,
2: sempre qua.
0: Sai il voto?
2: No, io voglio capire se devo prendere i voti o devo lasciar perdere.
0: Io ti dico una cosa.
2: Sì.
0: Una cosa.
2: Dimmi.
0: Quando sei nato?
2: Io il 13 maggio 1983.
0: Quindi sei un toro?
2: Un toro, sì.
0: E il toro di solito prende, no?
2: Insomma, so della mucca. Se proprio prima, cioè, scusami la battuta, però.
0: No, il toro tirate, prenderai. Io ti lascio pensare e riflettere la domanda che tu mi hai fatto.
2: Sì.
0: Io ti posso dire solo una cosa: non è il fatto di chi vuol prendere i voti, il
2: sì,
0: fatto
2: sì,
0: è un'altra cosa di quello
2: sì,
0: che tu offri,
2: di
0: che è molto
2: che...
0: differente.
2: Infatti è quello il problema.
0: Gennaro Dauria dà la qualità per radio, no? Anche
2: sì,
0: se gli amici si divertono con me, giocano, però io quando dico una cosa la dico sensata.
2: Certo.
0: E quindi ti posso dire solo una verità.
2: Sì.
0: Che tu è meglio che ti levi proprio a mezza sta politica in merda, ok? È meglio che ti togli, è un consiglio che ti dà Gennaro Dauria. Poi io sono apolitico.
2: Ah.
0: Io sono apolitico, però figlio mio sta perdendo tempo e a serenata, ma mamma non sa faccio. Auguri, buonasera.
2: Ciao, bello, ciao.
0: Allora, signori, i telefoni sono liberi. Vogliamo annunciare l'899? Io penso che Titti, presentiamo un attimo la grande Titti. Titti, non mi abbandonare che chiudiamo la diretta se non vieni qua. Allora, annuncio un attimo la radio, vi presento la grande Titti. Questa che radio è? Scusate.
3: Buonasera, sono Titti, questa è Radio Camaldoli Stereo, il numero è?
0: Allora è 899
3: 899
0: 48
3: 46
0: 10
3: 10.
0: Ok, 10 numero vincente, pronto?
4: Gennaro.
0: Chi è?
4: Sono Carmine.
0: Da dove chiami?
4: Da Castellammare, Gennaro.
0: Un abbraccio a tutti Castelluona.
4: Sempre,
0: perché,
4: Gennaro.
0: Perché io venivo
4: devo
0: a mangiare...
4: salutare una persona, ma... Gennaro, un abbraccio a Nunzio Tepe, un amico che ti segue sempre, sul foro.
0: Un abbraccio?
4: A Nunzio Tepe, ti sta ascoltando dalla macchina, un mio amico.
0: Luca?
4: Nunzio.
0: Nunzio Tepe?
4: Sì, sì.
0: Mandiamoci un saluto, ma fa sempre un meccanico?
4: Sì, sempre.
0: Io lo sapevo?
4: No, non lo sapevo, come ho fatto
0: a ci ho parlato con Pata Terna, ma mi hanno dato una lettera scritta e lo dico. Ti passo un attimo a tutti chi ti vuole salutare.
3: Ciao Nunzio, buonasera, come va?
4: Ciao,
3: mi raccomando,
4: bene.
3: piano e non correre, e non bere.
0: Ti metti un meccanico vicino, figurati, pure se si rubano il roto.
3: Allora, Nunzio, ma allora il motore è truccato, di la verità.
4: Sì.
3: Ah.
0: Ma quanto è di cilindrata?
4: 2000.
0: Maronna mia, e tu vai 2000 all'ora con cervella pure, auguri.

0: buonasera.
1: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 Titti, non mi lasciare.
2: No, non ti lascio. Allora, mi diventi quel numero, dai.
1: 899 48 46 10. Vai.
2: 899 48 46
1: 10. 10. Ricorda di 10,
2: 10, 10, 10, 10.
1: Vediamo chi ci chiama. Dici pronto?
2: Pronto? Buonasera. Allo?
3: Sì, buonasera.
2: Signora?
1: Signora, Loredana Bertì, non sono una signora.
3: Gente?
1: Vediamo un attimo come si chiama, da dove chiama. Vai.
2: Buonasera, ciao, chi sei? Sono Titti.
3: Buonasera.
2: Buonasera.
3: Sono Guglielmo, chiamo da San Gennaro Vesuviano.
2: Buonasera Guglielmo, che cosa succede nella sua vita? Di bello, di brutto, di eccitante?
3: Di
2: nuovo,
3: diciamo,
2: di vero?
3: Di bello che sono fidanzato da 5 anni e siamo la mia ragazza. Di brutto che lavori un periodo un po' nero.
1: Lavori un po' nero. Che lavoro fai?
3: Vabbè, diciamo, si arrangia. Sono stato un anno proprio fermo, ora si sta arrangiando.
1: Ma che lavoro fai?
3: Adesso siamo in sorveglianza, però diciamo non è sempre, una volta ogni tanto.
1: E fa nottata, da passare nottata, diceva.
3: Sì, sì. Sì, volevo sapere più o meno Gennaro se si sistema, perché
1: allora,
3: fatto...
1: allora fammi concentrare.
3: Sì.
1: Allora, fammi concentrare un attimo. Quando sei nato?
3: Allora, il 23 maggio 1982.
1: Gemelli. Sì, sì. Io vedo una struttura che davanti agli occhi che hanno preparato, oltre un chilometro e mezzo di struttura, anzi 2,5 chilometri di struttura, che hanno speso miliardi, non so per quale motivo, dove tu stai dentro.
3: Siete una persona fantastica.
1: È una cosa seria.
3: Sì, è vero, è vero.
1: Quanto è lunga questa struttura?
3: È abbastanza grande, diciamo. Si sono spesi molti miliardi, veramente.
1: Io ti vedo a te e tante persone che ci lavorano, e tu la tua preoccupazione è che finisce il lavoro, ma non finirà.
3: No.
1: Anche perché avete avuto una carta di chiusura momentanea, però avrete un nulla osta di riapertura di questa situazione, di questa struttura, che è molto larga, sì. E vedo davanti agli occhi miei che è una struttura che veramente è un chilometro e mezzo e qualcosa in più. O mi sbaglio?
3: Sì, è vero, Gennaro. Gennaro, volevo chiederti una cosa. Perché,
1: no, io devo arrivare fino in fondo.
3: Sì,
1: punto.
3: Vai, prego.
1: Questa è una struttura dove si stanno facendo delle strutture di Enel.
3: Bravissimo. I pannelli solari.
1: Infatti ti ho detto Enel.
3: Sei proprio grande, cioè no, veramente.
1: E ci volevo un maccarone la sera, proprio dicere.
3: No, ma io ti seguo già, sono 15 anni, più di 15, io ero piccolo quando ti seguivo. A parte che io ho un amico di Torre del Greco, allora ogni tanto, diciamo, ci vediamo anche, vorrei vederti al bar qualche volta.
1: No, ma carità, per carità, lasciatemi stare, figli miei, creature della notte, del giorno, non lo so, pipistrelli, come vi devo chiamare. Allora, tu andrai avanti, lavorerai e guadagnerai tanti soldini. È un periodo un po' nero, è vero, ma passerà, non ti preoccupare, figlio mio, d'accordo?
3: Va bene.
1: Auguri con i pannelli solari e buon visionamento, perché chi sta in Mariuli, pannelli solari, allora buon luce, perché chi sta una notte appunto per rubò. Auguri.
3: Ok, grazie, ciao, ciao. Gennaro, ciao, buonasera. Ciao.
1: Signori, le linee sono tutte libere, 899, 48, 46. Ciro mi fa dimenticare il numero. 899, lo ripeto, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Chiamate subito perché io ho molta fretta, signore.
4: Vuoi andare a fare il cenone?
1: Certo. Pronto?
5: Pronto, buonasera, salve, ciao Gennaro.
1: Buongiorno,
5: ciao.
1: Ditemi.
5: Sono Massimo, la chiamo per una questione un attimo delicata.
1: Certo.
5: Vorrei semplicemente chiederle riguardo un mio amico. Un mio amico che, in poche parole, vorrei chiederle se questo amico, io ho un dubbio, ho il presentimento, insomma, anche il fatto che lui me lo nasconda, sia omosessuale.
1: Sì. Quando è nato?
5: L'amico io.
1: No, l'amico.
5: L'amico è nato l'11 gennaio del 1981.
1: Un attimo che mi concentro.
5: Grazie.
1: No, non non è omosessuale.
5: Il fatto, Gianna, che noi abbiamo un rapporto molto molto molto
1: che
5: intimo.
1: C'entra? Ma e che quindi... c'entra? Ma solo perché lei lo vuole. Ma siete voi omosessuale, secondo me?
5: Omosessuale chi? Cioè, io?
1: No, lei dice abbiamo un rapporto.
5: No, ma io ho il presentimento da,
1: no,
5: da piccole azioni, una carezza, un abbraccio. Che
1: no, questo
5: lui
1: di
5: voglia dimostrarmi
1: le donne,
5: un affetto,
1: queste carezze e questi abbracci, non gli uomini.
5: Sì, infatti,
1: cioè,
5: questa è la cosa che
1: lo può fare anche un amico, ma secondo
5: noi
1: me...
5: siamo molto amici, molto,
1: certo,
5: molto amici, siamo, cioè, fratelli.
1: Non è omosessuale.
5: Non è omosessuale.
1: Assolutamente no.
5: Il fatto che lui possa cercare un contatto fisico, cioè io non mi arrabbierei neppure,
1: no,
5: vorrei saperlo semplicemente perché io chiedo a lei.
1: Allora io sto qua per rispondere a lei. Lei mi ha fatto una domanda,
5: certo,
1: vuole sapere se è omosessuale, io dico di no. Lei che dice?
5: No, io mi fido ciecamente delle sue parole, io la
1: no,
5: seguo.
1: No, per carità, lei deve credere
5: tempo
1: in Dio, la prima cosa.
5: Certo, no, io credo nelle sue parole, la seguo da una vita, anzi devo ringraziare proprio questo mio amico se ho avuto la possibilità di conoscerla, di seguire le sue trasmissioni e i suoi siti.
1: Allora, se lei mi dice è omosessuale, io dico di no.
5: Va benissimo, va benissimo.
1: Auguri,
5: sì, grazie, andrà bene.
1: Buona giornata
5: a lei.
1: Allora 899 48 46 10 899 48 46 10. Signori, chiamate in questo istante che le linee sono libere. 899 48 46 10. Allora,
0: Gennaro.
1: Buonasera.
0: Gennarino.
1: Qui abbiamo Franco.
0: Gennaro.
1: Che ho conosciuto. Chi è lei, mi scusi?
0: Io sono Gennaro, la telefono da Marigliano, sono un grande ammiratore tuo.
1: Grazie di
0: con
1: cuore.
0: Sulla tua radio io la chiamo l'università.
1: Radio,
0: l'università popolare.
1: Ua mamma.
0: No, è veramente, perché è una radio sociale.
1: Questo è vero.
0: Dai consigli, io... aiuta tutti.
1: Facciamo un applauso a questo. Ma dove stanno tutti i resti degli HK Fantasmi, eh?
0: Non ho capito bene.
1: No, no, ce l'ho qua con la redazione.
0: Ah, allora. Gennarino.
1: Okay.
0: Io mi chiamo pure Gennaro.
1: Meno male, in Gennaro sono roba buona.
0: quindi mi sono molto affezionato alla tua radio.
1: Grazie.
0: Ti volevo da Gennaro, io ti ho telefonato tanti anni fa e poi ti ho seguito sempre.
1: Che ti ho detto tanti anni fa?
0: Tanti anni fa, o 5-6 anni fa, quello che hai detto tu è la verità.
1: No, per sapere, ma cosa ti ho detto?
0: No, tu mi dicesti che io avevo un segno sul petto, dovevo essere operato, e dopo 7 giorni fui operato.
1: Vedi un po', quanti anni fa?
0: Questo qua è successo 4 anni fa.
1: 4
0: anni fa tu mi dicesti a me che io dovevo essere operato e dopo 7 giorni,
1: sì,
0: dopo 7 giorni io fui ricoverato di urgenza e fui operato al colon. Quindi
1: capito.
0: Fui aperto un po' l'addome e fui operato al colon. E quindi talmente mi è rimasto impresso questa cosa, quindi, e poi ti ho seguito sempre.
1: Io ti ringrazio.
0: Ma volevo, so che i tuoi consigli, la tua professionalità è una cosa rara, non è che si trova ovunque, questa è la cosa.
1: Infatti
0: che io
1: appartengo sulla morte, perché sono una persona seria.
0: No, tu devi vivere più di 100 anni, perché sei la nostra speranza.
1: Vai a visitare il mio sito www.radiocamaldolisterio.it. E anche quell'altro sito che è molto importante, dove c'è un signore che si chiama Ciro Ascione, che veramente voglio molto bene, lo dico fortemente.
0: Ciro Ascione,
1: certo, www.trasciopolis.com. Andatelo a visitare,
0: certo,
1: d'accordo,
0: certo.
1: Io vi ringrazio.
0: Io sono nato il 24, no, io sono proprio picciarillo, 38.
1: Sei una bilancina.
0: Bravo, la bilancia. Gennaro, volevo sapere un po' qualcosa. So che non è che sei un medico,
1: no,
0: però la tua mente è immensa, quindi puoi anche aiutarmi. Che cosa succede sulla mia salute, sul mio futuro?
1: Certo.
0: Perché,
1: un attimo di silenzio.
0: Gennaro, io sono un non vedente.
1: Ho capito, caro. Un attimo che mi concentro. Non bisogna perdere fiducia, perché in America stanno facendo progressi enormi,
0: sì,
1: per le telecamere che vengono poi collegate,
0: sì,
1: al cervelletto,
0: sì, sì,
1: stanno facendo tante tante cose gli americani poi arrivano anche in Italia. Non perdete di fiducia, perché lei andrà bene.
0: Speriamo.
1: Molto bene. Non le vorrei dare un'illusione oppure vendere qualcosa.
0: No, però
1: io vedo davanti ai miei occhi là, che sto vedendo un colore azzurro, che è rosso, poi in effetti è azzurro per me. Entro nella luce e vedo addirittura un'altra cosa: il sangue dal molare. Ma lei lei non ha potuto vedere questa cosa.
0: Che cosa?
1: Un dente, un molare, un dente che si muove in bocca sua, non lo so che cos'è. Un qualcosa che deve.
0: È una neurosi, non è il dente, è una neuropatia. Certo. Che ho una neuropatia vascolare cerebrale di continuo.
1: Certo, lo so. Mi sta portando.
0: E mi porto questo fatto, questo fruscio continuo.
1: No, ma vi ha portato anche un problema alle orecchie.
0: Sì, anche un problema alle orecchie. Infatti io porto anche l'apparecchio amplificatore.
1: Ho capito. Sicuri, perché con i medici lei
0: andrà avanti.
1: Noi siamo io sono un veggente, anche cartomante, la verità, non solo veggente, anche se le carte io non le uso in questo momento, però possono chiamare.
0: Tu sei unico.
1: No, io ti ringrazio.
0: Ma come
1: fai?
0: Come
1: faccio? Ma domandavo da te. Ti faccio tanti auguri, veramente ti voglio bene.
0: Grazie a te, Sellaro.
1: Io sono sicuro di una cosa che.
0: Ma mi vuoi dire qualche cosa? Io sto spesso.
1: Allora,
0: solo.
1: Due cose ti voglio dire.
0: Io sono solo.
1: Lo so.
0: Allora, mia moglie è morta.
1: Lo so. Allora, aspetta un attimo, non parliamo di questo. Parliamo di te che sei vivo.
0: Grazie.
1: Parliamo che i medici stanno facendo progressi. Aiutiamo, appunto, Teleton, aiutiamo e facciamo offerte anche telefoniche. Perché i medici non si fermeranno mai di stupirci.
0: Sì,
1: e sono convinto che un giorno succederà qualcosa di molto importante per te, per i tuoi occhi. Non lo so. Io credo che un giorno vedrai, non ti voglio dare illusioni.
0: È un po' difficile perché io ho il nervo ottico atrofizzato.
1: No, io non sono un medico, non posso fare diagnosi, anche per legge e per tutto, perché è giusto che sia così. I medici hanno fatto i medici, i cartomanti hanno fatto i cartomanti. Tanti auguri, buonasera.
0: Grazie, Cennaro, è stato un piacere. È un onore parlare con te.
1: Piacerone, ciao.
0: Grazie, ciao.
1: Allora, signori, 899 48, sono messo a fare un spettacolo, Ghilli. 899 48 46 10. Per parlare con Gennaro D'Auria, segnatemi, perché solo questo è il numero per parlare con me. 899 48 46 10. Andiamo alla prossima. Pronto?
6: Pronto, ciao Gennaro.
1: Chi
6: sono
1: è?
6: Alfonso.
1: Ciao Fonzi.
6: Ciao Gennaro, sei un grandissimo.
1: Grazie di cuore. Vai a visitare www.radiocamaldolisterio.it.
6: Certamente Gennaro,
1: ma certamente. Se tengo assai che andate a visitare su sito www.radiocamaldolisterio.it. www.radiocamaldolisterio.it. A da sagli numerazione, se no non ci possiamo posizionare. Andatelo a visitare. Allora, e poi un'altra cosa: www.trasciopolis.com. Mandiamo un saluto a Natale Borriello, mandiamo un saluto anche al grande Riccardo Castelli da Milano, Vega Media. Allora, che vuoi sapere da me?
6: Gena, un po' sull'amore.
1: Wabu, quando sei nato?
6: Il 5/5/1981.
1: Toro. Ascendente, esatto, Toro sei, esatto. Guardano poco, Toro.
6: È un bel segno, Gennà.
1: Sì, da tanto amore.
6: Meno ma.
1: La lacrima scese dall'alto del cielo, l'umidità coprì praticamente le mie parole da un freddo gelo.
6: Gennà, sento una musica.
1: Lo so, questa è la musichetta che piace.
6: Ok,
1: ti piace?
6: No, è bellissimo.
1: Ascoltalo. Fammi sentire.
6: Bella Gennà, come si chiama?
1: L'inno nazionale che stiamo facendo, voglio.
6: Allora,
1: fammi sentire.
6: La tonalità, Gennà.
1: Allora, io ti dico solo due parole.
6: Dite.
1: Fra tutte le titti delle tette case, l'unica casa che devi rinnovare è proprio la tua.
6: Gennà, oggi capite solo tette.
1: No, titti ho detto.
6: Ah, avevo capito tette.
1: No, è sbagliato.
6: Sbagliato.
1: Allora, fammi sentire.
6: Dimmi.
1: Chi diceva Raimondo Pianella sto fatto? Non lo so. Allora, facciamo una cosa.
6: Sì.
1: Tu sei, siccome sei un tipo molto innamorato e ti piace fare l'amore soprattutto in auto, a te.
6: Esatto.
1: Io non capisco perché.
6: Se no, volevo mettere pure i vetri scuri.
1: E perché ne dai miss?
6: È perché cosa ne sa.
1: Ah, ecco, tu andrai avanti con questa donna che tanto ami. Nella tua memoria c'è...
6: questa donna c'è, quella là che... c'è,
1: no,
6: un suo mo.
1: Non è quella là che mo tiene.
6: Ah, ok.
1: È un pensiero, capisci mamma?
6: Ok, ok.
1: È quella là che tu pensi, quella che ti stimola, perché quella che tiene mo... una rizza proprio, voglio.
6: No, no, Gennà, non mi dici queste cose. Come si dice, un feeling, come chi lo fa a te. È vero, non ci sta. Però, cioè,
1: voglio, io dico che quando pensi a quella persona, diventi un carro armato.
6: Quella là, l'altra.
1: Lalla.
6: Ok. Esatto.
1: Che lalla, che lalla. Andrai avanti, non ti preoccupare, riuscirai nel tuo intento.
6: Grazie, Gennà, grazie.
1: Bravo.
6: Grazie.
1: Buonasera.
6: Auguri, ciao.
1: Ciao pure a te, tanti auguri, buona Pasqua. Allora, signori, siamo, lo diceva Rino Serpi, auguri di buona Pasqua. Faceva l'inverso. Invece noi stiamo in estate. Allora, 899 48 46 10. 899 48, ultima telefonata. Eh sì, pronto?
7: Gennaro, ciao. Buonasera.
1: Chi la faceva sta canzone? Ciao, ciao, ciao. Petula Clark.
7: Come? Non lo so.
1: Allora, no, che ciao amore. Ah sì, che no, ciao amore.
8: No, ciao.
1: Maria. Come? No, che era Ronca Satella, come si chiama quello? Quello là? No. Invece no, mi ha capito Ciro Ascione. No, ciao amore. Quella era ciao. Vediamo chi c'è. Quella era ciao amore. E quello si suicidò nel 1968 e vinse, si suicidò Luigi Tengo nel suo camerino e vinse Io e tu e le rose e i tulipani. Allora, vediamo, sì, vinse, no, ma questo è, oh, Gennaro D'Avria, ma quelli si credono che io sono ignorante in materia. Ciro, non hanno capito il vocabolario della lingua ghiattana. Allora, vediamo un po', pronto?
7: Gennaro?
1: Sì, salve, buongiorno, dite...
7: Allora, io sono Franco Cesarino.
1: E chi è?
7: Non sai Franco Cesarino chi è?
1: Ma fosse un parente di Franco Cipriano, per caso?
7: No.
1: Dite, scusatemi tanto, abbiate bontà della mia ignoranza che non arriva alla vostra intelligenza.
7: Sono un parente di Maurizio Eco. Non sai.
1: Maurizio
7: l'orafo,
1: Eco?
7: L'orafo,
1: Maurizio Eco. Co. Non mi ricordo chi è sto Maurizio Eco. Ciro Ascione, la tua...
8: Il fratello di Umberto Eco? Chi è?
1: Ma se è il fratello di Umberto Eco?
7: No, lui è cugino di Umberto Eco.
1: Un attimo, io sono... No, un attimo solo, Ciro, ti conviene venire qua, perché io di questa situazione... No, Eco, io sono l'Eco... Bla, bla, bla, bla.
9: L'ecoplasma o l'ectoplasma. Allora, lei è parente di Umberto Eco?
7: Sì.
9: E quindi ha letto l'ultimo suo romanzo, Il cimitero di Praga?
7: No.
9: Mi scusi, come fa un parente di Umberto Eco a non aver letto Il cimitero di Praga?
7: Che vuol dire? Scusi.
9: Mi scusi, almeno L'isola del giorno prima, Il pendolo di Foucault, Il nome della rosa.
7: No, a me non
9: sei
7: piace.
9: Passeggiato nei boschi narrativi, manuale di semantica.
7: Scusi, niente di... un attimo solo, mi scusi un attimo, io con chi sto parlando?
9: Io sono Ciro Ascione, il giornalaio sfregioso, nonché sono un grosso conoscitore di Umberto Eco. Quindi parliamo di Umberto Eco, forza, si sforzi.
7: No, io ho chiamato Gennaro per sapere qualcosa sul...
9: ma Gennaro, io sono... ogni volta che telefono qualcuno che vuole parlare di Umberto Eco, Gennaro delega a me il microfono.
7: No, ma io non voglio parlare di Umberto Eco.
9: Mi scusi, è lei che ha messo su Umberto Eco in mezzo, però.
7: Io volevo solo far capire Gennaro io chi ero, no?
9: Lei chi era? Sì, allora, visto che... allora non vuole parlare di Umberto Eco?
7: No, non voglio parlare
9: di... Allora parliamo di Roland Barthes.
7: Parliamo di?
9: Roland Barthes.
7: Non interessa, guardi.
9: Non le interessa. Mi scusi, ma questa è semiotica applicata, serata di semiotica applicata. Questa è una trasmissione, non è arte divinatoria, è una serata in cui ci stiamo occupando tutti quanti di critica letteraria, di analisi del testo, di ermeneutica e di conternologia depravata.
7: Ah, sarebbe l'ultima cosa che...
9: conternologia depravata, è una forma di critica letteraria nuova.
1: Il poliziotto chi è? Chi indossa una divisa? Chi indossa una divisa?
7: Mio cugino.
1: Lei no?
7: No.
1: Prego.
7: Io ho a che fare con i metalli.
1: Ah, ecco. Allora, vabbè, comunque...
9: quali metalli? Mi può dire le formule chimiche di questi metalli, per favore?
7: Faccio 18 carati.
9: E non è una formula chimica.
0: Allora, la formula chimica, cosa vuole dire?
9: Vabbè, 18 carati, ma c'entra anche gli carati?
0: Sì, noi dividiamo, noi dividiamo.
10: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi, 15 anni di grande successo. Radio Camaldo Listerio è inevitabile.
0: Pronto?
1: Salve, salve a lei. Da dove chiama?
0: Da Potenza.
1: Benvenuto. Può alzare un po' la voce perché la sento malissimo, eh?
0: Pronto?
1: Da Mi Potenza. Sente?
0: Sì, da Potenza.
1: Benvenuto, ho detto.
0: Grazie, grazie.
1: Allora, vediamo un pochettino. Quando è nato?
0: 06-09-63.
1: Vediamo un pochettino. Le vuole sapere sul lavoro?
0: Sì.
1: Io vi do un'azienda di trasporto persone.
0: Sì,
1: ma che, esatto. Cosa, che cosa gestisce lei?
0: Trasporto persone, pullman.
1: Ah, pullman, benvenuto. È la prima volta che ci chiama, eh?
0: Sì, la prima volta.
1: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi, eh?
0: Sì, sì, è vero.
1: Ma le cose si riprenderanno, però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
0: Anna, mia suocera.
1: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei, eh?
0: Ho capito.
1: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno perché le cose a lei andrà molto bene, sa?
0: Va bene, la ringrazio.
1: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vanda, un saluto al mio giornalaio, un saluto a tutti gli amici appunto che fanno parte di Radio Camaldo Listerio, un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando purtroppo, eh? Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile, oggi proprio non è facile. Un bacio a Wanda, una buona giornata. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
11: Gennaro, carissimo.
1: Chi è in linea?
11: Sono Pierluigi D'Angri.
1: Ciao Pierluigi, tutto bene?
11: Tutto a posto, Gennaro, io sono un grande ascoltatore.
1: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi Luigi.
11: Allora, la data?
1: Sì, sì.
11: Allora, 16-11-80.
1: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro, eh?
11: Bravo Gennaro.
1: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo, eh?
11: Esatto, esatto.
1: Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda, devi aprire?
11: Esatto, Gennaro.
1: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
11: Ma guarda, no, niente.
1: No,
11: niente.
1: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
11: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche ecco. Di strada, ma amicizie così.
1: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
11: Ho capito.
1: Quello, chi mi segue lo sa come la penso io, quello.
11: No, ma se no, io ti ascolti mia moglie in macchina, ma da una vita. Una vita.
1: Grazie di cuore.
11: Sei ormai sei una persona di famiglia, sei diventato.
1: Sei molto caro.
11: Grazie, grazie.
1: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
11: Vabbè, mi sono levato un po'.
1: No, ma non è il fatto di. Io non vedo il contendino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
11: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio. La notte non dormo, Gennaro, questa attività che devo aprire.
1: Hai ragione, povero figlio. Hai ragione.
11: È una cosa grande.
1: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà
11: grazie,
1: benissimo.
11: Genaro, un abbraccio grandissimo.
1: Pure a te, ciao caro.
11: Ciao, allora, ciao.
1: Signori, io vado in privato 899-48-46-10. Ripeto, 899-48-46-10. Ok? Allora, io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo. 899-48-46-10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

Questa è una scommessa del mio amor, della appunto de Jeannette, allora una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora 899 48 46 10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronto?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, vediamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare. Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: L'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che ingenerite la plastica, cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro.
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: È pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro. Complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato, preciso?

0: Io sono nato 17-9-90 a gennaio.
1: 17-9-90. Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con un mast travagatore praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
0: No, no.
1: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
0: Ah, va bene.
1: Non è molto lontano, eh?
0: Ah, quindi dopo le...
1: Senti, l'omosessuale chi è?
0: Nessuno.
1: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
0: No, no.
1: Io te lo sto dicendo perché mi esce
0: no,
1: qua.
0: No,
1: va bene, meglio così. Allora, per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo? Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale. Ci siamo intesi, penso, no?
0: Va bene, ciao.
1: Arrivederci, auguri.
0: Ciao, ciao.
1: Allora abbiamo le linee libere 899-48-46-10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, eh? La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria, quando vede qualcosa che non va subito ve lo dice. Vediamo chi è al telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22/9/64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte, stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro,
0: ma proprio ti è una fame a bocca, come se vuoi. Ma proprio non stai faticando proprio più. Una volta cominciavano poco una casa, chiamavano pittore, dove ci fica così soldi pure la coppa pittore che ti fa faticò. Ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Assolutamente, proprio
0: c'è un sciumanfra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci faccio?
0: Vediamo, no. Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un must fravagatura. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No, ma guarda, è un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati queste parole: quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quando meno te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, Gennaro.
0: Auguri.
1: Però intanto, vabbè, grazie, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao.
0: No, per carità, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è www.rcsnetwork, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork.it. Andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, Quindi 899 48 46 10. Chiamate in questo istante che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavorando.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato mai i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Nell'imbrasso di polizia sono
0: stato. Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, un mio amico di scuola. Ma
0: ah ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai e andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Ciao, Gennaro. Ciao, ciao.
0: Un abbraccio a tutti. Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri, che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione, avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua? Perché io vedo che tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è Pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu? Ariete?
3: Io 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo. No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più. Tu conoscerai un'altra. Questa non è bionda, questa ragazza.
3: No,
0: non
3: è bruna.
0: È bruna.
3: È bruna. Sì, è bruna.
0: No, ma tu andrai avanti. Per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice. Ti sposerai e andrà tutto bene. Guarda, sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla questa persona.
3: Esatto.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che insomma pure lei è innamorata?
3: No, infatti. Si allontana,
0: no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi, 899 48

Allora andiamo un pochettino a morire su scena, pronto? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano 899 48 46 10.

0: giusto mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore, amore.
0: Amore, vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Sì. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato in questo momento, è sposato? Che cosa è? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, Laila, Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila.
0: Dalila, vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale?
1: Sì.
0: Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così.
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto.
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei.
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente, andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura, va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Dalila. Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo con sto nome un po'. Che origini c'ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnole dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore, veramente. Veramente un bel nome, state sereno. Lei andrà avanti e vedo una realizzazione. Lei sta dove si trova? Al mare in questo momento?
1: Ma io o lei?
0: Non lo so, io vedo il mare vicino, non so.
1: No, e lei sta lavorando sulla spiaggia.
0: Ah, ecco, vabbè. Comunque andrà molto bene, guardi, io vedo le cose andranno molto in positivo per voi. Dite una cosa, chi è che indossa qua una divisa?
1: Io.
0: Ah, ma siete un finanziere, un poliziotto, che cosa siete?
1: Sì, un poliziotto.
0: Un poliziotto. Io vedo che le vostre cose andranno bene. Cosa c'entra Firenze?

0: Firenze perché ho lavorato 5 anni fa a Prato.
1: Dite la verità, ma vale Gennaro D'Auria oppure no, sinceramente?
0: Ah, certo.
1: Andate sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
0: Sì, ho capito, infatti.
1: Signor poliziotto, tanti auguri.
0: Grazie, ciao Gennaro.
1: Buona giornata. Grazie di cuore, arrivederci, buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte e quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine, buon di tutto, buon di, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata, pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
1: Ma sei il vero Tony 90?
2: Il vero.
1: O la fotocopia?
2: No, il vero.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
1: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
1: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
1: Appunto il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it. rcsnetwork.it, è chiaro? Allora, gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
1: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri, Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
1: Buon di tutto, no, io lavoro sempre, buon di tutto!
2: Adesso proprio sto ascoltando e ho sentito Salvatore.
1: Sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
1: Grazie, un forte bacio a Tony 90, buona giornata.
2: Ciao
1: bello. Allora abbiamo le linee libere, io vado un attimo in privato se mi fate andare per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, Domenico. Allora,
0: da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19.163.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No, no, no.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti, grandi tir, camion?
1: Sì, sì.
0: Eh?
1: Sì, sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma
1: sì,
0: molti
1: sì.
0: Anni fa parlo, eh?
1: Sì, sì.
0: Sono cose che io potevo sapere, sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi posta pel, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ascolto tutti i giorni Gennaro.
0: Grazie. E vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La sala consolina e fino a Marcenise e da Marcenise a Sala Consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, il tuo lavoro, tu lavori troppo e guadagni un pochettino, accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manco più caffè si può accattare. Ma lo sta barranco!
1: Lo so.
0: E che nessuno si scelta! Ma che baronna mi fa?
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca! Una terra secca! Non c'è più lavoro, non c'è più niente! Ma che fine sta facendo? È una pulita!
1: La
0: ma pigliamo la cartella con succiariella, nata po', te la pigliamo! Allora, tu andrai bene. Non ti farai i palazzi, come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti.
0: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
0: andrà
1: concreto.
0: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupare e tieni solo pazienza che sta, è un periodo negativo al massimo. Però tu hai avuto ancora periodi più negativi che stai, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando è successo questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
0: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
0: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto... Ah, ho capito, dove ci sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
0: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
0: Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
0: area. Sarebbe l'area di servizio, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che
1: sì.
0: Era una vecchia forse autostrada che portava poi
1: sì.
0: Eh?
1: Sì.
0: È proprio là. E come sono venuti mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno aperto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
0: Ma erano mascherati?
1: Sì.
0: Oddio, dimentica tutto, addirittura hanno rotto il vetro.
1: Sì.
0: Dio santo. Vai avanti figlio caro, che le cose... Beh, dico, a chi ora è successo per curiosità?
1: Erano verso le 2 di notte.
0: E quelli dell'autogrill dove erano? Non c'era nessuno.
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
0: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va, D'accordo. Sì, le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza. Auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
0: Ciao, ciao, ciao. Buongiorno. Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899 48 46 10. Salvatore? Allora, 899 48 46 10. Abbiamo tutte le linee libere.

0: ora mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro? E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese, sì. Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16:30 fino alle 12:30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però proprio, i tempi sono
0: per lavorare con la fame che c'è, con la fame che c'è, giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so.
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato?
1: Tu era, sei... sì, un mio ex ragazzo.
0: Ah, era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, cioè, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronna mia, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza e perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipotente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa, di avere un compagno, e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non
0: perché hai
2: carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se vi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere, sarò io a dirvi cosa volete sapere, e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta, perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi, per l'amore, per la salute, per il lavoro, se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro. Sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno! Ok? 2026 e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Avrio vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutande puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10 da tutti i telefonini. Non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, TIM, chiamatemi dalla TIM perché è abilitato, ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10 oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito! Carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se mi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta. Perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi per l'amore, per la salute, per il lavoro. Se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro. Sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno! Ok? 2026 e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Avrio vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutande puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10 da tutti i telefonini. Non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, TIM, chiamatemi dalla TIM perché è abilitato. Ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10, oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito! Carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se mi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta. Perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899-48-46-10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi, per l'amore, per la salute, per il lavoro. Se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro. Sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026, e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Avrio vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutande puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10 da tutti i telefonini. Non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, TIM, chiamatemi dalla TIM perché è abilitato, ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10 oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito! Carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se mi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta. Perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi, per l'amore, per la salute, per il lavoro. Se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro. Sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026 e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Avrio vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutande puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10 da tutti i telefonini. Non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, TIM, chiamatemi dalla TIM perché è abilitato, ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10 oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito! Carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se mi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta, perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi, per l'amore, per la salute, per il lavoro, se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro. Sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026, e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Avrio vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutande puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10 da tutti i telefonini. Non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, TIM, chiamatemi dalla TIM perché è abilitato, ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10 oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito! Carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se mi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta. Perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi, per l'amore, per la salute, per il lavoro, se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro. Sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026 e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Avrio vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutande puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10 da tutti i telefonini. Non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, TIM, chiamatemi dalla TIM perché è abilitato, ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10 oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito! Carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se mi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta. Perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi, per l'amore, per la salute, per il lavoro, se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro, sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026 e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Auria vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutande puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10 da tutti i telefonini. Non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, TIM, chiamatemi dalla TIM perché è abilitato. Ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10, oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito! Carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se mi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta. Perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi, per l'amore, per la salute, per il lavoro, se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro. Sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026 e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Auria vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutande puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10 da tutti i telefonini. Non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, TIM, chiamatemi dalla TIM perché è abilitato, ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10, oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito! Carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se vi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta. Perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi, per l'amore, per la salute, per il lavoro, se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro, sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026 e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Auria vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutande puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10 da tutti i telefonini. Non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, TIM, chiamatemi dalla TIM perché è abilitato, ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10, oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito! Carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se vi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta. Perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi, per l'amore, per la salute, per il lavoro, se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro, sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026 e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Avrio vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutande puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10 da tutti i telefonini. Non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, TIM, chiamatemi dalla TIM perché è abilitato, ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10, oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito! Carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se vi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta. Perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi per l'amore, per la salute, per il lavoro. Se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro. Sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026 e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Avrio vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutande di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10 da tutti i telefonini. Non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, TIM, chiamatemi dalla TIM perché è abilitato, ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10 oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito, carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se vi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta. Perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi per l'amore, per la salute, per il lavoro. Se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro. Sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026, e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Avrio vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutande puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10 da tutti i telefonini. Non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, TIM, chiamatemi dalla TIM perché è abilitato, ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10 oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito! Carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se mi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta. Perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi per l'amore, per la salute, per il lavoro. Se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro. Sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026 e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Avrio vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutande puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10 da tutti i telefonini. Non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, TIM, chiamatemi dalla TIM perché è abilitato, ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10 oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito! Carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se mi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta. Perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi, per l'amore, per la salute, per il lavoro, se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro. Sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026, e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Avrio vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutande puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10 da tutti i telefonini. Non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, TIM, chiamatemi dalla TIM perché è abilitato, ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10 oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito! Carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se mi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta. Perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi, per l'amore, per la salute, per il lavoro, se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro. Sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026 e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Avrio vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutande puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10 da tutti i telefonini. Non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, TIM, chiamatemi dalla TIM perché è abilitato, ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10 oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito! Carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se mi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta, perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi, per l'amore, per la salute, per il lavoro. Se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro. Sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026, e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Avrio vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutante puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899

cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta, perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10, quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi per l'amore, per la salute, per il lavoro. Se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro. Sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026. E dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Avrio vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutande puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10. Da tutti i telefonini, non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, TIM, chiamatemi dalla TIM perché è abilitato, ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10, oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito! Carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se mi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta. Perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi per l'amore, per la salute, per il lavoro. Se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro. Sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026 e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Avrio vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutande puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10 da tutti i telefonini. Non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, TIM, chiamatemi dalla TIM perché è abilitato. Ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro
caro pubblico, all'899 48

oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito! Carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se mi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta. Perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi. Per l'amore, per la salute, per il lavoro, se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro. Sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026 e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Auria vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutande puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10 da tutti i telefonini. Non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, TIM, chiamatemi dalla TIM perché è abilitato, ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10, oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito! Carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se mi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta. Perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi. Per l'amore, per la salute, per il lavoro, se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro. Sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026 e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Auria vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutande puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899
48 46 10 da tutti i telefonini. Non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, TIM, chiamatemi dalla TIM perché è abilitato. Ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10, oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito! Carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se mi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta. Perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi per l'amore, per la salute, per il lavoro. Se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro. Sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026 e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Auria vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutande puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10 da tutti i telefonini. Non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, TIM, chiamatemi dalla TIM perché è abilitato. Ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10, oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito! Carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se mi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta. Perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi per l'amore, per la salute, per il lavoro. Se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro. Sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026 e
dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Auria vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutande puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10 da tutti i telefoni che siete fissa, non è abilitato. Wind, Tim, chiamatemi dalla Tim perché è abilitato, ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10 oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito! Carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se mi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta. Perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi per l'amore, per la salute, per il lavoro. Se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo e quell'altro. Sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026 e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Auria vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutande puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10 da tutti i telefonini. Non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, Tim, chiamatemi dalla Tim perché è abilitato. Ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10, oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito! Carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se mi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta. Perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi per l'amore, per la salute, per il lavoro. Se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto
quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro.

0: sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026 e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Avrio vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutante puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10 da tutti i telefonini. Non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, TIM, chiamatemi dalla TIM perché è abilitato, ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10 oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito! Carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se mi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta. Perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi per l'amore, per la salute, per il lavoro. Se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro. Sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026 e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Avrio vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutante puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10 da tutti i telefonini. Non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, TIM, chiamatemi dalla TIM perché è abilitato, ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10 oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito! Carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se mi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta. Perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. rimarrete sbalorditi, sbalorditi, per l'amore, per la salute, per il lavoro. Se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro. Sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026, e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Avrio vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutante puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10 da tutti i telefonini. Non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, TIM, chiamatemi dalla TIM perché è abilitato, ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10 oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito! Carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se vi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta. Perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi, per l'amore, per la salute, per il lavoro. Se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro. Sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026 e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Avrio vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutante puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10 da tutti i telefonini. Non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, TIM, chiamatemi dalla TIM perché è abilitato, ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10 oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito! Carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se vi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta. Perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi, per l'amore, per la salute, per il lavoro. Se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro. Sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026, e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Avrio vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutande puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10 da tutti i telefonini. Non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, TIM, chiamatemi dalla TIM perché è abilitato, ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10 oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito! Carissimi ascoltatori, edizione straordinaria di Gennaro D'Auria. Se mi chiamate all'899 48 46 10, io non vi chiederò cosa volete sapere. Sarò io a dirvi cosa volete sapere e farò una grande cartomanzia che nessuno mai nella vostra vita ve l'ha fatta. Perché la cartomanzia fatta oggi in modo straordinario, edizione straordinaria, costa oltre 250 euro. Io ve la faccio gratuitamente. L'899 48 46 10. Quindi chiamate all'899 48 46 10 e vedrete che cartomanzia vi farò. Rimarrete sbalorditi, sbalorditi, per l'amore, per la salute, per il lavoro. Se la vostra ragazza vi ha lasciato, indovinerò tutto quello che voi volete sapere. Però voi, quando mi chiamate, non dovete dire voglio sapere questo, questo e quell'altro. Sarò io a dirvi cosa volete sapere. Più di questo non posso dirvi. Oggi è 5 giugno 2026 e sarò a vostra completa disposizione. Oggi 5 giugno, ok? 2026, e dovete chiamare all'899 48 46 10 e Gennaro D'Avrio vi accontenterà. Vediamo chi ha il coraggio delle vostre mutande puzzolenti di chiamarmi e vediamo la verità. Quindi chiamatemi, io vi aspetto all'899 48 46 10 da tutti i telefonini. Non chiamate da rete fissa, non è abilitato. Wind, TIM, chiamatemi dalla TIM perché è abilitato, ok? E anche Vodafone. Quindi vi aspetto, caro pubblico, all'899 48 46 10 oggi 5 giugno 2026. Chiamatemi subito!
1: Va ora in onda Arte Divinatoria, un programma esclusivo di Gennaro D'Auria De Biasi. 15 anni di grande successo. Radio Camaldoli Stereo è inevitabile.
2: Pronto?
3: Salve, salve a lei. Da dove chiama?
2: Da Potenza.
3: Benvenuto, può alzare un po' la voce perché la sento malissimo,
2: Pronto?
3: Da Mi Potenza. Sente?
2: Sì, da Potenza.
3: Benvenuto, ho detto.
2: Grazie, grazie.
3: Allora, vediamo un pochettino. Quanto è nato?
2: 06-09-63.
3: Vediamo un pochettino. Lei vuole sapere sul lavoro?
2: Sì.
3: Io vi do un'azienda di trasporto persone.
2: Sì,
3: ma che cosa gestisce lei?
2: Trasporto persone, pullman.
3: Ah, pullman, benvenuto, è la prima volta che ci chiama,
2: Sì, la prima volta.
3: È un periodo un po' lento, vedo, negli ultimi tempi,
2: sì, è vero.
3: Ma le cose si riprenderanno, però, attenzione. Anna, chi è questa Anna e Rosa che mi escono?
2: Anna, mia suocera.
3: La vedo. Guardi, per quanto concerne il lavoro, io vedo dei cambiamenti che avverranno, vedo del subentro anche di altre persone, comunque vedo dei cambiamenti molto favorevoli per lei,
2: Ho capito.
3: Vedo dei cambiamenti nel tempo. Qua infatti mi esce la carta del cambiamento. Oggi abbiamo il mazzo di carte qui a Radio Camaldoli. Quindi vada sereno perché le cose lei andrà molto bene, sa?
2: Va bene, la ringrazio.
3: Buona giornata, auguri. Allora, andiamo avanti. Un saluto a Vanda, un saluto al mio giornalaio. Un saluto a tutti gli amici, appunto, che fanno parte di Radio Camaldoli Stereo. Un saluto a Domenico, un saluto a tutti coloro che mi ascoltano. Signori, nella vita ci vuole forza e volontà. Allora, vedete le catastrofi che stanno capitando, purtroppo, Quindi cerchiamo di stare un po' tutti calmi, un po' più sereni, perché la vita non è facile. Oggi proprio non è facile. Un bacio a Vanda, una buona giornata. Vediamo un pochettino chi è che ci chiama. Pronto?
4: Gennaro, carissimo.
3: Chi è in linea?
4: Sono Pierluigi D'Angri.
3: Ciao Pierluigi, tutto bene?
4: Tutto a posto, Gennaro. Io sono un grande ascoltatore.
3: Io ti ringrazio di cuore. Dimmi Luigi.
4: Allora, la data?
3: Sì, sì.
4: Allora, 16-11-80.
3: Vediamo un pochettino. Mannaggia il lavoro,
4: Bravo Gennaro.
3: Proprio questo, perché vedo dei cambiamenti che pure a te avverranno a livello lavorativo,
4: Esatto, esatto.
3: Questi cambiamenti ti porteranno, ma che è un'azienda, devi aprire?
4: Esatto, Gennaro.
3: Questa azienda andrà bene. Cosa c'entra però la malavita?
4: Ma guarda, no, niente.
3: No,
4: niente.
3: Dico, in passato hai avuto dei problemi con qualche persona, insomma.
4: Ma perché... guarda, forse quando ero più ragazzino, qualche persona di strada, ma amicizie così.
3: No, perché mi esce qua, perciò io dico tutto quello che esce, voi lo sapete.
4: Ho capito.
3: Quello, chi mi segue lo sa come la penso, io quello.
4: No, ma io ti ascolto mia moglie in macchina, ma da una vita.
3: Grazie di cuore.
4: Sei ormai una persona di famiglia, sei diventato.
3: Sei molto caro.
4: Grazie.
3: Luigi, io ti ringrazio. Un saluto, le tue cose andranno bene comunque, sai?
4: Va bene, mi sono levato un po'.
3: No, ma non è il fatto di. Io non vedo il fondendino. Cioè, quando esce una cosa positiva la dico, quando esce negativa la dico lo stesso.
4: Perché è un'attività che comunque sto da un anno e mezzo dietro e la testa proprio la notte non dormo, Gennaro, questa attività che devo aprire.
3: Hai ragione, povero
4: grande.
3: Figlio. Hai ragione.
4: Grande.
3: Vai avanti che andrà benissimo. Andrà
4: grazie,
3: benissimo.
4: Gennaro, un abbraccio grandissimo.
3: Pure a te, ciao caro.
4: Ciao,
3: allora,
4: ciao.
3: Signori, io vado in privato 899-48-46-10. Ripeto, 899-48-46-10. Ok? Allora, io vado in pausa musicale. Ci sentiamo dopo. 899-48-46-10 per rispondere a qualcuno che mi vuole.

questa è una scommessa del mio amor della, appunto, di Jeannette, allora, una cantautrice francese degli anni 70. Signori, allora, 899-48-46-10, abbiamo in questo momento le linee libere per chiunque che vuol partecipare.

0: Allora abbiamo la prossima telefonata, pronta?
1: Buongiorno Gennaro.
0: Salve a lei, allora mi dica, da dove chiama la prima cosa?
1: Da Napoli, provincia di Napoli.
0: Ho capito, quando siete nato?
1: Potete dare in privato la data?
0: Un attimo solo, state in privato, dite quando siete nato? Sì. Attendete un attimo. Allora, diamo un pochettino le carte. Allora, mi ascolti, io vedo che è un momento un pochettino economico negativo, però vedo anche una ripresa. Qua sulle carte mi esce anche una buona ripresa. È un periodo che così colà, state un po' traballando, però cercate di mantenere duro perché le cose sue andranno molto a migliorare.
1: Sì.
0: Cosa c'entra questo dei capannoni, vedo?
1: Dei l'azienda
0: vedo
1: dove...
0: dei contenitori di che ingegnerite? La plastica? Cioè che cosa fate voi?
1: Sì, materiale plastico.
0: Materiale plastico. Comunque, da quanto tempo avete avuto questo periodo un po' no, diciamo?
1: Quasi un annetto.
0: No, ma le cose si riprenderanno, guardi. Lei andrà molto a migliorare, ci saranno dei cambiamenti e delle cose che le porteranno, le gioveranno senz'altro. Forza e coraggio, mantenete duro!
1: Ok, grazie Gennaro.
0: Arrivederci e tanti auguri.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10. Signori, abbiamo tutte le linee libere.

0: abbiamo la prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Salve a lei.
1: Ciao,
0: allora,
1: Gennaro, complimenti per la trasmissione.
0: Sei molto caro. Allora, quando sei nato preciso?
1: Io sono nato 17-9-90, Gennaro.
0: 17?
1: 9-90.
0: Allora, vediamo un po'. Tu hai avuto a che fare, hai lavorato con un must fravagatore praticamente. Adesso non stai facendo proprio niente.
1: No, no.
0: Niente. Però per te il lavoro si risveglierà, non ti preoccupare.
1: Ah, va bene.
0: Non è molto lontano, eh?
1: Ah, quindi dopo le...
0: Senti, l'omosessuale chi è?
1: Nessuno.
0: No, dico, dove abiti tu? C'hai un amico che è così?
1: No, no.
0: Io te lo sto dicendo io così. Allora,
1: vabbè,
0: per il lavoro tu andrai a migliorare, d'accordo?
1: Vabbè.
0: Anche se mi hai detto una bugia riguardando l'omosessuale, ci siamo intesi, penso, no?
1: Va bene, ciao.
0: Arrivederci,
1: ciao.
0: Auguri.
1: Ciao, ciao.
0: Allora abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Approfittatene in questo momento. Io vado un attimo in privato. 899 48 46 10. Signori, sapere il futuro è importante perché... Cioè, se uno, per esempio, vuol sapere sul lavoro, su una propria attività, perché non sta funzionando, vediamo almeno i periodi di ripresa che ci saranno. Questo è molto, ma molto importante, eh? Quindi... sapere il futuro, soprattutto per l'alimento base che è il lavoro, è importantissimo, perché oggi senza fatica non si magna, insomma, non è più come una volta, chi non fa l'amore non si magna, là quella canzone del passato di Adriano Celentano, chi non lavora non fa l'amore, ma chi non lavora non mangia oggi. Quindi è tutto un altro discorso, è tutta un'altra situazione. Abbiamo tutte le linee a vostra completa disposizione, 899 48 46 10. Io me ne vado in privato, vi lascio una bella canzone veramente, eh? La grande Barbara Streisand con Woman in Love. Io vado in privato, 899 48 46 10.

0: Segnatevi sto numero che è importante per scoprire cosa accadrà sul vostro futuro, su quello che vi avvolge intorno. 899 48 46 10. Sapere il futuro è una cosa importante, perché, signori cari, è inutile che ci affidiamo alla sorte. La sorte alle volte può essere pure negativa. Invece quando uno si prepara appunto, e sa soprattutto quello che deve succedere nel futuro, allora uno si prepara e quindi affronta meglio la situazione, no? Giusto? Un po' come una causa penale accompagnata dall'avvocato, l'accompagnata dall'avvocato che fa l'avvocato, vi aiuta, no? Così è un pochettino Gennaro D'Auria, quando vede qualcosa che non va, subito ve lo dice. Vediamo chi ha il telefono. Sì, pronto?
1: Tommaso, salve Gennaro, sono Tommaso.
0: Tommaso, allora, sì. Quando sei nato?
1: 22-9-64.
0: Vediamo un pochettino, mamma mia, pure sì. Tu vedo qua mischiando le carte e stai soffrendo molto nella
1: mamma
0: tua vita.
1: Mamma mia, Gennaro.
0: Ma proprio ti è una fama a bocca, come se ma proprio non stai faticando proprio più. Una volta cominciavano poco una casa, chiamavano il pittore, dove ci mica cose i soldi pure la coppa il pittore che ti fa fatico. Ma oggi non stai facendo proprio niente, manca più.
1: Assolutamente proprio.
0: Stai facendo un sciumanfra, cioè praticamente non ci sta proprio niente qua.
1: Come ci faccio?
0: Vediamo, no? Aspetta, fammi vedere un attimo la seconda sfilata di carte. Dammi un mazzetto da 1 a 7.
1: 6.
0: Vediamo un po'. Tu sei un must fravagatura. Vediamo un po'. No, ma guarda, è un periodo già lento che è venuto da parecchio tempo. Un po' incide anche la crisi, ma tu ce la farai perché lavorerai. Mentre ricordati se parola, quando meno te l'aspetti, la fortuna verrà a bussare a te.
1: Mamma mia, spero
0: quanto
1: proprio tanto.
0: Quanto meno te l'aspetti, figlio caro, figlio bello, ninna nanna, ninna no, quando meno te l'aspetti verrà a bussare la fortuna e guadagnerai. Vi do un colpo di fortuna.
1: Sì, vabbè, c'è no.
0: Auguri.
1: Però intanto, va buo, grazie, grazie mille.
0: Ti abbraccio.
1: Sei un grande amico, ciao, ciao.
0: No, per carità, ciao, ciao. Allora, un saluto a Vanta. Vi ricordo, se volete visitare il mio sito personale, è RCS Network, www.radiocamaldolisterio.it, oppure www.rcsnetwork.it.

andatelo a visitare, signore, oppure visitate www.radiocamaldolisterio, quindi 899 48 46 10, chiamate in questi istanti che le linee tutte libere.

0: Allora è terminata pure sta grande canzone, pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Allora, ciao. Allora, con buongiorno. Chi parlo?
1: Sono Stefani.
0: Quando sei nata?
1: 11/8/92.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Stefania, tu sei molto preoccupata sul lavoro.
1: Infatti, già stavo lavoro.
0: No, ma comunque non ti preoccupare, perché vediamo un pochettino qua. Ci sarà una signora, una vecchietta che la farai compagnia, un po' come badante, sai?
1: Sì.
0: Sì, sì. Tu hai lavato, ma i palazzi, le scale, queste cose
1: sì,
0: qua?
1: Sì. Nell'impresa di pulizia sono stato.
0: Allora, perché io vedevo qua, ma adesso è un periodo molto lento, molto fermo.
1: Chi lo dice?
0: Senti, dimmi una cosa, Luigi chi è questo Luigi?
1: Luigi, no.
0: È stato un ragazzo che hai amato?
1: No.
0: E chi è questo Luigi che mi esce sulle carte?
1: No,
0: È una conoscenza?
1: Luigi sì, un mio amico di scuola.
0: Ah, ecco, è solo una conoscenza. Diciamo era carino, ti piaceva, solo questo, insomma. Capito. Comunque lavorerai e andrai molto bene.
1: In amore che mi dici?
0: Come?
1: In amore che mi dici?
0: In amore, tesoro mio, abbiamo visto il lavoro, devi chiamare dopo per l'amore, Ci sentiamo.
1: Okay,
0: tu lavorerai
1: grazie.
0: E andrai bene. Non ti preoccupare, vedo una vecchietta che dovrà avere assistenza e tu gli andrai a fare l'assistenza e guadagnerai qualcosa. Non ti preoccupare.
1: Ok,
0: auguri.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao Gennaro, ciao.
0: Un abbraccio a tutti. Ciao. Allora, signori, abbiamo tutte le linee in questo momento libere, quindi 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, sapere il futuro è importantissimo, per carità. Io dico questo, a parte non voglio parlare degli altri che non me ne frega niente, perché se accendo la TV io la spengo automaticamente, perché vedo delle stronzate enormi, ma enormi, enormi. Allora, vediamo un po'. Morire sulla scena, Dalida. 899-48-46-10.
2: Mais ne viens pas quand je serai seul. Quand le rideau un jour tomberà. Je veux qu'il...
0: Dopo la rimettiamo sta bella canzone, okay. C'è appunto Pozzuoli. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Come
3: ciao.
0: Stai?
3: Benissimo, tu?
0: Sto molto bene, grazie, in forma.
3: Okay.
0: Allora, quando sei nato?
3: 3 aprile 81.
0: Allora, Maurizio, tu chiami da? Pozzuoli. Un saluto, un bacio alla mamma, questo ragazzo.
3: Grazie.
0: Io ho avuto modo di sentirlo più spesse volte qui a Radio Camaldoli, mi fa piacere. A livello lavorativo, vediamo un po', Giusto?
3: No, sull'amore.
0: Ah, l'amore, vediamo un po' che cosa esce. Nata delusione avuta?
3: No, ho conosciuto una ragazza, voglio sapere come va con questa.
0: Ma tu la ami a questa qua, perché io vedo che tu sei molto legato.
3: Sì, tantissimo.
0: Maurizio, quando è nata sta ragazza?
3: Allora, lei è Pesci e c'ha 21 anni.
0: E invece tu, Ariete?
3: Io 3 aprile 81.
0: Senti, figlio mio, non è questa la donna che tu sposerai, purtroppo.
3: Ah.
0: No, te lo voglio dire sinceramente di cuore. A me dispiace quando faccio queste previsioni.
3: Lo so.
0: Però non posso illudervi.
3: Certo.
0: Io devo dire quello che esce sulle carte e nient'altro in più. Tu conoscerai un'altra. Questa non è bionda, questa ragazza?
3: No,
0: non
3: è castana,
0: è bruna.
3: È bruna. Sì, è bruna.
0: No, ma tu andrai avanti, per te c'è un'altra donna, ma tu sarai felice, ti sposerai e andrà tutto bene, guarda, Sii un po' più deciso nelle tue cose, perché vedo che tu sei innamorato, però hai paura di perderla questa persona.
3: Esatto.
0: Ma lei si allontana, non ti fa capire che insomma pure lei è innamorata?
3: No, infatti, si allontana.
0: Si allontana, no, non è questa, figlio caro Maurizio, no.
3: Okay.
0: Però andrai bene, tu conoscerai un'altra persona e le tue cose andranno benissimo.
3: Va bene.
0: Auguri.
3: Ciao, grazie.
0: Io me ne vado in privato, scusatemi, 899-48-46-10, 899-48-46-10 in privato.

Allora vediamo un pochettino a morire su scena, pronta? Purtroppo le linee sono sovraccariche, formulate il numero piano piano 899 48 46 10.

0: Adesso mi hanno filtrato la prossima chiamata. Chi è in linea?
1: Sì, Gennaro, sono Pasquale.
0: Pasquale, da dove chiamate?
1: Io, da Casoria.
0: Pasquale, quando siete nato?
1: 28-01-85.
0: Allora, lei chiama per l'amore o il lavoro?
1: Amore,
0: vediamo un pochettino le carte che cosa mi dicono. Allora, io vedo che lei è molto geloso. Lei è fidanzato in questo momento, è sposato? Che cosa? Perché io vedo un grande amore qua da parte sua.
1: Fidanzato.
0: Vediamo un pochettino. Lilia, chi è questa donna?
1: Dalila,
0: vedevo una cosa del genere. Allora, questa è la sua ragazza attuale? Non dovete essere preoccupato, perché io vedo che lei andrà molto ma molto bene con questa persona. Non dovete essere preoccupato, perché state così preoccupato?
1: No, preoccupato no, così.
0: Siete molto geloso di questa persona, ma molto.
1: Sì, abbastanza. No, ma anche lei.
0: Io la vedo molto legata a voi, voi andrete avanti, non vedo niente di brutto assolutamente. Andate perché c'è matrimonio per voi.
1: Ah, addirittura. Va bene.
0: Oh Gesù, e perché no? Cioè, se uno ama una persona, lei potrebbe stare senza, come si chiama, Dalila. Dopo le metto un pezzo di Dalida, visto che ci troviamo sto nome un po'. Che origini c'ha questo nome, mi scusi?
1: Penso spagnolo dovrebbero essere.
0: Un bel nome, auguri di cuore veramente. Veramente un bel nome, state sereno, lei andrà avanti e vedo una realizzazione.

0: ma vale Gennaro D'Auria oppure no, sinceramente?
1: Certo.
0: Andate adesso sereno e tranquillo che le cose andranno bene. Io dico matrimonio nel senso come intesa di due corpi che si uniscono, cioè per me il matrimonio, lei può essere anche sposato, faccio un esempio, però ha questa grande passionalità, cioè non so se sono chiaro.
1: Sì, ho capito, infatti.
0: Signor poliziotto, tanti auguri.
1: Grazie, ciao Gennaro.
0: Buona giornata. Grazie di cuore, arrivederci. Buon lavoro, fate tanto per noi, per tutti gli esseri umani, rischiate anche la vita alle volte. E quindi veramente vi facciamo un grande apprezzamento, non vi faccio un applauso perché sarebbe una pagliacciata, però grazie di cuore a tutte le forze dell'ordine. Buon di tutto, buon di, arrivederla. Allora, abbiamo lasciato appunto questo signore che è un poliziotto, andiamo direttamente alla chiamata. Pronto?
2: Ciao Gennaro, sono Tony 90.
0: Ma sei il vero Tony 90?
2: Il vero.
0: Ho la fotocopia?
2: No, il vero.
0: Buongiorno.
2: Buongiorno, ciao.
0: Allora, dite.
2: No, niente, siccome sono tornato a Napoli, ti volevo salutare.
0: Ah, sì, aspetta. Ho letto su www.rcsnetwork.it,
2: esatto.
0: Appunto il mio sito, voglio dirlo a tutti, il mio sito è www.rcsnetwork.it. rcsnetwork.it, è chiaro? Allora, gli altri siti riguardando dedicato al mago Gennaro non sono miei, assolutamente, anzi ritorneranno da me. Allora, signori, Tony 90, com'è andata la tua permanenza fuori?
2: No, sono ancora fuori, però adesso sto in vacanza a casa.
0: Ah, meno male, perché Tony 90 è una persona, non ci conosciamo ancora in verticale, ma comunque è un bravissimo ragazzo, è un ascoltatore, un fan di Gennaro e io lo ringrazio tanto, dopo gli dedichiamo anche una bella canzone. Ti faccio tanti auguri, Tony!
2: Auguri anche a te, buone vacanze, dai!
0: Buon di tutto, no, io lavoro sempre, buon di tutto!
2: Adesso proprio stavo ascoltando e ho sentito Salvatore.
0: Sì. Tony, ti vogliamo molto bene comunque.
2: È stato un onore sentirti ancora una volta.
0: Grazie. Un forte bacio a Tony 90. Buona giornata.
2: Ciao.
0: Bene. Allora, abbiamo le linee libere. Io vado un attimo in privato, se mi fate andare, per favore. Allora, in privato un secondo.

0: Ma purtroppo non posso andare in privato perché le persone sono migliaia che mi chiamano. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Allora, salve. Allora, come vi chiamate?
1: Mimmo, Domenico.
0: Domenico, alzate un po' la voce, caro Domenico.
1: Sì, Domenico.
0: Allora, da che paese chiama?
1: Da Marcenise.
0: Da?
1: Marcenise.
0: Vabbè, allora, quando è nato?
1: 19.163.
0: Vediamo un pochettino. Ma lei non è originario di Caserta?
1: No.
0: Di dove siete? Di Potenza? Di dove siete?
1: Vibo Valentia.
0: Ah, ecco, calabrese. Lei fa dei trasporti grandi tir, camion?
1: Sì.
0: Eh?
1: Sì.
0: Ma avete fatto anche un incidente in passato, scusate.
1: Incidente?
0: Perché io vedo qua un furto addirittura, una volta è successo pure.
1: Sì.
0: Ma molti anni fa parlo, eh?
1: Sì.
0: Sono cose che io potevo sapere, sinceramente parlando.
1: Assolutamente no.
0: Le carte dicono solo la verità. Diffidate dalle persone che dicono fatemi un vaglia, fatemi postapelle, queste stronzate, perché io non voglio parlare male di nessuno, però onestamente Gennaro D'Auria tiene un cuore d'oro e voi lo sapete perché dà disponibilità a tutti, è vero?
1: Ascolto tutti i giorni Gennaro.
0: Grazie, e vi do anche, è vero che la radio c'ha tante spese e si deve sostenere.
1: La sala consolina è fino a Marcenise e da Marcenise a sala consolina tutti i giorni.
0: E io ti ringrazio di cuore. Senti, tu lavori troppo e guadagni un pochettino, accontentati di questo, perché stanno persone che non possono nemmeno prendere più il caffè la mattina al bar. Cioè, tu ti rendi conto, la gente manco più caffè si può accattare. Ma lo sta barranco!
1: Lo so.
0: E che nessuno sa scelta! Ma che baronna ma fa?
1: Ma il lavoro andrà bene.
0: Cioè, ma gente proprio. È una terra secca! Una terra secca! Non c'è più lavoro, non c'è più niente!

0: gente. Ma che fine sta facendo? Una pulita!
1: La fine della
0: ma pigliamo la cartella con succiarella, nata po', te la pigliamo!
2: Allora, tu andrai bene, non ti farai i palazzi come si vuol dire, però le tue cose andranno bene. Nella vita ci vuole forza e tirare fuori quella forza di volontà all'interno. Se la tiri fuori tu andrai bene, non ti preoccupare.
1: Riesco ad andare avanti?
2: Eh?
1: Riesco ad andare avanti con il lavoro, sì. Sono molto
2: andrà
1: contento.
2: Bene, vedo dei guadagni, vedo dei margini di guadagno. Quindi non ti preoccupa e tieni sulle pazienze che sta, è un periodo negativo al massimo. Però tu hai avuto ancora periodi più negativi che stai, devo dire la verità. Però andrai bene. Fammi capire, quando successe questo furto che mi è uscito qua sulle carte?
1: C'è stato 13-14 anni fa.
2: E com'è successo?
1: Ero fermo al servizio di contursi che dormivo e alle 2 di notte mi hanno rubato il camion.
2: Madonna benedetta. E dove stavate dormendo? A Condursi? All'auto... Ah, ho capito, dove ci sì. Sta l'autogrill a Condursi?
1: Sì, a Campagna.
2: Sì, quella è la zona Camaldoli, dopo Campagna, insomma.
1: Sì, dopo Campagna.
2: Campagna. Perché ci sta pure una zona che si chiama Camaldoli, là, lo sai?
1: Ma proprio l'area di servizio, diciamo la seconda
2: area. Sarebbe l'area di servizio, sì, dove al centro ci stanno le pompe di benzina, al lato ci sta l'autogrill e poi ci sono, c'è anche una strada che ti porta, io conosco bene quelle zone, c'è una strada che è chiusa, che sì. Era una vecchia forse autostrada che portava poi
1: sì,
2: forse
1: sì,
2: a...
1: Sì, sì.
2: È proprio là, come sono venuti mascherati questi ladrini?
1: Ma hanno rotto il vetro e me l'ho trovato addosso mentre dormivo.
2: Ma erano mascherati?
1: Sì.
2: Oddio, dimentica tutto, addirittura hanno rotto il vetro?
1: Sì.
2: Dio santo. Vai avanti figlio caro che le cose... Beh dico, a chi ora è successo per curiosità?
1: Erano verso le 2 di notte.
2: E quelli dell'autogrill dov'erano? Non c'era nessuno?
1: No, perché l'ho accostato all'uscita perché non c'era posto, perché sono arrivato verso mezzanotte, esattamente.
2: Ho capito. Vabbè, l'importanza è che non vedo niente di brutto, nessuno che ti ha, perché addirittura questi ladri portano anche coltelli, per fortuna ti è andata così, va, d'accordo?
1: Sì,
2: le tue cose sul lavoro andranno bene, figlio mio, hai sofferto già abbastanza, auguri.
1: Ok, ti ringrazio.
2: Ciao.
1: Buongiorno.
2: Allora, signori, abbiamo tutte le linee libere, 899-48-46-10, Salvatore? Allora, 899-48-46-10, abbiamo tutte le linee libere.

0: mi hanno passato la prossima telefonata. Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Allora, salve, con chi parlo?
1: Sono Nicoletta.
0: Allora, Nicoletta, quando siete nata?
1: 27/01/80.
0: Vediamo un pochettino le carte. 80. Figlia mia, stai ferma come lavoro, vedo.
1: Sì.
0: Da dove chiami, Nicolè?
1: Provincia di Napoli.
0: Stai ferma come lavoro.
1: Sì.
0: Ma la vecchia è morta, perché qua mi esce che tu facevi un'assistenza a una signora molto anziana. Ma che è successo a questa signora?
1: No, non ci sono andata più, perché l'hanno messa in un ospizio.
0: L'hanno messa in un ospizio. Quanto ti dava al mese questa signora?
1: 300 euro.
0: 300 euro? E che ore facevi, figlia mia?
1: Andavo verso le 4 del pomeriggio e me ne andavo verso le 11 e mezza, mezzogiorno.
0: Mezzanotte, vuoi dire?
1: Mezzogiorno, del giorno dopo.
0: Ah, aspetta, no, ripeto, allora ti dava 300 euro al mese, sì. Facevi anche il sabato e la domenica?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E da che ora andavi? Non ho capito bene.
1: Dalle 16:30 fino alle 12:30 del giorno dopo.
0: E quante ore sono?
1: Parecchie.
0: Mamma mia, ma troppo poco, figlia cara.
1: Lo so. Però vabbè, i tempi sono
0: per
1: giusti.
0: Lavorare con la fama che c'è, con la fame che c'è, è giusto. Tu lavorerai, vedo per te un'altra signora che ti darà molto di più, e vedo che lavorerai e farai delle buone pulizie e assisterai gli ammalati.
1: E sull'amore, Gennaro?
0: Sull'amore vedo un disastro qua, ma che è successo?
1: È un periodo un po' particolare.
0: Ma tu sei innamorato più di una persona, te so.
1: Mi sono innamorata più di una persona.
0: Sì. Perché a me mi esce qua, capito? Le carte dicono la verità.
1: Adesso sto con una persona, però non...
0: Ma questo è sposato, dimmi la verità però.
1: Lui no.
0: E chi è quest'uomo che mi esce sposato?
1: Tu era, sei... sì, un mio ex ragazzo.
0: Era sposato. Figlia mia, ma tu stai sbagliando tutta la vita tua. Cioè, ti rendi conto che stai sbagliando tutta la vita tua? Tu devi coltivare, devi andare avanti. Perché non sei felice con il compagno di oggi?
1: La crisi, no, non lo so, non mi innervosisco per niente.
0: Maronnami, ma tu lo sai chi semina, no? Ti voglio far capire, su terra battuta non nasce niente. Allora, dentro di noi abbiamo una corda d'oro che è collegata al Padre Celeste. Nel momento che questa corda d'oro, ecco, quando uno dice io ho la negatività, non vado avanti perché c'è qualche problema di energia, la negatività è un'energia sporca piena di larve che ci gira intorno, no? Ok? E noi l'assorbiamo. Quando andiamo ad intaccare questa corda d'oro che abbiamo dentro di noi, allora si spezza. E perciò ci va tutto storto, perché ci allontaniamo dalla bontà, dalla pace, e soprattutto che tu lo sai che Dio è onnipotente, onnipresente, però noi ci allontaniamo praticamente dalla luce di Dio, dalla gloria di Dio, noi ci allontaniamo e la corda d'oro si spezza fra noi e il Padre Celeste. E allora, perciò quando si dice ci sta andando tutto storto, c'è la negatività, non facciamo bene, perché siamo stati noi a sporcarci. Allora, tu devi cercare, la prima cosa di avere un compagno e quello deve essere tuo marito.
1: Quindi con la persona che sta detto non...
0: Perché hai avuto i corna, chi sto povero Gesù Cristo. Hai inguti i corni, hai fatto l'amore in tutto a 360 gradi. Bella mia, io ti voglio tanto bene, ma ti vuoi dare una correzione?
1: Sì, sì.
0: Appiglio, usessi kill nella tua bocca, ma ti rendi conto quello che hai fatto? Poi ti baci a tuo marito e i figli tuoi. Tesoro mio, tu ti devi dare una regolata. Io mi sto pigliando collera. Mi prometti che cambierai? Ma mi prometti? Ma quale persona? Tu hai cagnato la capa tua!
1: Va bene.
0: Non mi fa pigliare collera.
1: No.
0: È meglio che sto calmo oggi. Mi raccomando. Secondo te, è una volta l'uomo sposato, è mostu aglione, e tenne pure una tavaglione. Cioè, ma ti rendi conto che ti stanno usando? E tu ti fai usare.
1: Hai ragione.
0: Forza e coraggio. Mi prometti che cambierai?
1: Sì.
0: Tutti possiamo sbagliare, però l'importante è che non fai più al succulone, fai i cose fatte per bene, va
1: bene.
0: Un bacio. Ciao. Allora, signori, 899 48 849 48 49 48 49 48. Valva, contulsi, ma dove siete? Colliano, voglio salutare il mio amico Gerardo della grande macelleria Paesani e soprattutto la romantica, che c'è una signora all'interno della romantica che è una cosa eccezionale. La signora si chiama Assunta, è colei che prepara le grandi pizze, perché io vi devo dire una cosa molto importante. Io pizze come ho mangiato alla romantica, signori miei, non l'ho mangiati da nessuna parte. Una pasta croccante, scrocchiante, mozzarella di bufala sopra. Andate tutti alla romantica, c'è la signora Assunta che aspetta proprio con molta ansia che deve infornare tante pizze buone. Ma su, le pizze sono antitumorali, mangiate pizze, pizze a volontà. Un abbraccio al signor Enrico e a sua figlia, che sono due persone eccezionali. Andate tutti alla romantica perché si mangia a fine lumun, come carni Gerard, carni paesane di Palomonte. L'agriturismo anche che io vado, dove a casa di Mary, che è un'altra persona meravigliosa, andate anche a casa di Mary perché pure è una grande signora e se lo merita, perché cucina con le sue mani e prepara con le sue mani, eccezionale. Allora vediamo.
2: Come va?
0: Wanda, scusami, è stata un'improvvisata stamattina. Buongiorno a te, cara.
2: Senz'altro, stammi a sentire. Dunque, io ho domandato un poco per il fatto della radio, no? Perché purtroppo non posso sentire. Allora

0: Domandato, c'avevano l'autovox.
1: Ma noi scusa, abbiamo provato a chiamarti per dirti che oggi c'era la diretta, perché tu stai in diretta in questo momento, eh?
0: Ah, ho capito.
1: Ecco, ma non si è sentito, stava qualcosa ai telefoni che non è andato, perciò.
0: Lo so, io non ho proprio acceso.
1: Ah, ecco, stai in diretta in questo momento, tutti quanti ti ascoltano.
0: Ti volevo dire, per quanto riguarda la radio, l'autovox c'aveva questo qua.
1: Guarda, stai in diretta per radio però, te lo voglio dire.
0: Allora.
1: Questo è un discorso che può essere anche rimandato.
0: Va bene, senz'altro.
1: Se ti prepari qualche argomento.
0: Vedo un poco, senz'altro.
1: Ci sentiamo dopo allora, va bene?
0: Senz'altro, grazie. Ciao.
2: Grazie Venezia, torno a Napoli.
1: Bella canzone, io vado in privato 899-48-46-10. Signori, chiamatemi che voce Califano, 899-48-46-10.

0: Allora abbiamo la prossima. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parliamo?
1: Raffaele, da Napoli chiamo.
0: Dite, che volete sapere?
1: No, vorrei sapere qualcosa sulla mia compagna.
0: Allora, chi è il fabbro?
1: Sono io, Raffaele.
0: Fate il fabbro?
1: Sì, sì.
0: Ma la prima carta che è uscita è il fabbro. Sono bravo oppure no?
1: Sì, sì, siete bravo.
0: Grazie. Allora, quando è nata la vostra compagna?
1: Allora, il 15/05/1970.
0: Che vuole sapere su questa compagna, Raffaele?
1: Se lei sta con me oppure non so.
0: Vediamo un attimo. Allora, vediamo un pochettino. Ma voi avete preso proprio un esaurimento ultimamente a causa di vostra moglie, eh?
1: Ma non solo questo, non è mia moglie prima, la compagna.
0: Vabbè, una compagna, io vi do una persona vicino, ma non so capire. Ma vi ha lasciato?
1: No.
0: E allora, io vedo che vi vuole bene, solo che è un carattere, siete un po' differenti come carattere, voi siete la luna e lei è il sole, voi dicite una cosa e che la pensa nata.
1: Lei comunque sta fuori a lavorare più o meno.
0: Sì, sì, ma non vi tradisce, Raffè.
1: Ah, no.
0: Cioè, Raffè, ascoltami, io ti voglio dire una cosa. Tu, da dove chiami la prima cosa? Purtroppo le linee sovraccariche. Allora, 899 48 46 10. Signori, io sto aspettando le vostre chiamate. Forza e coraggio, perché sovraccaricate le linee. Fatelo piano piano il numero telefonico. 899 48 46 10. Un saluto a Wanda. Ciao Wanda, ci manchi? Fatti sentire. Allora, pronto?
2: Gennaro.
0: Hello, buongiorno Arzano.
2: Qua mitico, Gennaro,
0: ma
2: mitico.
0: Ma diciamo, stavo nei tuoi pensieri, no?
2: Uè, che dici a fa?
0: Dimmi.
2: Gennaro, sono un tuo grandissimo fan, ormai da un anno ti ascolto ininterrottamente.
0: Tu sei una persona troppo buona e gentile e generosa, grazie. Che vuoi sapere?
2: Qualcosa sull'amore, Gennaro.
0: Vediamo un po'. Mi dai la data di lei?
2: 6 maggio del 92.
0: 72?
2: 92.
0: 92, vediamo un pochettino. Comunque ti salutano i tecnici, Salvatore, tutti quanti qua della radio, eh?
2: Ma Ciro non ci sta, c'è no?
0: No, tra scioperi, perché io faccio delle improvvisate.
2: Lo so, ho parlato con lui ultimamente.
0: Faccio delle improvvisate, sono fatto così, però salutiamo, io l'ho salutato già prima, lo risaluto a Ciro Trasciopoli, sia a Titti e a tutti gli acchiappafantasmi. Andatelo a visitare il sito di Ciro,
2: sempre,
0: che è straordinario,
2: sempre,
0: lo vuoi ricordare come www.trasciopolis.com e anche
2: .it,
0: quindi andatelo a visitare. Allora, vediamo un po' sta ragazza, vediamo un po', da quanto tempo è che sta insieme a lei?
2: Come stai coltivando?
0: Ma non devi aver paura, perché Salvatore, come ti chiami? Scusami.
2: Lorenzo,
0: ascoltami. Io ti dico che tu andrai avanti. Qual è la tua paura, figlio caro?
2: No, c'è una curiosità così per.
0: Ma non esce niente in particolare, Lore. Esce che lei ti vuole bene, alle volte tu hai sempre quel timore dentro che ti possa tradire o di perderla. Io questo non lo vedo. Ti volevo rasserenare su questa cosa, eh?
2: Va bene,
0: se no. Un abbraccio, grazie Lorenzo, buona giornata.
2: Ci risentiamo.
0: Ciao caro, ciao.
2: Ciao, grazie.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. Io vado in privato. Allora, se volete raggiungermi, 899 48 46 10.

0: grande rarità. Però io ho telefonate, pronto?
1: Pronto?
0: Salve, salve, buona serata a voi. Dite, da dove chiama?
1: Io sono un autista.
0: Non me lo deve dire, da dove venite?
1: Io vengo da Pompei.
0: Bene, allora, vediamo un po', cosa trasportate, pasta?
1: Sì, pasta per mangiare.
0: Ah, che bella cosa. La pasta è l'unico alimento mediterraneo che io gradisco, è una ma è una cosa esagerata. A me piace tanto perché la dieta mediterranea io faccio mangiando tutti i prodotti tipici. Da dove viene? Da Gragnano questa pasta?
1: No, no, ho caricato qui a Nola, ho caricato.
0: Va benissimo. Allora, che
1: cosa lo portiamo a Padova, lo portiamo.
0: Ah, anche a Padova, meno male. Che vuoi sapere?
1: Ah, voglio dire un po' qualcosa sull'amore.
0: Allora, quando sei nato?
1: Il 13-04-64.
0: 13-04-64, quando è nata la tua mogliettina?
1: 19-03-67.
0: Vediamo un po'. Voglio, ma tu hai in cuti corna però, mica questa povera guaglione. Scusami se te lo dico, ma è avrata.
1: Questi vecchi ricordi.
0: No, quali vecchi ricordi? Vecchi ricordi editori, c'è Steve Lucio Battisti, non ci sto manco più perché è morto. Tu hai tratto buona moglie, dalle volte stai nervoso come un pazzo, ma come mai?
1: Beh, è normale, vedi, sono qua, mi vuole sempre nervoso.
0: Lo so, fai una vita disastrata, però cerchi un'altra di più. Questi gente stranieri, insomma, pure a giovista. Fai il bravo, perché tua moglie ti prepara, te lavi in mutante, te lava canottiere, ma onestamente perché hai fobio colore a sta moglie a tui? Che non se ne accorgi. Però u parametro c'hai dato un sacco di gente che hai vica. Cioè cerca di stare tranquillo. Qual è il problema? Fammi capire, io vedo che ti vuole bene.
1: Mm. No, questo vuole sapere.
0: No, non c'è. Lei non ti tradisce, figlio caro. E invece sei stato tu che sei stato troppo violento con la gente, che ti hai fottuto la gente, che esce proprio chiara.
1: Sarà capitato.
0: Ali Quirizzi, ma che è capitata? Ali Quirizzi non ci ha girati però. Ci fate su che lì Quirizzi a quella creatura, chi treccia.
1: Che la
0: voleva la caramella,
1: che ne
0: sai? La caramella. Non mi fa ingazzare, eh.
1: No,
0: ma fa capire così, la caramella sarà sucata una volta, due, tre. Ma quando fornisce sta caramella? Non fornisce mai.
1: Chi le...
0: Tu devi cambiare, figlio mio, tu devi cambiare.
1: Lo so.
0: Me lo prometti?
1: Sì, non dovrei accomacinare.
0: A rovoglia tra liquirizia, faccio un urca, uscioglio solo muglierata, ok?
1: Ok, grazie.
0: Un abbraccio.
1: Anche a te, ciao.
0: Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10 899 48 46 10. Io me ne vado in privata. Basta, mo. Gennaro D'Auria in privato. Allora, signori, chiamatemi, eh?

0: 8:46. Signori, abbiamo la prossima telefonata, mi dispiace ma io devo tagliare. Pronto?
1: Sì.
0: Salve.
1: Sì, sono Mauro.
0: Allora, non vi sento, Mauro.
1: Sono Mauro da Pompei.
0: Buongiorno Mauro, vediamo un po', quando siete nato?
1: 20/10/77.
0: Sì. 20/10/77. Attualmente non lavorate?
1: No, attualmente no.
0: Vediamo un pochettino. Da quanto tempo state fermo, Mauro?
1: Da una quindicina di giorni, da poco proprio.
0: Madonna mia santa. Ma ditemi una cosa, Mauro, perché qua mi esce, voi lavoravate con un master, insomma, cioè con uno che vi prendeva a lavorare vicino a un forno, no?
1: Sì.
0: Poi vi ha licenziato?
1: Sì.
0: O ha chiuso?
1: No, il lavoro era di meno, quindi...
0: No, perché voi siete un grande master, ma che caso fosse un ambarano poco a fare pizza, perché voi siete veramente bravo ad infornare le pizze e a prepararle. E perché Franuto, grande pizzaiolo mio, perché è finita sta situazione?
1: No, è il lavoro di meno, l'azienda ha voluto diminuire il personale.
0: Ho capito. Comunque vi posso dire una cosa?
1: Sì.
0: Voi lavorerete perché un pizzaiolo serve dappertutto. Se vi spostate da Pompei, maronna mia, va robbana. Se andate a Ravenna, se andate sopra, va robbana. Perché cercano pizzaioli sopra.
1: Sì.
0: Però per l'estate prossima, perché mo già hanno trovato. Allora, io vado alla romantica, perché è l'unico, perché qua, non voglio parlare male, per carità, stanno andando a pizzeria anche amici miei, però onestamente io la pizza buona l'ho mangiata sulla Napart, che si chiama La Romantica.
1: Sì.
0: La Romantica che fa delle pizze eccezionali. Ma sai che fa chi se te ne ugraurini nell'angoppo, un'impasta particolare.
1: Sì.
0: Poi tiene l'orologetto vicino al forno, che quando è arrivata la temperatura giusta danno un forno e pizza. Casa crede che la gente si scema. Io ho già cattato certi pizza ultimamente che facevano sbutò lo stomaco qua. E invece quando la mangio la sto una favola. Ma carichi mozzarella. Ma non solo quelli. Allora, di una pizza lei mi insegnerà, signor pizzaiolo, se l'impasto non è buono, tutto il resto? Bravo, perché tu quando tagli la pizza senti la croccantezza a bocca.
1: Sì.
0: Quando non c'è quella, a pugnità.
1: Sì.
0: Su a romantica mi trovo bene. Ma dite una cosa, ma il fatto che la pizza diventa più croccante, che dipende dal graurignolo nell'impasto? Che cosa dipende?
1: No, dalla manifattura, dal tipo di impasto, dal tipo di farina, proprio questo.
0: E perché dico io questa quindi tutto un complimento nell'impasto?
1: Sì, quella è la base principale.
0: Basta che sgarra qualcosa?
1: Sì,
0: la pizza non viene più buona.
1: Pure se metti sul lievito.
0: Io dove sto io prima ci stava la pizza buona, ma non ci sta proprio più. Hanno peggiorato proprio. Io che mangia bella a Salerno, tranquillo e quieto, goppa oliveto cetra, sto tranquillo là perché fanno una bomba. Oh, è il signor Enrico che è il proprietario della Romantica, che si merita tutta la pubblicità di questo mondo perché là è il ristorante della salute, si mangia benissimo, ma fa una pizza che scrocchia, macchini, mozzarelli, pomodoro, non si, ma io gli ho, ma la cosa bella, ci vado da due o tre anni, ma fa sempre uguale. Non è che una volta la trovo buona, una volta malamente, tanto è vero che quando sono stato ieri a mangiare là, dice il signore Rima, ma voi come fate? Sempre, cioè, le cose sempre belle, uguali, croccanti, cioè, non cambia mai niente, ed è buono così, perché se cagnasse fosse malamente, perché se uno è abituato a mangiare bene, certamente poi non è, cioè, se tu ci porti una cosa che non è più come prima, io me ne accorgo.
1: Sempre.
0: E mi allontano. E invece devo dire la verità, là è un angolo di paradiso. Andate alla Romantica, che si mangia veramente bene. Anche a casa di Mary pure si mangia benissimo. Un saluto alla signora Mary. Ogni domenica a mezzogiorno c'è il pranzo dalla signora Mary. Andate anche là. Allora, sono i miei punti di riferimento perché è veramente eccezionale. Allora, lei migliorerà comunque con il lavoro. Le cose andranno bene. Non vi preoccupate. Forza e coraggio, non per dire, voi siete un buon uomo, siete il mio pizzaiolo preferito della zona, perché onestamente la pizza la sanno fa, hanno l'uomana, ma a me mi dispiace parlare così, ma purtroppo è la verità.
1: Sì, qualcosa sull'amore, si può sapere?
0: Sì, datemi la data di vostra moglie.
1: Sì, 27/01/1981.
0: Questa signora la vedo molto triste, ma forse a causa dei soldi. No, ma vi vuole bene, non va mai tradito, per carità, andate avanti, pizzaiolo mio, le cose andranno molto a migliorare.
1: Va bene.
0: Allora la pizza viene buona quando l'impasta è la cosa primaria. Va bene, un abbraccio, bene. Grazie della spiegazione, arrivederci. Allora abbiamo tutte le linee libere, signori. 899-48-46-10, pronto?
2: Pronto, buonasera.
0: Allora, buongiorno, Vanda.
2: È un mio intervento estivo.
0: Buongiorno, Vanda.
2: Buongiorno, come va? Tutto a posto?
0: Tutto ok, allora.
2: Dunque, niente, io...
0: Ti ho salutato anche prima, ma poi c'è stato un problema ai telefoni, ma non ho capito che...
2: Non l'ho capito neanche io.
0: Perché ti volevo avvisare, capito?
2: Infatti, sarebbe stato più opportuno.
0: Ma ho provato a chiamare, c'è qualcosa o da noi o da te che non è andato?
2: Infatti, le linee in questi periodi risentono le temperature estive.
0: Abbiamo la nostra cara Vanda, che andatela a vedere sul sito www.rcsnetwork.it.
2: Io li ho sempre nel mio cuore tutti quanti, come tu sai, ma questa volta desidero usare...
0: Vanda, io ti lascio, vado in privato, 899 48 46 10, vi lascio Vanda che vi vuole dire un messaggio d'amore a tutti.
2: Senz'altro, è per tutti, perché io veramente siete sempre nel mio cuore. Dunque, carissimi, desidero usare una lente di ingrandimento per mettere a fuoco tutti i vostri problemi, sperando che in questo modo posso essere più vicina a voi tutti, perché questo è il mio desiderio. Dunque, il mio cuore vuol partecipare con affetto, particolarmente con il pensiero, per aiutarvi concretamente, con sincerità, con il mio messaggio, perché giunga soprattutto nelle vostre case. So che il sorriso dura un istante, quindi ben poco posso fare. In compenso, però, il ricordo dura una vita intera. Siamo dunque ottimisti, allontaneremo tutte le negatività importanti in questo periodo di crisi e guardiamo al futuro con un po' di positività. Vedremo così una nuova luce, cioè da dove può arrivarci questa luce in questo momento così turbolento? Se non da Gesù, bambino di Praga, è l'unica certezza che, come sempre ripeto, concretamente nella vostra vita. Ma se voi avete fede, pazienza, costante, farà brillare nei vostri occhi con la consapevolezza della decisione e coscienza che ci sarà dato. Perché tutto questo io vi dico? Perché voglio dirvi, è sempre al nostro fianco Gesù. Che cosa fa? Sembra che non ce ne accorgiamo, ma lui ci guida nel cammino della nostra vita. Voi mi date molto di più personalmente, ma io non rappresento che una piccola formichea nell'universo. E dico a voi, cerchiamo di volerci un pochettino bene. Non è importante donare chissà quanto, ma uniti per affrontare questo periodo così triste battaglia.
0: È vero.
2: Ci diamo una piccola mano,
0: certo.
2: Se un piccolo sorriso, guarda, certo. Farà bene a tutti noi. Quindi la mia partecipazione è unicamente per dirvi questo. Sappiate superate. Abbiate fiducia,
0: certo.
2: non vi allontanate da ciò che è la vita di oggi,
0: ma
2: lasciatela scivolare, perché senz'altro vedrete che, come sempre, dopo il sole verrà la tempesta.
0: Dopo la tempesta esce il sole.
2: Ecco, bravo.
0: Dopo la tempesta esce il sole. Un po' di emozione può capitare, Vanda, io ti ringrazio.
2: Allora io vi abbraccio con forte forte bacio, vi sono vicino e rivolgetevi sempre a Gennaro. Perché
0: grazie, vedrete, cara.
2: Come ben avete visto, Gennaro ormai è l'unico. È il mito della nostra Napoli, vogliamolo bene.
0: Ma io amo Napoli, voi lo sapete.
2: Quindi, nonostante le battaglie che Napoli ha sempre superato, però gloriosamente l'ha superato. Quindi vinceremo anche questo. Bacioni, abbracci a tutti voi di Radio Camaldo di Stereo.
0: Ciao Vanda, un bacio grande.
2: Ciao, buone cose, ciao.
0: Allora, abbiamo lasciato la nostra presidentessa Vanda, opinionista anche di Radio Camaldoli, grazie a Vanda, che è una donna eccezionale, ma nel vero senso della parola. Qua non è che ci facciamo i complimenti a vicenda, ma qua diciamo le verità. 899 48 46 10. Abbiamo le linee a vostra completa disposizione. Signori, forza e coraggio. 899 48 46 10. Parole. Io vado in privato. 899 48 46 10. Io la metto spesso sta canzone nei miei programmi perché mi piace molto. Chiamatemi che Gennaro D'Auria va a rispondere a qualcuno in privato. 899 48 46 10 per un consulto di veggenza, ok? Chiamatemi all'istante.
3: Ma tu sai la frase d'amore cominciata in

0: Io non posso fare aspettare le persone. Pronto?
1: Pronto.
0: Allora, salve. Buondì. Allora, come vi chiamate?
1: Antonio.
0: Quando siete nato?
1: 25-10-70.
0: Vediamo un attimo le carte. Allora, che zona di Napoli, per curiosità?
1: Fuori Grotta.
0: Allora, vediamo un pochettino qua le carte che mi esce. Allora, Anna, chi è sta Anna? E anche Franco? Chi sono queste persone?
1: Franco è un amico, Anna boh.
0: È una donna del passato?
1: Sì, può darsi.
0: Infatti, perché mi è uscita qua, alle volte vi penso ancora. Allora, voi state nell'ambito delle pulizie, avete questi furgoni dove mandate palazzi, strutture?
1: No, io sto, sì, nelle pulizie, però io sto a Caivano, lavoro nel...
0: Ma fate pulizie, giusto?
1: Sì, esatto, sì.
0: Fate servizio di pulizie?
1: Sì.
0: Questo è importante. Però vi dico, questo è un periodo molto negativo questo che sta attraversando, eh?
1: Sì.
0: Vi posso garantire che questo periodo finirà.
1: Sì.
0: Finirà. Ma mi volete togliere una curiosità? Una volta sì. È venuta una zingara nel vostro, dove voi lavorate?
1: No.
0: Perché, a dirvi la verità, vedo una signora anziana che una volta vi ha chiesto qualcosa di soldi, non lo so, una sciocchezza, no, una carità, ma questa era una zingara?
1: No, qua dove lavoro no, forse qualche volta, una volta vicino al Pra.
0: Una volta vicino?
1: Vicino al Pra, fuori rotta, all'Aci.
0: Ah, là l'avete incontrata? Vabbè, comunque il lavoro, riguardando il lavoro, migliorerete molto, perché qua mi esce un cambiamento, ci sono dei cambiamenti qua che avverranno nel futuro,
1: Sì.
0: Molto positivo.
1: In positivo.
0: Certo, mica in negativo, qua mi esce positività.
1: Ok.
0: Non vi preoccupate, state tranquilli, è un periodo che deve passare, è un po' generalizzato sto periodo per tutti.
1: Ok.
0: Auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao.
1: Grande.
0: Io ti voglio bene, grazie, ciao. Allora, signori, abbiamo le linee libere 899 48 46 10. 899 48 46 10. Pronto?
2: Pronto.
0: Salve.
2: Salve, sono Luigi.
0: Da dove chiami, Luigi?
2: Ottaviano.
0: Ottaviano, un abbraccio, Luigi.
2: Grazie.
0: Oggi è una bella giornata, il tempo è buono,
2: sì,
0: e fresco,
2: sì.
0: Non fa nemmeno tanto. Allora, Luigi, Luigi, chi è il trasportatore?
2: Io.
0: Infatti, lo vedo. Dimmi una cosa, Luigi, cosa trasportate attualmente? Vediamo un po'. Ma anche roba edile avete trasportato in passato?
2: Roba edile, forse qualche volta, ma generalmente...
0: Alimentari, porto... no?
2: Sì.
0: Alimentari attualmente, vedo. Luigi, che volete sapere?
2: Niente, volevo sapere un po' come va con mia moglie.
0: Quando è nata la signora?
2: 5-6-62.
0: Tu quando sei nato, Luigi?
2: 15-10-57.
0: 15-10-57. Pure tu hai fatto zoom, zoom, zoom.
2: Come zoom, zoom?
0: Hai capito?
2: Una canzone, sì, senti sottovoce, sì.
0: Ma mica sulla canzone, tu hai fatto respirare pure la uscella. Allora. Oh no, mi sto sbagliando.
2: No, non ho capito, c'è una...
0: Hai fatto zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom, zoom. Poi hai fatto respirare anche l'uccello. Allora, vediamo un pochettino. Il lavoro si riprenderà? Ti senti un po' scocciato, specialmente nei periodi questi qua. Perché però per te ci saranno anche dei cambiamenti molto favorevoli e di buoni guadagni. Il fatto dell'uccello l'hai fatto respirare una volta tu, perciò ti ho detto zoom, zoom, zoom.
2: Ah, l'ho fatto respirare.
0: L'hai fatto scicacapa fora. Che lo stavo soffocando, l'anti ti saranno fatto pure il ragnatela.
2: Figurate.
0: Disgraziato. Non lo farei più, però, me lo prometti?
2: Sì.
0: Non ti voglio
2: con, mai. Per mia moglie.
0: Per tua moglie, non da mai che la creatura, Rai, Miss, è rimasta in da cristalliere, se un pochi impolverati i capelli, un pochi poveri coppi capelli, però all'anno non sei moppato.
2: Ho capito.
0: Cioè, mi stai capendo quello che sto lavorando in codici per farti capire? Non andrà mai traditi in poche parole, a mavria.
2: Va bene, dove grazie, messa,
0: la, però la uccella chiude la cucatanaccia, eh?
2: Vabbè,
0: la chiave, io te l'induli e ti mogliere, che cucatanaccia andrà per i solo mogliere.
2: Bravo, cioè, no, posso dirti una cosa? Io tengo una figlia che ha avuto un brutto incidente.
0: Mannaggia miseria, quanto tempo fa?
2: C'è un anno e mezzo.
0: Sì.
2: È stato in coma, fortunatamente si è ripreso, come salute sta bene, però è rimasto un poco spregiata, diciamo.
0: Non può fare un po' di chirurgia.
2: Sta facendo tanto piccola operazione, però.
0: Ma dove si è rivolta? Chi si è rivolta?
2: Tardarelli. Tardarelli, là c'è sta chirurgia che sta seguendo, ha fatto già 7-8 interventi.
0: Dimmi una cosa, come che risultato stai avendo?
2: Cioè, piano piano migliora, però siccome mia figlia è stata sempre abituata a una ragazza molto sveglia, mo che si trova così in casa, non esce.
0: È normale che avvenga dei complessi di inferiorità. Dammi la data, ti controllo un attimo e faccio un'eccezione perché povera figlia.
2: 19 settembre 87.
0: Vediamo un attimo. Posso darti un consiglio?
2: Sì.
0: Ci sono tanti chirurghi che vanno e vengono da Napoli, è vero. Ma fidati a un professore solo, ma positivo. Guarda, te lo dico proprio, ma veramente, affidati a un professore che la segue. Una da mettere in mano quella figlia, perché oggi se trovi turno professore che stacco, rimane se trovi un altro professore. L'anguaiano così, hai capito?
2: Chi l'ha così ospedale? Ma di Napoli? Sempre il professore, sempre di
0: figlio
2: Napoli?
0: Mio, non mi, allora, chi l'ha, purtroppo il discorso è vasto e lungo. Allora, tutta una prete sapava. Chi le ho problemi?
2: Sì.
0: Chi le ho problemi?
2: Vabbè, ma i sacrifici
0: lo so. Però fammi parlare un attimo, perché tu hai aperto un argomento molto importante. Allora, ora ti spiego una cosa. Io tanti anni fa ho avuto anche io un piccolo incidente, lo dico perché la mia vita, voi dovete sapere, se mi amate lo dovete sapere. Sono stato purtroppo dove hai detto tu là. E c'è stata una malcuranza, una malcosa, insomma, dovetti scappare a Roma al Policlinico Agostino Gemelli, perché e che cosa mi dissero? Là ti stavano rovinando, è così, ecco lì, è papà, ed è la verità, io tengo le prove. Non ho denunciato questi signori medici perché è stata c'era un cambio di medici che andava, veniva, uno veniva all'estero, nata a Cana, nata a Napoli, nata a Verona, cioè c'è stato un casino. Allora, io ho capito una cosa, che quando uno ha di queste problematiche si deve andare da un professore, dice questa è mia figlia, guardate professore, che si può fare per sta creatura? E allora, una volta che ti metti in mano a questo, te la fa uscire nuova, perché con la plastica addirittura sono arrivati a ricostruire le mani, addirittura le mani come le costruiscono, i pollici, le dita, insomma, no, fanno un foretto praticamente al lato dello stomaco
2: la mettono dentro
0: e così cresce la carne, e poi quando è arrivato io non sono un medico, però onestamente parlando ho girato un po' gli ospedali, ho visto tante di quelle situazioni. Un mio consiglio? Bene, portala da un grande chirurgo, ma pure se spiega qualcosa i soldi, sono soldi benedetti.
2: Va bene,
0: non te fa rovinare a figlia, non te la far rovinare, capito?
2: Ok, grazie Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao. Vogliatemi bene a me, perché veramente io non so comballata. Fatemi apposta per, fatemi questo, fatemi quelli, chiama qua, chiama là, papà. E questo è Napoli? Allora, forza, 899-48-46-10, 899-48-46-10. Signori, le linee sono libere. Le linee sono libere.
3: Io, per poterti dire mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace.
0: Un po', vediamo un po', pronto?
4: Pronto, salve, buongiorno.
0: A lei, Arzano? Da dove chiama?
4: Arzano, sì.
0: Arzano. Lei è Salvatore?
4: Sì.
0: Buongiorno. Mancavi tu, come stai?
4: Tutto bene, Gennaro, ho sentito la diretta e ti ho chiamato.
0: Senti, ma io non ho visto nessuno. Siccome Radio Nuova Tirrenica là c'ha il sito, sai, su Facebook.
4: Però qual è il sito?
0: No, scrivi Radio Nuova Tirrenica.
4: Radio Nuova
0: Tirrenica. Facebook là, come si. Praticamente su Facebook praticamente. Però non vedo che nessuno mi ha ascoltato, perché non ne parlano proprio di Gennaro D'Auria. Ma tu con Agostino hai avuto modo di parlare?
4: No, ma quello sta ancora fuori, non ho avuto.
0: Quello sta in Spagna. Io ho parlato con la mamma di Agostino, che è una donna eccezionale.
4: Ah, ho capito.
0: Salvatore, come stai?
4: Sto bene, sto bene.
0: Che lavoro? Stai lavorando?
4: Sì, faccio il trasportatore.
0: Assa fa Dio. Ma qualche volta ci dobbiamo prendere un bel caffè, Salvatore?
4: Sì, qualche volta, non ti preoccupare.
0: Se ho pianto l'altra volta, perché tu lo sai, io come sono fatto, sono molto sensibile.
4: Lo so, Gennaro.
0: Comunque, non ti preoccupare, stammi a sentire, in famiglia tutto bene?
4: Sì, tutto bene.
0: Questo signore qua è un amico di, lo diciamo ai radioascoltatori, che conosce Agostino Imperatore, dove c'era il papà di Agostino, che aveva una radio, Radio Nuova Tirrenica, che Gaetano Imperatore, che era una persona eccezionale, ve lo dico io, preciso in tutto.
4: No, è vero.
0: Stammi a sentire. Vuoi vedere qualcosa, Salvatore?
4: Un po' sull'amore.
0: Vediamo un po'. Dammi la data di tua moglie.
4: Allora, 12/10/83.
0: Tu quando sei nato?
4: 5/6/80.
0: Vediamo un po'. Mamma mia, ma è un poco pesante sta moglie tua,
4: Esatto, bravissimo.
0: Mamma mia,
4: il
0: voto è una supporta propria.
4: Capite?
0: Ma che le bilancia se non va errato?
4: Esatto, sì.
0: Salvatore, un po' di pazienza. È proprio il segno che hai fatto.
4: No, ma comunque veramente, è proprio indovinato sta cosa.
0: Salvatore, è un segno. Io segno che è fatta così. Stamma
4: perché
0: sempre.
4: Tu studi molto astrologia, lo
0: sì,
4: so.
0: Sì, bravissimo, Lucido, bravo.
4: Sì, lo so.
0: Sabato, pienza a fatica.
4: Gennaro, basta fare un saluto.
0: Come no?
4: Un saluto al mio amico Luigi il camionista di TNT.
0: Salutiamo a Luigi il camionista da parte di Salvatore Gennaro D'Auria e tutta Arzana che la porti in due cormi.
4: Va bene, ciao Gennaro.
0: Un abbraccio di cuore. Ciao Salvatore. Abbiamo tutte le linee libere, adesso mettiamo una canzone. Signori, per favore, mettiamo una canzone, una bella canzone. Allora, una bella canzone, ma non me la fanno mettere perché devo parlare. Pronto?
5: Gennaro.
0: Sì, buongiorno, chi è?
5: Buongiorno, bello.
0: Buongiorno, dite. Grazie per il bello, ma non è che so proprio diciamo, so bello, ma brutto, so come l'ombrello, insomma, si usa quando nel momento di bisogno.
5: No, è simpaticone, poi mi devi credere, alle volte mi metto a piangere.
0: No, per favore.
5: No, io piango, sono sensibile a sentire delle parole belle che lei dice.
0: Io la ringrazio.
5: No, veramente di cuore, voglio bene di cuore.
0: Io vi ringrazio veramente. A me o si deve amare oppure mi dovete odiare. Cioè io così sono fatta. Purtroppo io dico la verità. Come vi chiamate? Posso saperlo?
5: Sì, Giuseppe,
0: da dove chiamate?
5: Santa Anastasia.
0: Io vi voglio bene.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente vi voglio bene.
0: Vi sento una persona buona.
5: Io sto sentendo più di 4-5 anni. Tengo la cuffia.
0: Ma come facete a supportare? A Gennaro D'Auria, come mi fate a sopportare?
5: Lo sopporto io.
0: Io dico, nella vita ci vuole sempre forza, coraggio, anche quando state affondando bisogna sempre mettere e tirare fuori la forza di volontà.
5: La volontà, sì.
0: O sennò chi si ferma, Perduto.
5: Perduto. Comunque troppo veramente, questo secondo me è un dono che avete avuto.
0: Grazie di cuore.
5: È un dono di Dio, veramente, ve lo dico di cuore.
0: Io vi ringrazio. Come vi chiamate?
5: Giuseppe.
0: Vi voglio bene. Un bacio grande da parte mia.
5: Io vi ringrazio di cuore, veramente.
0: Grazie.
5: Ma in questo momento mi fa fuoco.
0: Giuseppe caro, non piangete.
5: Non fa piangere.
0: No, non piangete Giuseppe. Già stiamo in una valle di lacrime qua. Vi prego, mi fate affogare qua nelle lacrime.
5: Lo so.
0: Giuseppe,
5: un po' di coraggio.
0: Giuseppe, quando mi chiami dobbiamo mettere energia positiva. Togliamo le lacrime, Giuseppe, d'accordo? forza e coraggio. Tanti auguri, grazie, grazie Giuseppe, un abbraccio a te e tutta la tua famiglia, grazie.
5: Grazie, grazie.
0: Ciao, non piace.
5: Si potrebbe sapere qualcosa.
0: Sì, Giuseppe.
5: No, c'è una persona che viene a casa mia, no?
0: Sì.
5: Non so se è sincero e
0: fatto. Sì.
5: Allora la data è.
0: Chi è tutto morto? Tutto. Scusate, chi è che avete avuto un decesso voi in famiglia?
5: In famiglia è morta mia sorella.
0: Ma com'è morta sta sorella vostra?
5: È bella e buona, ha avuto
0: un infarto?
5: No, è quasi un infarto, così è andata nel bagno, si è lavato, si è scambiato tutto, si è menata nel letto, non si è svegliata più.
0: Ma non capisci.
5: Mia sorella, sono 4-5 mesi.
0: E dico, ma... i medici che hanno detto? Perché è successo questo?
5: Non lo so, nemmeno non hanno detto niente, non è stata portata all'ospedale perché.
0: Cioè, almeno la poverista Cristiana com'è morta?
5: Come è morta ha avuto un arresto cardiaco.
0: Ha avuto un arresto cardiaco?
5: Sì. Purtroppo.
0: Infatti mi è uscita qua.
5: Purtroppo siamo nati per morire.
0: Lo so. Siamo nati nudi e moriamo con il pigiama.
5: Con il pigiama. Poi ci stanno delle persone che portano, sono diverse. Delle persone diverse.
0: Sì.
5: Che si fanno vestire. Quella là è un'altra cosa.
0: Fatemi capire, su fatto non faccio.
5: Come?
0: Non lo so questa cosa qua. Si fanno vestire?
5: Sì.
0: Ma nella bara, voi dite?
5: No, esatto, bravo.
0: Ah, quando mettono sicchi, ho capito. Praticamente si mettono i vestiti addosso. Io preferisco più il pigiama, onestamente, è più fresco.
5: Io preferisco il pigiama.
0: È meglio ironizzare un po', sennò cade mentre una sala mortuaria.
5: Sì,
0: e a roba che succede?
5: Io ho chiamato, già una volta qua.
0: Va bene.
5: Ho chiamato una volta.
0: Questa signorina è in Ucraina?
5: No.
0: È italiana, dico.
5: No, io sono sposato.
0: No, perché... dico questa signorina che vi viene a trovare.
5: No, è uomo.
0: Ah, è un uomo questo qua.
5: Due, in parola, in privato.
0: No, siamo in diretta purtroppo, mi spiace. Vabbè, siete un attivo e passivo, siete un figlio di Dio, non c'è niente di male.
5: Comunque, è andato in 028.
0: Ah, ma voi la date in privato, un attimo, io non era capito, aspettate un attimo. Allora, quando è nato io non avevo capito. Sì. Attendete un attimo. Ok, l'ho presa in privato, state tranquilli.
5: 78.
0: Sì, ho capito. Vabbè, statemi a sentire. Cosa? Ma questo è un vostro amico da molti anni?
5: Sì, da molto anni.
0: Ma vedo che si allontana, viene, va.
5: Va, viene, bravo.
0: Però non ci date soldi.
5: No.
0: Perché alle volte vi ho chiesto anche dei soldi, vedo.
5: Sì.
0: E non ce li darò, perché l'amore non si paga. L'amore non è che pacchi zucchero e caffè che voi al supermercato pavate e voi portate a casa o consumate. L'amore o si fa per amore oppure i soldi non già. L'amore non si paga.
5: Io lo tratto sincero, la verità. Amore...
0: Ma voi siete una persona squisita, trattatelo con amore, trattatelo con sincerità, trattatelo con.
5: Ma come lo vedete?
0: Con buon volume, però onestamente, cioè io.
5: Come lo vedrete?
0: Io come lo vedo? Lo vedo un po' un tipo nervoso. Un tipo che quando scatta te ne capano poco spustate, chiste? Ma voi lo sapete?
5: Sì.
0: Voi siete una persona troppo buona, andate vi possono consigliare avanti con la moglie vostra. I bish, miau e gatti, lasciateli stare.
5: Io tengo un'età perché 75 anni.
0: Ancora per 50 in più, va bene?
5: Pure a voi, grazie. Comunque.
0: Non pensate i bish.
5: Gennaro, comunque io vi saluto.
0: Grazie.
5: E vi ringrazio di cuore.
0: Lei è stata una persona umile, sincera e schietta. E io adoro queste persone qua.
5: Quando sento lei parlare di farmi una piangere.
0: No, per favore, no. Già si è allagato lo studio, non piangete più, vi voglio bene. Se non caccia più salvagente la roba per sciacca. Uè, un abbraccio.
5: Vabbè, la ringrazio di cuore.
0: Io ironizzo un po' perché se non si ironizza diventa una valle lacrima. Arrivederci, grazie.
5: Grazie.
0: Arrivederci, grazie
5: ciao,
0: a voi. No, ma di cuore.
5: Ciao,
0: brava
5: ciao,
0: persona.
5: Ciao, grande attivo e passivo.
0: Ciao. Abbiamo le linee libere. 899 48 46 10.

0: Madonna, ma quanto è bella sta canzone.
1: Pronto?
0: Sì, chi è che urla?
1: Gennaro.
0: Salve, buon dì, chi è?
1: Salve.
0: Chi siete?
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Non si è sentito, mi scusi.
1: Sono Lello da Secondigiano.
0: Ciao Nello, dimmi.
1: Ti vorrei sapere qualcosa sull'amore.
0: Va bene. Quando è nata lei?
1: 1-4 sì. 68.
0: Questa è la donna?
1: No,
0: questa
1: no.
0: È la vostra data?
1: No, la mia data.
0: Ah, sì. Scusate. Quando è nata la donna?
1: No, veramente non c'è ancora, non c'è una
0: lei
1: donna.
0: Lei vuol sapere se in poche parole si trova una compagna, vediamo un attimo.
1: Sì.
0: Vediamo un pochettino le carte che mi dicono. Fa un lavoro un po' pesante lei, eh?
1: Sì.
0: Indossate anche una divisa?
1: No, eh? La divisa no, la divisa della ditta, sì.
0: Io vedo una divisa azzurrina, bianca qua, esce due di colori.
1: È bianca e a strisce, sì, azzurra.
0: Perciò
1: faccio il trasportatore.
0: Perciò ho visto due colori, bianche con delle strisce tipo pompi benzina dell'IP, una volta tipo strisciata dietro.
1: Sì, anche davanti.
0: Senti, tu troverai una compagna. Troverai una compagna e le tue cose andranno bene. Ma tu hai avuto una forte delusione, figlio mio.
1: Sì.
0: Hai pianto molto? Cioè, dico, con il cuore hai pianto, no?
1: Con il cuore, sì.
0: Sì, sì. Perché tu lo sai.
1: 5-6 mesi fa.
0: Ma dimmi una cosa, ma questa da misi
1: corno? Perché l'ho beccata. Ma misi corno, bravo,
0: Ma che sta?
1: L'ho beccata in tuo bagno con...
0: Come nel bagno? Qual
1: sì.
0: È il bagno?
1: Nel bagno della mia casa.
0: E la rossa è un coppa lavatrice questo?
1: No, un coppa lavatrice no, però in tuo bagno con una persona.
0: Gesù, che schifo! Che vergogna! Schifo. Ma come si è permessa? E chi era? Utubist East?
1: Veramente mandate, perché poi lo so, dalla ragione si passa a torto.
0: Ma
1: poi
0: in effetti mi vuoi spiegare? Guarda, tu hai aperto la porta lo bagno, sei entrato in casa, hai aperto la porta e hai trovato a tua moglie che stava insieme a una.
1: Bravo, bravo.
0: Stavo con lecca a lecca a bocca.
1: Non proprio così, però.

0: No, ma tu hai capito? È uno schifo. È uno schifo totale. Ma
1: lui me ne sono andato.
0: Ma stava piegata lei? In che forma stava? Stava piegata?
1: Quando io poi sono entrato, poi si sono spostati, però si vedeva che già la gonna un po' alzata, si vedeva che stai nascendo qualcosa.
0: Insomma, stavano.
1: Sono negato pure, ma come tu stai giù sentando un bagno, che ti vuoi negare?
0: Ma è normale, secondo me stai suonando la chitarra, Gil. No,
1: poi me ne sono andato perché la città in medica me ne va, perché poi lo sai com'è.
0: Ma stavo suonando la chitarra?
1: Io papi già una mazza e ci la sono ancora a tutti e due, però ci sto che fa? Però
0: no,
1: come
0: no,
1: una
0: galera. Mezzi una puttana, scusa, non vale la pena proprio. Stammi a sentire, tu troverai una brava donna che ti farà i gattoi patana, mangerai benissimo, una grande cuoca questa che vedo qua, è una ragazza eccezionale. Vai avanti, non penso più a quella scimanfru, hai capito?
1: Vabbè, grazie.
0: La penso a tutti. Ciao, auguri.
1: Grazie.
0: Sti bagni sembra andare subito. Sti bagni sembra andare subito. È una cosa esagerata. Signori, basta con i bagni! Io vado in privato, signori. Vado in privato all'899-48-46-10. Non ce la faccio più. A Roma gira e mi voto, trovo sempre gabinetto, bagni. Non ce la faccio proprio più. Basta con questi bagni, mi darò tu bidet.

0: Allora, io purtroppo devo lasciarvi, ultima chiamata per il momento e poi ritorno subito perché devo andare in privato, ci sono migliaia di chiamate che mi attendono e quindi non voglio far aspettare gente perché voi siete il cuore mio. Pronto?
1: Ciao Gennaro.
0: Pascalino, tu che vuoi da me?
1: Sei un grande Gennaro, ti seguo da oltre 10 anni.
0: E ci ha fatto fa per 10 anni, non mi senti a me, non ti è esaurito ancora?
1: No Gennaro, ma quando mai? Io ti seguivo la sera quando stavi su Video Italia, mi ricordo.
0: Come ti chiami tu?
1: Pasquale.
0: Pasqualina, stammi a sentire, io ti ringrazio tanto per le belle parole che hai speso. Spero che vi piace sempre stare con Gennaro D'Auria.
1: Ma tu sei simpaticissimo, Gennaro. A parte che comunque.
0: Noi tengo l'attrazione, libera.
1: No, ma tu sei anche un po' maestro di vita, cioè ci dai degli insegnamenti alla fine che
0: figlio
1: poi sono
0: mio.
1: Utili nella vita.
0: Grazie, sei molto caro di cuore. Io,
1: Ciro sta con te, Ciro.
0: No, io faccio delle improvvisate, Ciro lo sa, l'ho avvisato che facevo delle improvvisate. Salutiamo tra shop.
1: Salutami Ciro, Tizi e tutti.
0: No, fallo, saluti perché già l'ho salutato prima e lo risalutiamo ancora. Un bacio a Ciro Ascione, la troupe degli acchiappafantasmi, trashopoli.it.com.
1: Andate grande, a visitare. Grande Trashopolis, Gemma, grande.
0: Oui, un abbraccio di cuore, grazie. Pasquale,
1: ciao, Gennaro, ciao.
0: Grazie, ciao. Allora, signori, io vado in privato, però metto fuori posto il telefono. Ok, fuori posto. Allora, signori, io vado in privato, 899 48 46 10, signori miei, eh? Questa è una grande canzone che Gennaro D'Auria gli piace. Chiamatemi all'899 48 46 10, vi aspetto in privato. Anche per le zone di Contursi, Valva, Colliano, Calabritto, Senerchia e Mater Domini, anche per le zone, insomma chiamate, fatevi se Valva, dove state? Oliveto Citra, forza! 899 48 46 10 in privato, 899 48 46 10 in privato, Gennaro D'Auria.

e 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria, forza e coraggio. Ricordatevi che c'è anche la dottoressa Giovanna dei numeri del gioco. Allora, se volete parlare con la dottoressa dovete fare l'899 48 46 10. Come fa quella Piezzi disgraziata ad azzeccare quegli ambi? Io non lo so, io non credo a chi dà i numeri all'otto, non ci credo, ma che ella veramente ha fatto pigliare 3-4 volte, ma come fa? Non lo so. Se volete i numeri da giocare per stasera, per sabato, per giovedì, per venerdì, non mi ricorda, perché io non sono proprio interessato al gioco, c'è la dottoressa che prepara degli ambi, diciamolo, alle volte azzecca, più di una volta azzeccato, e facciamoci gli auguri alla dottoressa. 899 48 46 10 899 48 46 10 anche per i numeretti, però non ve li darò io, perché io per carità non sono un ottologo, la dottoressa è bravissima in queste cose, ma io no. Se volete i numeri da gioco chiamate anche alla dottoressa, perché è molto

poi sono delle combinazioni, no? Sono delle combinazioni. Una cosa importante che vi devo dire: andate a visitare il mio sito www.rcsnetwork.it, oppure, anzi, il più bel sito è questo qua, www.radiocamaldolisterio.it. Ripeto, www.radiocamaldolisterio.it.

0: Abbiamo quest'altra telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, con chi parlo?
1: Con Gennaro.
0: Ciao Gennari, purtroppo mi sembra roba pesante, no?
1: Roba buona, sì.
0: Meno male, eh? Da che zona mi chiami?
1: Centro Storico.
0: Wow, bella, Napoli mia, si sempre tu, si sempre tu. Ah, sai la canzone, no?
1: Sì, sì, sì.
0: Ma che bella canzone, prima ci stavano a Napoli, mamma. Allora, quando sei nato?
1: 16880.
0: Ma no, lì c'è nata volta 16?
1: 16880.
0: Sei un leoncino.
1: Esatto.
0: Allora, rimma su leoncino come sta combinata. Rimma che sta succedendo. Allora, vediamo un po'. Il muratore fai?
1: Sì.
0: In un periodo un po' fermo. Periodo lento di guadagno. Però non piangere perché, dico, no, no, nel senso, non piangere di cuore perché ci stanno delle belle cose per te. Vedo dei cambiamenti che avverranno in futuro. Rosa chi è?
1: Rosa, mia sorella.
0: La vedo, dagli un bacio da parte mia, una bravissima sorella.
1: Sì, la so.
0: Senti, le tue cose andranno a migliorare, ci saranno dei cambiamenti molto favorevoli. E aspettando poco, però ti posso dire che il 2002 avanti, capiscimi,
1: sì,
0: andrai molto bene.
1: Vabbè.
0: Pure il 2013 e 14 andrai bene.
1: Vabbè.
0: Mi escono bene. Vai tranquillo, figlio mio. Auguri.
1: Grazie, grazie. Come il profumo
0: dell'oleano. Allora, il profumo dell'amore, eh? Molto bella sta canzone. Allora, signori, abbiamo almeno per il momento io me ne vado in privato. Vi prego, se volete un consulto, seguitemi in privato. Vado in privato.

0: abbiamo quest'altra, filtriamo quest'altra diretta. Pronto?
1: Uè, Gennaro.
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
0: Allora, caro, dimmi.
1: No, e ti dicevo...
0: Tu come ti chiami?
1: Luigi.
0: Luigi, dammi la tua data di nascita.
1: Te la posso dare in privato?
0: Sì, un attimino solo. Allora, vai. Sì. D'accordo. Allora, vediamo un po' le carte qua che mi dicono. Vediamo un po'. La... Allora.
1: Come... Speriamo cose buone.
0: Sì, sì, un attimo su.
1: Sì, sì, sì.
0: Ma quando ti hai tolto l'ernia?
1: 2009.
0: Ma ti porta disturbi qualcosa?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Che disturbi ti porta attualmente?
1: Non posso sollevare più di un certo peso.
0: E infatti fermo anche un po' il lavoro. Vedo un rallentamento nel lavoro. Senti, per te ci saranno buoni cambiamenti, positivi.
1: Ma...
0: vedo un signore di sesso maschile, mi esce un uomo qua che ti darà una mano.
1: Ti volevo domandare una cosa.
0: Sì, sì, sto qua, dimmi.
1: Ma sempre a Napoli o...
0: No, fuori, vedo... Allora, quando io dico vedo uno spostamento, non vuol dire che tu devi andare in Svizzera. Può essere pure Caserta. Se stai a Napoli, Caserta, come può essere qua a Roma.
1: Sì.
0: Vedo uno spostamento e un uomo che ti aiuterà. Cosa c'entra? Vedo che una richiesta, una... hai mandato qualche curriculum, qualcosa in passato?
1: A migliaia.
0: Perché vedo, ragazzo mio, ti dico una cosa, che per te le cose andranno bene. Ci vorrà un po' di tempo, ma andranno bene.
1: Non ti chiedo il tempo perché so che non ti
0: no,
1: può...
0: ma perché non dirvelo? Perché non dirvelo? Ti abbraccio, auguri.
1: Grazie, grazie.
0: Auguri.
1: Ciao,
0: vado in privato all'899 48 46 10. No!

ultimo consulto di cartomanzia eseguito da Gennaro D'Auria, 899 48 46 10. Signori, oggi è meglio sapere quello che accade, praticamente, quello che accade nella vostra vita, perché i tempi purtroppo sono maturi e diciamo ci sono tante insidie, tante situazioni che purtroppo rendono infelice l'essere umano, tra una dei quali sono i soldi, purtroppo è così. Oggi tutti quanti rincorrono i soldi, e quanti questi finiscono, ecco, e allora se dovete, dovete appunto aprire un'impresa, dovete aprire

non lo so, un'attività commerciale. Vediamo le carte cosa dicono prima di investire. 899 48 46 10. Io vado in privato.

899 48 46 10 899 48 46 10 per avere un consulto da Gennaro D'Auria. Tutto quello che volete sapere, io sono pronto qui ad aprire le carte e vedere cosa succede realmente sulla vostra vita. Non rimandate a domani quello che potreste sapere oggi. 899 48 46 10. Carissimi ascoltatori, io saluto Gerardo della macelleria Carne Paesana, la romantica, la signora Assunta che è all'interno, che fa delle pizze eccezionali. Saluto a tutti gli amici che mi ascoltano, casa di Mary, che è una donna eccezionale. Ogni domenica c'è pranzo, un pranzo eccezionale a casa di Mary a Colliano. Signori, 899 48 46 10, un bacio, vado in privato. La seconda parte, la storia della lampada maledetta, a cura di Gennaro D'Auria. Si alzò dal letto la piccolina dopo aver visto e sentito dei rumori al piano di sopra, in quella casa che ormai si erano stabilizzati. La piccolina cominciò a salire le scale. Una luce forte veniva dall'alto piano della porta. Camminando e salendo le scale, aprì la porta. Un urlo buttò la povera bimba, cadde a terra, svenuta. La mattina dopo, la povera bimba svenuta a terra, la mamma, Madonna, ma cosa è successo? Portiamolo subito in ospedale. Guarda, guarda, la nostra piccola sta a terra. Ma che è successo in questa casa? Libri a terra, il tavolo rotale, ma che cosa è successo? Ma guardi, disse il dottore, sua figlia ha avuto uno svenimento. Può darsi che sia un atto di sonnambulismo. Signora, portatela a casa, niente.

stanza stava in ordine. Non è possibile che mia figlia abbia fatto tutto questo. C'è qualcosa che non va, dottore. A mamma, dopo che si è ripresa la figlia, mamma, ma dimmi, cosa è successo? La bimba non riusciva a parlare con gli occhi sbarrati.

Solo lo shock viene e la portò di nuovo a casa. Ma la prima settimana trascorse tutta lineare, senza problemi. E la famiglia cominciò a rivivere appunto in quella casa, così, vivendo sempre con quel terrore di che cosa era successo, anche perché la mamma non si poteva capacitare che in quella casa stava tutto in modo corretto e quella stanza stava sotto sopra e la bimba a terra svenuta. Una notte del 28 di

notte di dicembre freddissima. Comincio a vibrare il letto. La bimba aprì gli occhi sbarrati, si alzò dal letto e risalì di nuovo quelle scale.

0: mano vicino alla porta. La lampada cominciava ad agitarsi, ad accendersi e spegnere.
1: Vai via! Andate via!

Francesco, chiama, vieni subito qua. Chiamò anche il vicino di casa, la signora, il marito, ma la bimba di nuovo a terra e tutto sottosopra. Il mattino dopo andarono subito all'agenzia dove avevano acquistato quella casa. E le persone del vicinato dissero: ma qua abitava una famiglia che poi si è estinta, non si sa per quale mistero, ma il giorno 28 dicembre del 1931 questa famiglia si è estinta, padre, madre e figlia. L'agenzia di questa cosa sapeva, perché già altre persone erano andate praticamente a vivere in quella casa. Ma nessuno è durato più di un mese, perché poi alla fine sono andate via. Alla fine termina appunto anche la seconda edizione della Lampada Magica. Ci sarà la terza, la quarta e la quinta. Ci fermiamo qua per il momento e rientriamo nelle vesti del programma Arte Divinatoria a cura di Gennaro D'Auria.

ricordo che potete telefonarmi all'899 48 46 10 per parlare direttamente con me, Gennaro D'Auria. Signori, 899 48 46 10. Questo è il numero appunto dove potete entrare in contatto con me.

saluto a gennarodauria.it, ad Andrea, a tutti indistintamente. Ne siete tanti, scusate, vi abbraccio, un bacione. Voglio dire per coloro, ecco, la sorpresa che io ho riservato a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto a gennarodauria.it, www.rcsnetwork, il sito di Gennaro D'Auria. Io voglio salutare Riccardo, che è un grandissimo amico di Milano, insieme a Matteo, tutto lo staff webmaster e anche al grande grafico Matteo, che ha fatto una cosa insieme allo staff meravigliosa. Grazie Matteo, ciao Riccardo. Veramente sono dei ragazzi eccezionali, hanno fatto il sito, finalmente è uscito il sito di Radio Camaldo Listerio, a brevi giorni lo potete anche visualizzare, www.rcsnetwork, e vedrete appunto tutte le nostre cose della radio che vi possono interessare, la storia, tutto. Andate sul sito www.rcsnetwork di Gennaro D'Auria. Adesso potete cominciare a chiamare appunto per avere un consulto di cartomanzia. 899 48 46 10. Signori, noi abbiamo dovuto cambiare il numero perché quel numero era difettoso, perché ogni 20 secondi, un massimo 30 secondi, cadeva la linea, e quindi non è che abbiamo cambiato perché per noi l'abbiamo talmente pubblicizzato, ma proprio per parlare un po' più con voi abbiamo cambiato il numero, ed è questo, solo questo, 899 48 46 10. 899 48 46 10. Allora, prima di iniziare questa trasmissione, io vado in privato, vi faccio sentire una bella canzone, una canzone che io ci tengo moltissimo. Intanto voi componete l'899 48 46 10. Questo è il numero che dovete chiamare a Gennaro D'Auria. Questa è una canzone disperata al massimo, perché un signore cerca di chiamare una persona a casa e non ci riesce perché è sempre occupato il telefono. Una canzone di massima rarità, si chiama

bellissima questa canzone, dopo la riproponiamo perché c'è una diretta, diamo spazio. Pronto? No, purtroppo non c'è, è caduta. 899 48 46 10 899 48 46 10, segnatevelo su un'agenda perché vi può essere utile. Allora, tu ascoltiamo appunto questo grande cantautore. 1978, canzone rarissima. Tenta disperatamente di chiamare una ragazza da un palo del telefono, ma non ci riesce, perché questa non c'è mai in casa. Tutto

carissimi ascoltatori, potete chiamare all'899 48 46 10 per un buon consulto di cartomanzia a cura di Gennaro D'Auria.

0: Buongiorno, salve, buonasera, pronto?
1: Ciao, ciao Gennaro.
0: Salve, allora, cosa volete sapere? Come vi chiamate, la prima cosa?
1: Raffaele.
0: Da dove chiami, Raffaele?
1: Non ho capito, Gennaro,
0: ho detto
1: bene.
0: Da dove chiamate?
1: Sto sulla superstrada, sto al lago di Patria, più o meno.
0: Ah, benissimo. Allora, dammi la tua data di nascita che vediamo un attimo le carte, dai.
1: Allora, 27.
0: Sì.
1: 881.
0: Vediamo un po' le carte. Allora, Raffaele, tu fai dei trasporti, ti sposti?
1: No, Gennaro.
0: Perché vedo anche dei trasporti, non so cosa è qua.
1: No, viaggio perché sono lontano col lavoro da casa.
0: Ecco, diciamo, quindi ti sposti, ti sposti, ecco. Allora, vediamo un pochettino che succede qua. Melania è la tua ragazza?
1: Sì, sì.
0: Melania è la tua ragazza. Dimmi una cosa, ma ultimamente vedo un pochettino di freddezza, ma come mai? Il rapporto non sta funzionando proprio bene?
1: No, è tutto a posto, diciamo.
0: Eppure vedo bene. Io vedo che qua il rapporto, diciamo, ci sono alti e bassi, ma comunque è normale pure questa cosa.
1: Sì.
0: Ma dimmi una cosa, Maria chi è questa Maria che mi esce qua? Chi è questa Maria?
1: Maria è zia Maria, una vicina di casa mia, qui è come una mamma per me.
0: Ma ti ha cresciuto, figlio mio?
1: Sì. È cresciuto proprio.
0: E infatti mi è uscita molto presente. Poi mi esce questa crocettina, hai perso qualcuno caro in famiglia tua?
1: Ho perso un amico qui che ci tenevo tanto.
0: Ma è morto di malattia?
1: Ah, un incidente, se no. Un incidente stradale.
0: Antonio chi è questo Antonio che mi esce?
1: Antonio è mio zio. Di mio
0: Enzo
1: padre.
0: Chi è?
1: Enzo?
0: Sì.
1: No, Enzo non è nessuno in particolare.
0: Enzo è qualche, per caso qualche cugino di lei? Non lo so, Vincenzo, Enzo?
1: No.
0: Mi esce un Enzo qua, evidentemente ci avrà a che fare. Aspetta, mi esce collegato anche al lavoro, eh?
1: No, al lavoro non ci sta nessuno che
0: mi esce qua collegato, poi non lo so, potresti pure che è una persona che devi conoscere nel futuro.
1: Può dare.
0: Ma pure è strano, perché a me mi esce questo Enzo. Vedi bene, in famiglia?
1: No, Enzo proprio niente, nessuno. Stavo conoscendo un amico così, però non è nemmeno tanto un amico, quindi figurati.
0: Ma questo per caso è un omosessuale, questo Enzo che vedo qua? Scusami se te lo dico.
1: Ragazzi, no, per niente.
0: È sposato questo signore?
1: Sì, questo qua sì. Però non è nemmeno un amico, capito? Un conoscente.
0: No, vabbè, comunque io te lo dico non per qualcosa, perché a me mi è uscito. Allora, abbiamo stabilito, Melania è la tua ragazza, tu andrai avanti, perché vedo successo anche nel lavoro. Rimane il punto interrogativo di questo Enzo, che poi non lo so chi sia, ma evidentemente sarà nel passato. Però io ho visto anche un omosessuale nel passato. Comunque, sorvoliamo questa parentesi e andiamo avanti. Perché questo è successo molti anni fa, giusto?
1: Che cosa?
0: Sto fatto dell'omosessuale, chi era, un amico tuo del vecchio passato? Cioè, non ho detto che tu hai avuto rapporti.
1: Era qualcuno
0: che tu conoscevi in passato. Perché, senti, perché o si dice, Raffaele, con tutto il cuore, o qua diciamo la verità, mi sono assentato per tanto tempo, per il fatto di quello che è capitato nella stazione, tutto quel macello. Tu hai visto, no? Hai sentito, no? Mi sono assentato...
1: Infatti, ho sentito la diretta e...
0: Guarda, io sto a crepare in corpo, perché giustamente io dico le verità, però se dobbiamo essere ipocriti oppure non vogliamo dire le cose come stanno, perché tu da piccolo
1: chiamare per poi dire le bugie, a che serve?
0: Bravo. Allora io ti voglio dire una cosa, a me qua mi è uscita questa situazione, quindi io perciò te l'ho detto, io sto parlando del tuo passato, dei tuoi 14-15 anni.
1: Ma
0: era un amico tuo, non è che tu hai avuto rapporti, capisci?
1: È omosessuale, io non lo so, qualcuno l'ho conosciuto, può darsi pure, però
0: Raffaele, parliamoci con Dio davanti agli occhi. Questa è una storia vecchissima, di quando era qualche amico di gruppo che dice: guarda, quello è un po' gay, un po' così, un po' colì.
1: Cioè, non mi ricordo nessuno così, la verità.
0: Io parlo da piccolo.
1: Se è capitato, non mi ricordo.
0: Portassi non esiste, o è esistito o non è esistito.
1: No,
0: io non ho detto che tu hai avuto rapporti, ripeto. Cioè, sai quando uno c'ha dei amici comuni? E questo era omosessuale, uno di questi. E tu lo sapevi, caro Raffaele. A me le bugie non le dovete contare, se no è tutto inutile che parliamo.
1: No, non sto dicendo le bugie.
0: Se io sono bugiardo, è inutile continuare la veggenza.
1: Non sto dicendo che tu sei bugiardo, però...
0: Questa è una persona... Allora, senti, nel gruppo delle tue amicizie, all'età di 13-14, ci stava uno che era gay, anche se non lo faceva, non lo dimostrava, capito?
1: Non lo dimostrava, può darsi che così io non me ne sono accorto, questo qua sì, può darsi. Però il resto...
0: Raffaele, tu lo sai bene...
1: Devo dire sì?
0: No, non mi devi accontentare. Comunque, ti dico che così è. Vabbè, tu insisti, dici di no, vabbè, accontentiamo. Senti, tu andrai avanti, vedo un buon successo, esce la carta della carovana, andranno bene le tue cose, non ti preoccupare.
1: Come la vedi, perché lei adesso è incinta, quindi...
0: Andrà benissimo il parto.
1: Questa gravidanza va bene, perché già può avere un bambino.
0: Stai tranquillo che andrà bene. Vabbè, si è affidata a buoni medici. Andrà bene, non ti preoccupare.
1: Ma sei grandissimo, lo lascia per la diretta, però ci lascia così.
0: Però ti dico una cosa, le bugie a me non me le devi dire, eh. Raffè, guarda.
1: No, non te lo sto dicendo, ti giuro.
0: Io sto dicendo che tu non hai fatto niente. Ti sto dicendo che c'è stata una
1: quale
0: conoscenza.
1: Quale problema avrei a dirti? Cioè, ma guarda,
0: cioè sai quando uno c'ha un gruppo di amici? Uno di quelli era gay, che sta gente, niente di particolare.
1: Ma può darsi che era così, non me ne sono accorto.
0: E può darsi di sì.
1: Perché ti do di una bugia? Cioè,
0: no, ma per carità, per carità. Chiudiamo qua l'argomento, non fa niente. Ascolta, quello che ti voglio dire, il parto andrà bene, tu andrai avanti e avrai successo. Ti faccio tanti auguri.
1: Grazie, Gennaro.
0: Ciao, bello, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: 899 48 46 10. Io non commento nessuna telefonata, per carità, perché non è giusto. Un saluto a Vant. E per gli amici di gennarodaurio.it, il mio lavoro stressante è stato proprio questo: www.rcs network. Questo è il mio sito, www.rcs network. Un saluto a Riccardo e a Matteo, a tutti i grafici che hanno lavorato tanto per me. Quindi fra pochi giorni sarà visualizzato. Questo è un omaggio e un regalo anche a gennarodaurio.it, va buono? Allora, un saluto ad Andrea, a tutti quanti. Allora, 899 48 46 10 per andare appunto in diretta o in privato con me.

0: Allora, ci dice la regia la prossima diretta. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non si sente. Pronto?
1: Pronto, Gennaro.
0: Ecco qua, ecco qua. Allora, buongiorno, con chi parliamo?
1: Con Anello da Nola.
0: Ciao Anello. Allora, vediamo un pochettino, dammi la tua data.
1: 19.365.
0: Figlio mio, stai senza lavoro, eh?
1: Sì.
0: Ma prima avevi un ferramenta tu?
1: No, non avevo un ferramenta, lavoravo con una ditta di ferramenta.
0: Ah, ecco, non eri tu il proprietario?
1: No, no.
0: Però lavoravi nel ferramenta.
1: Sì.
0: Allora, vediamo un pochettino. Tu adesso stai arrangiando un pochettino? Perché vedo qua dei piccoli lavori che tu stai facendo.
1: Sì, sto arrangiando, Gennaro.
0: No, ma tu lavorerai. Fai passare, guarda, deve passare sto, mi devi credere, deve passare sto brutto periodo che veramente è negativo al massimo. Povera gente, mi abbraccio tutto Napoli e tutti i grandi lavoratori che attualmente stanno a spasso e che stanno facendo proteste a Napoli. Vi sto vicino, credetemi, vi sto vicino.
1: Grazie,
0: se volete mandare qualche comunicato stampa, qualcosa, io ve lo leggo per radio, perché a me piace aiutare i lavoratori. Vi sto vicino, vi abbraccio di cuore, so che vuol dire senza lavoro non si può stare, quindi lo sappiamo.
1: Dimmi.
0: Franca, chi è qua? È tua moglie?
1: Sì.
0: Allora, vediamo un po'. La signora molto triste, vedo qua.
1: Sì.
0: Molto triste.
1: È per ciò, perché comunque non ho lavoro, non ci sono soldi, questo è il discorso.
0: Ma tu in passato l'hai tradita tua moglie qua? Mi esce un tradimento, quando è capitato?
1: Un poco tempo fa.
0: Ma non lo fare più, la signora non merita, è un angelo quella moglie tua. Non lo fare più.
1: Sì, va bene.
0: Senti, nel tuo paese, io ti voglio dire una cosa. C'era un cantautore che io ho amato più di me stesso, più del mio cuore, Ciro Sebastianelli.
1: Sì.
0: So che non c'è più.
1: No, non
0: comunque
1: c'è più.
0: Sebastianelli, e voglio dire che è un grande, era un grande e lo è ancora.
1: Sì. È vero.
0: Perché con le canzoni Laura, Il buio e tu, Vattin e tutte quelle belle canzoni, io li ascoltavo sempre. Gennaro D'Auria amava e ama Ciro Sebastianello. Un omaggio dopo mandiamo. Allora,
1: no, un po', volevo sapere pure qualcosa economicamente.
0: Tu migliorerai e tenere un po' di pazienza, perché vedo un uomo che ti aiuterà. Andrai a migliorare.
1: Va bene.
0: Un abbraccio di cuore, ciao.
1: Grazie, Gennaro, ciao.
0: Ciao. Io amavo Ciro Sebastianelli, un abbraccio di cuore. Allora, questo è il regalo, e diciamo tutto sto tempo, anche lontano dalla diretta, abbiamo costruito il sito di RCS Network, Radio Camaldoli Stereo. Basta cliccare www.rcsnetwork.com

e troverete il sito della radio. Andatelo a visitare, ve lo dico, questo è un regalo che Gennaro D'Auria, mi credete una cosa, io non lo facevo il sito, l'ho fatto per gli amici di Gennaro D'Auria, per Andrea e per tutti i discepoli appunto di questo, di gennarodauria.it. Lo veramente di cuore, abbraccio a Saturno, abbraccio a tutti, non voglio fare nome, ne siete tantissimi, però c'è una sorpresa per voi quando andrete nel sito. Un abbraccio di cuore a tutti, vi voglio bene a tutti, perché ho visto che veramente ci tenete, per me ci tenete moltissimo, ragazzi. Grazie per tutto quello che fate per me. Allora, 899 48 46 10 per parlare con Gennaro D'Auria. Ripeto, questo è l'unico numero che vi farà entrare con me appunto a parlare. 899 48 46 10. C'è la dottoressa anche Giovanna che sta facendo vincere, non saccio come, piccole vincite, però chiedete anche della dottoressa Giovanna per i numeri da gioco. Non mi chiedete a me, perché io queste cose non ci vado appresso, non lo so come fa lei, forse fa delle statistiche, io non credo che esistano persone umane che danno i numeri all'otto, però lei ci riesce, ha fatto vincere parecchia gente, lo dico ancora quando è stato sabato scorso, un signore ha vinto, ci ha mandato il fax, se questo mi fa piacere. La dottoressa la trovate allo stesso mio numero, 899 48 46 10. Salvatore, se puoi annunciare l'altro, ti ringrazio. Allora, 899 48 46 10. Un saluto per Wanda. Ciao Wanda, buona giornata. Chiamami per cortesia se sei all'ascolto. 899 48 46 10. Sto in diretta per voi, un saluto a tutte le zone che mi ascoltano, un saluto indistintamente a tutti. Ma come si può fare? Veramente la gente sta rovinata, io ho visto i disagi delle persone, e più avanti andiamo e più si va in rovina qua, io non riesco a capirlo sto fatto. Un saluto particolare voglio mandarlo a tutti i medici di buona volontà che aiutano tanto, a tutti i sofferenti, a tutti gli handicappati, a tutti i malati. 899 48 46 10. Gennaro D'Auria sta qui a vostra completa disposizione.

Allora, io adesso vado in privato, vi faccio ascoltare una canzone, anzi non mi fanno andare in privato, vediamo un attimo chi è, vediamo un attimo.

0: Ciao Gianna, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, come vi chiamate?
0: Claudio.
1: Claudio, ditemi, cosa volete sapere?
0: Senti Gianna, essendo che io ho fatto una domandina in un'altra ditta, no?
1: Sì, che ditta è?
0: È una ditta di trasporti.
1: Sì.
0: E niente, perché dove sto io non sto bene.
1: Volevo vedere... Che è successo, figlio
0: niente,
1: mio?
0: Gianna, diciamo delle incomprensioni.
1: Ho capito, vabbè, però toglici una cosa, che la crisi che c'è oggi conviene sopparsare su alcune cose.
0: Gianna, ma purtroppo è una storia lunga. Niente, volevo sapere se andrà a buon fine oppure no.
1: Sì, adesso controlliamo.
0: Grazie.
1: Dammi un attimo la data, per favore.
0: Allora, 22 8 66.
1: Sì.

0: senti, ascolta, qua diciamo è un po' di sopportazione, però nel futuro vedo un cambiamento che avverrà. Vedo un cambiamento che avverrà e tu andrai benissimo.
1: Vabbè,
0: ma tu dimmi una cosa.
1: Dimmi.
0: In passato hai preso una forte caduta tu qua.
1: Sì, Gianna, sì.
0: Ma che è successo?
1: Niente, sono caduto, diciamo, dal camion, sono andato a finire a terra.
0: Ma io vedo dei punti, delle cicatrici nel volto qua,
1: sì,
0: dalla
1: no,
0: mia visione.
1: No,
0: nel volto, lato dell'orecchio, no, non lo so. Vedo...
1: No, nella gamba, Gianna, ce l'ho queste cicatrici, sì.
0: Ah, nelle gambe allora.
1: Sì, sì,
0: no, perché
1: sì,
0: vedo anche un po' la fronte come se fosse, non lo so, lato dei capelli, qua dell'orecchio, ma
1: no,
0: qualche cosa del passato, non lo so.
1: Sì, diciamo, molte cadute l'ho presa, Gennaro.
0: Ho capito, va bene.
1: Senti, Gennaro, ti volevo dire che io da lontano 1982 ti ascolto quando facevi quelle dirette di notte.
0: Grazie,
1: sei veramente una persona umile, sei veramente e ascolto ancora tutte le repliche tue nel camion quando vado avanti e indietro tutta la giornata, Gennaro.
0: Grazie.
1: Ti ascolto sempre.
0: Dal 1900, ecco, queste sono le testimonianze delle persone.
1: No, su serio,
0: no, perché la, cioè, dal 1982, quanti anni sono passati?
1: C'è no, fatto uno, 82,
0: sono,
1: 2002, sono 30 anni, più di,
0: sono 38, no, aspetta, sono, vabbè, penso, siamo al 2000, allora facciamoci un attimo il conto. Sono 37 anni.
1: 37 anni, Gennà, che io ti ascolto, credimi, che io ti ascolto, Gennà.
0: Eppure mi devi credere, non ho fatto un capello bianco io, secondo me, stando sempre chiuso, appunto
1: certo,
0: in questa bella emittente, devo dire, perché si sta molto bene, poi a temperatura,
1: sì,
0: abbiamo i condizionatori,
1: si sta
0: veramente bene. E quindi ti devo dire, non ho un capello bianco.
1: Sei sempre un simpaticone, Gianna, ti saluto.
0: Antonella chi è qua?
1: È mia moglie.
0: Senti, ti vuole molto bene, non c'è nessun tradimento.
1: Io purtroppo.
0: Però
1: io
0: tu hai fatto il birichino, eh?
1: Sì, sì, sì.
0: Tu ne hai fatta strage. Tu te ne hai mangiata pelle cotta, voglio. Pelle rosea.
1: Purtroppo faccio i
0: camionisti. Voglio, però ti dico questo, ogni autogrill è miscata femmina, l'uomo ne ha fatto un macello. Un macello.
1: Se
0: fermi, ti fermi sull'autogrill e fai l'uomo. Vai in coppa là e fai la femmina. Cioè, guarda, sei una persona schietta, mi piace perché si è fatta così. Un abbraccio.
1: Ciao, Gennaro.
0: Però non tradì a tua moglie, non la tradire perché non se lo merita. Un bacio, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
0: 899 48 46 10. Un saluto a Gali da Colliano, un saluto anche a Roberto e alle sue pecorelle smarrite.

0: Allora, vediamo un pochettino la prossima telefonata. Pronto?
1: Gennaro?
0: Sì, buongiorno.
1: Ciao,
0: buonasera,
1: buongiorno.
0: Qua non so. Allora, si perde la condizione del tempo, finestre qua non ce ne sono. Pronto?
1: Gennaro?
0: Sì, ti sento. Come ti chiami e da dove
1: Vittoria,
0: chiami?
1: Vittoria, chiamo da Napoli.
0: Dimmi, Vittoria, che vuoi sapere?
1: Volevo sapere un po' sull'amore.
0: Sì, quando sei nata?
1: Il 10-12-78.
0: Un pochettino. Giovanni chi è?
1: Allora, volete la data?
0: Sì.
1: Allora, 13-4-71.
0: Giovanni è il tuo ragazzo?
1: Sì.
0: Ma perché tiene sempre dei dubbi su sto Giovanni?
1: Io, perché...
0: No, mi devi spiegare. Perché tiene dei dubbi, signorina bella?
1: Perché ho passato una storia precedente un po' brutta.
0: Signori, voi amate molto il vostro papà?
1: Sì.
0: Signori, voi da dove chiamate?
1: Da Napoli.
0: Signori, mi dovete dire la verità, ma
1: ditemi.
0: La verità assoluta.
1: Sì.
0: Quando eravate piccolina, voi guardavate dal buco della serratura qualche volta a papà.
1: Ma non esiste proprio.
0: No, non mi avete capito. Non mi avete capito. Guardavate il vostro papà dalla buco, cioè nel senso, buco della serratura, con un occhio vuol dire buco della serratura, perché amate molto vostro papà.
1: Sì, lo amo, perché normalmente è lui che... mi ha fatto crescere, lui che...
0: questo vi sto dicendo lo guardavate con un occhio un po' particolare perché lo volevate molto bene.
1: Sì.
0: E lo volete molto
1: bene. Lo voglio bene ancora, sì. Ha fatto tanto per me, Gennaro.
0: Ma per carità, tanto. Ma figlia mia, per carità, dimmi una cosa, tu a modo di spieghi in breve sintesi che cosa è successo. Tu stavi con un ragazzo, sei stato per vari anni, ti ha fatto molto soffrire.
1: Sì.
0: Quanti sei stata? 5-6 anni?
1: Sì, poi mi sono sposata, ho avuto dei bambini e lui...
0: Quindi, poi hai trovato quest'altra e hai paura, insomma, di perderlo.
1: Sì.
0: Non lo perderai, parola d'onore, tu andrai avanti, figlia mia. Enzo chi è?
1: Non lo so.
0: Appartiene a lui?
1: È fratello.
0: Scusa, a me mi esce, perciò te lo dico.
1: Sì.
0: Gennaro D'Auria vale oppure no, figlia mia?
1: Vale, io da quando sto con lui che ti sento.
0: Da quanti anni?
1: Sono 2 anni.
0: Va bene, poco. Io sto dal 79 qua. 78-79.
1: Tutto bene?
0: Tutto bene, tesoro, ti voglio bene. Grazie della chiamata.
1: Ti ringrazio a te, ciao Gennaro.
0: Un bacio, sei molto cara, ciao.
1: Grazie Gennaro, ciao.
0: 899 48 46 10 899 48 46 10. Un saluto per Wanda che non sento. Wanda, dove sei andata a finire? 899 48 46 10. L'umanità sta soffrendo. Sta soffrendo tanto purtroppo per il lavoro che manca a Napoli. Un abbraccio a tutta Napoli, vi porto nel mio cuore. Napoli, Caserta, tutte le zone. Un saluto, ho detto, a Galileo, un saluto a gennarodauria.it, un saluto ad Andrea, a Uros, a tutti del sito, a Minollo che disse che non lo saluta. Io mi dimentico, Minollo, e mo non c'ho nemmeno la scheda di tutti voi, però vi ho fatto una sorpresa. RCS Network, www.rcsnetwork, il sito di Radio Camaldo Listerio finalmente è nato, www.rcsnetwork. Saluto a tutti i fans club anche di Facebook, che pure là sopra ho visto tante belle cose, ma in particolare il mio cuore lo sapete dove batte, da Andrea l'Angelo Azzurro. Allora, 899 48 46 10 899 48 46 10 per parlare direttamente con me. Io non c'ho altri cartomanti che rispondono al mio posto, io sono solo ed unico, ok? Allora, abbiamo cambiato numero perché quel numero non durava più di 20 secondi, 30 secondi e poi cadeva la linea. Questa è la motivanza. Era un numero difettato e abbiamo cambiato con questo qua. Signori, abbiamo le linee libere, adesso metterò un brano e vado in privato. Salvatore, tu preparati. Allora, privato, vado in privato, ascoltatevi questo.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
0: Cara, da dove chiami?
1: Io da Formia.
0: Da Formia. Dimmi una cosa, cosa vuoi sapere?
1: Sull'amore.
0: Sull'amore?
1: Sì.
0: Allora, sull'amore. Dammi la tua data.
1: 08-06-78.
0: Allora, vediamo un pochettino qua. Vediamo un po'. Gino è tuo marito?
1: Sì.
0: Gino, ho detto, è tuo marito?
1: Sì, sì.
0: Lavora con i computer, informatica, ha fatto dei corsi di informatica. Ho fatto,
1: sì, esatto,
0: solo pratica.
1: No, no, no, lavora con i computer.
0: Ah. Ma non c'è nessun tradimento, signora, perché pensate queste brutte cose? Voi arruinate una famiglia così, perché tenete una fissazione nella vostra mente che vostro marito vi tradisce. Perché pensate queste cose?
1: E sto un po' gelosa.
0: Signor, gelosia mi acceca, mi uccide, brutta malattia.
1: Lo so.
0: Il cuore combatta per mandarla via, ma voi facendo così rovinate la vostra fortuna fuori su, perché voi solo a guardare in faccia vostro marito quando viene la sera a casa urite un poco curiosi. Poi sta cosa curioso l'essi sapeso a coppa a 30 anni, la gente dice: ma io vedo mio marito un po' curioso.
1: Esatto.
0: Che vuol dire curioso? Urite un poco pallido, faciteci una bella fetta di carne arrostut e vedete che urite più pallido. Signora, suo marito vi vuole bene, è un grande uomo e non ha fatto niente di male.
1: Lo so.
0: Signora, se lo sapete non mi chiamavate, no?
1: Ma uno vuole una certezza.
0: Vuole una conferma.
1: Una conferma, esatto.
0: Signora, felli carne è andata avanti, non ci sta niente, sto scherzando ovviamente, sono un po' ironico, però suo marito non l'ha tradita, signora. Faccio
1: e
0: tanti auguri.
1: Mia figlia non vede niente.
0: Che cosa?
1: Su mia figlia.
0: E lei non me, io faccio, mi ha dato la data di sua, la data sua, mi deve dare la data di vostra figlia.
1: Anche la 9-10-2001.
0: Aspetta, signora, ma che lei è piccolina.
1: Lo so che è piccolina.
0: Vi sta dando un po' di fastidio per caso per l'amore?
1: Cosa?
0: Vi sta dando un po' di fastidio per un rapporto?
1: No.
0: E che volete avere su questa figlia vostra?
1: Per il futuro.
0: Vediamo un po'.

0: Allora, signora?
1: Sì.
0: Si chiama Maria, vostra figlia?
1: Sì, sì, esatto.
0: Signora, guardi, avrà un ottimo, guardi, avrà un ottimo futuro. Fatela vivere questa picciorella, fatela andare avanti che andrà tutto bene. Non vedo, no, gli ostacoli nella vita ci sono, ma non sono quelli brutti da riportare sulla cartomanzia. Sono ostacoli di vita e basta, ma andrà bene, non si preoccupi. Auguri.
1: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci. 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno a voi. Da dove chiama?
1: Torre Annunziata.
0: Benvenuto a tutta Torre Annunziata, che pure amiamo molto. Non è vero che c'è rivalità fra Torre del Greco e Torre Annunziata, assolutamente. Un abbraccio a Torre Annunziata. C'ho tanti amici di Torre Annunziata, in particolare voglio salutare una famiglia che io porterò sempre nel mio cuore, appunto, adesso mi sfugge anche il cognome, comunque se lui mi sta ascoltando gli voglio dire vai avanti così con la tua il simbolo del tuo canoro, perché tu sei un artista. Michele De Santis, se mi ascolti, Michele De Stasio, ecco, un saluto a Michele De Stasio. Michele, so che sei venuto ma io non c'ero. Io non sto a Santa Maria la Bruna con il centro, sto a un'altra parte. Michele, un abbraccio a tutta la famiglia di Michele De Stasio di Torre Annunziata. Allora, vediamo un pochettino. Lei trasporta pane?
1: Sì.
0: Trasporta pane.

0: Angela chi è?
1: Angela?
0: Sì.
1: Una mia ex ragazza.
0: È stata una fiamma. Maria invece, Maria è sua moglie, questa Maria che esce?
1: No, no.
0: E chi è questa Maria che mi esce qua?
1: O è un'altra mia ex Maria.
0: Infatti, sei stato uno sciupa femmine, come vedo. Casanova, Giacomino. Casanova, chi lo volete, sta stungo qua.
1: Latrin love.
0: Iric latrin love, scusate l'espressione. Perché tua moglie non sa meriti corno tuo, voglio. Allora, hai capito?
1: Sì.
0: Tu in passato sei stato anche, vedo qua, che c'entra il porto? Hai fatto un amore a basso porto, voglio?
1: Sì.
0: Ma l'hai fatta sì, dietro ai bungalow, là, come si chiamano quei specie di costruzioni in cemento armato, là? Vero?
1: A Castellammare.
0: Dio mio. Ma qua vedo anche un bagno in passato, l'hai fatto anche in un bagno tu? Andata a voto su bagno a mezzo. L'hai fatto sì. anche in un bagno?
1: Sì.
0: E la puzza di merda, la sentiva l'andindo, voglio?
1: No.
0: Ma la medita vieta, addirittura non sentiva la puzza di merda l'andindo. L'amore nel bagno, là si piglia i microbi, i virus, figlio mio. E cadere nel scuorno coppa su fatto. Comunque tu migliorerai con il tuo lavoro, non ti preoccupare, andrai avanti e non ci mettere il corno a che la povera moglie era tua, mi raccomando, eh?
1: Ok, grazie.
0: Ciao, voglio. Sti bagni, come fanno allontanati 7-8 mesi a basciarati, come allontano di nuovo, ve lo dico già perché già mi sta salendo la pressione. E quando mangazzi non saccia se scurucia l'acca. Diventa mezzanotte di fuoco. 899 48 46 10. Già mi sto alterando.

0: già mi sto bianna un poco ingazzato.
1: E' ingazzato.
0: Stufate lo bagno ogni poco, bagno a qua, bagno là. Giù a se piglia i microbi in tu bagno.
1: Ma tu?
0: Ma io non lo so, no, mo mi allontana, nati secco, no, ma se no, tanto, ma Giovanni, tu sai come sono fatti, questo...
1: E non ti allontanare, cioè, no, tu ci devi aiutare.
0: Giovanni caro, come stai? Questo è un caro amico, è un caro amico mio, ve lo voglio dire, non è un radio, non è uno che io non conosco, Giovanni è un caro amico mio, che io ci tengo tanto, all'epoca di Radio Sirio prima di Torre del Greco, dove lui faceva i programmi, nell'anno che anno ero, Giovanni?
1: Stiamo parlando della fine degli anni 70, inizio anni 80.
0: Ecco, bravo figlio mio. Come stai, Giua?
1: Gennaro, sto passando un periodo veramente molto, ma molto particolare. Innanzitutto c'è mancanza di lavoro e io per questo ti ho chiamato e vorrei sapere un pochettino la situazione come sta.
0: Inaccettabile. Allora, tu sei sciuta? Non ho capito, Giua, non ho capito, scusami.
1: Sto in un periodo molto particolare.
0: Allora, tu imbarcavi, mi ricordo.
1: Sì. Stavo lavorando a San Giuseppe, Vesuviano.
0: Giua, ti voglio un sacco bene, mi devi credere, però sto soffrendo qua giù. Perché la gente non mi capisce. Ma come si può fare a morire da Nucess?
1: C'è da, lo so. Chi se te qua la kill che... E te ne qua la kill con qualche tavola.
0: Ma chi lo stavi da stazione? Chi sta da aiuto? Io già sto sbattendo la capa, io queste cose mi urtano.
1: Non lo pensare, Gennaro, non lo pensare.
0: Dimmi una cosa, Giovanni, dica, il bonus sta imbarcando in più, frate?
1: Non sto imbarcando e vorrei sapere un pochettino se riuscirò a prendere qualche lavoro, perché è più di quasi 2 mesi, Gennaro, che non sto lavorando.
0: Giovanni, dammi la tua data, Gennaro, muovete subito.
1: 15-4-69.
0: Mandiamo un saluto, 15-4-69. Sei un ariete?
1: Sì.
0: Mandiamo un saluto al giardiniere. Sai perché si è operato i denti?
1: Tutti ci siamo visti ieri, fuori la tua radio.
0: Si stoluano tutti che la randamma frascia da bucca. Io tenevo certi rient, mamma mia, altri che Dragon UAB. Maron, tutta frascia che li rient.
1: Cennà, ci siamo incontrati ieri fuori la tua radio.
0: Che Dio lo possa benedire. Che gli possono mettere una dentiera, veramente una buona dentiera, così può masticare un pucurone, può masticare tutti i tipi di carne, perché ogni pezzo di carne che si mangiava se ne carriva una mola.
1: Certamente ci mangiamo insieme, no?
0: Certo, ce ne amma al grande ristorante La Romantica, che io saluto, perché La Romantica voglio salutare, perché è un ristorante bello, mi piace, si mangia buono, La Romantica Oliveto Cetra, andate là perché a Oliveto Citra, scusa,
1: prima ma quanto sarà ne andiamo insieme?
0: A parte che c'è sta cordialità, perché dove c'è la cordialità a me piace, ma nonna mi Giovanni, ma mi accontentano di tutto, olive verdi che fanno loro, salame affettato, antipasti meravigliosi, quelle che ci chiede, quelle ti portano, un abbraccio, che Dio vi benedica alla Romantica, Oliveto Citra, che è stupendo.
1: Tu sei una buona forchetta, dicevo.
0: Mamma mia, la Russana, La Romantica lo sa. Io spero che mi chiamerà La Romantica, specialmente il proprietario, perché è una persona splendida. Una volta, loro fanno anche il pane loro nel forno a legno. Una volta mi regalano un pane, ma l'altra volta la pizza non me la fecero pagare, ma sono delle persone straordinarie. Quando farò il raduno alla fine di agosto, sicuramente giù hai venuto pure tu.
1: Sperando che
0: verranno tutti gennarodauria.it, ma hai venuto pure tu. Allora, sta a sentire. Giù, mo vediamo un attimo le carte. Ma lo stai a casa, mo?
1: No, sto in macchina.
0: Vabbè. No, giù a Superiore fornisce. Abbiamo, ecco qua, la seconda carta è la carovana. Tu andrai avanti e guadagnerai, giù ad passo. Allora, stiamo buona a sentire. Tu lo sai, quando io dico una cosa, sa vero.
1: Sì.
0: Tu devi, allora, non puoi aspettare sempre un bar.
1: Sì.
0: Devi girare un po'. Ci sarà qua una persona che ti consiglierà, o già ti ha consigliato, dove dovresti andare. Se non è successo, Giua verrà. Però io, come ti dissi l'altra volta, vedevo per te un cambiamento di lavoro, perché tu, boh, come sei tu, boh, quel che è tutto, è giusto. Un momento è raggiò. Pur se è un Ferrari, faccio un esempio.
1: Sì, ma quello è quello che sto cercando. Io questo è quello che sto cercando. Infatti io devo avere delle risposte e vorrei sapere se saranno concrete.
0: È positivo, Giua, però non adesso. Giua, mi aspetto qualche mese e mezzo. Giù, questo se ne parla ad aprile-maggio.
1: Vabbè.
0: Cioè, però ti voglio dire una cosa, il tempo, allora, io
1: il
0: lo voglio
1: tempo non si può calcolare, questo già lo so.
0: Allora, Giù, vuoi sapere perché non si può calcolare il tempo? Te lo Dimmi. Voglio dire a te. Allora, i numeri chi li ha creati?
1: I numeri, io penso che sono una cosa astratta.
0: No, cioè, i numeri li ha creati l'essere umano.
1: Sì.
0: Però Giù, i numeri non già hanno anima, perché sì, l'ha creato l'uomo. Cioè, io quando mi vado a concentrare su un calendario per vedere tu quando lavorerai, là non c'è anima nei numeri, come faccio a vedere quando tu vai a faticare, frate? Posso vedere se è vicino o lontano, a me mi è abbastanza vicino. E invece, per esempio, se io concentrare su di te, tu sei un essere umano, tu hai un'anima, e allora mi posso concentrare, capito? No. Ma sui numeri che non c'hanno anima, io non mi posso concentrare, figlio mio. Questa è la verità. È caduta la linea. Signori, allora 899 48 46 10. Un saluto a Wanda che non sente.

0: mattino, pronto?
1: Pronto.
0: Da dove chiamate?
1: Da San Marcellino.
0: Alzate la voce, signora.
1: Da San Marcellino.
0: Quando siete nata?
1: 23-4-90.
0: Vediamo un pochettino. Volete sapere che cosa?
1: Sul lavoro di mio marito.
0: Datemi la data.
1: 13-2-86.
0: Allora, vediamo un po' le carte qua, mischiamo.
1: Teodosio.
0: Come si chiama suo marito? Non curioso.
1: Teodosio.
0: Ma lo chiamate in un altro modo pure, Terry.
1: Teddy.
0: Ah, ecco. Ma mai sentito, perché mi usciva una T, una D. Mai sentito. Ma che fa? Lavora il pane? Che fa questo?
1: Sì.
0: Ma è panettiere?
1: No, no, sta così per il momento per portare qualcosa a casa.
0: Arrangio, portando un pane in diputico.
1: No, no, stavo da faticando il forno.
0: Lavora nel forno. Migliorerà, signora, si sposterà da dove sta e andrà molto a migliorare, avrà più soldi. Dove sta o pisce a mano, come si dice a Napoli. Ora hanno quattro perucchi. Mi sto sbagliando, signora?

0: Ah, no.
1: Quanto mi dici? 8-900 euro al mese?
0: Sì.
1: Perciò oggi tu pisci una mano, non è una brutta parola.
0: No.
1: Ora hanno quattro parrucchie a chi su povero Gesù Cristo. Signora cambierà e migliorerà. Auguri!
0: Grazie.
1: 899-48-46-10.

0: prendiamo la prossima telefonata, vediamo di chi si tratta. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora. Salve. Buongiorno a lei, da dove chiama?
1: Chiamo da Pompei.
0: Allora, che volete sapere?
1: Voglio sapere per il mio lavoro,
0: sì,
1: se riuscirò ad avere una conferma.
0: Sì, io vediamo un attimo, concentriamoci, pensate intensamente al lavoro vostro.
1: Sì.
0: Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Allora, Andrea, chi è il suo papà?
1: Sì.
0: La sta aiutando molto, penso, no?
1: Sì, sì, sì,
0: ma io vedo un ufficio di finanziaria qua che vi hanno promesso un lavoro di finanziaria.
1: Sì.
0: In un ufficio di contabili, non so capire che cos'è.
1: Sì, è un lavoro di contabilità.
0: Signorina, lei ci riuscirà. Auguri.
1: Grazie.
0: I miei consulti sono flash e veloci, vedete? Appunto per darvi spazio a tutti. 899 48 46 10. 899 48 46 10. Chiamate in questo momento che le linee sono libere. Io faccio una pausa con un bel brano musicale e me ne vado in privato. Allora, questo brano io
2: ci dobbiamo ormai lasciare.
0: Lo dedico appunto, lo dedico ad Andrea.
2: Io ti provo.
0: Andrea l'angelo

0: bellissima sta canzone per l'Angelo Azzurro. Abbiamo la prossima diretta. Pronto?
1: Pronto?
0: Salve, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Con chi parlo?
1: Gennaro.
0: Gennaro, ditemi, cosa volete sapere?
1: Un poco sul lavoro.
0: Quanto siete nato?
1: Posso dirlo in privato?
0: Sì, un attimo solo. Dite, la mia voce sta in diretta, ma lei in privato, dite. Sì. Sì. Va bene. Allora, pronto?
1: Sì, sì.
0: Allora, eccoci qua di nuovo in diretta. Vediamo un po' le carte. Lei è geometra, eh?
1: Sì, sì.
0: Geometra. Lei deve avere anche dei soldi da alcune persone, vedo qua, eh?
1: Sì, sì.
0: Ha accumulato parecchi soldi lei. Comunque lei migliorerà, questo è un periodo negativo al massimo, è vero o mi sbaglio?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Lei si riprenderà, è come un fiore che li sboccerà. Non si preoccupi, è solo un momento che non va. Scusatemi, ma dico una cosa, signor Gio, da quanto tempo avete avuto questa crisi? Dal 2008?
1: Sì, dal 2008.
0: Quindi
1: sì,
0: gli anni passati?
1: Sì.
0: No, no, ci saranno delle belle soddisfazioni che lei si toglierà, non si preoccupi.
1: E invece in amore, Gennaro?
0: In amore ci sono un po' di litigi, alti e bassi, come mai qua?
1: Vabbè, è sempre il periodo di crisi, quindi...
0: Forse non... Avete due figli voi?
1: No, no, nessuno.
0: Ma perché non provate?
1: Ci stiamo provando.
0: Ma andate dal medico, per piacere, se state provando e non vengono, c'è qualcosa sicuro che non va.
1: Vabbè,
0: andate da un medico e fatevi tutti gli accertamenti, voi e vostra moglie, perché alla fine vedo che avrete dei figli. Auguri, ne avrete due.
1: Grazie.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.
0: Allora, 899 48 46 10, ripeto, il numero è 899 48 46 10.

0: prossima telefonata. Pronto?
1: Buongiorno.
0: Buongiorno signora, dite.
1: Allora io vorrei sapere se mio figlio ha qualcosa di brutto, cioè perché è pazzo della ragazza.
0: Signora,
1: no, gli ha fatto tante cose, io vorrei solo sapere.
0: Signora, che cosa gli ha fatto sta ragazza che voi siete così ostinata verso questa ragazza?
1: Non lo so. Nel pensiero che me lo dice.
0: Signora, voi vita fai fatto vostra, perché la figlia, il vostro figlio ama molto questa donna.
1: Lo so.
0: Voi, mamma come voi, distruggono i figli, signora. Un giorno, se voi vi mettete a mezzo, sentitemi bene quello che vi dico, se voi vi mettete in mezzo a questa, parlo per i vostri interessi, non mi fraintendete, perché...
1: No.
0: Allora, se voi quando eravate piccolina, no?
1: Sì.
0: Se il vostro papà diceva vicino a voi, lascia chi lo aglione, mentre voi questo ragazzo che avevate lo volevate bene, voi non stavate a sentire a vostro papà, perché l'amore è più forte, no? Allora, il genitore deve parlare quando un figlio piglia una mala via come la droga, l'alcol. Ma non è che andava a parlare per l'amore del. Lui deve. È adulto e vaccinato, deve fare le sue scelte. Ha deciso sta ragazza, fatelo andare via. Se voi vi mettete contro il vostro figlio, un giorno il vostro figlio vi girerà la faccia e se ne va e fa buona.
1: No, voi avete ragione, io mi tolgo da me, però vorrei solo. Cioè, quella dice troppe bugie la ragazza.
0: Sentiamo,
1: ma noi a livello che
0: stiamo. Facciamo questo piccolo pettegolezzo, che bugie dice?
1: A livello che.
0: Voi non sapete manco chi è il gaitarista, signor, ma iate venne per piacere, voi non sapete manco che è il gaitarista, una cosa in tacca, signor, vi state facendo una concezione mentale negativa di questa ragazza, quando un domani questa ragazza veramente vi può essere anche utile a voi che vi viene a trovare con i nipotini, vi da mettere scurne, signor, arrivederci. Mi dispiace, signora, mi dispiace, ma lo volete voi. Ma per piacere, non te ne dà che pensai da scuccio a sto povero guaglione. Ma per piacere, e te venne proprio. Io capisco che il genitore deve intervenire quando praticamente, quando c'è stato un problema serio. Quando, per esempio, un figlio sta pigliando una guaglione droga. Drogata, o sta pigliata, non so, sta pigliando una brutta strada con Manu, che magari si è messa in una grenga a rubare. Allora i genitori devono intervenire. Ma l'amore, quando un figlio nasce dal corpo di una persona, di un essere umano, e si distacca dall'ombelico della mamma, è una vita a parte. A mamma darò solo consigli, ma non gli deve imporre di lasciare quella guaglione. Per quale motivo la signora non mi ha risposto? Gente, sentite. Gente, sentite che è la gaita sta signora. Ecco, perciò la gente è distorta, ha un messaggio sbagliato, sentite a chi li cartomante, non vi preoccupate, va, faccio lasciare io a sta guaglione, non vi preoccupate. Dice, non usate che stronzate. Gennaro Tauri è solo verità.

Sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air. On air. Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

Non-stop music. Hit dance. La musica che fa muovere. Solo su RCS Network. Music and fun.

Mega Mix, Mega Mix. Vivi la musica, muoviti al ritmo della dance. Mega Mix, Mega Mix. Solo su RCS Network.

0: Il grande spettacolo continua. Un suono potente e puro che scatena i decibel nel tuo hi-fi d'ultima generazione. Eredità dell'inventore, scienziato, ingegnere Alexander Graham Bell, che ci porta al lontano 1876. Oggi RCS Network suona a 0,001 suoni purissimi di lontane terre tropicali, proponendoti le grandi hit sudamericane, grandi star di tutte le classifiche mondiali nate in questo emisfero magico. Suoni e ritmi della dance progressiva, dall'alba al tramonto. Alla console, Sassà di Salvatore DJ.
1: Sassà di Salvatore DJ.

Lavorano per voi i nostri DJ, i nostri speakers. La nostra musica, l'attualità, l'informazione, lo sport passano su queste frequenze ogni giorno, ogni ora. On air su RCS Network, la radio storica di Napoli.

0: unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: L'ora esatta ti è presentata da The Legend. Un sogno italiano senza tempo. Tutto il gusto della più bella musica italiana. Nada, amore disperato. Albano e Romina Power, felicità. Antonello Venditti, notte prima degli esami.
1: Notte di polizia.
0: Eros Ramazzotti, una storia importante. Riccardo Fogli, che ne sai? Francesco De Gregori, Rimmel. RCS Network.
2: Sono le 23.
0: Tra breve su RCS Network le breaking news dell'ultima ora.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Gli esteri in primo piano, l'invito di Zelensky a un incontro per mettere fine alla guerra in Ucraina non convince Putin, che almeno per il momento chiude all'ipotesi di un faccia a faccia con il leader di Kiev. Non vedo il senso di un incontro, sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l'avanzata delle nostre forze armate, ha così spiegato il capo del Cremlino davanti alla platea della sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.
3: Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Lian, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto dal Montenegro, dove era in visita, il presidente Emmanuel Macron, aggiungendo di non voler sentire nessuna scusa sulla mancanza di mezzi.
4: Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
3: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulai. La ventenne è processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d'Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
4: I giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come le imprese rendicontano agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo la presidente Anghileri afferma che bisogna fare le riforme che servono per far ripartire la crescita. Il paese non va, i giovani sono arrabbiati, ribadisce. Intanto, in merito al taglio delle accise sui carburanti, il ministro degli affari esteri Tajani, presente a Rapallo, dichiara che il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati.
3: Lo sport con il tennis. Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, che si concluderà domenica sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 29enne tedesco ha superato il 20enne ceco Jakub Benčić. Si ferma in semifinale invece il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio. Il duo azzurro si è arreso in 2 set a Granollers e Ceballos. Questa sera dalle 19 occhi puntati sul primo derby azzurro, in campo Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
4: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, astrologo e veggente. Risponde tutti i giorni al 899 48 46 10. Un viaggio verso la luce per avere un

0: Una risposta e un percorso di soluzione dei tuoi problemi.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'Alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori, temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico ma senza fenomeni, temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
2: Non fermarti mai. Muoviti. Balla. Segui il ritmo dei grandi successi. Lasciati travolgere dal suono puro di RCS Napoli. Scarica ora l'app gratuita sul tuo smartphone e tablet. RCS Napoli. Diventa fan delle hit del momento. Sono i pezzi più forti. Sono i numeri uno di oggi. RCS Napoli. L'app che piace a chi ama la musica. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Napoli. Solo grandi successi.

0: merda, Juve!
1: Oh, che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance. Con DJ Sasà di Salvatore.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle New Entry Internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

RCS Network del gruppo Camaldo Listereo si moltiplica per 3. Puoi ascoltare Radio RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. E basta dire: Alexa, riproduci Radio RCS Network e fai la tua scelta tra la diretta o le radio tematiche. Ce n'è per tutti i gusti. RCS Network. Naviga alla grande nella dimensione digitale.

0: Voyage, a spasso per il mondo.
1: Bentrovati da Rosa Marchetti. Il castello Otveggio è uno dei luoghi più suggestivi che dominano la città di Palermo. Situato sulla cima di Monte Pellegrino a quota 346 metri, questo edificio in stile neogotico con influenze liberty è spesso scambiato per un antico castello. In realtà si tratta di una costruzione del 1934 realizzata con finalità turistiche. La sua posizione panoramica offre una vista straordinaria sul Golfo di Palermo, rendendolo una meta molto amata da turisti, fotografi e appassionati di architettura. Oggi il castello di Otveggio è anche simbolo di rinascita e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico siciliano. Il castello di Otveggio fu costruito nel 1934 per volontà del cavaliere Michele Otveggio, con l'intento di realizzare una struttura ricettiva di lusso. L'intera struttura venne finalizzata in appena 5 anni, ma il Grand Hotel non ebbe la fortuna desiderata. Durante il secondo dopoguerra conobbe periodi di abbandono e atti vandalici. La regione siciliana nel 1984, divenuta proprietaria, avviò interventi di recupero per ripristinare gli arredi interni ed esterni. L'edificio divenne così la sede di una scuola di eccellenza, il Centro Ricerche e Studi Direzionali. Dopo questo periodo di rinascita, il castello subì però un nuovo periodo di abbandono, causato dalla chiusura della scuola nel 2016 e fino al 2025, quando venne finalmente riaperto al pubblico dopo grandi lavori di restauro. Il castello Otveggio di Palermo rappresenta oggi un importante esempio di riuso di architettura storica del Novecento. La riapertura offre oggi a cittadini, scuole e turisti la possibilità di ammirare uno dei luoghi in stile neorinascimentale più simbolici della città di Palermo. Dal piazzale del castello si gode di una vista spettacolare sulla città, sul porto storico e sull'intero Golfo di Palermo, soprattutto al tramonto. La visita è gratuita, con prenotazione obbligatoria, ingresso in gruppi e dura circa 50 minuti. Il castello Otveggio, per tutelare l'area naturalistica, non è raggiungibile in auto, ma per accedere all'area è necessario usare le navette elettriche dedicate alle visite. La visita e i trasferimenti sono accessibili anche alle persone con disabilità. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Accade durante i viaggi. Un solo mese sembra più lungo di 4 mesi trascorsi a casa. Da Rosa Marchetti è tutto. Al prossimo viaggio.
0: Voyage, a spasso per il mondo.

0: Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

notti incandescenti tra i grandi falò sulla Playa del Sol. Baila, baila toda noche fino all'alba con Hit Dance e tutte le classifiche cubane e sudamericane per trasportarti in un mondo immerso in un ritmo che non molla mai. RCS Network, baila sempre con te. Alla console Peter Pan DJ.

Teeth Dance, la musica più bella di RCS Network, importata direttamente dagli Stati Uniti d'America. In esclusiva su RCS Network, solo le chicche più belle da ascoltare, solo su RCS Network.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ancora breve su RCS Network, le breaking news dell'ultima ora.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, l'invito di Zelensky a un incontro per mettere fine alla guerra in Ucraina non convince Putin, che almeno per il momento chiude all'ipotesi di un faccia a faccia con il leader di Kiev. Non vedo il senso di un incontro, sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l'avanzata delle nostre forze armate, ha così spiegato il capo del Cremlino davanti alla platea della sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.
1: Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liane, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto dal Montenegro, dove era in visita il presidente Emmanuel Macron, aggiungendo di non voler sentire nessuna scusa sulla mancanza di mezzi.
2: Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
1: È stata assolta per legittima difesa Macca sulla La ventenne è processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
2: I giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come le imprese rendicontano agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo la presidente Anghileri afferma che bisogna fare le riforme che servono per far ripartire la crescita. Il paese non va, i giovani sono arrabbiati, ribadisce. Intanto, in merito al taglio delle accise sui carburanti, il ministro degli affari esteri Tajani, presente a Rapallo, dichiara che il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati.
1: Lo sport con il tennis: Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, che si concluderà domenica sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 29enne tedesco ha superato il 20enne ceco Jakub Benčić. Si ferma in semifinale invece il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio. Il duo azzurro si è arreso in due set a Granollers e Ceballos. Questa sera dalle 19, occhi puntati sul primo derby azzurro, in campo Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
0: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, veggente, cartomante, astrologo. Risponde all'899 48 46 10.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'Alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori, temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico, ma senza fenomeni.

0: Temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
1: La nostra sfida continua con RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story, piattaforme del gruppo Camaldoli Stereo. Scarica sul tuo smartphone le nostre app e interagisci con noi. Radio tematiche per ogni sensibilità e ogni gusto. RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story. Un panorama musicale infinito, più attualità e più intrattenimento.
2: E chiedi ad Alexa di lanciare RCS Network. Oppure RCS Napoli, RCS Melody, RCS Story.
1: È ancora più facile trovare tutte le radio di un'unica grande radio. RCS Network.
3: Network.
1: Passa parola.

La balla e suona tutta la notte con le nostre star d'eccellenza. Su RCS Network Hit Dance, classifiche ufficiali del momento remix

Mega Mix, il cuore della musica, il ritmo della dance. Mega Mix, solo su RCS Network.

0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
1: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. Google entra ufficialmente nell'era dell'intelligenza artificiale agentica, reinventando anche la ricerca. Fa fare un salto all'IA, da semplice interlocutore, alle risposte degli utenti ad assistente proattivo, in grado di svolgere azioni complesse per conto loro anche 24 ore su 24. Una strategia agentica che si spalma su tutti i prodotti del colosso tecnologico, dall'app Gemini a YouTube, alla programmazione e agli acquisti online. La ricerca di Google entra così nella nuova era dell'IA agentica e si reinventa grazie anche a Gemini Spark, un agente personale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. È apparsa sull'App Store americano di Apple una nuova applicazione firmata Meta, si chiama Forum, stando alle prime informazioni, è dedicata ai gruppi presenti su Facebook. Un modo per avere sotto mano le attività dei gruppi che si gestiscono e quelli a cui si è iscritti senza passare all'app principale di Facebook, ma anche per introdurre sulla piattaforma social più funzioni di intelligenza artificiale. Infatti Forum integra due nuove funzionalità supportate dall'IA. La prima, denominata Chiedi, è progettata per raccogliere ed elaborare risposte estrapolandole simultaneamente da più gruppi. La seconda consiste in un assistente virtuale rivolto esclusivamente agli amministratori. 13 anni dopo i primi Glass, Google torna nel settore degli occhiali smart connessi grazie a Samsung e ai marchi Gentle Monster e Warby Parker. A differenza dei Google Glass originari, che montavano un piccolo display nell'angolo di una lente, gli esemplari con a bordo Android XR sono privi di schermi, posizionandosi più come accessorio complementare al telefono che sostituito. Ad oggi l'unico modello con un vero e proprio pannello interattivo è rappresentato dai Meta Ray-Ban Display. In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sull'accessibilità dello scorso 21 maggio, Apple ha presentato nuovi strumenti per rendere i propri dispositivi più inclusivi, sfruttando le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Si parte con la realtà mista di visori Apple Vision Pro, ai quali è stato aggiunto un sistema di controllo per le sedie a rotelle motorizzate. Usando il tracciamento oculare, gli utenti potranno guidare sistemi compatibili semplicemente guardando dove vogliono andare e confermando i comandi con lo sguardo. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: RCS Network finalmente cambia pagina. È arrivata l'evoluzione della musica elettronica pop dance, ritmi e sapori tropicali, dove regnano le più belle hit del momento, mixate da Peter Pan DJ.
1: Peter Pan DJ.
2: You like that space?
0: Spot Time. Stai cercando taglie forti? Fortissime? Addo Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

Hey muchachos, scarica l'app gratuito sul tuo smartphone e ascolta le nostre radio tematiche RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tanti contenuti digitali confezionati in una sola grande radio, RCS Network. L'ascolti anche su Alexa, basta dire due parole magiche: Alexa, riproduci RCS Network, la radio storica di Napoli. Inimitabile.

0: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
1: Bentrovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Negli ultimi anni è stata sempre solo battaglia, con tante se non troppe parole. Adesso non ce ne sono più, parlano solo le carte in tribunale, quelle che in un paio di mesi al massimo dovrebbero decretare la fine, anche per legge, del matrimonio tra Francesco Totti e Ilaria Blasi. 2 ore per la prima udienza, con i due ex che sono arrivati molto presto e senza perdersi inconvenevoli. Della coppia d'oro ai tempi delle nozze da favola, celebrate in Campidoglio nel 2005, non resta ormai nulla, anche se proprio la conduttrice si appresta a sposarsi nuovamente ad agosto con il suo Bastian Müller. Entro quella data con il pupone sarà tutto definitivamente chiuso, giusto in tempo per reindossare l'abito bianco. E a proposito di ex, Shakira non perdona e nemmeno dimentica. Nel videoclip di Dai Dai, nuovo inno dei mondiali 2026, la pop star colombiana avrebbe infilato l'ennesima frecciatina a Piqué. Tra Messi, Ronaldo e leggende del calcio compare infatti anche uno dei momenti più disastrosi

0: della carriera del difensore. Una semplice coincidenza? Il gossip internazionale dice decisamente di no. Dopo le ormai storiche frecciatine musicali, l'artista sembra aver trasformato la vendetta sentimentale in una vera e propria disciplina artistica e il povero ex continua a finire fuori gioco. Rientra in campo infine da protagonista la possibile coppia composta da Stefano De Martino e Gil D'Ambrosio, avvistati insieme a Milano. Sguardi complici, sintonia alle stelle, quel feeling che da anni continua a far parlare di un ritorno di fiamma. Loro si definiscono solo amici, ma i fan già sognano il sequel. Nel frattempo lui pensa ai tanti e nuovi progetti di lavoro e punta dritto a Sanremo 2027, ma c'è chi giura che il vero spettacolo sia già iniziato dietro le quinte. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

Ehi, sì, dico te. Vieni qui vicino e ascolta bene. È nato il nuovo sito www.rcsnetwork.it, dove potrai interagire direttamente con noi per proporre nuove idee, scaricare le app delle nostre radio tematiche sul tuo smartphone e scoprire tante emozioni per i tuoi gusti. RCS Network, RCS Napoli, RCS Story, RCS Melody. Tante chicche di un'unica grande radio, Radio Camaldoli Stereo Network. E sei protagonista on air.

0: RCS Network ti invita al cinema. Per non perdere i filmissimi in prima visione assoluta sui grandi schermi italiani. In questo periodo puoi assistere a capolavori da Oscar girati in 3D, storie d'amore, drammatiche, horror o fantascientifiche. Per dare spazio solo alle tue emozioni.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: incontro per mettere fine alla guerra in Ucraina non convince Putin, che almeno per il momento chiude all'ipotesi di un faccia a faccia con il leader di Kiev. Non vedo il senso di un incontro, sarebbe di interesse per la parte ucraina solo per fermare l'avanzata delle nostre forze armate, ha così spiegato il capo del Cremlino davanti alla platea della sessione plenaria del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo.
1: Polemiche e rabbia in Francia dopo il ritrovamento ieri sera del cadavere di Liane, una bambina di 11 anni scomparsa da venerdì scorso nel sud del paese. Il principale sospettato del delitto è un uomo con diversi precedenti per accuse di stupro, in particolare su minori. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto dal Montenegro, dove era in visita il presidente Emmanuel Macron, aggiungendo di non voler sentire nessuna scusa sulla mancanza di mezzi.
0: Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato il figlio, che ha ammesso le sue responsabilità. L'uomo ora è in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo, su indicazione del 48enne, è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto.
1: È stata assolta per legittima difesa Macca Sulai. La ventenne è processata a Torino per aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, il 1 marzo 2024, nel corso dell'ennesima lite in famiglia. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte di Assise d'Appello, che ha ribaltato la sentenza di primo grado nella quale la giovane era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. I giudici hanno anche disposto il suo ritorno in libertà. Fino ad oggi era stata sottoposta all'obbligo di firma.
0: I giovani di Confindustria chiedono un rendiconto alla politica, così come le imprese rendicontano agli azionisti di aver investito bene i loro soldi. Dal convegno di Rapallo la presidente Anghileri afferma che bisogna fare le riforme che servono per far ripartire la crescita. Il paese non va, i giovani sono arrabbiati, ribadisce. Intanto, in merito al taglio delle accise sui carburanti, il ministro degli affari esteri Tajani, presente a Rapallo, dichiara che il governo sta valutando di prolungare fino a fine giugno i provvedimenti adottati.
1: Lo sport con il tennis. Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, che si concluderà domenica sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne di Parigi. Il 29enne tedesco ha superato il 20enne ceco Jakub Benčić. Si ferma in semifinale invece il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio. Il duo azzurro si è arreso in due set a Granollers e Ceballos. Questa sera dalle 19, occhi puntati sul primo derby azzurro, in campo Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
2: Il meteo è presentato da Gennaro D'Auria, cartomante, veggente, medium. Risponde all'899 48 46 10 per dare una svolta risolutiva ai tuoi problemi.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, a tratti instabile su Alpi e Prealpi con qualche rovescio, a tratti fin sull'Alto Piemonte, ampie aperture sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra 23 e 28 gradi. Al centro, giornata stabile e soleggiata con qualche nuvolamento pomeridiano sui rilievi e la sera sull'Adriatico, ma senza fenomeni. Temperature in lieve rialzo con massime tra 26 e 30 gradi. Al sud, soleggiato salvo residua variabilità al mattino sulla medio-alta Puglia, in un contesto comunque asciutto. Temperature in rialzo con massime tra 27 e 32 gradi.
4: Non è solo musica, non è solo un ritmo che ti travolge, non è solo uno stile inconfondibile, è pura melodia. E suona sul tuo smartphone. Scarica ora l'app gratuita di RCS Melody, la più bella musica anni 80 di sempre. RCS Melody anni 80, musica dal ritmo che travolge, per uno stile inconfondibile. Su App Store, Play Store o sul tuo computer. www.rcsnetwork.net. RCS Melody anni 80.

RCS Network suona Mix Dance House e ballerai solo grandi successi internazionali con Master Joe DJ. Master Joe DJ.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento dedicato alle principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con l'atteso ritorno di Ariana Grande, che ha pubblicato Hate That I Made You Love Me, il primo singolo del suo ottavo album intitolato Petal, in uscita il 31 luglio. Nel testo la canzone esplora i temi del rimpianto e delle conseguenze di una relazione finita ed è anche un commento ai sentimenti contrastanti della stessa Ariana nei confronti della fama e dell'inesorabile scrutinio pubblico. Tu cosa fai stasera è invece il nuovo singolo di Noemi, una canzone intensa e magnetica che racconta le dinamiche di un rapporto fatto di attrazione e desiderio di riscatto. Al centro emerge la volontà di una donna di riscoprire la propria sensualità, di vivere liberamente la propria femminilità e giocare con la propria passione senza mettersi da parte. Fuori anche Cadillac, che vede insieme Tony Pitoni, Guè e Sciablo, canzone ironica e con diversi riferimenti all'altezza e alla sfera sessuale. Il carisma e il savoir-faire delle rime di Guè, la raffinatezza delle produzioni di Sciablo, il sound e l'ironia inconfondibile di Tony Pitoni, in un pezzo destinato a lasciare il segno. Ed a proposito di collaborazioni, Allontanarsi è il singolo che vede insieme Tormento, Ernia, Leslie Sacchi e Wado, e che unisce dunque voci e sensibilità diverse, costruendo una riflessione sul distacco, sulle relazioni e sul bisogno di spazio personale in una dimensione musicale molto sfaccettata, dove rap e sonorità più soul e melodiche si incontrano. E passiamo ad una figura centrale della scena elettronica francese ed internazionale: The Avner è tornato con Starlight, un inno solare trainato dall'iconica voce della cantante americana Ultra Nate, nome di riferimento della house e della dance music. Con Starlight, The Avner riunisce tutti gli elementi per una hit estiva di grande impatto. Hippie Yayo, però anche no, è il titolo invece del nuovo singolo di J-Ax, rap, country e folk per l'ex articolo 31, che dà il benvenuto all'estate con atmosfere da toga party e immagini che fanno venire voglia di fare festa senza smettere di riflettere e di pensare, raccontando il suo rifiuto per la guerra. Malika Yan è tornata invece con Una possibilità, questo è il titolo di una cosiddetta finta canzone allegra, quella in cui si associa un testo più o meno amaro ad un mondo sonoro che per ritmo, melodia ed armonia evoca invece un'attitudine più spensierata. L'intento di Malika è mostrare che l'immagine della felicità che arriva dall'esterno non è universale, ma che anzi a volte si rivela una trappola in cui si cade, perdendo di vista il piacere personale ed autentico. E passiamo a Nicolò Filippucci, si intitola Mantra, il singolo pensato per l'estate, che mostra un nuovo lato del percorso artistico di Nicolò, più spontaneo, diretto e vicino alla sua generazione. Nicolò Filippucci è stato il vincitore tra le nuove proposte all'ultimo Sanremo con Laguna. Ancora musica da ballare insieme a Bebe Rexha, che ha pubblicato Sad Girls in collaborazione con la superstar del mixer David Guetta, che ha creato una travolgente produzione progressive house. Sad Girls è un inno dance euforico che parla del dolore di vedere la persona amata andarsene con qualcun altro, ma Bebe Rexha trasforma la sofferenza in sfida, dichiarando che le ragazze tristi non se ne vanno finché non suona l'ultima canzone. E passiamo a Sal Da Vinci, che ha pubblicato il suo nuovo album, intitolato come la sua grande hit Per Sempre Sì, in contemporanea anche con un nuovo singolo estivo che si chiama Poesia. Per Sal Da Vinci è la consacrazione di un percorso costruito da decenni. Due featuring dell'album, uno con il figlio Francesco Da Vinci, una pagina intima nata da un dialogo artistico e generazionale tra padre e figlio, e poi un duetto con Serena Brancale. 14 le tracce totali. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Tic Tac, nuovo singolo di Gabry Ponte, realizzato con il rapper Salmo. Incontro ravvicinato tra due mondi apparentemente distanti: da un lato Gabry Ponte, architetto della dance tra BPM e sintetizzatori, dall'altro il flow tagliente di Salmo, capace di sezionare il beat con precisione chirurgica. Ed è così che Tic Tac si propone come un'anomalia di sistema. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Salmo. Amava il mio silenzio, pensava che l'ascoltassi.
0: Music Express, in viaggio con la musica.

0: Spot Time.
1: Stai cercando taglie forti? Fortissime? A Do Fabbricante a Cardito è il negozio che fa per te. Specialisti delle taglie forti da uomo, dalla 2XL alla 12XL, con un vasto assortimento di modelli e colori dei migliori marchi. Ci troviamo nella nuova e unica sede a Cardito, via Pietro Donadio 159, zona Sannitica. Contattaci al 334 569 1112 oppure puoi acquistare sul nostro sito taglieforti.it.

0: martaiolè.
1: Oh, che orrore! Adesso basta, Tonia! Non ne posso più! Eccola la mia salvezza! La grande radio che, come Aladino, si sprigiona da Alexa. Dove risiedono tutte le radio tematiche del globo terrestre. E con un volo tra terre sconfinate eccomi a Napoli, dove posso finalmente sintonizzarmi su RCS Melody o RCS Story. E da non dimenticare RCS Network Napoli. Un tocco di classe e una goccia scintillante. Con le hit in anteprima su RCS Network. La radio del tuo pentagramma dance con DJ Sasà di Salvatore.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Cupra Tavascan. Le versioni d'accesso a motore singolo prevedono la sola trazione posteriore, caratteristica rilevante tenendo conto delle prestazioni normalmente non indifferenti, 545 Nm. L'architettura è a 400 volt e il pacco batteria montato su tutte le versioni è un'unità NMC da 82 kWh lordi, ricaricabile in corrente alternata a 11 kW e in continua a 135 kW. In quest'ultimo caso significa ripristinare dal 10 all'80% in 28 minuti. Finora 5 generazioni per arrivare fino al titolo di auto più venduta del mondo nel 2025, ma ora si cambia con un nuovo RAV4 anno 2026 che volta pagina nel look e aumenta di molto la qualità costruttiva. Resta immancabile la motorizzazione 2.5 benzina full hybrid e un generale aumento di efficienza tanto per la variante a trazione anteriore da 185 cavalli che per quella AWD a trazione integrale intelligente da 194 cavalli. La marcia in più la innesta invece RAV4 plug-in hybrid con la nuova batteria agli ioni di litio da 22,68 kWh di capacità. Passiamo alle due ruote, Yamaha l'ha fatto ancora, niente leva della frizione, niente pedale del cambio. Eppure questa si candida a essere una delle sport tourer più in voga del 2026. Stiamo parlando della nuova Yamaha Tracer 7 YAMT. Sotto le carene batte il cuore pulsante della casa derivata, il noto bicilindrico CP2 da 689 cm3. Parliamo dei soliti 73,4 cavalli di potenza e di un valore di coppia pari a 68 Nm. Ma la vera star è il sistema YAMT. Dal peso di solo 2,8 kg usa due attuatori elettrici per gestire frizione e cambio. Honda evolve il concetto di moto accessibile introducendo l'e-clutch sulle nuove XL750 Transalp e CB750 Hornet. Una tecnologia che elimina l'uso della frizione mantenendo il cambio tradizionale. La Transalp migliora nella maturità ciclistica e nel comfort, la Hornet resta reattiva e divertente, entrambe accomunate da un bicilindrico tra i migliori della categoria e da una soluzione che unisce innovazione e tradizione. Chiudiamo con una curiosità, le strade italiane si confermano risorse economiche enorme per le casse comunali. Nel corso del 2025 i comuni del nostro paese hanno incassato la cifra record di 1,77 miliardi di euro attraverso le più diverse sanzioni per violazioni del codice della strada, segnando un incremento di 12 milioni di euro sul 2024 e una crescita del 23% sul 2022, anno in cui il valore complessivo si fermava a 1,4 miliardi di euro. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

RCS Network vola in Sud America, in Brasile, per stregarti con suoni e ritmi tradizionali che nascono nell'anima e arrivano fino in vetta alle classifiche internazionali, sapientemente selezionati da DJ Master Joe.

RCS Network ti porta in Ecuador, mondi incontaminati ma traboccanti di suoni elettronici house, per sapori diversi che entrano prepotentemente nelle new entry internazionali, in esclusiva su RCS Network con DJ Salvo Di Gennaro.

0: Il grande schermo, i filmissimi, i più fantastici, consigliati del momento da RCS Network.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

L'ora esatta ti è presentata da Sveglia Ragazzi. Tutte le domeniche dalle 7:10 del mattino i più bei cartoons della storia. Heidi, Candy Candy, Capitan Harlock, il grande Mazinger, Jig Robot, Daitan 3, un viaggio verso la luna. A RCS Network sono